0: al buco.
1: E adesso il buco, così sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così,
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali, esatto, che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera,
1: un giro leggermente,
0: una pitatina piccola,
1: esatto,
0: perché
1: così
0: non
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma, mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco, se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che vende.
1: Col buco, già
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, però dico,
1: se
0: bisogna avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, so. Sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col buco.
0: C'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli,
1: esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E
1: ora,
0: poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, più no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: è pronta adesso per
0: metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La persona
0: cioccolata
2: non
0: sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora.
1: Ok.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi la vai ad unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? Mi hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale. Una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase. Però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti?
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto, noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri, più farina rispetto a burro
1: okay.
0: e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro. E vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale. Che è questo.
1: Esatto.
0: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con il l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta
0: ci
1: via
0: niente. Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
1: esatto.
0: buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo.
0: Ok.
1: Sennò poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa patina, sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo sì, cola no, un po' di albume,
1: cola un po', fa un po' di sbavatura.

0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, vedi, con lo zucchero si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento okay. Della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: di
0: casa?
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190, e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po', diciamo, a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che è stato fatto dall'impastatrice, che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa. Vedete, questa è la consistenza giusta, che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: fondente, uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto,
1: esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie?
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie,
1: esatto,
0: rapidamente.
1: Tanto il cioccolato
0: il risultato è una bella...
1: A 29 gradi si scioglie.
0: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: carta
0: è molla.
1: Da forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari in estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco così?
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda, poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori, meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
1: Sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
0: adesso
1: parte.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sportare.
0: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi,
1: sì, certo.
0: E metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio
1: i dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi
0: perché altrimenti rischiano di non venire,
1: cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose hanno i loro tempi, comandano loro, non si può proprio improvvisare. Ora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
1: Così solidificano
0: in poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase...
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere, alta. Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
1: sì,
0: il tempo che voi avete visto

0: che lui ha fatto la doratura di quelli
1: là. Come vedete, si staccano senza lasciare.
0: Incredibile. Veramente pochi minuti adesso, però bisogna completare
1: e adesso
0: la cioccolatura.
1: Così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
1: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
0: e son pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo i bianchi, vabbè, i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
0: Più o meno per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
1: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
0: Si vede quando è montato, sì.
1: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
0: Ah,
1: un po'.
0: Ok.
1: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo significa che poi vadano giù,
0: sì,
1: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
0: sì,
1: dentro.
0: Neanche una bava.
1: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
0: Fruste belle asciutte.
1: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche, se non vuol fare delle formine, e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
0: Quindi
1: devono cuocere
0: bassissimo, no? 30 gradi?
1: No, no, un po' di più, anche 100. 100
0: ah, 100
1: sì,
0: gradi?
1: 100, 110, 120.
0: E poi? Sì.
1: Si asciugano, e anche lì per poi vedere quando è pronta, meno noi ormai,
0: sì,
1: prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
0: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo, sì, intanto
1: in frigo,
0: così completiamo il ciclo, e adesso siamo pronti a ridarvi... diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti.
1: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno in forno casalingo. 100 g di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
0: E questo è quanto.
1: Si lavora.
0: Grazie Massimo, grazie a voi per
1: grazie
0: averci seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese. Presa diretta torna alla prossima puntata.
1: Grazie mille.

0: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo, che è il coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi quasi insomma si vede un pochino. Eccolo qua, il cappello con la penna, possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano, un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto, quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello perché anch'io sono stato alpino. Beh. Primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, parte del mio servizio militare. Perché Lorenzo hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
1: Allora, sono entrato nel 2001. E come...
0: Che sembra ieri, ma non è
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni. Come unità cinofila da soccorso, perché il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso, poi sono passato mano a mano andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016.
0: E quindi
1: questa è il decimo anno. Il decimo anno da coordinatore in casa abbiamo...
0: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri? Posso immaginare?
1: Il coordinatore innanzitutto in base alle sedi operative, noi abbiamo tre sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e tre sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure, coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte... formativa.
0: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.
1: Formativa, esatto. Sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari.

0: ai vari referenti di zona, comunque le attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
1: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto Lorenzo?
0: 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero sopra fascia Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. E arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
1: Non tutti sapevano
0: il vero nome.
1: Si chiamava Morandi.
0: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque cioè, non sapevo qual era proprio identificarlo. Poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di 1000 telefonate e 1000 richieste ai volontari di intervento.
1: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era il 14 agosto.
0: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti. Cosa fare?
1: Certo.
0: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti, sì, però subito, non nel primo impatto.
1: Lì si trattava
0: di andare subito
1: le macerie appena cadute.
0: Sì. E quindi,
1: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
0: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
1: Certo. Però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
0: certo.
1: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
0: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA, dal terremoto del Friuli,
1: esatto,
0: del 1976,
1: esatto.
0: Quando tutti i volontari alpini sono uniti e qualcuno ha pensato, boh, allora facciamo qualcosa
1: di diverso, permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
4: Allora diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
3: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
5: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io quando mi sono accorto del problema sono andato a prendere il defibrillatore, dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre

0: di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
1: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, e che cosa non bisognerebbe fare?
2: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Wear Areu, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Che cosa vi ha detto?
2: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
3: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti,
4: no?
3: Davanti all'ospedale da campo.
4: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale ritrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante e comunque sanno fare il loro lavoro.
3: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, Carlo Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'Acquario e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni e insomma adesso andiamo a vedere se se la sta godendo la serata o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questi tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua e questo era un po' l'antipasto perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
6: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare, infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, in città si respira una bella aria.
5: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
6: Esattamente, già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica dunata.
5: È stato necessario far combaciare tante cose, varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
6: Ma possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo

0: stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, da MT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
1: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo. Certo. Cantile, non poteva mancare la polemica. In questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli, che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni. Il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, i documenti, la documentazione doveva arrivare troppo in tempi troppo stretti. Alla fine qual è la situazione?
0: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dall'assessorato dell'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muli, mi sembra intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente, c'è la massima apertura, tant'è che comunque oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se... vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibile e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa, sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto che ha delle certe, diciamo, misure, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma, lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè, nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, c'è un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel

0: piccolo in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi, c'è la palestra d'arrampicata, insomma diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
1: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa donata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare diciamo coscritti e quindi migliaia di giovani andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni e molti anche ovviamente negli Alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri
0: di terra sono alpini. Assolutamente, perché la Liguria è una delle regioni alpine.
1: Certo. Però nel futuro, vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il militare.
0: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile. Nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo,
1: certo.
0: Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio,
0: o in ferma permanente o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo.
0: Comunque
1: poi,
0: insomma, anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
1: Vivere lo spirito.
0: Perché lo spirito comunque alpino è anche i gruppi. Le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
1: Persone. Certo. Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è
0: un
1: interesse.
0: Spirito d'aggregazione.
1: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini e ti do una notizia, Lorenzo, non è stato difficile trovarli. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi la prima donata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima donata.
7: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social. E ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
8: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa. Perché
7: ci ha stimolato. Adesso.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, Piazza Paolo Danovi.
8: No, noi siamo a Sesti Ponente.
3: Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
8: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
9: Sì, loro sono diciamo arrivati ieri mattina, ma io sabato.
10: Lui è qua da sabato.
9: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
11: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
6: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
1: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi insomma c'è anche un aspetto diciamo biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Risentire questi accenti bresciani,
0: sì,
1: ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione.

Senti, Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godersi la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti

0: che reale, malversazione, comportamenti sbagliati.
1: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto. Come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre donate.
0: Però da genovese un po' ti
1: Ma
0: avrà
1: no,
0: fatto
1: perché
0: pensare
1: comunque
0: questa cosa.
1: no, perché comunque c'è sempre in ogni. Da genovese le senti di più perché logicamente ce l'hai in casa.
0: Sono i tuoi,
1: Però,
0: diciamo, che fanno
1: esatto,
0: polemiche.
1: però quando vai anche dalle altre parti, comunque
0: Succede
1: c'è
0: anche
1: sì,
0: altrove, c'è
1: c'è
0: polemica.
1: sempre. Succede perché comunque capiamo che creiamo e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi
0: Ecco.
1: logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e
0: Sì,
1: tutto il resto, non è proprio
0: sicuramente sì.
1: facilissimo.
0: Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani, dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece
1: Io ho
0: anche a questo aspetto.
1: partecipato, come diceva la dottoressa Canessa, a qualche riunione e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
0: Per chiudere, perché una ragazza che ci sta guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
1: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo e quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro.
0: Sì, poi
1: Noi
0: come
1: siamo
0: una.
1: basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di
0: Sì, non
1: volontariato.
0: ripeterlo tante volte, che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro,
1: No,
0: però
1: no, beh, comunque c'è.
0: qualcuno dice, però pochi.
1: No, beh, tutti gli
0: Beh, insomma,
1: ospedali, le tasse
0: non c'è dubbio.
1: comunque.
0: Sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro
1: Vabbè, questo
0: discorso.
1: qua è un altro discorso.
0: Va bene, Lorenzo, grazie mille per essere
1: Grazie
0: stato
1: a
0: con
1: voi.
0: noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata di
1: E buona
0: domenica.
1: donata a tutti e grazie.
0: Grazie mille a Lorenzo Favini, coordinatore della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la donata degli Alpini in primo piano stasera, tra poco.
1: Grazie.

Serata speciale dedicata alla Donata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa Donata degli Alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa Donata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, per

0: che i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni, è vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla adunata degli alpini e, lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta e una birra è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però, al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo, perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa situazione.
0: Siete abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati.
1: Diciamo che è il
0: problema.
1: Nostro pane. Ecco.
0: Non c'è problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti, ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona acquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli, buonasera a entrambi.
2: Buonasera. Buonasera di nuovo, Matteo, e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in consiglio comunale Paola Bordilli e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni, esatto, dobbiamo ricordare. Sì. Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi, Bucia, buonasera in un bellissimo weekend di c'è festa per la nostra città.
2: Ecco
0: Filippo.
2: Tutti perché...
0: Fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo, Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini? Che ci ho lavorato tanto a questa adunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una delusione, eh?
3: Confermare.
0: Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni, perché oltretutto questo risultato parte proprio dal, diciamo, tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi, dove abbiamo chiesto come città agli alpini un aiuto forte. Da lì poi, dopo un anno, ci è venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche c'è un momento come quello delle giornate del raduno nazionale, quindi che ci sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Abbiamo provato per diversi anni e siamo riusciti, e devo dire sì, sicuramente, insomma, credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione e dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente, anche perché poi siamo legati, penso, tanti di, insomma, noi, voi, anche con i nostri nonni. Mio nonno era con il cappello delle penne nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della sua guerra. Lui ha combattuto nei Balcani, e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della guerra,

0: Cioè, perché non l'avevano mandato in Russia. E mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come, insomma, come nipote, che mi ripeteva sempre: li hanno mandati con le scarpe di Ciacartone, per dire, no, che c'è, l'equipaggiamento era inadeguato, ecco, rispetto. E quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così di, insomma, dirlo, per essersi salvato, ecco, da un momento tragico dove, cioè, tanti colleghi cioè invece sono rimasti là.
1: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova. Ovviamente, visto il risultato delle elezioni, la palla non è passata a voi per la gestione. Le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
0: Beh, allora, sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento, cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche, magari, come dire, qualche, cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una, insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto, cioè, nella nostra città, come, cioè, cittadino genovese, stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend, cioè, invece credo che, cioè, l'amministrazione, con una comunicazione un po' tardiva da un lato e cioè, dall'altro anche molto allarmistica. Io ho, cioè, diverse cioè persone che mi hanno detto: vado via dalla sua città. Ecco, è brutto questo, perché noi, quando si è, cioè, pensato per il raduno nazionale qui, era per sì portare gente, cioè, per fare anche, cioè, per, cioè, promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è, cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece, anche per esempio, ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo, cioè questa manifestazione, come una allerta meteo. Ecco, sì, è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la, cioè, logistica molto imponente, ma comprenderete bene che, cioè, parlare di allerta non è, insomma, certo un concetto positivo. E poi, quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati, cioè, nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè, quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che, cioè, l'evento, guardate, abbiamo, diciamo, vinto, ecco, come, insomma, città, cioè 16 ottobre 24, cioè me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa, cioè, giunta governa da oramai 12 mesi quasi, e 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che, cioè, chiedere qualche mese di più per, cioè, condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io, insomma, credo che il, cioè, problema legato con i mercati sia poi anche che, ovviamente, comunicato a 15 giorni dalla manifestazione, viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per, cioè, l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi, dice, la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Anche perché ho, insomma, letto il provvedimento che è stato fatto per, diciamo, chiudere questi due, cioè, mercati. Guardate, penso di non avere cioè mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi, insomma, credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi, Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto,

0: Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, e, insomma, mi sentirei di dire da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini, qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma insomma, sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto, ecco. Forse questo è mancato in queste ultime settimane, c'è cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
1: Assolutamente, cioè concordo pienamente su questo tema, concordo sulla, cioè, visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questo, diciamo così, questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza, diciamo, remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di cioè, posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato documento che, cioè, guardate, era proprio scevro da ogni particolare, cioè politico partitico, dove, cioè, io davo, guardate, per, cioè, scontato che si sarebbe votato tutti per cioè, condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era, diciamo, partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e cioè, finisce con cioè, legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho cioè, visto, cioè, che spero che, cioè, non siano legali, diciamo che il comune non abbia dato cioè, l'autorizzazione. Ho comunque chiesto, come c'è cioè, partito, diciamo, di cioè, sapere se cioè, l'iter è, diciamo, stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col cioè, dire che cioè, questi volantini fanno schifo. Sono dei cioè, messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e cioè, potremmo parlarne veramente tanto poi della cioè, bellezza del nostro passato, di un cioè, presente che è un presente, come ricordavamo prima anche con il cioè, Ponte Morandi, ma che è quel cioè, presente che cioè, vive quotidianamente cioè, nelle nostre strade, piazze, quanti gruppi degli alpini sono nei vari cioè, quartieri, cioè, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica ci debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
2: Grazie mille a
0: Grazie.
2: Paola Bordilli
0: Grazie
2: per essere
0: mille.
2: stata con
1: Grazie
2: noi, la lasciamo alla sua
1: a voi. Buona
2: cena.
1: adunata a tutti.
2: Buona
1: Vivete
2: giornata.
1: veramente la nostra città con la somma gioia, cioè, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
2: Grazie,
1: Grazie
2: grazie
1: a voi.
2: ancora. Matteo, vi restituiamo la
0: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche a Roberto Gnecco che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo
3: Entriamo.
0: nella vicenda specifica. Domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è un bel weekend in generale, perché comincia ad esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è
3: Ma
0: sempre
3: certo,
0: 9 maggio, purtroppo.
3: purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose e l'economia dei mercati. ragion di più l'esclusione di questa festa che coincide con un

0: periodo così importante fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
1: Intanto non sapevate niente, cioè quando è arrivata l'ordinanza, allora, nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando.
0: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza. Parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai posteggi.
1: Se lei dice se lo sapevate a febbraio, perché
0: ma
1: non ci siamo parlati prima?
0: Sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni, o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
1: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi insufficienti, però poi c'è il rischio che il Comune, cioè noi tutti, vi dovremo dare qualcosa indietro.
0: Non è un rischio, è più di un rischio. Perché il Comune, a lato pratico, ha sempre messo sotto il profilo, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento. Ma innanzitutto non è la stessa cosa, perché è discriminante per gli operatori. Ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
1: un valore,
0: ok, quindi essere un ricettacolo, e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città, questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche una festa più a 360 gradi all'interno della città, e non c'era nulla, perché io ho girato a godere la festa da cittadino e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze di anche di

0: modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un, diciamo, un qualcosa che non era così per loro così importante.
1: Ma invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180 famiglie.
1: E immagino anche per poi i locali intorno,
0: ma sicuramente
1: i bar,
0: anche che... per tutto l'indotto che portiamo.
1: Certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti
1: far
0: i bar.
1: Conoscere altri luoghi,
0: ma
1: di Genova, a quelli che vengono da fuori.
0: Ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli. Ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Quanti anni è che partecipi ai radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della dunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
2: Salve!
4: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
5: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna, ma volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Apri.
5: Possono dire quello che...
8: Andrea, vai, sali con loro.
5: Per ricordare gli alpini veri. Ok?
4: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate. Arriva un altro mezzo. Eccoci. Saluto, vediamo. Da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Brescia, posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci,
11: chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene, allora.
12: Buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
12: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
12: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
12: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
11: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si... con un clima allegro, tra musica.
12: Allegro e festoso.
11: Stasera comincia il bello.
12: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
12: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo. Anche 21 anni fa l'altra radunata.
4: Lì eravate venuti,
12: sì.
4: Che ricordo avete di quell'esperienza?
12: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vedo.
12: Sì. Abbiamo tutto, con cucina da campo e tutto.
4: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
12: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
11: Passi anche stasera?
4: Noi siamo sempre qua.
11: Stasera abbiamo una sorpresa sul
8: palco. Salutateci, camino, che vi stiamo guardando dall'alto.
12: Siamo gli strinù.
4: Salutate lassù, dall'alto. Yeah. Che abbiamo le telecamere in diretta.
11: Sì.
4: C'è il maxi schermo.
11: Ah, siete qua voi?
4: Sì.
11: No, bravi,
4: piace davvero. Siamo proprio contenti. Qui, la porta soprana, insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.

0: benissimo veramente.
1: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
0: Dove riusciamo a passare e rientriamo, giusto?
2: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
1: Perfetto.
2: Aspettami i cuochi e facciamo fatto.
3: Salutiamo Andrea Popolano, che ora deve essere ad Arfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza De Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
4: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso, cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni. Questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
3: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
5: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini. Ci sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni, poco più in là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini. Proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte, poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutto un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
3: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace, a questa festa. Insomma, speriamo che
4: ci vediamo fra 25 anni.
3: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
4: Ma certo, me lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative, di grandi eventi, i prossimi eventi si ricordi proprio di tutti.
3: Grazie mille. Grazie a Riccardo Capuana del sindacato Aval degli ambulanti genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco dunque il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i

0: sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato. E qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde?
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
2: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruesa, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
2: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire

0: come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga.

0: profonda, no?
1: E l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, che dalle tensioni anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo. E questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo, per noi viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette nel rallentare di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento dentro e fuori ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su questo altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi per poi arrivare sul suo rifugio dove

Peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masona e Campoligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campoligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione proprio, pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, perché così, ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace, di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro, per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un'eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Certo, nel rifugio, il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Amazone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Amazone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello. Perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì
2: sono in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascia perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi Amazonia a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: È una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te...
3: è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì, perché
2: sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa,
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa,
1: sì.
2: E poi scusate se
1: poi tanti
2: poco,
1: giovani, tanti
2: sì,
1: ragazzini,
2: e poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che per
1: nostra
2: è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo anche per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì,
2: okay?
1: Sì, sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe, ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa.

Lo so, amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Valle Stura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente

0: verso Rossiglione, verso Tiglietto, se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
1: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
1: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
1: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle bellissime pentole?
1: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
1: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
1: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi mobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che

0: E è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
0: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono diciamo i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
0: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi andando avanti negli anni fino agli anni 50 diciamo la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
0: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
0: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il salto della suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama, ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
0: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nel

0: nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia, e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività, o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo. Quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte. C'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono, e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
0: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
1: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta, dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
0: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
1: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico. La cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio.

0: formaggio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto. E poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi. Quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra, che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle
1: Dislivelli
2: gradinate
1: abbastanza.
2: di livello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di
1: zero,
2: più, sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio
1: Vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo i nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora, con un passo un po' più tranquillo, ecco,
1: Ecco,
2: senza
1: magari gli
2: doversi
1: anziani non è il
2: affaticare.
1: caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche

0: anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco.
1: Adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile, e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua, un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati da...
1: Assolutamente.
0: Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi.

0: mi sembra anche ben potati. Non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona. Facciamo comunque un plauso a coloro che, arrivandoci a piedi per forza, riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia.
0: Ok.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini, che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo?
1: Giusto,
0: spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche sono più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
0: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
1: Assolutamente.
0: E questo
1: è una bellissima,
0: diciamo,
1: è la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
0: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tiguglio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacqua, e poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: La cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 chilometri. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna, e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico-gastronomico.
1: Esatto, sì. Confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem

0: No.
1: Perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma in, diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua, arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito. Ah, il Dolce Acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
1: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolce Acqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: Come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Come c'è stato l'aperitivo a sorpresa?
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza. Io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi: l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare tofi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga. Portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbajois, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, e i tipi di esperienza possono essere

0: molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete d'impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinara e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde
0: e sardinaia.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo, che è il coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi insomma si vede un pochino. No, eccolo qua, il cappello con la penna. Possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano. Un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto, quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello perché anch'io sono stato alpino. Primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, il mio parte, diciamo, del mio servizio militare. Perché, Lorenzo, hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
1: Allora, sono entrato nel 2001. E come...
0: Che sembra ieri, ma non è
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni. Come unità cinofila da soccorso, perché... Cioè, il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso, poi sono passato mano a mano andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016.
0: Questo è il decimo anno
1: da coordinatore o in casa abbiamo...
0: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri? Cioè, posso immaginare...
1: Il coordinatore, innanzitutto, in base alle sedi operative, noi abbiamo tre sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e tre sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure, coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte... formativa.
0: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.
1: Formativa, esatto. Sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari referenti di zona, comunque le attività.

0: attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
1: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto
0: Lorenzo? 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero sopra fascia Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. E arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
1: Non tutti sapevano
0: il vero nome.
1: Si chiamava Morandi.
0: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque cioè, non sapevo qual era proprio identificarlo. Poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di 1000 telefonate e 1000 richieste ai volontari di intervento.
1: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era il 14 agosto.
0: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato cosa fare,
1: certo.
0: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti sì, però subito non nel primo impatto.
1: Lì si trattava di andare subito le macerie appena cadute.
0: Sì. E quindi,
1: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
0: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
1: Certo. Però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
0: certo.
1: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
0: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA, dal terremoto del Friuli del 1976,
1: esatto.
0: Quando tutti i volontari alpini sono uniti e qualcuno ha pensato, boh, allora facciamo qualcosa
1: di diverso.
0: Una cosa stabile,
1: permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere e a quel punto rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
1: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
3: Allora diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
1: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
4: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante questo, abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io quando mi sono accorto del problema sono andato a prendere il defibrillatore, dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.

0: interne.
1: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, e che cosa non bisognerebbe fare?
2: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Where Are You, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona, e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco, e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali, e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Cosa vi ha detto?
2: Beh, un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto, e quello è stato il risultato.
3: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti.
4: Sicuramente.
3: No? Davanti all'ospedale da campo.
4: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale elitrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante, e comunque sanno fare il loro lavoro.
3: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, Carlo Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'Acquario, e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini. Ha organizzato questi tre giorni, e insomma adesso andiamo a vedere se la sta godendo la serata, o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa. Dall'area del Porto Antico, davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova, alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questa tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua, e questo era un po' l'antipasto, perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
6: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare. Infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront, e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, e in città si respira una bella aria.
5: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
6: Esattamente, già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou, per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica dunata.
5: È stato necessario far combaciare tante cose: varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
6: Possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo.

0: Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare, ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
1: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo. Certo. Cantile, non poteva mancare la polemica, in questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni, il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, i documenti, la documentazione doveva arrivare troppo in tempi troppo stretti, alla fine qual è la situazione?
0: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dall'assessorato dell'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muli, mi sembra, intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente, c'è la massima apertura. Tant'è che comunque oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibili e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa, sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto che ha delle certe, diciamo, misure, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma, lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè, nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, c'è un po' esposto tutto, tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo, in caso di intervento. C'è la

0: possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi. C'è la palestra d'arrampicata, insomma, diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
1: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa donata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si

0: quindi soprattutto al nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri di terra sono alpini, assolutamente,
1: perché la Liguria è una delle regioni alpine.
0: Però nel futuro, io vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il militare.
1: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile. Nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo,
0: certo.
1: Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
0: non c'è dubbio,
1: o in ferma permanente o smettono meno, si possono aggregare.
0: Certo.
1: Comunque poi, insomma, anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
0: Vivere lo spirito.
1: Perché lo spirito comunque alpino è anche i gruppi. Le sezioni sono 84 in tutta Italia.
0: Certo.
1: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
0: Certo. Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è
1: uno spirito d'aggregazione.
0: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini. E ti do una notizia, Lorenzo: non è stato difficile trovarli. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima adunata. La 34esima.
7: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto. Ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
3: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa. Perché
7: ci ha stimolato.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, Piazza Paolo Danovi.
3: No, noi siamo a Sesti Ponente. Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
3: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
8: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
9: Lui è qua da sabato.
8: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
10: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite a monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
6: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
0: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi insomma c'è anche un aspetto diciamo biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Risentire questi accenti bresciani,
1: sì,
0: ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione. Senti Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godere la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto. Quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, diciamo,

0: malversazione, comportamenti sbagliati.
1: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto. Come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre donate.
0: Però da genovese un po'
1: ma no,
0: fatto
1: perché comunque no,
0: cosa.
1: Perché comunque c'è sempre in ogni, da genovese le senti di più perché logicamente ce l'hai in casa.
0: Sono però, i tuoi, diciamo, esatto, che fanno polemiche.
1: Però quando vai anche dalle altre parti, comunque
0: succede anche sì, altrove c'è polemica.
1: C'è sempre, succede, perché comunque capiamo che creiamo e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, sì, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi ecco, logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e
0: sì,
1: tutto il resto, non è proprio facilissimo.
0: Sì. Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani o dopodomani, quindi mi riservo, sospendo il giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece.
1: Io ho partecipato, come diceva la dottoressa Canessa, a qualche riunione, e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
0: Per chiudere, perché una ragazza che ci sta guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini, in particolare gruppo della protezione civile?
1: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri, e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo, e quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro.
0: Sì,
1: noi siamo basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di volontariato.
0: Sì. Non ripeterlo tante volte, che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro.
1: No, vabbè, comunque c'è
0: qualcuno dice, però pochi.
1: No, vabbè, tutti gli ospedali, insomma, le tasse comunque
0: sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro discorso.
1: Va bene,
0: Lorenzo, grazie mille per essere
1: grazie
0: stato con
1: voi.
0: Noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata
1: e buona donata a tutti e grazie.
0: Grazie mille a Lorenzo Favini, coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la donata degli alpini in primo piano stasera, tra poco.
1: Grazie.

0: Serata speciale dedicata alla Dunata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie
1: buonasera,
0: di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa Dunata degli Alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa Dunata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono stra-

0: terrapieni, è vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla dunata degli alpini, e lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta e una birra è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo, perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa situazione.
0: Siete abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati.
1: Diciamo che è il problema. Nostro pane. Ecco.
0: Non c'è problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti, ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona acquario, perché ha tirato fuori dalla scena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli, buonasera a entrambi.
2: Buonasera. Buonasera di nuovo Matteo e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paola Bordilli e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni, esatto, dobbiamo ricordare. Sì. Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi, cioè, buonasera in un bellissimo weekend di cioè, festa.
2: Filippo. Tutti perché...
4: Ecco, Filippo.
0: Fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo, Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini? Che ci ho lavorato tanto a questa lunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una delusione, eh?
3: Confermare.
0: Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni, perché oltretutto questo risultato parte proprio dal, diciamo, tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi, dove abbiamo chiesto come Somma Città agli alpini un aiuto forte. Da lì poi dopo un anno ci è insomma venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche cioè, momento come quello delle giornate del raduno nazionale, quindi che ci sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Ci abbiamo provato per diversi anni e siamo riusciti e devo dire sì, sicuramente insomma credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione e dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente anche perché poi siamo legati penso tanti di insomma noi, voi anche con i nostri nonni, mio nonno era con il cappello delle penne nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della somma guerra, lui ha combattuto nei Balcani e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della guerra, cioè perché non l'avevano mandato in

0: in Russia, e mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come, insomma, come nipote che mi ripeteva sempre: lì hanno mandati con le scarpe di Ciacartone, per dire, no, che se l'equipaggiamento era inadeguato, ecco, rispetto. E quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così di, insomma, dirlo, per essersi salvato, ecco, da un momento tragico dove, cioè, tanti colleghi invece sono rimasti là.
1: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova. Ovviamente, visto il risultato delle elezioni, la palla non è passata a voi per la gestione. Le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
0: Beh, allora, sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento, cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche, magari, come dire, qualche, cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una, insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè, questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto, cioè, della nostra città, come, cioè, cittadino genovese, stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend, cioè, invece credo che, cioè, l'amministrazione, con una comunicazione un po' tardiva da un lato cioè, dall'altro anche molto allarmistica, io ho, cioè, diverse cioè, persone che mi hanno detto: vado via dalla sua città. Ecco, è brutto questo, perché noi, quando si è, cioè, pensato per il raduno nazionale qui, era per sì portare gente, cioè, per fare anche, cioè, per, cioè, promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è, cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece, anche per esempio, ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo, cioè, questa manifestazione, come una allerta meteo. Ecco, sì, è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la, cioè, logistica molto imponente, ma comprenderete bene che, cioè, parlare di allerta non è, insomma, certo un concetto positivo. E poi, quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati, cioè, nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè, quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che, cioè, l'evento, guardate, abbiamo, diciamo, vinto, ecco, come, insomma, città, cioè 16 ottobre 24, cioè, me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa, cioè, giunta governa da oramai 12 mesi, quasi 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che, cioè, chiedere qualche mese di più per, cioè, condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io, insomma, credo che il, cioè, problema legato con i mercati sia poi anche che, ovviamente, comunicato a 15 giorni dalla manifestazione, viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per, cioè, l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi, dice, la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Anche perché ho, insomma, letto il provvedimento che è stato fatto per, diciamo, chiudere questi due, cioè, mercati. Guardate, penso di non avere cioè mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi, insomma, credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi, Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in questo

0: queste settimane un po' di polemica e insomma, mi sentirei di dire da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città sui social c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini, qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, c'è un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
1: Assolutamente, cioè concordo pienamente su questo tema, concordo sulla visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza diciamo remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato un documento che, cioè, guardate, era proprio scevro da ogni particolare, cioè politico-partitico, dove cioè, io davo, guardate, per cioè scontato che si sarebbe votato tutti per cioè condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era diciamo partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e cioè finisce con il cioè legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho cioè visto, certi cioè manifesti che spero che cioè, non siano legali, diciamo che il comune non abbia dato cioè, l'autorizzazione, ho comunque chiesto come c'è partito di sapere se cioè, l'iter è diciamo stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col cioè, dire che cioè, questi volantini fanno schifo, sono dei messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e cioè, potremmo parlarne veramente tanto poi della cioè, bellezza del nostro passato, di un cioè, presente che è un presente, come ricordavamo prima anche con il cioè, Ponte Morandi, ma che è quel cioè, presente che cioè, vive quotidianamente cioè, nelle nostre strade, piazze, quanti gruppi degli alpini sono nei vari cioè, quartieri, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica ci debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato un quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
2: Grazie mille. Grazie mille a Paola Bordini.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi. Con noi, la lasciamo alla sua
1: buona
2: cena.
1: Adunata a tutti. Buona vivete giornata. Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
2: Grazie ancora, Matteo, vi restituiamo.
0: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche a Roberto Gnecco che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre,
3: certo.
0: Non è sempre 9 maggio, purtroppo.
3: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato l'economia dei mercati. A ragion di più l'esclusione di questa festa, che coincide con un periodo così importante, fa ancora più male.

0: Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
1: Intanto, non sapevate niente, cioè quando è arrivata
0: Allora,
1: l'ordinanza nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando.
0: no, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più, quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR. L'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito, del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza. Parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai
1: Cioè lei dice, se
0: posteggi.
1: lo sapevate a febbraio, perché
0: Ma
1: non ci siamo parlati
0: sicuramente,
1: prima?
0: sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci
1: Certo.
0: potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
1: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi
0: Certo.
1: insufficienti, però poi c'è il rischio che il comune,
0: Non c'è
1: cioè noi
0: rischio.
1: tutti, vi dovremo
0: Non
1: dare
0: è un
1: qualcosa
0: rischio,
1: indietro,
0: è più di un rischio, perché il Comune, a lato pratico, ha sempre messo sotto il profilo, vabbè, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento. Ma non, innanzitutto non è la stessa cosa perché è discriminante per gli operatori, ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
1: un
0: un
1: valore.
0: valore, ok, quindi essere un ricettacolo e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città. Questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più a 360 gradi all'interno della città. E non c'era nulla, perché io ho girato, insomma, a godere la festa da cittadino, e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze anche di modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato.

0: stato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un, diciamo, un qualcosa che non era così per loro così importante.
1: Ma invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180 famiglie.
1: E immagino anche per poi i locali intorno,
0: ma
1: i bar.
0: Anche per tutti. Raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti
1: far
0: i bar,
1: conoscere altri luoghi
0: ma
1: di Genova,
0: ma
1: a quelli che vengono da fuori.
0: Ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio, ci sono città che ogni tanto magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli.
1: Visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Da quanti anni è che partecipi ai Radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della Dunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
5: Salve!
4: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
5: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna, ma volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Apri.
5: Possono dire quello che...
8: Andrea, vai, sali con loro.
5: Per ricordare gli alpini veri. Okay.
4: Ok. Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate. Arriva un altro mezzo. Eccoci. Saluto, vediamo. Da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci.
11: Chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene. Allora,
12: buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
12: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
12: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
12: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
11: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top. Invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
12: Allegro e festoso.
11: Stasera comincia il bello.
12: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
12: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
4: Quindi eravate venuti 21
12: anni. Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
12: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vedo.
12: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.
4: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
12: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
11: Passi anche stasera?
4: Noi siamo sempre qua.
11: Stasera abbiamo una sorpresa sul
8: camion. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
12: Siamo gli strinù.
4: Salutate lassù, dall'alto. Insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
11: Tantissimo, veramente.
4: Adesso l'iter dove...

0: andate con questo
1: ma
0: mezzo?
1: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
2: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
0: Perfetto. Cioè,
2: aspettami i cuochi e ci hanno fatto.
3: Vabbè, salutiamo Andrea Popolano che ora deve essere ad Arfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, molto bene, molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza De Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
4: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a diciamo trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso, cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni. Questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
3: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
5: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini, ci sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni. Poco più là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini. Proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte, poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutta un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
3: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace, a questa festa. Insomma, speriamo che
4: ci vediamo fra 25 anni.
3: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
4: Ma certo, me lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative, di grandi eventi, i prossimi eventi si ricordi proprio di tutti.
3: Grazie mille. Grazie a Riccardo Capuana del Sindacato Aval degli Ambulanti Genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco dunque il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia. E la sua differenza, che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o a Genova, ha solo 6 petali.
0: Ah!

0: e nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
1: Ah,
0: solo il rosso.
1: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiato sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
0: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
1: Questi sono gli ingredienti.
0: Gli ingredienti base.
1: Bene.
0: Genuini e pochi.
1: Da dove si parte?
0: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
1: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
0: No, a mano, di solito a mano.
1: A mano
0: si impasta
1: con
0: burro e zucchero a mano.
1: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, con le mani.
1: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
0: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
1: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
0: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
1: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
0: al burro.
1: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
0: Il burro è importante
1: zero.
0: Che sia sempre di qualità.
1: E qua si va appunto con le mani in casa?
0: Sì, in casa, perché... una pasta con le mani, certo, sì sì.
1: Perfetto.
0: Poi come facevano le nonne una volta, no?
1: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
0: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, bene o male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
1: Genova e provincia?
0: Non so che c'è qualcuno che serve magari con le COP, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
1: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
0: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato?
0: Allora,
1: del popcorn?
0: Diciamo che quello, il canestrelletto
1: è quello
0: originale.
1: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
0: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però, sì. E dicevo appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
1: Ecco,
0: però
1: vediamo degli esempi lì già.
0: Esatto, che... ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao.
1: Ah.
0: Con delle castagne, con la farina delle castagne.
1: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
0: un
1: varianti.
0: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria
0: particolarmente, un po' dietro alle
1: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire pelo in giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa...
0: Sì, con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai...
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me,
1: un tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Sì, il limone.
1: Il limone era la merenda, degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.

0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco non dopo viene
1: ricoperto.
0: Ecco,
1: tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
0: adesso
1: sopra,
0: vedremo che lo rende lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso, sì, dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro, proprio si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una...
0: La bacinella.
1: E si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
1: Ah, ok.
0: E...
1: Bene.
0: Si cuce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
0: si l'albume. Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
1: Ah, e che cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, a cui mancherà solo
0: la farina.
1: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
0: sì,
1: pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come
0: sì,
1: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di... petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
0: foglio,
1: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco nella realtà qua nell'impastatrice verrà aggiunta la farina bianca normale, si possono usare anche altre farine nelle varianti,
0: ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale
1: oppure
0: di castagne, sì sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
0: esatto,
1: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non
0: per farla attaccare,
1: giusto? Okay.
0: Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
0: esatto,
1: quando le persone hanno finito di impastare
0: esatto,
1: i quattro ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un po' e lo riposare.
1: Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente,
0: zero acqua.
1: Zero
0: niente,
1: acqua.
0: No, no.
1: Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
0: col vecchio mattarello
1: si
0: andiamo
1: inizia.
0: Noi ci siamo creati due rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
1: sì,
0: un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro,
0: esatto,
1: che i due lati
0: sia
1: alto,
0: esatto,
1: uguale.
0: Sia sempre alto uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
0: Sì, più o meno, sì, un'altezza quasi.
1: Beh, anche l'altezza è importante, no?
0: Sì, sì,
1: fondamentale.
0: Quello... Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
1: Sì che c'è il buco. Ah,
0: non
1: no,
0: c'è
1: in
0: il buco,
1: mezzo no,
0: centro.
1: Giusto.
0: Non c'è
1: è
0: il
1: vero,
0: buco.
1: C'è solo la forma del fiore.
0: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
1: Sì.
0: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
1: Ah.
0: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
0: E così si stacca comunque poi
1: sì,
0: subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
1: Ma...
0: Insomma.
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
0: ah beh, certo,
1: è facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Castello,
1: c'è un sacco
0: no,
1: di...
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo?

0: Sto a magari non amalgamare bene, ci siano dei
1: grumi. Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
0: si vede quando è pronta,
1: esatto,
0: la liscia.
1: È abbastanza semplice.
0: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
1: esatto,
0: diciamo, gli
1: la rilavoro.
0: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
1: casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
0: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
1: Esatto. Sì,
0: se voi sì, calibrate, diciamo,
1: esatto,
0: al forno tradizionale senza...
1: Sì, non ventilato,
0: esatto,
1: normale,
0: e non ventilati, esatto, le cose a te.

0: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per... la lavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sono bello pesante
0: nelle braccia. Più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il
1: di
0: vecchio
1: no.
0: mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi
1: poi
0: avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle
0: vabbè,
1: sfogliatrici, macchinari, per
0: vero.
1: Fortuna. In questo, vedete che poi si attacca questo se non ci sta bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa
1: no,
0: qua dentro,
1: no,
0: è molto
1: no.
0: meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così. Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
1: esatto.
0: Che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una bitatina
1: giro,
0: piccola.
1: Esatto, così
0: non
1: andiamo
0: è...
1: sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco,
0: un po'
1: se poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che vende.
1: Col buco, già
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, però dico,
1: se
0: bisogna
1: no,
0: avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già,
1: vuole,
0: io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col
0: c'è lo stampo
2: buco,
0: già col
2: no,
0: buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi
1: ora,
0: lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: è pronta adesso per
0: metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La cioccolata
0: non viene. Sì. Vediamo tutto. Allora
1: okay.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo, la devi pesare e poi la vai ad
1: e
0: unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale, una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma
1: ci
0: rispetto
1: fa
0: al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto... Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina solo.

0: tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri. Più farina rispetto a burro okay. e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale che è questo.
1: Esatto.
0: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta
0: via. Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
1: esatto.
0: buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le liste di barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennellino,
1: si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Sennò poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di
1: esatto, fa questa patina, sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo
1: sì,
0: cola un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, con lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento
1: okay.
0: della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: allora,
0: tradizionale
1: diciamo,
0: di casa?
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare
1: esatto.
0: E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato è quello che
1: okay.
0: è stato fatto dall'impastatrice che voi a casa se non avete l'impastatrice li farete a casa, vedete questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: fondente uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto
1: esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto non fortissimo e si mette in una pentola sopra il cioccolato così col calore del vapore
0: ok piano, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto sono poi scalda troppo
0: quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
1: esatto,
0: rapidamente
1: tanto cioccolato
0: il risultato è una bella
1: a 29 gradi
0: macinella di a 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: è molla.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o negli aspetti?

0: aspettare che sia freddo dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco.

0: fermo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
1: Cioè sul banco così?
0: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
1: Ah!
0: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda,
1: ah,
0: poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
1: Vedo un po' di pasticci nelle case,
0: sì,
1: dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
0: Sì, infatti noi abbiamo, sì, infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
1: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
0: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
1: adesso
0: carta.
1: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
0: senza
1: tutti
0: sporcare.
1: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà,
0: sì,
1: bianchi,
0: sì, certo,
1: e metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
0: I dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
1: Perché altrimenti rischiano di non così. Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
0: che come vedete
1: che
0: si staccano senza lasciare...
1: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
0: Così...
1: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
0: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
1: pronti per consumo.
0: Sono pronti, esatto, esattamente.
1: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe? Sfruttiamo anche questo.
0: Sfruttiamo i bianchi.
1: Vabbè,
0: i bianchi con lo zucchero si fanno montare.
1: Più o meno per 5 ore. Vai a occhio, lo so che.
0: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato, si fa uno.
1: Si vede quando è montato.
0: Sì, sì,
1: sì.
0: E non bisogna stare attenti a farli montare tanto tanto tanto, sennò poi rischiano di scendere.
1: Ah, ok.
0: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo non significa che poi vadano giù,
1: sì,
0: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
1: sì,
0: dentro.
1: Neanche proprio una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto, poi si lavora con un sac à poche se uno vuol fare delle formine e poi in realtà cuociono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi
0: devono cuocere
1: bassissimo, no? 30 gradi?
0: No, no, un po' di più, anche 100. 100,
1: ah, 100,
0: sì,
1: gradi?
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai...
1: Sì.
0: Prendi una, rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
1: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo questi quali vai a mettere in frigo,
0: sì,
1: intanto
0: in
1: così
0: frigo.
1: Completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno,
1: okay,
0: in forno casalingo, 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per
0: grazie
1: averci
0: voi.
1: Seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

0: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Courau, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo, Desordio, è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courau, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano.

0: la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia, e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione, e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
1: Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
0: Esatto.
1: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
0: no,
1: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
0: Convocato a Milano, il figlio si è creato
1: una sua vita,
0: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile, perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario, che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, arrivano le sorprese, incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore, che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere e non è stato, e invece il grande banchiere, che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia, e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato, perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo sono il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
1: È durato, secondo me,
0: il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Con Piazza Fontana. Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
1: certo,
0: e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il

0: Coltello sulla memoria.
1: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive quella, vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere una, qualcosa di molto gradevole perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
0: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i Giovi?
1: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, perché io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
0: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
1: Avrei
0: potrebbe
1: fatto romanzo.
0: Essere un'altra occasione
1: potrebbe
0: quella
1: essere.
0: Di fare un romanzo su Genova.
1: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
0: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
1: Sì.
0: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo, i poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
1: No, molto
0: tuo che cosa ha di curioso?
1: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
0: un po' demone.
1: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
0: anche in lui.
1: Anche in lui.
0: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
1: e non lo dirò.
0: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
1: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
0: Forse anche durante il Covid c'è stato un po',
1: durante,
0: no?
1: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo Valico.
0: Tu pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
1: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
0: E cosa diceva? Che sarebbe
1: che
0: stato
1: sarebbe
0: presto?
1: Che sarebbe arrivato.
0: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
1: Grazie a voi e grazie a te, Mario.

0: sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori. Un bel prato appena tagliato e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare.

0: che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde?
0: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
0: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Qui queste cose si

0: possono fare appunto anche in gruppo.
1: Sì, anzi in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
0: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
1: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche,
0: emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare

0: e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento dentro e fuori ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare su suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente

del rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio, giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Begua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, perché così, ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace, di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile.

0: Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Londanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
2: in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima, ma secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi a Masone, a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: È una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa,
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
2: E poi, scusate se
1: poi tanti
2: poco,
1: giovani, tanti
2: sì,
1: ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché mi hanno detto che per noi è straordinaria. Ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì. Okay. Sì, sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita, merita, merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
3: Sì, sono anche antipatica.
2: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
3: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
2: Mamma mia.
3: E la trippa con i fagioli.
2: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle,
3: sì,
2: bellissime pentole?
3: Allora, qui abbiamo La tripa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono...

0: dedicata un pezzo.
1: Che meraviglia.
0: Però nel menù c'è scritto.
1: Poi.
0: E poi abbiamo lo spezzatino che l'ho spento, dovrebbe essere cotto ormai. Con patate.
2: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni e anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri.

0: i più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale, perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
2: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto, che indicano insomma i diversi gradi. E più avanti invece, di fronte a noi, abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte, per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi, che sono luoghi di attività sportiva, ma poi anche con panorami
2: mozzafiato,
1: suggestivi. E adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
2: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché. Diciamo che insomma, se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo, non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi, ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
2: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport, o magari per chi, facendo trekking, vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale, che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
2: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio, dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
2: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita, o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le

0: attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da sé e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: È una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
0: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
1: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno, diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
0: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
1: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
0: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata,
1: esatto.
0: Perché prima meglio di no.
1: Esatto, un po' per tutti, insomma riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia, direttamente in questo panorama. Benvenuto a Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sì, assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di Viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle...
1: dislivelli abbastanza...
2: un dislivello forte.
1: Quanto saremo qua? 100 almeno?
2: Sì, io penso che saremo
1: da livello
2: un po'
1: zero,
2: di più,
1: anche
2: sì,
1: un po' di più.
2: Zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini, dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Fatto in questi giorni è stupendo.
1: Quindi... vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere. E anche per restare nella storia, c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
1: Che il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente
1: franosa.
2: È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, è una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce. Un passo un po' più tranquillo, ecco, senza...
1: Ecco, magari gli anziani
2: affaticare.
1: Non è il caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco.
1: Adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla Chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
2: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
2: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
2: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato, però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: ok,
1: e quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano, ecco. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma proviamo a

0: forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
1: In pausa pranzo? Giusto,
0: sì,
1: così, una spacchinata, siamo sudati.
0: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo qua forse il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
0: esatto,
1: si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo
0: è una bellissima,
1: diciamo,
0: è la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tiguglio è tutto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi naturalmente dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto?
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, anzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutto

0: tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolce App ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e è per l'appunto una città storica medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
1: Un ciclo enogastronomico, praticamente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì. Confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem perché non c'è richiesta e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più... non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito. Il Dolce Acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera e tanto siamo una rete d'impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolce Acqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre
1: sì,
0: a bordo
1: bene,
0: della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofie al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente.

0: un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
1: Ecco, anche lì toccate i prodotti di un po' di tutti i territori oppure a seconda di dove andate comprate?
0: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbagioà, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
1: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
0: No.
1: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
0: Allora, i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde
0: e sardinaria.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto

0: Toriglia. E la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali.
1: Ah.
0: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
1: Ah.
0: Solo il rosso.
1: Solo il rosso. Solo già il abbiamo rosso. Un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiato sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
0: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, torlo d'ovo e poi la farina, doppio zero.
1: Questi sono gli ingredienti.
0: Gli ingredienti base.
1: Bene.
0: Genuini e pochi.
1: Da dove si parte?
0: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
1: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
0: No, a mano, di solito a mano.
1: A mano
0: si impasta
1: con
0: burro e zucchero a mano.
1: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, con le mani.
1: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
0: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
1: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
0: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
1: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
0: al burro.
1: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
0: Il burro è importante
1: zero.
0: Che sia sempre di qualità.
1: E qua si va appunto con le mani in casa?
0: Sì, in casa, un'impasta con le mani, certo, sì sì.
1: Perfetto.
0: Poi come facevano le nonne una volta, no?
1: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
0: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, bene o male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
1: Genova e provincia?
0: Non so che c'è qualcuno che serve magari con le COP, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
1: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
0: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato?
0: Allora,
1: del cocco?
0: Diciamo che quello, il canestrelletto
1: è quello
0: originale.
1: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
0: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però, sì. E dicevo appunto quello, il canestrelletto è solo quello normale,
1: ecco,
0: però
1: vediamo degli
0: facciamo,
1: esempi lì già
0: esatto
1: che...
0: ne facciamo noi, per esempio ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente al latte bianco, farina integrale, cacao, con delle castagne, con la farina delle castagne
1: addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
0: un
1: varianti,
0: un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria
0: particolarmente, un po' dietro alle
1: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire pelo in giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso
1: cosa
0: un attimino fai? Stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa...
0: Sì, con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me.
1: Un tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Sì, il limone.
1: Il limone era la merenda, degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto
1: antenati.
0: Certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo, certo.

0: Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
1: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo poi viene ricoperto.
0: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
1: adesso sopra, che lo rende lucido, esatto, mette la differenza.
0: Ed è anche un pochino più spesso, sì, dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere,
1: esatto, più cioccolato.
0: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è, cioè, cioccolato fuso e lo immergi?
1: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
0: E come fai a prenderlo?
1: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
0: E lì si prende una...
1: la bacinella.
0: E si mette a bagnomaria.
1: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
0: Ah, ok.
1: E... bene. Si cuce una parte e poi dall'altra.
0: Come prosegue qua l'impasto?
1: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
0: Ecco, tu hai specificato che tuorlo. Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
1: si
0: l'albume.
1: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
0: Ah, e che cosa cambia nel gusto?
1: Rimane più friabile.
0: Più friabile?
1: Esatto.
0: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, a cui mancherà solo
1: la farina.
0: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
1: sì,
0: pronta ad essere, diciamo sì, così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere com'è,
1: sì,
0: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
1: foglio,
0: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti,
1: ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
0: oppure di castagne,
1: sì, sì.
0: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo. Sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
1: Okay. Questo, diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
0: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere,
1: esatto,
0: quando le persone hanno finito di impastare,
1: esatto,
0: i 4 ingredienti.
1: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un po' e lo riposare.
0: Mm. Acqua non ne hai usato?
1: No.
0: Assolutamente,
1: zero acqua.
0: Zero acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello.
1: Col vecchio mattarello. Andiamo, noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
0: sì,
1: un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme.
0: Per essere sicuro,
1: esatto,
0: che i due lati sia alto,
1: esatto,
0: uguale.
1: Sia sempre alto uguale.
0: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
1: 6 o 7 mm più o meno.
0: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza così.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì,
0: fondamentale.
1: Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì, che c'è il buco.
1: Ah, non
0: no,
1: c'è
0: in
1: il buco,
0: mezzo no,
1: centro,
0: giusto.
1: Non c'è
0: è
1: il
0: vero,
1: buco.
0: C'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
0: Ah.
1: Quindi invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
0: Oh, allora sono curiosissima.
1: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
0: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
1: E così si stacca comunque poi,
0: sì,
1: subito.
0: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
1: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
0: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
1: Ora d'inverno saremo sui 2000.
0: E in estate invece?
1: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora, vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
0: Ma...
1: insomma.
0: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
1: ah beh, certo,
0: è facile anche che ci sia un ritorno.
1: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
0: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
1: Castello,
0: c'è un sacco
1: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio.

0: la piscina, comunque Toriglia servizi poi ne offre, eh? Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei fumi?
0: Sì, gli ingredienti bisogna, esatto, amalgamarli bene, però poi
1: si vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta,
0: esatto,
1: la liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
0: esatto,
1: diciamo, gli...
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: sì,
1: casa.
0: Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: se voi sì, calibrate, diciamo,
0: esatto,
1: al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilati.
1: Esatto,
0: normale,
1: e non ventilati,
0: esatto,
1: le cose a te.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme,
0: esatto, per... la rilavoriamo un secondo.
1: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
0: esatto,
1: altrimenti ci si
0: sono bello pesante
1: nelle braccia. Più o meno la metà ne è avanzata.
0: Ora ne facciamo una teglia.
1: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
0: direi
1: che il
0: di
1: vecchio
0: no.
1: Mattarello è rimasto sempre...
0: Direi di non casa, direi che...
1: Ora, e voi
0: poi
1: avete
0: noi abbiamo
1: qualcosa?
0: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna, in questo... Vedete che poi si attacca questo, se non ci sta bene la farina.
1: Eh sì.
0: Poi fai i capricci.
1: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con... quella quantità lì non è, è la quantità di questa qua dentro, no è molto meno.
0: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
1: E con 25 kg quanti te ne vengono?
0: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
1: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
0: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
1: Una quarantina.
0: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
1: Va bene, va bene.
0: Allora, adesso
1: io sono
0: vedete,
1: curiosa di vedere come si fa il buco.
0: Adesso il buco così, sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così,
1: esatto,
0: non si può.
1: Esatto, che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
0: esatto,
1: che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
0: Un giro leggermente.
1: Una vitatina
0: giro,
1: piccola.
0: Esatto, così
1: non
0: andiamo
1: è...
0: sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
1: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Tanto per fare il buco, perché la forma
0: la forma uno la prende col buco, se
1: diversa.
0: Poi ha pazienza, sì.
1: però

0: fare il buco, sennò cosa si può usare? Niente, un caos.
1: C'è lo stampo che vende.
2: Col buco, già fatto.
0: Sì, però dico, bisogna avere uno stampino. Sì, uno di questi, se uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
3: Ci vuole per forza.
0: Però se,
3: una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sacaposcia.
0: Sì, sì, sì, è giusto.
1: Se loro vendono lo stampo già
0: col, c'è lo stampo già col buco.
1: Se lo fa,
3: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi esatto, vabbè, diciamo che
3: quello,
0: oppure cioè, non fare stretta. Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrini.
3: Esatto, non è più canestrini.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
3: Ok.
0: E poi ora, lì tu rimpasterai tutto.
3: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
3: se
0: tanto
3: la
0: curiosiamo un po' qua, pensi che sia
3: un momento adesso per
0: metterci la farina. Allora.
3: Esatto.
1: La
0: persona
1: cioccolata non
0: è niente. Sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora,
3: okay.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi la vai ad unire.
3: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è una produzione industriale. Una dozzina di chili di farina.
3: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase. Però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
3: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma rispetto al, contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà un quarto d'ora, 20 minuti?
3: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
3: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto, noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
3: sì,
0: rispetto agli
3: esatto.
0: altri, più farina rispetto a burro okay. e zucchero. Anche l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
3: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
3: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale. Che è questo.
3: Esatto.
0: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo...
3: La lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
3: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
3: Esatto. Non si butta via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio: non buttate via l'albume.
3: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine, comunque, faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione on demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni, o sul telefonino ci sono le listine di barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
3: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
3: Se no poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
3: Esatto, fa questa patina, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
3: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo cola un po' di albume.
3: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
3: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, con lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento
3: okay.
0: della infornatura.
3: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere,

0: a quanto si infornano e per quanto tempo nel forno, allora, tradizionale,
1: diciamo,
0: di casa.
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190, e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po', diciamo, a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci, signora. Come si fa a fare quel... Ah, sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che...
1: Okay.
0: È stato fatto dall'impastatrice, che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa. Vedete, questa è la consistenza giusta, che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: fondente, uno quello
0: a seconda
1: che vuole,
0: del gusto,
1: esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo,
0: quindi spegni l'acqua, spegni, e tanto si scioglie,
1: esatto,
0: rapidamente.
1: Tanto il cioccolato,
0: il risultato è una bella
1: a 29 gradi
0: macinella di... A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: è molla. Forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari in estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco così?
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda.
0: Ah.
1: Poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua...
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando, diciamo, è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo, le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
1: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
0: adesso
1: parte.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sporcare.
0: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi,
1: sì, certo.
0: E metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
1: I dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
0: Perché altrimenti rischiano di non venire.
1: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... hanno i loro tempi, comandano loro. Non si può... proprio improvvisare. Ora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo,
1: così solidificano.
0: In poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase...
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere
1: alta.
0: Ecco, questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
1: sì,
0: il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli.
1: Come vedete
0: che sono in
1: si
0: forno.
1: Staccano senza lasciare.
0: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
1: Così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi
1: in
0: minuti.
1: Frigo, esatto, e poi sono
0: pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo.

0: i bianchi, vabbè, i bianchi con lo zucchero si fanno montare
1: più o meno per 5 ore. Vai a occhio, lo so che
0: potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno,
1: si vede quando è montato, sì, sì, sì.
0: E non bisogna stare attenti a farli montare tanto tanto tanto, sennò poi rischiano di scendere.
1: Ah, ok.
0: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo non significa che poi vadano giù,
1: sì,
0: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
1: sì,
0: dentro.
1: Neanche proprio una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche, se non vuol fare delle formine, e poi in realtà cuociono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi devono cuocere bassissimo, lentamente. No, 30 gradi?
0: No, no, un po' di più, anche 100. 100,
1: ah, 100,
0: sì,
1: gradi?
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano, e anche lì per poi vedere quando è pronta, meno noi ormai... Se sì, prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
1: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo. Ricordiamo questi qua, li vai a mettere in frigo, intanto
0: in
1: così
0: frigo,
1: completiamo il ciclo. E adesso siamo pronti a ridarvi gli, diciamo, le quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti.
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno, okay, in forno casalingo. 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per
0: grazie
1: averci seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: I pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione. E poi li porti qui e dico, come si catturano? Con cappotto.
1: Streghetta che ha 29 anni, Romeo, Alice, Nonno Riccio, Ciccina, Monico, Jack, che ha solo tre zampe. Li chiama uno a uno per nome i suoi 50 gatti come fossero figli. Maria Trocchia è una delle gattare storiche di Genova. Gestisce con pochi volontari l'oasi felina Gatti Felici, incastonato nelle campagne delle colline di Borgoratti, in cima alla tortuosa via Copernico. Dentro ci sono amici bellissimi e pulitissimi. Quelli anziani sono nella parte inferiore della struttura. Micioni placidi, sornioni, affettuosi e silenziosamente in cerca di coccole, come anziani ricoverati in un RSA. Nell'altra parte, nella fascia più alta, ecco l'ostello con tanto di ampio giardino, dove albergano i gatti più giovani, i monelli, che alla vista degli estranei schizzano come lampi e scompaiono diffidenti. Originaria di Benevento, Maria ha iniziato a occuparsi di gatti a solo 15 anni, quando, lavorando come lavapiatti in un ristorante di Quinto, dava gli avanzi ai gatti dei pescatori. Da allora non ha più smesso.
2: È offensivo chiamarti gattara?
0: Io non mi offendo. Perché se ama queste creature, a occuparti di loro, no, non c'è da offendersi se li ama veramente. Ci sono persone che hanno un gatto o due in casa e si dicono, anche io sono gattare, dove, che zona, ma c'ho i gatti in casa, è diverso. Perché in strada gattare, come anche

tubercolosi, deve venire tutti i giorni, 365 giorni all'anno con tutte le intemperie. C'è stata l'alluvione, mi arrivava l'acqua qua, io ero qua, è tutto poi a spese nostre. Se le vuoi bene, veramente.

0: qui tutte le mattine spazzoliamo le cucce e spruzziamo l'aceto per le pulci dei gatti.
1: Dove li spruzzi l'aceto?
0: Sulle cucce, sui teli e anche sui gatti.
1: Funziona?
0: Funziona benissimo, io ho una vita che li uso, sono sempre usato quello, mai diciamo antiparassitare perché sono veleni. E poi ci sono anche gatti che non tocchi, invece con lo spruzzino, quello del vetrillo oppure lo compri, glielo spruzzi addosso sul pelo e non hanno pulce.
1: Quanti gatti ci sono qua?
0: Allora, tra dentro e fuori quelli su, che sono i più giovani, sono una cinquantina di gatti.
1: Cosa ha il gatto di particolare per te? Perché ti ha affascinato, sei innamorata dei gatti?
0: Sono amorose, cioè ti danno tutto. Quelli che poi ci sono, quelli che non ti calcolano, sono un po' randagine, diciamo. Però ti sono riconoscente, perché tu quando porti da mangiare, al mattino ti aspettano. Quando io apro il cancello adesso che ho un problema, che ho il bacino fratturato, cammino col bastone a casa col girello, e sentono che arrivo, mi chiamano, miau, miau, e io li chiamo per nome, e loro poi stanno zitte. Per me no, non ti tradiscono. Il cane è diverso, io amo tutti gli animali.
1: Beh, il cane forse è ancora più affettuoso.
0: No,
1: più...
0: meno.
1: Meno?
0: Sì, meno. Il gatto è diverso. Perché il gatto, se tu l'hai cresciuto da piccolo, oppure c'è da tanti anni che ce l'hai, se lo cedi, si lascia morire, come ci sono tanti.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Tu qui hai tanti gatti che hai adottato dopo che erano morti le persone. Magari.
0: Sì, infatti quella della Tina Ferrari che era morta, bruciata viva in via Piantelli, erano 15 gatti, ciccione, belle e tutto, io a mattino me li trovavo morti qui.
1: Morivano, si lasciavano morire?
0: Si lasciavano morire e ci sono questi sopravvissuti qua che proprio sono sopravvissuti, ma i gatti di casa... abbandonandole anche in strada, si lasciano morire, cioè io lo sconsiglio sempre.
1: Ecco, la gattara si dice è la persona che vive in strada, da mangiare,
0: sì,
1: sporca,
0: sì.
1: Tu cosa ne conosci altre? Com'è?
0: Sì, ci conosco.
1: La gente ti discrimina, cosa ne pensa di te?
0: A me non mi interessa, io poi le rispondo male, non ci sono problemi. No, perché...
1: Beh, quest'oasi è nel bosco, molto lontano,
0: sì,
1: dalle case.
0: Sì, no, perché non c'è traffico, diciamo più isolato, perché ho cercato la tranquillità di queste creature, perché già noi che viviamo in città è stressante, perciò queste creature che hanno subito dei shock non indifferente, ho cercato anni fa, quasi 25 anni fa, un posto così tranquillo.
1: Ecco, ma tu abiti come me nel centro storico,
0: sì,
1: e ogni volta ti sposti in macchina qui a Borgorazzo, sono un po' di chilometri per chi non conosce Genova.
0: Tutti i giorni.
1: Ecco, tu hai 80 anni.
0: Ho 80 anni, però quando mi sono rotto il bacino, che sono stato 2 mesi a letto, che ancora adesso, diciamo, l'ortopedico mi ha vietato di guidare, ma io un mese mi sono mangiata per venire col taxi a mattino. E alla sera, giorno festivo costa di più, mi sono mangiata la mia pensione. Allora l'altro giorno ho detto basta, e allora ho preso la macchina e vengo con la macchina piano piano, però me l'hanno vietato per adesso, perché dice stessi.
1: Ecco, economicamente, si parla di soldi, come fai? Quanto 50 gatti devono mangiare tutti i giorni, hanno bisogno di cure, insomma. Ci sono volontari da una mano sia dal punto di vista operativo qui per pulire,
0: no, infatti,
1: e anche economicamente.
0: Cerchiamo volontari che aiutano a gestire coccole, aiutare a pulire i gatti qui, perché io ho 80 anni, adesso ho i miei acciacchi e cerchiamo volontari. E anche qualche uomo da fare il lavoro di manutenzione, diciamo, maschile, perché io una volta, fino a 2 anni fa, ce la facevo, adesso no, con qualcosa del bacino fratturato non ce la faccio più.
1: Quanti volontari danno una mano?
0: Oh, niente, ce n'era uno solo.
1: Beh, è venuto, ora, oggi abbiamo visto un insegnante
0: che viene...
1: Come si chiama?
0: Cristina. Cristina Bolba.
1: È l'unica volontaria?
0: Sì, è venuta anche la... Laurietta, che abita qui sotto in via Boero, è venuto poco, nel frattempo che io sono rimasta a casa a letto 2 mesi, con la Franca medica, la vicepresidente che non viene

0: e poi la Isabella, una nuova che abita in via Bricata Salerno, adesso sta venendo tutto, oggi non è venuta perché aveva un impegno, e viene anche a piedi, poverina, da via Bricata Salerno, ha già la sua età. No, cerchiamo volontari più possibile, diciamo. Questo qua non è un lavoro sporco da fare, pulire le cuccette con la spazzola, spruzzare l'aceto, soprattutto tanto aceto per le pulci, lavare le lettiere, come uno, c'è un gatto in casa, li lava in casa.
1: E quelle lettiere, qui non c'è un odore, non c'è un brutto odore, proprio sembra che sia in un ospedale quasi. Come fai a tenere così pulito?
0: Allora, quando laviamo le lettiere, a mattino c'è...
1: Le lavate tutte le mattine?
0: Tutte le mattine.
1: Ah, mettiamo... E buttate via la terra che c'era oppure la riciclate?
0: No, buttiamo via tutto nuovo, vede tutto...
1: Che terriera usate voi?
0: Io, siccome c'è troppe spese, non abbiamo soldi, uso i pellet.
1: I pellet?
0: No, perché la sabbia ci vuole minimo 200 Forza. Euro alla settimana. E chi ce l'ha?
1: Che pellet quanto spendi invece?
0: I pellet sono, metti 6 euro, che non lo è, 15 kg, ti dura quasi una settimana.
1: Un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, no. Perché noi, nessuno ente pubblico, ci donano una scatoletta a fine anno. Anzi, noi Gattar, per gli enti pubblici e funzionari, siamo odiate.
1: Nessuno ti dà una mano?
0: Nessuno. Cristina Volva mi fa le appelli su profilo Osi dei Gatti Felici Genova.
1: Ecco, avete una pagina di Facebook,
0: sì,
1: voi, si chiama
0: Osi,
1: così.
0: Sì, Osi dei Gatti Felici Genova. Che allora ci sa fare, io non ho tempo, poi non sono pratica, e allora sì, ci sono 3-4 persone che tutti i mesi mandano e riusciamo, perché solo di spese, l'altro giorno da io e loro, ho speso 500, tra scatolette, diabetiche e tutto, 585 euro.
1: Ecco, parliamo un po' di te. Tu nasci a Benevento, mi avevi detto.
0: A Telese, Terme, provincia di Benevento.
1: Ecco, Benevento. E quanti anni avevi quando sei venuta a Genova?
0: 15 anni, ho iniziato.
1: Come sei arrivata a Genova? Perché? Con i tuoi genitori?
0: Con mia mamma, perché c'erano già mia zia a Genova, mio papà era morto.
1: Ah, quindi già morto così piccolo.
0: Poi mi ha messo a lavare i piatti, avevo neanche 15 anni.
1: E tua mamma che lavoro faceva?
0: È andata a fare la domestica.
1: E tu a 15 anni hai iniziato a lavorare?
0: Sì, che non si poteva, al ristorante Paradiso, a Bagnara, dove adesso c'è la polizia.
1: Ah, quella qua,
0: sì. Quinto. Lì c'erano i pescatori con i gatti, le gatte partorite, tutti mi facevano pena. Io portavo a mangiare che avanzavano i clienti. E poi ricordo che io parlavo in napoletano. I pescatori mi dicevano, io gli dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se in tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione e poi li porti qui. Io dico, come si catturano? Con cappotto. Quando che ride. C'era il dottor
1: Villa. Si buttava il cappotto sopra.
0: C'era il dottor Villa che quando mi vedeva lì, diceva, figlio, il problema mio è catturarli su. Dice, ma come faccio a fare l'anestesia? Non mi interessa. Io lo porto. E dal ristorante Paradiso, dove c'è la polizia,
1: sì,
0: fino da Villa andava a piedi, perché allora c'era il tram che si pagava 25 lire. E io andavo a lavorare già per poco, andavo a piedi con questo.
1: Ma poi questa, diciamo, Gattara, quando sei diventata? Tu facevi la domestica, poi hai fatto?
0: Sì, ma poi io sempre Gattara, mi chiamavano.
1: Già a 15 anni sei diventata?
0: Sì, ho iniziato lì a Bagnara, dove sono i pescatori. Ma avevo sterilizzato tutti i gatti lì.
1: E i figli come hanno vissuto questa tua passione per i gatti?
0: Anche loro.
1: Anche loro?
0: La passione.
1: C'era, anche loro sono.
0: C'era il mio figlio che era piccolo con mia figlia, io abitavo a Parizione, andavano sul Monte Fascia, si mettevano i guinzagli sotto la pancia, no? Per farsi vedere da me. E tutti i cuscini, roba così, no? Dicevo, come sei ingrassato. Andavano sul Monte Fascia, trovavano gli animali, me li portavano tutti a casa, gatti, più che altro. Due volte mi hanno portato due cagnolini piccoli. No, si andavano a piedi.
1: Adesso i figli dove sono?
0: Uno è a Como, il maschio, la femmina è a San Michele di Mondovì.
1: Come vivono questa tua essere gattara ormai?
0: Mi odiano.
1: Ti
0: hanno
1: odiano?
0: Detto che vanno da giudice, vuol dire che non sono normale.
1: Perché hai investito tutti i tuoi risparmi?
0: Tutti i miei risparmi, ho tutti investiti per gli animali,
1: una vita.

0: Lei...
1: una bestia di lavoro, è un gatto che due.
0: Maria, ma c'è tanta gente che abbandona i gatti?
1: Tantissimi, soprattutto poi gli eredi, che ereditano casa, soldi, tutto della defunto, e i gatti vanno in strada. Possiamo avere dei gatti della Tina Ferrari, 15 gatti, quelli in casa sono morti con lei, hanno ereditato ma milioni, milioni, milioni, però li abbandonavano nel centro storico, l'ho preso io perché eravamo gattare assieme amiche, ma mai più l'ho sentito, però hanno ereditato. Tanti abbandonano per la cura dei veterinari, sterilizzazione, se un privato, 200 euro una femmina.
0: Ma cioè, quante gattali saranno a Genova?
1: Registrato, che poi ci sono anche le associazioni che dicono che operano, che non è vero, siamo 700.
0: 700?
1: Sì, ma non sono tutte operative.
0: Tutte donne?
1: La maggior parte sì. E tutte terrone la maggior parte.
0: Questa, ecco, raccontiamo qualche storia di gatto, no? Ecco, questi gatti alle spalle, come si chiamano e che storia hanno?
1: Questo è Riccio, l'hanno abbandonato qui fuori 10 anni fa con i testicoli legati con lo spago.
0: Perché?
1: Perché i vecchi contadini dicono, mi aveva spiegato il veterinario, il dottor Trovato, che legando con lo spago non circola il sangue, seccano i testicoli e cadono.
0: Mamma, che terribile.
1: Sì, no, sentiva male, poverino.
0: Questo è, e adesso come sta?
1: Sta bene perché l'ho castrato. Questa è Tino, quella della gattara che è morta bruciata viva in via Piantelle. Questa era nel centro storico dove c'è la cassa di risparmio. Avevo solo io le chiavi.
0: Poi...
1: dietro c'è Jack. A tre zampe, quello bianco e rosso che si è messo Tino davanti, che di San Biardarena aveva la zampa, diciamo, staccata, l'osso che toccava per terra, usciva il sangue. Dovuto portarla dal dottor Trovato, 400 euro, e l'ho operata, fatta un'imputazione bene. Poi dopo le è venuto il tumore all'orecchio, l'abbiamo sempre dottor Trovato, l'ha operato.
0: Uno dei coccoli preferiti mi sembra che sia Romeo.
1: Romeo, questo.
0: Lo chiami, viene?
1: Romeo, lui vuole solo le coccole.
0: Vediamo. Romeo che storia ha?
1: Romeo della gattara che abitava a Cornigliano della stazione, che è morta, erano quattro e i figli l'avevano messo in strada. Anche lì era intervenuto Termanini come guardasofi da salvarla, perché loro non volevano
0: dare. Più attivi.
1: Sì, è brava già Lorenzo, Termanini è bravissimo. E così l'abbiamo salvato quattro, le altre tre le ho date in adozione. Questa è rimasta perché aveva il diabete al 500, adesso ce l'ha normale. Adesso è vecchietto, vero Romeo? Adesso è vecchietto.
0: Ecco, ma sono tutti molto tranquilli, cosa gli dai per farli stare così tranquilli?
1: No, no.
0: Di solito i gatti sono un po' irrequieti.
1: Questo diciamo...
0: che sono anziani, quando... no?
1: No, sono anziana, perché c'è quella di 29 anni.
0: Ecco, c'è un gatto di 29 anni che è quasi un record.
1: Sì, Streghetta.
0: Streghetta.
1: È lassù che la credo che l'abbia ripresa.
0: È lassù, non si vede, è nascosta.
1: Sì.
0: Quanto può vivere un gatto?
1: Non lo so, quella diciamo ne ho parecchie, perché poi ne ho date in adozione a Castelletto, via Corso Firenze, una di 28 anni, Trilli, è venuta, le piaceva e l'ha presa in adozione.
0: Ecco, la soddisfazione più bella che hai da gattara qual è?
1: Tutte sono belle, non posso.
0: Ma la soddisfazione ti dà, la
1: di
0: gente
1: salvarle,
0: ti riconosce anche?
1: Di salvarle, sì, mi chiamano tuttora perché adesso non posso essere tanto operativa, perché mi hanno chiamato l'altro giorno da andare a catturare una gatta che ci ha volato giù da Poggiolo con la gabbia trap. Ho detto io non ce la faccio, io cammino.
0: Lui ci fa Termanini, la guardo zoofila, no?
1: No, perché devi andare con la gabbia trappola e catturarla e tutto, deve avere pazienza, ma io non ce la faccio più a portare qualcosa per ora in mano a gestire, no? E ho dovuto rifiutare, hanno chiamato la Croce Gialla e l'hanno catturata.
0: Maria, grazie per questa storia, perché
1: voi.
0: Insomma i gatti...
1: Anzi, volevo dire, allora, per le pulce dei gatti...
0: Ah, diamo i consigli?
1: Aceto bianco, spruzzare su le cucce dove sono e anche addosso ai gatti, che non fa male, aceto bianco. e anche

0: sul divano, se avete il divano in casa e tutto, sedia, aceto bianco.
1: Anche qui stanno bene i gatti,
0: no,
1: in effetti.
0: Vede? Se vede, non hanno una pulce, non hanno niente, fegato, facciamo le cornette.
1: Ma il gatto irrequieto è capitato, come mai sono così calmi?
0: No, perché dopo un po' si arrende, cioè, però... sono quelli in giro, fuori che...
1: Mi diceva che c'è una dieta a base di erbe?
0: Sì, io do anche i gattini piccoli che a volte si attaccano al dito di 40 giorni, ansitane, sono delle compresse a base di tè verde. Tutto di erbe.
1: Tutto naturale?
0: Tutto naturale. Andate su internet e lo vedete, eh? Ansitane.
1: Possiamo chiedere al veterinario se è d'accordo.
0: Ma anche se è andato su internet, vedete.
1: Vabbè, però è giusto che sia così.
0: Non ci credono, io non ci credo.
1: A vedere qui sembrano gatti.
0: No, l'ha fatto Romeo, ma gli altri no. Perché Romeo era proprio una tigre.
1: Chiamiamo Romeo, viene?
0: Sì, l'avevo adesso in braccio.
1: È andato via,
0: sì sì.
1: I gatti sono belli per quello, sono indipendenti. Grazie Maria.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, i volontari cerchiamo, tanti volontari, perché non c'è... mi dispiace, perché se non vengo più io qui, l'ufficio animale apre tutto e fa andare via i gatti.
1: Qualcuno che ti dia una mano.
0: Ok, qualcuno che dia una mano.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno.
4: Mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

0: Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era il 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500, e quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini, ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto, quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi, e delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità, e quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, Presidente: binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova a Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei il commissario né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare

0: Terzo valico completo è ovviamente i binari in porto.
1: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
0: Sì, no.
1: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
0: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
1: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
2: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maasvlakte 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri: noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
2: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari. E poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere

0: con il terminalista posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione demaniale del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Ma quanto possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema... quanto può portare via di traffico dalle strade, allora, realmente?
0: Lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, la mia posizione la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo
0: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo che queste due partite devono andare insieme,
0: sono strettamente legate,
1: cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo metterci in testa, o blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che Autorità Portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il terzo valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
0: Intanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre

0: attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
0: Allora, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale, perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti, perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, però sulla politica su questi aspetti incide poco, e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
5: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
6: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta.

0: migliore.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Festa della mamma? Il regalo è da Piumé. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
2: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
6: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro, al di là delle...
7: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia. Attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività.

0: Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione.
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicina alla città. Lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case. Ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
0: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
1: Che mai nessuno l'ha chiesto.
0: Alcune, non c'è dubbio. E alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la
0: allora,
1: sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
1: Ma no, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
1: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e
1: forse
3: città.
1: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante
1: in assoluto.
3: Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte, certo. Quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro,
4: sì,
5: c'è rimasto quattro morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dai serbatoi.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuyumaro. Mi è toccato di nuovo a venire a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del

0: personale, certo. Unico modo per portarli via nel breve.
1: Il personale sensato deve avere il loro lavoro.
0: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
1: Io spero.
0: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici, non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
2: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi da parte dell'autorità portuale, c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
3: 30 posti,
2: sono
3: di
2: pochi
3: lavoro,
2: posti e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
3: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il Presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il Comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo. Anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire, andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni, se intanto si troveranno delle altre soluzioni si aprirà l'altra.

0: Ma non deve essere una condizione. Finché non troviamo il posto nuovo, andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
1: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
2: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo, ci siamo già confrontati, no, perché non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
0: E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
1: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi abbiamo la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
2: meno
1: parlo di fiamme.
2: Meno di quanto si vedesse qualche anno
1: fa. Quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere,
3: cioè,
4: quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento che
3: esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
1: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
2: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal primo di ulteriormente incrementata arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker

0: dello 0,1%. Quindi
1: è proprio la tipologia di alimentazione che...
0: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
1: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni, gli scrubber in particolar modo, sono, come dire,

0: si integrano l'uno con l'altro, va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato attraverso le centraline di ARPAL un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: una collaborazione con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL. Abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali. Quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova, abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
1: Però
0: in termini numerici
1: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo
0: guardi,
1: possono rifiutarsi di farlo. Mentre
0: dubito.
1: Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1 quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: E io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore.
0: Ecco,
1: può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Chi ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione?
0: Quindi
1: una visione, dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: sicuramente diminuisce
0: che
1: se si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda Cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando
0: collaudo del Cold Ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con

0: un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di alimentazione.
1: Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: all'altro.
1: Perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai. Cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono perché ci possono essere dei finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco, della classe eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma comunque però il viaggio incide, e incide
1: certo,
0: moltissimo, quindi noi
1: depositeremo
0: in
1: loco.
2: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Forse tocca a Matteo.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
7: Sei in credito di una domanda, sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: blocco, bottigliette d'acqua di stricolpe,
7: sì, protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
6: anche
0: rispondo ad entrambi.
6: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
0: fine aprile, sì, è vero,
6: lo ricordo,
0: sì, ma pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: non
0: stagione
1: ancora completa,
0: estiva.
1: Però.
0: E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
1: Noi non abbiamo detto sempre.
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta.

0: risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e vediamo il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare o perlomeno alleggerire moltissimo la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
1: Bene,
2: un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del Secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
0: È così.
2: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
2: Parli lei anche Savona.
0: Guardi,
2: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
2: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
2: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
2: Sì, però è anche vero, la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione di imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
2: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che mi si dice sono sempre stati.
2: Con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette raccontare.
0: Ma no, avete avuto
2: problematiche.
0: Ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io
2: Io dico la verità, che noi io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire, con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
2: Però veda.

0: anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
1: Restiamo
0: Elisabetta.
1: Sì, esatto, restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, una, me la definisca lei perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
2: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
3: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
2: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
3: Quindi lei sta dicendo anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
2: Sicuramente la movimentazione di più Teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
1: È stata molto chiara, insomma, la signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
4: Io credo che la signora,
0: se vuole... dietro, se vuole spiegare lei,
4: sì, volentieri,
0: cosa
4: lo faccio
0: dietro.
4: Subito, ma prima di girarmi, certo. Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
1: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
4: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardi che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sull'organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardi pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse

0: Diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di 32 milioni di euro che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
1: Il SEC di San Pier d'Arena.
2: Mie spalle. Se si vuole alzare sì. Può anche, così guardando la telecamera...
0: Perché è un conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Allora, esiste quella oggi?
0: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato...
2: Se si può avvicinare 2000, un pochino di più.
0: 2001. È un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quella autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa, caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho, non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti, poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della 4ª nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale insieme al terminalista potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nella retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima

0: massima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente, non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 chilometri dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
2: Ha avuto la mia stessa impressione, abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
2: tra l'altro
0: il commissario.
2: L'assessore Ripamonti.
0: Siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura, mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio,

0: in maniera veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia, il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo-Montenotte, è un qualcosa di rilevantissimo per il quale, come autorità di sistema portuale, abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario proprio pochi minuti prima di questa trasmissione. Abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre che i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità, utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente. Questo è il valore aggiunto delle nostre banchine. Ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo-Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni. Magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare. Quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della naval meccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova Torre Piloti, è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia Torre Piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda perché anche sulla Torre Piloti ne ho sentite di leggende portuali più di una e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il
1: Però il
0: profilo.
1: molo M3 non è stato fatto.
0: No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo, diciamo così, elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti, nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento che poi renderebbe poco fruibile la darsanetta interna.
1: Quando si prevede di
0: Allora,
1: inaugurare
0: l'opera è già
1: quindi?
0: fruibile se non è
1: Sì.
0: stata consegnata alla corporazione dei piloti, è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi

0: rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Vabbè, comunque andiamo verso l'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione del danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Beh, perché subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto.
1: Fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema. Sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so
1: di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremmo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa se ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: produce.
0: Che si
1: è detto, si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 si avvicina. Quindi
0: io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere, la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del
1: vale quello che vale, bisogna
0: è un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far

0: Quindi poi bisogna, è una valutazione estremamente importante. Chiaro. Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
1: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
0: Io ringrazio il Presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il Presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
1: Grazie
0: dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato

0: con un colpo di pistola alla tempia, e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio,
0: però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione, e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
1: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
0: Esatto.
1: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
0: no,
1: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
0: Convocato a Milano, il figlio si è creato
1: una sua vita,
0: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile, perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario, che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore, che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere, che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi, ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me, perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, apparentemente dimenticato,
0: perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia, e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato, perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Dopo quello che è avvenuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
1: certo,
0: e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie, e la memoria con cui i giovani

0: in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive quella, vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere una qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso, che come un coltello ti incide la carne. Infatti. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto un romanzo,
1: essere un'altra occasione potrebbe quella essere. Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai, ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo, i poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No, molto
1: tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
1: Anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente. Non lo so, perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo. Logicamente,
0: e non lo dirò.
1: Non lo direi,
0: non lo
1: dirò. In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo, e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico, che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante,
1: no?
0: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo Valico.
1: Tu pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura, veramente stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe
0: stato sarebbe
1: presto.
0: Che sarebbe arrivato.
1: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi
1: e
0: grazie a te,
1: voi.
0: Mario.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi

0: Nei, la prevenzione può salvarti la vita.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di
1: l'invito.
0: Il fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: c'è
0: dubbio.
1: La vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata la solita... Il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
0: e tu
1: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?
1: Sì, come ti dicevo mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano,

0: così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre preso a gire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
0: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe vista di più.
1: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato qua appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però
1: Tra
0: che.
1: l'altro, non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
0: Certo.
1: La moglie di.
0: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo.
1: Beh, non in
0: Quindi.
1: tutte le case, però, eh. Non è
0: No,
1: una
0: no,
1: cosa così
0: certo, in queste
1: comune. In
0: case
1: queste
0: molto
1: case.
0: importanti c'è il maestro di casa che è appunto un
1: Sì.
0: po' il capo maggiordomo,
1: Certo,
0: no?
1: il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva una
0: Esatto,
1: volta, no?
0: e quindi questa è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante,
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea, magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemmo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto di vista, una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutto queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto.

0: visto che è poi entrato nelle cronache la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma,
1: aveva... Beh, no, allora, devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta, io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
0: Però eri giovane, fotografo, e mi chiamano
1: e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante. Dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
0: un tupè,
1: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
0: Certo, certo, quindi insomma c'è, cioè, un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro che...
1: No, poi questo è bello. No, però, cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia, e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
0: e si farà fare le fotografie.
1: Basta, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
0: Poi uno dice, perché è sbroccata? A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche...
1: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono, tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non toccava.
0: Ci scimmiottano un po'.
1: Cioè, anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui... Tu dici, ok.
0: Se la credono, insomma, cercano di... perché il fascino lo subiscono anche loro, forse.
1: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli, ok, riesci a... Cioè, devi offrirti ai media, certo. Quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
0: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
1: No, è stata estremamente capillare, e, tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca, se qualcuno ha delle indicazioni.
0: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindani...
1: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi, loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata, era un posto che sono passato 1000 volte.
0: Certo.
1: E questo è curioso. Quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalate.
0: Chiamate me e io, esatto, poi ci penso io a informare Stefano.
1: No, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto... È grande quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatto una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
0: Certo, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi sì, insomma, sì. Ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
1: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è

0: il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di
1: Ah,
0: Galliera
1: certo.
0: a Voltri,
1: Sì.
0: e il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale, eccezionale. Beh, Stefano, buona ricerca. Continua a divertirti e scattare foto bellissime. Complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino. Poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le
0: Sì.
1: città, Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie, Stefano Guindani.
0: Grazie, grazie.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da Piumi arrivano gli imperdibili. Qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
3: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
5: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
6: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
5: A temperatura controllata?
7: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
8: Lo scalo genovese potrà svolgere, oltre che la naturale funzione di aeroporto internazionale, un ruolo peculiare per la Liguria, simile a quello di Nizza per la costa francese. Il nuovo manufatto avrete attraverso la diretta non stop che da questo momento fino a questa notte inoltrata avrete, notizie molto particolari. Il nuovo manufatto, dicevamo, di 76.000 metri cubi e 19.000 metri quadri di superficie coperte, dimensionato per un traffico di 1.500 passeggeri ora e per 2 milioni di passeggeri anno. Al piano imbarco si può accedere direttamente con vetture tramite viadotto. Ma che cos'è questa realtà che da ora in poi vi spiegheremo attraverso servizi, filmati, interviste con giornalisti, autorità, uomini politici, uomini di spettacolo? Vi daremo anche immagini carissime per la nostra città, vi parleremo di tutta la storia dell'aeroporto genovese, vi diremo molte cose. Ci sono all'aeroporto internazionale di Genova, col quale tra non molto ci collegheremo in diretta. Per noi Carla Urban, Vittorio Sirianni e Patrizia Diori. Sentirete tante di quelle cose. Non sarà uno spettacolo noioso, senz'altro, anche perché poi culminerà con le immagini che vi riporteremo.

Metteranno specialmente a voi giovani James Brown nelle vostre case e lo spettacolo meraviglioso Paris Paris che viene addirittura dalla Francia per darci una nota nuova. Dicevamo uno sforzo enorme di Primo Canale e di Tele Sanremo, due emittenti che ci tengono moltissimo, che seguono moltissimo non solo le problematiche ma anche i motivi di successo, e questa è una prova. In questo aeroporto poi vi saranno altre informazioni, come dicevo poco fa, vi saranno anche ampi parcheggi per 300 vetture, bus, ristoranti, due self-service, duty free di livello internazionale, banche, rental car e ogni tipo di servizio complementare con dotazioni modernissime che non hanno nulla da invidiare. Quindi Genova ha iniziato a fare il suo salto di qualità ed è qui l'importanza, ecco perché siamo qui con la diretta. Genova e la Liguria trionfano ancora una volta, voltano pagina, hanno dimenticato completamente quella che era la crisi e hanno cominciato finalmente una corsa verso quel 1992, un traguardo importantissimo. È importante anche l'aerostazione, come vedrete tra poco in attesa di collegarci con l'aeroporto internazionale di Genova. Vedrete che attorno a questa nuova struttura modernissima che il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha voluto e ha costituito anche appositamente una società per azione che vedrà molto da vicino le tematiche e lo sviluppo di questo nostro aeroporto, vedrete, diciamo, che la nostra città compie un salto di qualità, ma lo compie anche attraverso tutte le opere che sorgeranno poi attorno a questo aeroporto. Si parla di turismo, di alberghi, di commercio. È un'iniziativa nuova, è una prima pietra, chiamiamola così con affetto, che noi vi vogliamo presentare oggi. Ecco perché Primo Canale e Tele Sanremo non hanno voluto mancare a questo grande appuntamento. Beh, il nostro aeroporto, in attesa di collegarci sempre, ha dei dati bellissimi da darvi. Genova è diventata anche una capitale in materia aeronautica. Vediamo rapidamente qualche dato per non imbottirvi la testa di cifre. Per esempio, movimenti aerei nel 1985 ne abbiamo avuti di linea 9.955, 906 voli charter, il che in tutto fa 10.861 aerei. E confortiamoci, noi che abbiamo sempre un bel clima nella nostra Liguria, in questa Genova meravigliosa, che abbiamo avuto 905 aerei dirottati da altre parti perché il maltempo, la nebbia e altre cose ha dovuto portarle per forza nella nostra città. Un altro dato, abbiamo avuto nel 1985, sono dati ufficiali, passeggeri per di linea 549.289, 60.720 provenienti da voli charter, in tutto 610.009. Le merci, anche quelli, continuano a salire vorticosamente, quindi per la nostra città, per la nostra Liguria, tutto quello che vi presenteremo fra poco con la diretta è una cosa meravigliosa. Vi consigliamo poi di visitare questa aerostazione. Atterreranno al nostro aeroporto grandissimi aerei, non più gli aerei piccoli o meno piccoli, si potrà o non si potrà atterrare. Addirittura possiamo avere Jumbo, Super Jumbo, qualcosa di meraviglioso, e persino, dalle ultime notizie diramate dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova, possiamo avere anche l'atterraggio famosissimo, attesissimo, del famoso Concorde, il più grande aereo che possa esistere in questo momento. Non solo quindi chi ama l'aeronautica è interessata a questa inaugurazione di oggi, che del resto sarà fatta, come già saprete attraverso i giornali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Bettino Craxi. Vi saranno moltissime autorità di governo, vi saranno autorità locali, ecclesiastiche, sarà Monsignor Sua Eminenza Siri a tagliare, diciamo, assieme agli altri questo nastro meraviglioso che porta a Genova una nuova civiltà del dare e del progresso. Saranno tantissime autorità, ci sono centinaia tra giornalisti italiani e stranieri e noi li intervisteremo attraverso i nostri inviati all'aeroporto. Vi saranno personalità di cultura, personalità del campo artistico, avrete spettacoli, avrete qualcosa di meraviglioso per tutta la giornata e anche per questa notte. Non vi muovete da Tele Sanremo o da Primo Canale, rimanete lì inchiodati perché abbiamo voluto darvi, facendo sacrifici enormi anche dal punto di vista

organizzativo questa trasmissione in diretta. Che cosa possiamo dirvi di più? In attesa del collegamento, la regia mi dirà appena scatta questo momento particolare che stamane verso le 11:30, quindi fra poco, il Boeing 747 della Alitalia decolla per il battesimo dell'aria sulla Liguria delle classi delle quinte elementari che sono state vincitrici del concorso di disegno sul tema aeroporto di Genova. Anche i bambini si sono interessati. Alle 14 il presidente del Consiglio Crack si inaugura la nuova stazione che sarà benedetta, come avevamo detto prima, dal cardinale arcivescovo Siri. Alle 15:15 vi sarà la chiusura della cerimonia inaugurale con la fanfara Goito dei Bersaglieri. Alle 15:45 inizia la manifestazione aerea organizzata e diretta dall'Aero Club di Genova, che prevede simulazioni di combattimento aereo, acrobazie effettuate da aerei d'epoca dalla pattuglia Alp Eagles, evoluzione di elicotteri con simulazione di soccorso, lanci di paracadutisti che effettueranno figure in volo, pattuglia acrobatica nazionale, frecce tricolori. Guardate tutti quanti il cielo di Genova perché avrete dello spettacolo meraviglioso. Nel corso della manifestazione alle ore 16:30 circa, il World Trade Center e la SIP organizzeranno in aerostazione una videoconferenza addirittura collegando Genova con Amsterdam. Ecco, mi fanno segno dalla regia, scusate un momento, siamo in collegamento, sì? Collegamento, sì, sta per arrivare il collegamento diretta. Primo canale e Tele Sanremo sono pronti a offrirvi questa meravigliosa giornata. Buon divertimento a tutti e tutti uniti con la nostra aerostazione per il progresso di Genova.

0: funziona nel reso familiare.
1: Ecco, so che è pronto il servizio.
0: Sì, ecco, io direi allora, ringraziamo Siriani, ci vediamo più tardi.
1: Certo.
0: Se trovi qualcuno di questa settimana ce lo porti, grazie a Siriani. E adesso partiamo con un servizio che, a proposito di sport, visto che siamo a Genova, abbiamo avuto la visita graditissima della squadra del Genoa, accompagnata dal suo allenatore Spinelli, e credo ci sia pronto un incontro che stiamo per vedere dei calciatori del Genoa. Vediamo se ci sono, se parte il servizio. Il Genoa, anche se in Serie B, è una squadra amatissima.
2: Una giornata, una mattina estremamente emozionante questa, qui al Porto del Cielo di Genova. E Genova, la superba Genova, e qui c'è la squadra con il suo allenatore, e qui i bambini intorno che urlano Genoa, Genoa. E io vorrei chiedere all'allenatore Bornich se è contento della sua squadra, e che cosa si aspetta per l'anno prossimo?
3: A dire, sono abbastanza soddisfatto, volevo qualcosa di più, però siamo sempre in tempo per rimediare.
2: Sempre nella vita ci si aspetta qualcosa di più, però insomma, qual è la speranza, diciamo, di questa squadra?
3: Quella di arrivare in Serie A, per tutti i tifosi genovesi. È difficile, però ci proviamo, tentiamo che quest'anno, e se non è quest'anno sarà il prossimo anno sicuramente.
2: Sicuramente sarà il prossimo anno, credo che questo anno, questo 1986-87, sarà veramente l'anno di Genova e la sua squadra tornerà in A. Io me lo auguro a tutti quanti. E, come dice? Ecco, benissimo. Lei, presidente?
4: No, segretario della società.
2: Segretario della società.
4: Ma noi speriamo di seguire l'evoluzione di Genova con la squadra che abbiamo, e quindi, visto che prima era una squadra è una città di Serie B dietro da tutti per l'aeroporto, speriamo che diventi una squadra di Serie A come è diventata con l'aeroporto.
2: E quindi da qui in avanti tutto in A con la con Genova. Auguri, e noi stiamo per partire, io sto per imbarcarmi con i bambini che fanno il

0: parte da qua, da questo nuovo porto del cielo. Vi saluto, ci seguirete credo adesso, no? Ci seguirete in... ecco.
1: Una piccola precisazione che noi che siamo gli sponsor del Genoa, la Levante Assicurazioni, che è una compagnia genovese e diciamo che oggi è una giornata tutta genovese, ha assicurato anche questi ragazzini che naturalmente non per fare della pubblicità ma anche ci auguriamo, li tiriamo su da piccoli come si suol dire, che siano i prossimi futuri nostri assicurati, e io mi auguro che sia una giornata azzurra, azzurra sempre così per Genova e per i suoi abitanti e anche per la nostra squadra. Ciao.
0: Bene, un applauso grandissimo alla città, viva Genova! Ragazzi, insieme! Genoa!
2: È arrivato il momento di questo battesimo nell'aria, grazie a Sandra Milo che è riuscita ancora una volta ad unire la parte spettacolare ed emozionante di fondo storica, politica in un certo senso di questo evento. E nel frattempo sono venuti intorno a me degli ospiti, come vi avevo preannunciato, che più che altro gli ospiti sono degli invitati, dei protagonisti che comunque hanno svolto un ruolo molto importante. Ecco, alla mia sinistra c'è Gianni Scerni, che è il presidente della società Aeroporto S.p.A., che appunto fra poco conosceremo, che è molto legata al presente e al futuro di questa grande cosa. Abbiamo Nuccio Bordoni, che è il vicepresidente della Leo Burnett Italia, che ha avuto un ruolo importantissimo, dico soltanto una frase, il porto del cielo. È loro, il porto del cielo è lo slogan del nuovo aeroporto, e quindi si è curato tramite la Leo Burnett, che è una delle più grandi, tra le, sicuramente le primissime agenzie pubblicitarie in Italia, di saper costruire un'immagine che potesse varcare i confini di Genova, non solo nell'Italia ma in tutto il Mediterraneo e magari anche chissà in campo mondiale. Poi abbiamo alla mia destra abbiamo il signor o dottor Franco Corradi, che è responsabile delle relazioni esterne del Consorzio Autonomo del Porto.
3: Non è proprio così, ma quasi.
2: No, così mi hanno detto, ecco, queste sono soltanto la prima delle mille cosettine da aggiustare in questa grande diretta. Mi vuol dire la sua...
3: Dirigente del settore delle pubbliche relazioni, che fa parte della direzione relazioni esterne.
2: Ho capito. E poi abbiamo il ingegner Paolo Grimaldi, la cui presenza mi sta particolarmente a cuore perché è il direttore tecnico dei lavori dell'aerostazione, quindi ha seguito i lavori di costruzione, è stato proprio sul campo per tutta la durata di questo grande evento. Ma prima di tutto io vorrei parlare con Gianni Scerni perché mi sembra molto, molto importante. Porto nasce in una zona in cui il traffico aereo prevede un grosso sviluppo. Questo è, che cosa si prevede per questo futuro dell'aeroporto?
4: Beh, noi ci attendiamo da questa nuova aerostazione un grosso contributo allo sviluppo del traffico genovese, soprattutto turistico. Ecco, diciamo che da molto tempo ormai consideriamo una nostra pietra di paragone Nizza. Nizza è l'aeroporto della Costa Azzurra e riteniamo che Genova debba ambire a diventare l'aeroporto delle due riviere liguri e quindi a sviluppare anche in termini qualitativi un turismo che ormai nella Liguria forse da qualche tempo manca.
2: Ecco, poi c'è un fatto importante, che questo aeroporto SPA, questa società, mi sembra abbia dei compiti estremamente estesi, come quelli di promuovere una certa immagine, di avere uno sguardo decisionale sulle attività promotrici, anche a livello addirittura turistico.
4: Certamente, il comprensorio che è stato affidato alla società dal Consorzio Autonomo non riguarda solo l'aerostazione, ma comprende un territorio ben più vasto su cui si stanno programmando e studiando di realizzare degli insediamenti alberghieri, dei centri commerciali, quindi tutto quello che può servire soprattutto in vista di un rilancio non solo presente ma diciamo proiettato e mirato al 1992, quindi alle celebrazioni colombiane.
2: E quindi si creeranno sicuramente molte opportunità di lavoro per tutto ciò che riguarda le infrastrutture.
4: Certo, un albergo, abbiamo parecchi contatti, pensiamo di poterlo realizzare nei tempi insomma, previsti perché sia utilizzabile entro 92, un centro commerciale che interesserà tutta l'area del ponente cittadino e soprattutto interesserà in vista dello sviluppo diciamo, delle nuove aziende, delle aziende di elevata tecnologia che si trovano insediate nel ponente cittadino, e quindi realizzare ecco, proprio uno sviluppo nell'area di Sestri Ponente più qualificata e diciamo rivitalizzare un'area che ha patito proprio parecchio in questi ultimi tempi.

0: Grazie. A questo punto io vorrei ricordare che la società Aeroporto S.p.A. è una delle 10 società che fanno capo al consorzio autonomo del porto, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi questo CAP che tanto sta facendo per il porto è direttamente interessato, lo dico per il grosso pubblico che magari queste cose non le sa e non si rende conto, il fatto del porto del cielo significa appunto questa importantissima fusione. A questo proposito sentiamo Lucio Bordoni, della Leo Burnet Italia. Ecco, come è stato un processo lungo per inventare questo nome, una grossa ricerca per dare questa immagine da trasferire poi all'estero dell'aeroporto Cristoforo Colombo?
2: Io devo dire che quando il consorzio ci ha affidato questo incarico siamo stati molto onorati, ci siamo molto entusiasmati, perché dare attraverso un avvenimento come questo l'immagine, la nuova immagine di tutta questa zona di Genova e della Liguria era un grosso confronto. Io voglio ringraziare i nostri creativi, particolarmente il nostro direttore creativo Raymond Feller, il copywriter Pietro Vaccari, che ha proprio coniato deadline, il porto del cielo, perché credo che abbia dato un primo passo, un primo contributo a questa nuova immagine. È stato molto interessante, come lei ha visto, ed è stato anche stimolante, perché c'è stata questa campagna che è andata su tutti i grandi testate. E c'è stata poi anche la campagna sui quotidiani, e con gli ultimi annunci che sono usciti sul Secolo e oggi sulla Nazionale, su Corriere.
0: Io trovo molto bello questo dépliant che era inserito nel... Ecco, guardate che meraviglia.
2: Sì.
0: Vedete il progetto proprio a punta di freccia, che ricorda decisamente la penetrazione nell'aria delle punte degli aerei e questo senso di dinamicità. Questo era contenuto nell'Espresso, nasce a Genova il porto del cielo.
1: L'Espresso, il Panorama,
0: sì, sì.
1: Una serie di
0: state, sì.
1: Anche all'estero.
0: Sì, ecco, così ho tradito subito il fatto che questa settimana non ho comprato Panorama. Lo farò. Ma come mai è importante la presenza degli sponsor così massiccia in questa manifestazione? Direi che non c'è settore che non abbia un suo sponsor.
2: Ma io credo che gli sponsor abbiano giocato veramente
0: Scusi se la interrompo, Bordoni, vediamo a proposito di sponsor l'Italia che ha messo a disposizione il Jumbo per il settore di questo concorso. Questo è un momento emozionante, allora i bambini si stanno dicendo, ma è proprio vero. Effettivamente ho sentito un pochino di tecnici e commentare la presenza di questo enorme aereo, piuttosto insolito e un po' emozionante per l'aeroporto di Genova. Chissà se questi bambini hanno creato qualche associazione tra Dumbo, l'elefantino volante di Walt Disney, e il Jumbo, questo miracolo della tecnica in questo caso italiano. E credo che potremmo sapere qualcosa di più del concorso di questi bambini, rimandando il discorso con Bordoni fra qualche istante, per conoscere i dettagli di questa iniziativa del comune di Genova.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Andato.

delle numerose iniziative promosse per l'inaugurazione della nuova aerostazione di Genova, il Consorzio Autonomo del Porto ha indetto un concorso di disegno sul tema l'aeroporto di Genova, riservato agli alunni delle quinte elementari. In palio un premio alquanto suggestivo, il volo inaugurato

0: Finale della nuova aerostazione a bordo di un Boeing 747, messo a disposizione per l'occasione dall'Alitalia. Ce ne parla il provveditore agli studi di Genova, dottor Claudio Landi.
1: Ma il concorso è stato indetto d'intesa con la Leo Burnett, che aveva per parte sua l'incarico dal Consorzio Autonomo del Porto, tra gli alunni delle quinte classi elementari del capoluogo, per in sostanza per celebrare, richiamare l'attenzione prima di tutto, insomma, anche degli alunni e delle famiglie su questo avvenimento che effettivamente per Genova rappresenta anche storicamente qualcosa di molto importante, l'inaugurazione dell'aeroporto che mette un po' alla pari questa città con altre città più importanti, con un aeroporto che tale sia veramente, mi pare non possa passare sotto silenzio neppure nel mondo della scuola, e quindi abbiamo promosso volentieri questo concorso perché sappiamo quanto attraverso le modalità espressive, insomma, gli alunni siano pronti a recepire queste sollecitazioni, e difatti la partecipazione degli alunni è stata molto ampia, quasi tutte le direzioni della città hanno mandato disegni che sono risultati veramente validi, singolari, tanto che la commissione ha avuto anche direi difficoltà a individuarne i 10 migliori, insomma, per procedere alla premiazione prevista. Il premio consiste in un battesimo di volo, diciamo così, che verrà effettuato il giorno 10, prossimo 21, il 10 maggio, per le classi di cui facevano parte i 10 alunni premiati, e quindi una iniziativa direi molto importante sotto due aspetti, perché insomma consente a questi alunni, a queste classi effettivamente di avvicinarsi a questo mondo, insomma, così nuovo per loro, insomma, e soprattutto di poter di effettuare, diciamo così, attraverso il volo anche così una ricognizione, una lezione in un certo senso di geografia dal vivo, e per tutti quanti sarà proprio un'occasione anche per superare un po' quella certa quel certo spirito che esiste tuttora ancora, insomma, di un po' di resistenza o quasi di paura, insomma, verso il volo, che in effetti ormai è diventato una cosa, insomma, nella vita di tutti, insomma, una soluzione normale per effettivamente, data la velocità con cui possono avvenire ed è possibile, insomma, che avvengano attraverso gli aerei, insomma, il raggiungimento di qualsiasi parte del mondo, insomma.
2: Come si va ad andare nell'aereo? Si mette un piede alle due scale.
3: Vi devo dare una bella notizia. Sì. La nostra classe ha vinto il premio per il disegno, il miglior disegno fatto per l'inaugurazione del nuovo aeroporto.

0: Una delle classi vincitrici del concorso è la quinta A delle scuole elementari Barilli presso la direzione didattica Foce di Genova.
1: Noi della Quinta A abbiamo fatto questo disegno per rappresentare l'inaugurazione del nostro aeroporto Cristoforo Colombo e per far vedere il progresso che l'uomo ha fatto in questa via di comunicazione.
2: Allora, il nostro disegno si divide in due parti. Da questa parte vediamo nel 1738 quando i fratelli Montgolfier hanno sperimentato la loro mongolfiera, che era fatta solo di stoffa e di carta. E siamo

0: infatti invece ad oggi abbiamo mezzi aerei che ci permettono di andare in posti lontani impiegando poche ore di viaggio.
1: Signora Olcese, ci racconta com'è nata l'idea di questo disegno?
2: Dunque, l'idea di questo disegno è nata cercare di contrapporre la prima esperienza del volo umano, del volo dei fratelli Montgolfier e con le più recenti scoperte scientifiche in questo campo, meglio realizzazioni scientifiche in questo campo. E naturalmente è nato anche dall'interesse degli alunni, sia per quanto riguarda lo studio compiuto durante la normale attività didattica, sia come interesse quanto sono aggiornati su tutto ciò che avviene in città, leggono il quotidiano in classe, quindi la costruzione della nuova aerostazione è un fatto decisamente interessante. I bambini si sono recati personalmente a seguire i lavori dell'aerostazione che sarà appunto inaugurata recentemente e quindi si sono anche resi conto di persona della realizzazione appunto di questa senz'altro opera importantissima per Genova e quindi a maggior ragione hanno sentito la partecipazione a questo concorso, chiaramente, quindi non è stata un'idea così astratta, è stata una partecipazione veramente sentita, veramente attiva. La realizzazione tecnica è stata effettuata appunto da tutti i bambini che hanno partecipato in gruppo, è un lavoro di gruppo che fa parte della normale attività didattica, cioè i bambini nella normale attività svolgono lavoro di gruppo e questo è un esempio.
1: Allora Donatella, ci spieghi come avete realizzato questo disegno?
3: Dunque, prima di tutto abbiamo consultato parecchi testi, tra cui il nostro libro sussidiario e anche delle enciclopedie, per scegliere delle figure adeguate a questo cartellone. Poi abbiamo colorato con i colori a tempera e abbiamo fatto con i contorni con il pennarello. E poi ognuno di noi ha scritto uno slogan adatto per appunto l'aeroporto e abbiamo scelto quello di Monica che è il migliore, cioè la mongolfiera ha fatto carriera.

0: I 10 disegni vincitori del concorso sono stati selezionati da una commissione giudicatrice composta, oltre che dal provveditore e da un maestro elementare, anche dai rappresentanti delle organizzazioni promotrici. Abbiamo intervistato il dottor Paolo Cortimiglia della Classis Leo Burnett. Dottor Cortimiglia, quali sono gli scopi di questo concorso?
1: Ma il concorso è stato fatto perché l'idea che ci è piaciuta subito è stata quella di far partecipare al primo volo della nuova aerostazione di Genova dei bambini. Quindi per farli partecipare abbiamo pensato che la cosa più

0: interessante poteva essere quella di fargli fare un concorso di disegno che avesse proprio per tema la nuova aerostazione. Dalla partecipazione che c'è stata abbiamo visto che, diciamo, l'iniziativa ha avuto buon successo e infatti sono pervenuti tantissimi disegni, molti dei quali addirittura in un certo senso sono ricollegabili proprio alla campagna pubblicitaria che è stata effettuata. Quello che per esempio è dietro le mie spalle, per chi l'ha già vista, la campagna pubblicitaria la ricorda notevolmente, con questa idea di concetto di futuro e di, diciamo, di destinazione verso tantissime città. Poi diciamo che l'altra cosa molto interessante è che ci sono state tantissime tecniche utilizzate e lo sforzo dei bambini è stato direi notevole, quindi chi sarà premiato credo che abbia ricevuto un giusto premio alla sua fatica.
1: Con quale criterio sono stati scelti i 10 disegni vincitori del concorso?
0: Ma abbiamo cercato di premiare sia, diciamo, la creatività e le idee migliori dei bambini, sia anche l'impegno, in quanto qualcuno addirittura ha fatto qualcosa utilizzando le stoffe, i velluti, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente la creatività, l'impegno dei bambini e anche, diciamo, se vogliamo, l'ingenuità di alcune realizzazioni che, diciamo, sono state molto carine per anche le lettere che accompagnavano questi disegni, quindi diciamo il criterio è stato un pochino questo, sostanzialmente la creatività, l'impegno e l'ingenuità dei bambini ci sembrava che fossero tutto sommato i criteri più giusti da seguire per queste premiazioni, quindi abbiamo dei disegni premiati per la creatività, dei disegni premiati per l'impegno, dei disegni che premiano soprattutto l'ingenuità dei bambini e quindi diciamo la caratteristica per la quale abbiamo pensato fosse importante farli partecipare a un volo, al primo volo della nuova aerostazione.
2: Perché mi dai il microfono? Perché? Adesso poi devi farmi parlare me dopo.
3: Perché?
2: Mi fai un po' parlare?
3: Sì.
2: E parla. Adesso devo vivere.

0: quello che succede da terra nel cielo. Avete appena finito di vedere delle immagini dal cielo. A questo proposito vi preannuncio che nel corso dei nostri collegamenti e servizi filmati inseriremo ogni tanto delle immagini molto belle, che sono quelle realizzate da Folco Quilici. Non so se questa era una di quelle, ma comunque sarà tutto un bel mixage. Il Jumbo sta per partire, ancora partito, sono qui con i miei ospiti. Ho interrotto prima Nuccio Bordoni della Leo Burnett Italia, che è questa enorme, grande agenzia pubblicitaria con un passato veramente glorioso. Chiedevo prima, questo Leo Burnett era un canadese, che hanno fondato?
1: No, americano di origine canadese, che ha fondato Leo Burnett a Chicago nel 1935. Comunque operiamo in Italia dal 1966 e siamo tra... siamo buone agenzie italiane.
0: Ecco, dicevamo prima l'importanza e la caratteristica, forse è la prima volta che in Italia una manifestazione viene sponsorizzata con un progetto ben preciso in vari settori, creando dei grossi vantaggi per l'organizzazione e per la spesa pubblica.
1: Ma senz'altro, pensiamo prima di tutto, perché avendo trovato tutti questi sponsor non ci sia nessun gravame, vero dottor Scerni, sul contribuente. E questo ci ha fatto molto piacere poter fare questa cosa e poter soddisfare, perché oltre ad avere questo grosso cliente che era il CAP, avevamo anche tanti altri interlocutori. Devo dire che questa campagna è piaciuta a tutti subito, quindi non ci sono stati grossi problemi. Quello che ci tengo a sottolineare è stato anche tutto il disegno della giornata, è qui dove ci ha dato veramente un grande aiuto i nostri consulenti dell'Imago,
0: perché di Milano,
1: dove lei avrà modo poi di vedere nel corso della giornata tutti questi fatti spettacolari che riempiono la giornata, che sono stati tutti sponsorizzati. E devo dire che non sono delle sponsorizzazioni così tout court, ognuno, poi lo vedrete, giudicheremo poi alla fine. E l'Italia ha messo a disposizione il Jumbo, le assicurazioni hanno fatto altre cose,
0: tutta la parte televisiva,

0: Tutta la ripresa televisiva,
1: quindi tutti avranno quel giusto ritorno d'immagine che si meritano.
0: Vicino a lei c'è l'ingegnere Grimaldi. Allora, Grimaldi si impossessa del microfono e adesso può rispondere. È stato un lavoraccio. Quanto è durato questo lavoro sul campo?
2: Ma la radiostazione come costruzione è iniziata nell'81, nell'aprile dell'81. Ed è finita stanotte a mezzanotte e passa. C'è state due fasi, direi, un po' differenziate. Fino all'84 è stata fatta tutta la fondazione e la grossa ossatura della struttura, grosso modo un importo di miliardi, che è un linguaggio molto chiaro, di circa 5 miliardi. Poi dall'84 viene stretta collaborazione con la direzione civile e il ministero, si è dato un più forte impulso ai lavori e si è arrivati a concludere l'opera adesso con una spesa complessiva come lavoro di 15 miliardi e come progetto complessivo, comprese altre incidenze, fino a 25 miliardi per il solo edificio.
0: Qui dove siamo? Come si chiama questo braccio?
2: Questo qui è uno dei pontili di imbarco. L'aerostazione di Genova è stata progettata da tempo.
0: Ecco, questo che vediamo è un altro, è quello di fronte, la 1. Noi siamo nel B1?
2: No. No, dovrebbe essere il C1.
0: Dove siamo noi? Ah, dove siamo noi? Sì. Siamo nella 1. Allora lì dove siamo noi? Benissimo, continui pure.
2: L'aerostazione è stata immaginata negli anni 70, ma è stata pensata con molta lungimiranza. E infatti è già partita con l'idea di questi pontili d'imbarco che adesso costituiscono la tendenza praticamente obbligatoria per tutti gli edifici che si vogliono porre come aerostazioni degne del nome.
0: Ecco, questo tendone bianco che cosa ricopre?
2: E una delle caratteristiche dell'aerostazione di Genova è di essere ambientato in un posto bellissimo. E allora si è cercato di valorizzare la bellezza del posto e la curiosità anche dei genovesi. Abbiamo sempre visto nei cittadini un grande interesse, una grande curiosità a tutti i fatti aeroportuali e dell'aerostazione. E così è stata creata un terrazzo praticabile con una vista su tutto l'aeroporto e sul mare di fronte. Adesso per l'occasione il terrazzo praticabile è stato coperto e c'è un dehor per il bar e il ristorante.
0: Nella sua funzione di tecnica, quante altre persone si sono trovate? Cioè, quanti direttori tecnici sono stati? O è stato lei soltanto?
2: Ma nella legislazione, nella prassi c'è sempre soltanto un direttore dei lavori, per ogni lavoro, per ogni commessa. Dall'81 all'84 i lavori erano stati diretti dall'ingegnere Ingrami, che era anche uno dei progettisti. Dall'84 in avanti, non essendo più disponibile l'ingegnere Ingrami per altri impegni, sono subentrato nella direzione dei lavori della rostazione. Poi ci sono stati altri direttori di opere accessorie, tipo i pontili e altre opere, e in particolare l'ingegnere Nattina.
0: Grazie, ecco, ancora vediamo inquadrato il Jumbo che tra poco ritirerà la scaletta, questa è la torre di controllo preesistente ovviamente alle strutture dell'aerostazione, che è il risultato della fusione del lavoro di due progettisti. Difatti fu fatto un concorso, inizialmente mi pare che furono 55 partecipanti, poi sono rimasti in 10 e poi ex aequo hanno meritato il premio due progettisti. Dal lavoro di fusione di questi due progettisti è nata la nuova aerostazione nella quale ci troviamo in questo momento. Ecco, approfitterei, visto che sono caduta nel tema, di parlare con Franco Corradi, che molto gentilmente è venuto, vedete ha in mano una riccia trasmittente, perché è continuamente in contatto con sul campo. Lui è dirigente delle pubbliche relazioni. Qual è questo grande affare che c'ha oggi? Che cosa sta facendo?
3: Ma guardi, io prima di tutto vorrei dire che oggi sono emozionatissimo e vorrei poter trasferire attraverso i vostri teleschermi questa mia emozione e anche commozione, vorrei dire, a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Io spero che siano moltissimi. Sono emozionatissimo perché dopo giorni e giorni di duro lavoro, consentite di dirlo, nostro e della Leo Burnetti, con la quale abbiamo lavorato benissimo perché sono bravissimi, dopo tanti giorni di duro lavoro, vediamo oggi, ho alle mie spalle il Jumbo dell'Alitalia.

0: che tra poco porterà i nostri bambini in volo. Ebbene, io spero che con loro, e sono certo anzi che con loro, decollerà Genova oggi.
1: Senta, lei, visto che si occupa di pubbliche relazioni, tutti i suoi contatti sono stati tutti con persone che avevano il suo stesso entusiasmo? Cioè, c'è effettivamente nella città, nelle classi dirigenti, e questa grossa attesa, questo senso di festa per la città intera di Genova?
0: Io penso di sì. Abbiamo ricevuto migliaia di telefonate. Mi hanno chiamato addirittura da Lisbona per sapere come avrebbero fatto ad arrivare qui a Genova per vedere queste cose splendide. È più che una festa della Liguria oggi. Oggi è un momento eccezionale, un momento istituzionale che non potremo mai dimenticare. Si apre questo porto del cielo che per noi significa moltissimo, e di questo ha già detto molto schematicamente ma molto bene il presidente della società, il dottor Schaefer. Noi abbiamo lavorato duro. Ma non soltanto il Consorzio del Porto, la società per la gestione dell'aeroporto e l'agenzia Leo Burnetti. Abbiamo lavorato duro tutti. Ha lavorato duro l'assessorato al traffico del Comune di Genova, ha lavorato duro la Regione con tutti i suoi uffici, con tutti i suoi dirigenti, con tutti i suoi collaboratori, ha lavorato duro gli altri assessorati del Comune, il comando dei vigili, consentitemi di dirlo perché è giusto che vengano ricordati qui in questo momento da me, e l'afflusso oggi qui in aeroporto è molto controllato. Beh, questo è giusto, è inutile che io dica perché, tutti lo capiranno.
1: Io questo, sì. Riesce a dire grosso modo, per fare un po' di impressione sul pubblico, la cifra di quante persone, quanti esseri umani hanno lavorato a questa operazione?
0: È difficile, devo fare un conto a braccia, come si dice, però direi che siamo intorno al centinaio, se calcoliamo anche coloro che non sono stati continuamente in contatto ma che hanno aperto le loro. Poi c'è un entroterra molto più vasto, io dico un centinaio di persone che giornalmente erano in attività. Poi c'è un retroterra molto più vasto.
1: Certo, grazie.
0: Prego.
1: Voleva aggiungere qualcosa?
0: No, niente, dicevo che l'entroterra è molto più vasto perché comprende poi tutte le forme che abbiamo attuato per poter convogliare la gente, per poter dire certe cose, e mi pare che di questo abbia già parlato il dottor Bordoni, rappresentante della Leo Burnetti.
1: Grazie, adesso tra un attimo ci lascerà perché deve appunto continuare a manovrare con la sua macchinetta e i vari contatti. Leo Bar... Lucio Bordoni.
2: Magari così bravo come Leo Bar. Leo Burnetti. No, volevo dire solo questo, ringrazio Corradi per le bellissime parole che ha detto della nostra agenzia, però io vorrei fare un ringraziamento adesso. Forse noi dimentichiamo sempre che per fare un'opera come questa, oltre i progetti, oltre chi li ha diretti, ci vuole l'uomo. E qui io penso che, vedendo che sono mesi che bazzichiamo l'aeroporto, abbiamo visto la passione con cui gli operai, i lavoratori, hanno veramente accelerato. E noi tante volte dicevamo, ma noi qui lavoriamo, facciamo tutto questo, ma sarà pronto? Io andavo da Grimani, ma sarà pronto? Stia tranquillo, che loro lavorano. E ce l'hanno fatta. Grazie di averci dato questa opportunità.
1: Sì, dunque nel 1992 ci saranno le Colombiadi. Si chiameranno
3: colombiane,
1: così. Colombiane. Ecco, a proposito di futuro dell'aeroporto, della società aeroporto.
3: Ma io, sempre per riprendere il discorso dei ganciamenti, vorrei anche non dimenticare il grande contributo che ha dato e darà soprattutto in termini operativi il Ministero dei Trasporti e Civilavia, che non solo hanno consentito e contribuito a questa realizzazione in maniera determinante, ecco, ma ci permetteranno soprattutto di rendere operativo questa aerostazione tra 48 ore.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

se si pensa al passato e si pensa al futuro di questa città portuale e alla sua collocazione, certamente non si può dimenticare che è il sito che ha fatto la fortuna del luogo, come direbbe Norbert Schulz. Il sito di Genova è un sito estremamente felice, non felice come più felice della sua portuosità, che è molto poca, perché si colloca al massimo arco tirrenico, alla distanza minore dal valico verso la pianura padana e quindi verso le Alpi. Ed è per questo che dopo l'età antica, già nell'alto medioevo, la città, proprio per questa collocazione e non ancora per le sue infrastrutture, trova subito il primo slancio verso la conquista dell'alto Mediterraneo e appunto per congiungere le merci di questo Mediterraneo con la pianura padana.

la tecnologia è certamente uno degli obiettivi che una città portuale non deve mai perdere di vista, perché la città portuale è certamente il tipo più sensibile del fenomeno urbano. Deve rispondere spesso agli stimoli che gli vengono da altri mondi culturali, deve aggiornare il più rapidamente possibile le sue infrastrutture, deve disporre di maestranze che sappiano compiere questi aggiornamenti. Se riandiamo indietro nel tempo, troviamo un grande esempio di tecnologia, ancora una volta spinta, richiesta dalle condizioni di questo sito. Il porto di Genova, per quanto non si possa immaginare, è un porto poco portuoso, battuto dalla traversia di sud-ovest, dal Libeccio, e quindi pericolosissima per gran parte dell'arco naturale del porto. Una traversia che molto spesso ha dato dei problemi ai responsabili del porto. All'inizio del Seicento i capitani di nave non volevano più approdare nel porto, proprio perché la traversia si ripeteva spesso. Allora abbiamo una decisione eccezionale dovuta da un lato alla lungimiranza degli uomini politici, dall'altro a un grande tecnico, Ansaldo De Mari, che utilizzando le ultime scoperte scientifiche sul moto ondoso inventa un sistema nuovo di costruire i moli, le dighe foranee, e cioè inventa un sistema a cassoni che, calati su uno splateamento del fondale, formano un muro vero e proprio, come un muro di casa, un muro di fortezza. Approfittando del fatto che si era scoperto da poco che 5 metri sotto il pelo dell'acqua non esisteva la risacca, ha messo a punto una tecnica assolutamente nuova. La ristrettezza dell'insediamento iniziale, la necessità di salvare il porto dalle espansioni a terra dell'edilizia, la struttura sociale per nuclei fermi e solidali per molti secoli, la complessa orografia delle aree intorno all'area iniziale hanno prodotto alla fine del secolo scorso

e più ancora in questo secolo, un abitato che è in fondo una conurbazione in scala minore, cioè una continuità di abitanti di lunga data fra di loro, inventa un sistema nuovo di costruire i moli, le dighe foranee, e cioè inventa un sistema a cassoni che, calati su uno splateamento del fondale, formano un muro vero e proprio, come un muro di casa, un muro di fortezza. Approfittando del fatto che si era scoperto da poco che 5 metri sotto il pelo dell'acqua non esisteva la risacca, ha messo a punto una tecnica assolutamente nuova. La ristrettezza dell'insediamento iniziale, la necessità di salvare il porto dalle espansioni a terra dell'edilizia, la struttura sociale per nuclei fermi e solidali per molti secoli, la complessa orografia delle aree intorno all'area iniziale hanno prodotto alla fine del secolo scorso e più ancora in questo secolo un abitato che è in fondo una conurbazione in scala minore, cioè una continuità di abitanti di lunga data fra di loro che ad un certo momento si sono uniti su pochissimi assi. Sull'asse costiero e su due assi di fondovalle che sono la Val Bisagno a Levante e la Val Polcevera a Ponente. E quindi tutto l'abitato di questa città, che conta 33 km di costa da Voltri a Nervi, si arrampica, al di là della breve cimosa costiera, su pendii che salgono subito dalla quota del mare a 300 metri sulla quota stessa. E ripetendo ancora una volta i problemi che già avevano affrontato i maestri medievali all'interno delle mura, il problema di ricostruire in costa.

In età contemporanea il problema delle comunicazioni in un assetto conurbato come quello della Grande Genova, perlomeno dopo il 1926, si è andato accentuando di fronte a nuove esigenze come quella appunto delle comunicazioni per via aerea. Il problema di una linea regolare con Genova si pone già agli inizi del secolo e poi si realizza con un idroscalo che era stato posto appena a ponente della Lanterna in un bacino che si chiama ancora adesso ex idroscalo. Di fronte alle nuove esigenze, dopo l'ultimo conflitto, l'audacia e forse il ricordo del passato, la prosecuzione del porto verso ponente, oltre San Pier d'Arena, hanno riproposto una nuova area per collocarvi l'aeroporto. Era il momento, dopo gli anni 50, in cui accanto al futuro aeroporto si costruirà, ancora una volta riempiendo lo specchio a mare, il grande stabilimento siderurgico Oscar Sinigaglia dell'Italsider. È appunto accanto a una superficie di questo tipo che si situa l'aeroporto negli anni 60.

0: come fu costruito questo aeroporto, come fu strappato questo grosso terrapieno dal mare? Col sistema di prendere la terra delle nostre colline e riversarla nelle acque mediterranee. Il problema fu quello di difendere questa zona dall'attacco dei marosi, che in mare aperto ovviamente non scherzano. E per questo fu costruito quindi una diga che doveva difendere, e ancora oggi difende, la zona aeroportuale. Tenendo conto, sembra facile dirlo, ma bisogna poi misurarlo, che i fondali in quella zona di mare arrivavano anche a 17-18 metri di profondità. Fu necessario quindi affondare, se non vado errato, circa 74 cassoni di cemento armato, diciamo della grandezza circa di una villetta, che una volta affondati, perciò riempiti d'acqua per mandarli sul fondo, venivano poi riempiti di sabbia a mezzo di pompe che estraevano questa sabbia direttamente dal fondo. Questo consentì quindi questa costruzione di diga foranea di contenimento, ma più che altro di difesa. Dopodiché fu immediatamente ripresa la costruzione del terrapieno vero e proprio. Ora non ricordo quanti metri cubi di terreno fu necessario affondare, ma moltissimi senz'altro, che consentirono perciò la costruzione della prima pista di volo di 2.225 metri di lunghezza, inadatta perciò ai giorni d'oggi, ai velivoli attuali, ma allora adattissima a quelli in esercizio, la bretella di raccordo e un'aerostazione che doveva servire però per pochissimo tempo. La costruzione dell'aeroporto quindi fu terminata nel 1962 definitivamente, con l'inaugurazione in ottobre dell'intero complesso. E per Genova fu una cosa veramente grossa e veramente interessante, che aprì l'orizzonte della città anche a nuovi traffici, non soltanto quindi a traffici di tipo turistico, ma anche di tipo commerciale.
1: Alle mie spalle sento già il rumore dei motori del Jumbo, i portelli sono chiusi e sicuramente tra poco assisteremo in diretta a questo decollo. Via via le regie ci darà le immagini, ecco infatti poco spettacolare forse perché sta fermo, però dal rumore forse potrete cogliere il momento e forse magari chissà anche attraverso le lamiere l'emozione di questi bambini della quinta elementare che vi sono dentro. Ma nel frattempo io vorrei presentarvi i nuovi ospiti, dando la precedenza subito a un personaggio che la vita di Genova anche nei suoi settori più storici, più anche dal punto di vista sportivo, senz'altro conosceranno, che è la marchesa Carina Negrone. Grazie di essere venuta.
2: Grazie a lei per avermi invitato.
1: Sì, allora intanto presentiamo anche gli altri ospiti, ai quali io chiedo un piccolo aiuto, perché tutti e tre sono del Ministero dei Trasporti di Roma, sono alcuni tra la piccola colonia di romani, a cui anche me, anche se non sono una romana del tutto, ma vengo da Roma, sono venuti a dare il loro contributo in lavoro alla nuova aerostazione. Ecco, Mario Lapenna, cominciando dall'estrema sinistra, che è il vice capo servizi aeroporti della Direzione Generale Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti. Poi abbiamo Bruno Salvi, l'ingegner Bruno Salvi, capo servizio aeroporti, Direzione Generale Aviazione Civile, Ministero dei Trasporti, che credo sia lo stesso settore del suo collega.
3: Sì.
1: Ecco, sono riuscita a presentarli io senza il loro aiuto. Ed infine l'ingegner Federico Quaranta, è il direttore del servizio trasporti aerei del Ministero dei Trasporti. Quindi
4: siamo della stessa amministrazione.
1: Ecco, sì, della stessa amministrazione, sono venuti in gruppo a portare la loro partecipazione. Tra qualche momento vedremo un pochino di andare più vicino alle statistiche, ai dati relativi al movimento, al volume di...

0: trasporti di questo aeroporto, di quello che si può prevedere e anche qualche altra cosa sul progetto in se stesso. Però io vorrei parlare con la Marchesa Negrone, che è una pilota, una sportiva antilittera, cioè adesso le donne sportive non fanno più impressione, però credo che non ci fossero molte altre donne quando lei pilotava e vinceva. Che cosa ha vinto?
1: Sì, ho vinto...
0: Aspetta, gli avvicino il microfono. Ha vinto?
1: Dei record mondiali d'altezza, 2, e uno di distanza. Poi molte gare, eccetera. Non sto a elencarli.
0: Ma si divertiva molto? O lo faceva...
1: No, mi divertivo veramente.
0: Come sfida al sesso forte, no?
1: No, mi divertivo.
0: Senta, adesso come si trova qui nell'aeroporto con tutti questi aerei intorno? Le viene voglia?
1: Io non ho voglia matta di farlo.
0: È molto tempo che non pilota più un aereo?
1: Saranno 5 anni.
0: Ah, non è molto.
1: Non è molto, ma ho dovuto smettere per questioni di vista, fanno delle visite mediche accuratissime. No?
0: Ah, che peccato. Ma ci sono degli aerei che le danno delle emozioni, per esempio quelli da trasporto. Sul Jumbo c'è andata?
1: No.
0: Mai andata su un Jumbo? Ma quando vola così come passeggera, che cosa prova?
1: No, piacere, in aria si sta sempre bene.
0: Sì, io sto bene in aria quando faccio i salti, quando... Io sto bene all'aria, in aria un po' meno. Dunque, ecco...
1: Voluto stare in aria.
0: Stare in aria. Ecco, splendida questa immagine del Jumbo che sta virando. Cosa sta facendo, Marchesa? In questo momento i motori sembrano piuttosto bassini. Si starà...
1: aspettando il permesso della torre per muoversi, penso.
0: Ecco, il permesso della torre. Io non so se la regia può inquadrare la coda del Jumbo ancora più da lontano per dare l'idea dell'enormità delle ali sopra alla pista, che fino adesso ha ospitato aerei molto più piccoli. Sembra veramente abbracciare. Ecco, guardate il rapporto tra le ali dell'aereo, a parte la piccolezza delle persone. È veramente un fatto eccezionale, è la prima volta che c'è un Jumbo qui a Genova, Marchesa.
1: No, ne sono già venuti.
0: No?
1: No, il primo?
2: No, uno è venuto.
3: Spesso durante l'inverno, anzi, poi lo diremo magari, Genova.
1: Loro lo sa meglio di me, ma so che
0: anche
1: è venuto.
0: Anche meglio di me.
3: possiamo dire?
0: Sì, certo.
3: No, anche durante l'inverno Genova a volte è l'unico aeroporto del nord Italia aperto,
1: quindi
3: talvolta vengono degli aerei magari destinati a Milano.
1: Non c'è una linea con Jumbo.
3: No, ecco.
0: Questo,
3: però la pista ha ospitato in varie occasioni aeromobili di questa grandezza.
0: E questi, io li chiamo bracci, ma forse non è il termine esatto,
3: questi,
0: che attaccheranno direttamente agli aerei.
3: Pontili d'imbarco.
0: Ecco, pontili d'imbarco coperti sono previsti anche per i Jumbo, ce ne sono ben due, mi sembra.
3: No, qui sono cinque. Sono cinque.
0: Tutti equivalenti?
3: Sì, sono equivalenti, poi la destinazione sarà in relazione alle esigenze di volta in volta.
0: Senta Marchesa, lei è stata presente a questi lavori incredibili che si sono svolti per ricavare questo terrapieno di circa 1.300.000 metri quadri, per il quale si rese necessario il versamento di oltre 16 milioni di metri cubi di materiali. Lei c'era?
1: Sì, l'ho seguito molto perché era il periodo che io facevo il presidente dell'Aeroclub Genova e della commissione aeronautica della Camera di Commercio, quindi ho seguito tutto. Ho anche fatto da badrina al primo cassone che ho buttato in mare.
0: L'hanno buttato vicino alla riva o già a 18 metri?
1: No, abbastanza vicino. Era il primo cassone della pista, mi sono sbagliato.
0: Ah, e quindi si è cominciato dal mare profondo?
1: Prima ho fatto la diga foranea. Poi hanno anche iniziato a riempire la pista.
0: Senta, e a quell'epoca come era visto il passaggio dall'idea dell'idroporto, perché qui c'era già un idroporto per gli idrovolanti, no?
1: No, c'è stato per qualche anno, ma poi abbiamo dovuto smettere. Noi come aeroclub abbiamo operato per un po' di anni come idrovolanti, ma è troppo costoso l'idrovolante.
0: Troppo costoso. Ma a quell'epoca si credeva ad uno sviluppo così grande di questo aeroporto?
1: Certo, era la nostra speranza.
0: Anche perché in quell'epoca, nell'epoca della fondazione, perché il primo volo ufficiale mi sembra sia stato nel 62.
1: Anche
0: ecco,
1: 62.
0: con Roma, vero? Roma-Genova.
1: Sì.
0: Sembra che Fiumicino.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, ancora un'inquadratura dello splendido Boeing 747 dell'Alitalia, che ospita i bambini che hanno vinto il concorso di un aeroporto per Genova che si è svolto nelle quinte elementari di Genova. Vedete

0: La torre
1: è della prima fabbrica dell'aeroporto, è stata rifatta in seguito.
2: Non lo so.
3: È stata ricostruita nell'ambito di questi nuovi lavori che sono stati fatti.
0: Anche di questo, sì, di questi recenti?
3: Sì, nell'ambito di questi lavori, che forse qui si è parlato oggi giustamente molto dell'aerostazione, però c'è da dire che i lavori che hanno investito...
4: La torre è quella che c'era?
3: No, è stata ricostruita.
4: È già in funzione?
3: Sì.
1: Mi correggo per quanto...
3: I piazzali sono
1: questi
3: stati
1: sono
3: ampliati.
1: Sono le frecce tricolore dell'esercito, che cioè dell'aviazione, dell'aeronautica militare, scusate, che nel pomeriggio faranno uno spettacolo straordinario. Ecco, adesso seguiremo tra poco le fasi del decollo. La nostra programmazione di filmati sulla storia dell'aeroporto sta subendo una piccola modifica, perché in realtà abbiamo il piacere di offrirvi in diretta queste immagini del decollo, per cui non posso chiamare il filmato, a meno che la regia non mi smentisca, ma continuo a parlare con i miei ospiti. Ecco, forse lei un attimino, questo prego. Volume a quale accennavo prima di passaggio di viaggiatori, che cosa era e che cosa sarà qui a Genova?
2: Ma guardi, diciamo che questa aerostazione era un'opera molto attesa per dare un volto corrispondente al ruolo che l'aeroporto di Genova svolge nel sistema di trasporti aerei italiani, nazionali e internazionali. Basta ricordare che a Genova operano compagnie non soltanto italiane, l'Italia la vediamo nei suoi colori, ma anche compagnie straniere che collegano Genova con Zurigo, con Francoforte, con Londra, con Parigi.
1: Ecco,
2: oggi siamo, siamo sui 610.000 passeggeri all'anno, ma è previsto un accrescimento sensibile, naturalmente l'aerostazione contribuirà a dare ai passeggeri quelle condizioni di comfort necessarie. È previsto che per la fine del secolo si superi il milione di passeggeri, secondo il piano degli aeroporti. L'aerostazione comunque è dimensionata per delle quantità anche superiori, diciamo intorno ai 2 milioni, 2 milioni e mezzo di passeggeri all'anno. Ecco, per fare un'idea, oggi abbiamo l'aeroporto di Fiumicino a 12 milioni di passeggeri, di cui 6 milioni circa internazionali e 6 milioni nazionali. Quindi un'aerostazione internazionale di 6 milioni, abbiamo a Milano un'aerostazione internazionale anch'essa da 4-5 milioni. Quindi gli altri aeroporti italiani, che naturalmente svolgono un ruolo di primaria importanza, si collocano intorno al milione di passeggeri anno. Ecco, Genova si sta avvicinando a questa cifra, che è molto rilevante e proporzionale a quello che è l'interesse turistico, commerciale, industriale di questo polo che è Genova. Dobbiamo illustrarlo noi.
1: Ecco, questo è un... Marchesa, lei sa riconoscere che cos'è questo tipo? Un tipo piuttosto vecchiotto di aereo,
5: sì,
1: questo che era inquadrato.
5: Tipo il Pusmotto.
1: Come?
5: Il Pusmotto, il Caporicino era...
1: Dopo, questi invece sono piccoli... Eccolo qua di nuovo. Ecco, io prima ho fatto una battuta che a me piace stare all'aria e non in aria, perché io lo dico subito, ho accettato questo splendido lavoro per cercare di farmi passare la torre degli aerei, una cosa vergognosa. Però ecco, perché
2: ma
1: dico questo?
2: Dall'abitudine.
1: Ecco, dico questo perché mi emoziona moltissimo vedere con la coda dell'occhio quello che sta facendo il Jumbo. In effetti ha virato e fra poco assisteremo allo spettacolo straordinario del decollo, che mi dicevano, mi confermi o mi corregga Marchesa, che gli aerei più sono grossi e prima decollano. È vero? Cioè io mi sono un po' stupita.
4: Ma io credo che... Non credo.
1: Lei non crede? Insomma, questa leggerezza con la quale il Jumbo improvvisamente...
2: Dipende dalle caratteristiche strutturali dell'aeroplano.
1: Prendono più quote e quindi vanno
4: su. I jet decollano subito in altezza, perché hanno più potenza.
1: Ecco.
4: Dei piccolini, i piccolini decollano, poi devono fare velocità per prendere quota.
1: E invece questo Dumbo, che mi piace chiamarlo Dumbo oggi perché ospita dei bambini, adesso si sta preparando alla corsetta finale, prima che con grande leggerezza e agilità
4: vedremo quando decolla, penso.
1: Sì. Dunque, è da Roma questo progetto, quando è cominciato e in che termini se ne è parlato al Ministero dei Trasporti? C'è stato un accordo su tutti i fronti da parte del governo? Perché ricordo che il finanziamento

0: finanziamento è stato esclusivamente statale, sì. Quindi ecco.
1: Questa opera, poi come dicevo prima, non dobbiamo vedere soltanto oggi questa aerostazione, perché quello che il passeggero chiaramente vede immediatamente è colpito è l'aerostazione, però c'è stato negli ultimi anni, parlo di 3-4 anni, un incremento totale delle infrastrutture di Genova.
0: Mi perdoni, prego. L'elefantino volante con i bambini a bordo sta camminando, godiamoci
2: queste
0: immagini.
2: Saranno felicissimi i bambini.
0: Guardate come sono piccole le navi sul mare, i bambini sono felicissimi, avremo più tardi delle immagini. Ecco la regia che riesce a prendere anche il senso di rapporto tra la grandezza di questo spazio, la nostra tecnica è l'italiano, il Boeing 747 o tedesco, nessuno dei due, è un americano, la Boeing, io non so perché Boeing pensavo fosse.
1: Comunque anche in questi aerei americani c'è qualche partecipazione, certo, dell'industria italiana, dell'industria aeronautica,
0: ecco,
1: italiana.
0: Perché ci sono
2: alcune parti di velivoli sono, ecco, costruite dall'Air Italia, che non è l'Alitalia.
0: Beh, poi c'è
2: l'Air Italia è un'industria italiana.
0: La Piaggio è anche una grossa industria.
2: La Piaggio è una grossa industria
0: Genova.
2: Di Genova, ma si occupa di aeroplani di aviazione generale.
0: Chissà quante Jumbo abbiamo.
3: Fabbrica motore americana.
2: Di Jumbo sono 16.
0: Bene, abbiamo visto andar via il Jumbo con i bambini e dopo vedremo un servizio in diretta dall'interno dove c'è.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
0: Il secondo servizio si chiama La Vecchia e la Nuova Aerostazione.

aerostazione che doveva servire però per pochissimo tempo, e che poi purtroppo per tutta una serie di avvenimenti è resistita sino ai tempi nostri, a volte consentendo disagevoli momenti per gli utenti, specialmente allorquando Genova ha resistito unico aeroporto alle intemperie meteorologiche, essendo chiusi per nebbia gli aeroporti di Milano e gli aeroporti di Torino, specialmente negli anni passati, quando gli strumenti di assistenza al volo non erano ancora specializzati come lo sono ad oggi, non consentivano perciò atterraggio su quegli aeroporti e tutto il traffico veniva dirottato sull'aeroporto di Genova. Evidentemente il traffico veniva dirottato anche in ore di punta, per cui le punte massime si avveravano in certi momenti della giornata, che erano quelli che presentavano disagio maggiore. E questo non soltanto per la parte riguardante il passeggero vero e proprio, ma anche per la parte riguardante il commercio, e cioè le merci che venivano accatastate, non essendovi all'epoca ancora pronta una aerostazione merci che meritasse quel nome, e pertanto queste merci accatastate poi venivano smaltite con tempi lunghi. Questo stato di cose aveva già mosso nel 62, quindi parlo dell'anno dell'inaugurazione, il consorzio del porto per progettare un'aerostazione che fosse veramente un'aerostazione. Purtroppo il primo progetto non passò al Ministero dei Lavori Pubblici, mentre aveva ottenuto il benestare del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. E questo comportò evidentemente un proseguo di disagi per tutti, finché si arrivò ad una definitiva progettazione che fu veramente ampia come interventi e che consentì su 44 progetti presentati dai vari studi professionali, consentì dapprima di individuarne 11 e subito dopo 2 che furono nominati VIP 70 e IDEA 70-80. Esaminando questi due progetti si trovò qualche modifica ancora da portare, per cui furono riuniti i progettisti e dai due progetti ne sortì uno, che è quello definitivo, e che consentì pertanto l'inizio.

Inizio dei lavori che, come sapete, con una spesa di circa 50 miliardi di lire saranno ormai terminati il 10 maggio, che sarà una grossa giornata di festa, oltre che un grosso momento istituzionale per la città e per la Liguria.

questa arrostazione si caratterizza per due aspetti fondamentali. Uno, che è una caratteristica innovativa attualmente in Italia, è la possibilità di collegamento diretto con gli aerei attraverso i 5 pontili d'imbarco, per cui il passeggero potrà passare sia in arrivo che in partenza direttamente dal corpo dell'arrostazione all'aereo senza passare all'aperto. L'altra caratteristica è quella di essere suddivisa in due livelli funzionali, arrivi al piano terra e partenza al primo piano, in modo da non mescolare i due flussi di traffico. La forma dell'arrostazione l'abbiamo chiamata dall'inizio a punta di freccia, è una specie di triangolo con due lati sul piazzale aereo e un lato sul lato verso terra, verso i parcheggi. Il piano arrivi a livello del terreno è diviso in tre locali principali, uno la hall e due sale di restituzione bagagli con due nastri ciascuno. Le sale di restituzione dei bagagli sono frazionabili in modo tale da poter ampliare il nazionale o l'estero a seconda delle esigenze di traffico. L'accesso dagli aerei alle sale avviene attraverso una galleria perimetrale di smistamento dei passeggeri che permette da una qualunque delle 5 posizioni previste per gli aerei in parcheggio all'atto della loro stazione di portare il passeggero accanto a uno qualunque dei 4 nastri di restituzione dei bagagli competente per quel volo. Sulla hall del piano arrivi si affacciano i servizi che normalmente vengono richiesti al passeggero in arrivo, quindi rent-a-car, le biglietterie dall'MT, gli uffici informazioni per i turisti in arrivo in Liguria, servizi telefonici e il cambio. A livello superiore, a livello partenze, raggiungibile anche questo dal lato terra con l'automobile attraverso un viadotto che abbraccia come il piazzale, sia dal lato terra da dove arriva il passeggero, una prima grossa hall divisa funzionalmente in modo da avere sul lato sinistro tutti i servizi indispensabili per il volo, tipo i banchi accettazione, le biglietterie, l'assicurazione per il volo. E sul lato destro invece le agevolazioni per il passeggero, tipo il giornalaio, negozi. Dalla hall, attraverso una zona centrale, dove sono i filtri di polizia, si passa ai gate nazionali ed estero. Dai gate, attraverso i 5 pontili d'imbarco di cui si parlava, avviene poi il caricamento dei passeggeri sugli aerei, sempre al coperto. Stante le caratteristiche di Genova, che ha un andamento di traffico estremamente discontinuo, per cui con l'orario normale non si hanno mai più di 5 aerei contemporaneamente presenti al suolo, però in occasione di dirottamenti si è arrivati anche a 21-22 aerei, è prevista che quindi non possono trovare alloggio in aderenza all'aerostazione, è prevista la possibilità anche dell'imbarco tramite autobus per portare i passeggeri agli aerei che siano più distanti, e quindi ci sono altri due pontili per l'imbarco tramite autobus. Sopra il livello del partenze c'è il livello del ristorante e degli uffici delle compagnie, e adesso ci troviamo proprio sulla sala del ristorante o del bar.

0: Avete visto come la tecnologia fa spettacolo? In fondo anche l'architettura, praticamente tutte le discipline progettistiche comprese in questa grande operazione hanno contribuito, non una meno dell'altra. Ecco, prima di che vadano via, perché hanno degli impegni qui nel corso della manifestazione, il dottor Salvi, il dottor La Penna, con i quali non ho ancora parlato molto, forse il dottor La Penna. Mi dispiace prendere il microfono, è una piccola operazione in diretta che ci perdonerete. Ecco, io volevo sapere un pochino che cosa ha di speciale, appunto dal punto di vista tecnico, che anche giustifichi queste grosse spese, questa nuova aerostazione.
1: Di speciale non so cosa dire, cosa ci possa essere di speciale. È un'aerostazione che è prevista per quel traffico che si è stato detto già in precedenza, per circa 2 milioni di passeggeri in finale, e che quindi è un'opera che costa quello che costa, di meno non poteva costare.
0: Ecco, ma il Ministero per esempio sarebbe disponibile a un altro progetto del genere, oppure considera, per quanto riguarda l'idea di un aeroporto porto, quello di Genova è in fondo l'unico punto di riferimento grosso in Italia?
1: Beh, diciamo che per un aeroporto che ha questo tipo di traffico l'aerostazione che è stata realizzata è quella che ci voleva. Se ci fossero altri aeroporti dove fosse necessario di realizzare un'aerostazione e dove il traffico previsto si avvicina a quello di Genova, è evidente, le dimensioni sarebbero quelle, la forma sicuramente sarebbe diversa.
0: Quanto tempo passa tra la proposta di un'operazione di queste dimensioni e l'approvazione a livello governativo?
1: Non parliamo di tempo, perché l'aerostazione di Genova ha una storia molto lunga, si è partito penso nel 70 a parlare dell'aerostazione di Genova. Ho sentito che in un servizio precedente è un po' stata fatta la storia di questo progetto, e quindi lei può immaginare che dal 72-73, quando fu bandito il concorso fra gli architetti e ingegneri, e adesso siamo nell'86, sono passati 14 anni per realizzare quest'opera. Ma non
0: 24,
1: i 14?
0: No, 14.
2: 62?
0: Sì, nel 62. No, proposta del progetto della nuova aerostazione, 62 il primo
1: quindi,
0: volo.
1: Però ecco, non diciamo che 14 anni ci vogliono per realizzare quest'opera, è evidente che sono passati degli anni anche per decidere quale aerostazione fare, perché nel servizio è stato fatto prima, si è detto che i vincitori erano stati due, e quindi poi si è dovuto riunire in un unico progetto, e quindi è passato del tempo per queste decisioni, altrimenti la realizzazione di quest'opera in 3-4 anni si può realizzare.
0: Ecco, si potrebbe realizzare come verifica dell'approvazione. A lei dice proprio tecnicamente.
1: Tecnicamente come opera. Come approvazione diciamo che ci vorrà, prima della realizzazione, circa un anno e mezzo.
0: Ecco,
1: adesso ripasso.
0: Dottor 40, io vorrei sapere da lei, prima che voi andiate via, cioè un progetto del genere al Ministero dei Trasporti è stato considerato un'esigenza primaria a livello nazionale, oppure sono meditate delle scelte perché lo si considera più che altro una cosa molto di prestigio e di immagine?
3: No, è una necessità per il traffico di un aeroporto come Genova.
0: Ma vi siete resi conto anche dell'importanza dell'immagine?
3: Sì.
0: Italy?
3: Immagine Italy, ma immagine di uno scalo come quello di Genova, che è uno scalo internazionale, quindi aperto chiaramente a un'utenza non soltanto limitata alla città di Genova, ma è un porto per il paese. Quindi molto giustamente il presidente D'Alessandro ha dato il nome a questa iniziativa, il Porto del Cielo, che è un porto dove possono approdare da tutte le parti del mondo. Quindi c'è un'esigenza di dare al passeggero tutti i conforti e tutti i servizi necessari, e darlo pure con un certo livello di prestigio.
0: Ecco, visto che voi vi occupate
3: per completare un po' il discorso che faceva il collega La Penna, i tempi veri per realizzare queste aerostazioni per me vanno visti dall'83, quando fu dato il finanziamento del Fondo Investimenti e Occupazione, del FIO. Perché in Italia quando si parla di opere, però non

0: sono i finanziamenti, non ci sono ancora le possibilità di realizzarle, se ne parla solo a titolo accademico. Qui invece è arrivato il concorso di tante componenti positive, il Ministero del Bilancio, il CIPE ha riconosciuto l'esigenza di quest'opera e ha dato 25 miliardi, perché con gli altri che avevamo, che erano 10, perché l'opera è costata 32 l'aerostazione, non come ho sentito prima 50. 50 è costato tutto l'investimento sull'aeroporto di Genova, torre di controllo, caserme vigili del fuoco, impianti luminosi, tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni. Quindi quando ha dato questo finanziamento, la struttura del consorzio, chiaramente in una evoluzione positiva direi io, ha contribuito fortemente con il Ministero dei Trasporti e Direzione Generale a dare l'impulso necessario. Il Ministro dei Trasporti e Signorile ha dato immediatamente le autorizzazioni che ancora mancavano, e quindi la data per l'inizio di questa avventura per me risale all'83, non al 72. Tra l'altro se ne è parlato per cominciare a dire che bisogna fare una rotazione. Tutti lo sapevamo, però non c'era finanziamento per farlo.
1: Dottor Salvi, lei vedevo che premeva.
0: Ha sbagliato un po' i nomi, comunque la stessa cosa.
2: Salvi, lui, 40.
1: Scusi.
2: Volevo solo mettere in evidenza una particolarità. Lei parlava prima di immagine. Questa rotazione ha una struttura metallica che intanto ben si addice a Genova, qui c'è Little Cedar, cioè le navi, il porto sono fondate sulle strutture metalliche, e qui si è voluto un po' ricordare, poi con questa forma così avveniristica, addirittura così con delle sagome spaziali,
1: trarrà molto vantaggio.
2: Questo può essere un elemento interessante sotto il profilo dell'immagine, ma soltanto così spettacolare. Dal punto di vista funzionale è molto più importante la cosa, per quello che significa un'erosazione, che sia, è un biglietto da visita della città, in sostanza per la gente che viene anche dall'estero.
1: Visto che Genova è identificata fino ad oggi soprattutto con il volume di movimento del porto, il porto sarà il primo beneficiario forse di questa nuova situazione, il mercato,
2: certo,
1: il commerciale
2: ci può essere,
1: sarà
2: una interdipendenza, no?
1: Sarà oggi incrementato.
2: Certamente, oggi come del resto anche il piano generale dei trasporti che è stato recentemente approvato ha sancito, si va verso una intermodalità dei trasporti, quindi avere un aeroporto efficiente in un porto oppure efficiente, indubbiamente sono strutture che per i trasporti possono dare grande vantaggio, prima di tutto a Genova e alla regione, ma come diceva il collega anche alla comunità nazionale italiana.
1: Grazie. Su questo tema, intanto questo vedete era siamo ancora sui voli di linea, senz'altro ci potrà parlare tra poco, mi dicono che arriverà il presidente del consorzio autonomo del porto, quindi potremo sicuramente sentire qualche cosa di più, anche perché io credo che molti operai portuali ci siano in questo momento ascoltando e sappiamo quante vicende, a volte anche drammatiche, abbiano segnato le alterne vicende e fortune di questo gigantesco organismo che dà tanto ossigeno dal punto di vista commerciale e del lavoro, del movimento di lavoro e dell'occupazione nel nostro paese. Quindi riparleremo fra poco con D'Alessandro, con il presidente Roberto D'Alessandro.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
1: Ringrazio e saluto il dottor Quaranta, il dottor Salvi e il dottor Lapenna del Ministero dei Trasporti di Roma, che gentilmente sono venuti qui con noi e che sicuramente parteciperanno adesso alle varie manifestazioni.
2: Ti ringraziamo. Grazie. Abbiamo letto un manifesto, grazie, da parte di Genova, fuori scritto, è interessante.
1: Grazie. E io torno un attimo alla nostra gentile ospite, la Marchesa Carina Negrone. Lei come è diventata pilota? Per passione? Ha seguito un corso? Che cosa c'era a disposizione?
6: C'erano delle scuole di pilotaggio per le quali si faceva i brevetti.
1: Lei
6: regolare.
1: A Genova?

0: Genova, sì. A Genova sui idrovolanti. Si volava con gli idrovolanti a Genova.
1: Il suo primo volo è stato su un idrovolante?
0: Su un idrovolante. E mi è rimasta l'amore per l'aeroplano idrovolante, perché è molto bello.
1: È molto emozionante? La velocità è limitata rispetto
0: ai, no,
1: agli
0: più
1: altri.
0: O meno la stessa cosa, però l'acqua è sempre molto bella, l'amaraggio è particolarmente simpatico.
1: Senta, quando c'è il mare mosso?
0: No, quando c'è il mare mosso bisogna arrangiarsi e possibilmente non si ammarano quando c'è il mare mosso. Ma noi avevamo la scuola nel porto, quindi il mare era sempre...
1: Senta,
0: caldo.
1: La scuola dei piloti di piloti aerei di Genova, suo ambito nazionale, è una scuola che ha una grossa storia. Lei è stata anche presidente dell'Aeroclub.
0: Sì, per 8
1: è una
0: anni.
1: Tradizione molto antica, altrettanto forse come pienezza di vicende della storia navale.
0: Certo che l'Aeroclub ha incominciato a volare a Genova nel 28, poi sono prima con gli idrovolanti, poi sono passati a 9 perché non avevano con i terrestri, sì. Poi siamo ritornati qui per gli idrovolanti dopo la guerra, poi abbiamo avuto una pista provvisoria, poi finalmente c'è stata la pista definitiva.
1: Senti, adesso come le sembra questa giornata così popolare, questa grande festa?
0: Meravigliosa.
1: Meravigliosa, sì, infatti.
0: Il Padre Eterno vuol dire che è stato favorevole al nostro aeroporto.
1: Ha dato uno sguardo e ha creato questa isola fenice. Dunque, io spero lei si possa trattenere ancora un attimo con noi, perché alla mia sinistra si è seduto Roberto D'Alessandro, il presidente del Consorzio Autonomo del Porto, che è stato sul campo durante tutte queste fasi anche preparatorie, e adesso mi sembra abbastanza soddisfatto. Come sta andando questa giornata?
2: Sì, beh, soddisfatto non lo sono ancora, lo sarò domani mattina quando vedrò i risultati definitivi e con la relativa comunicazione di quello che è successo oggi. Mi sembra che quel complesso apparato organizzativo che abbiamo messo in funzione da mesi, ma che particolarmente in questi giorni ha avuto il suo apice, stia funzionando molto bene. Quindi io sono molto soddisfatto, sono soddisfatto anche della volontà, della dedizione con la quale i nostri uomini stanno lavorando. È un processo organizzativo complesso, ripeto, quello che abbiamo messo insieme, e richiede quindi anche sistemi, metodi, organizzazioni correlati. Comunque per adesso sta funzionando tutto bene, vi sono i soliti inconvenienti della vigilia che pian piano i nostri uomini stanno sciogliendo, quindi per adesso funziona. E il tempo ci è stato molto favorevole, lo sottolineo, però ce lo siamo anche guadagnato, abbiamo fatto tali e tante novene, tali e tante danze della pioggia che
1: abbiamo visto
2: anche...
1: ho sentito delle musiche, dei movimenti, erano un po' di propiziazione. Dunque, tra un attimo continuiamo a parlarle, volevo salutare l'altro ospite che è venuto con noi, e che è il dottor Domenico Ruiz, non è ingegnere?
3: No, tutto fuorché ingegnere.
1: Ecco, amministratore delegato della World Trade Center Italia. La World Trade Center è un centro servizi e affari che ha una presenza internazionale, forse lei ce ne può parlare in modo migliore.
3: È una catena mondiale di centri di promozione del commercio internazionale, con sede a New York nelle due famosi Twin Towers, dove c'è anche la sede del World Trade Center di New York, del segretariato e della Port Authority of New York e New Jersey. Oggi esistono 48 centri operativi, incluso quello di Genova, e 115 membri in tutto. E questo vuol dire che nel giro dei prossimi 3-5 anni, quando saranno completati tutti i progetti di World Trade Center intorno al mondo, ci saranno circa 150 centri di affari nei 5 continenti.
1: Dottor D'Alessandro, questo nome, il Porto del Cielo, ecco, sottolinea in particolar modo bisogno, la necessità estrema che forse anche il porto aveva di tornare in primo piano in qualche modo.
2: Sì, d'altronde questo nome, questa denominazione, questo battesimo ci è scaturito un po' spontaneamente a tutti, in quanto, come credo sia stato detto anche tante volte stamattina, l'aeroporto è gestito dal Consorzio Autonomo del Porto, che quindi accomuna il porto e l'aeroporto, ed essendo noi uno dei principali porti del Mediterraneo, se non il primo, se i nostri programmi si realizzeranno, vorremmo altrettanto fare del nostro aeroporto.

0: porto, quindi ci è venuta spontanea la definizione porto del cielo proprio per la correlazione. Oltretutto l'aerostazione, le piste si incunano, si incastrano direttamente nel sistema portuale, siamo, è un tutt'uno anche territorialmente, per cui ecco che è semplicissimo pensare ad un porto per noi genovesi, un porto verso il cielo, da e per, verso, forse meglio dal cielo, proveniente dal cielo che verso il cielo, se no anche un aspetto biblico.
1: Ma questa presenza nuova, così di grandissimo prestigio, sarà più goduta dagli stranieri che passeranno, dagli uomini d'affari, dai viaggiatori, oppure anche i genovesi piano piano li faranno nuovo orgoglio cittadino?
0: Io penso che sarà utile a tutti e due, ai genovesi per le loro settimanali o quotidiane o mensili andate verso i centri importanti come Parigi, Londra, Francoforte, Zurigo da un lato, e per i collegamenti quotidiani con Roma, gli aerei Roma-Genova, Genova-Roma sono sempre totalmente pieni, noi speriamo anche in un rafforzamento di queste linee, rafforzamento che con la nuova aerostazione sarà più facile ottenere dall'Alitalia. Quindi sarà per i genovesi, ma in particolar modo noi puntiamo sul turismo e il commercio, la telematica, che sono le nostre armi forti, il terziario avanzato, il turismo e il commercio sono i tre filoni sul quale Genova si dovrà espandere, e da questi tre filoni noi aspettiamo tanti visitatori per Genova.
1: Ci sarà anche un collegamento proprio fisico, materiale, agevolato tra, non so, mettiamo, arriva una nave nel porto, si desidera usufruire delle strutture dell'aeroporto, sarà possibile questa comunicazione in termini snelli?
0: Certo, è uno dei plus del nostro aeroporto e conseguentemente del POT. Oggi i traffici integrati door to door stanno diventando una realtà sempre più importante. Oramai la clientela si orienta sempre di più verso il traffico integrato, cioè l'incastro tra il trasporto terrestre, il porto, il trasporto marittimo e il trasporto aereo. Quindi noi siamo avvantaggiati in questo, abbiamo già numerosi contatti con tutta una serie di clientela proprio per una staffetta porto-aeroporto estremamente significativa, che quindi darà beneficio al porto e fortemente all'aeroporto, perché speriamo nel tonnellaggio in merci, cargo che noi sviluppiamo oggi di raddoppiarlo nel giro del piano triennale che abbiamo tracciato insieme con la società di gestione dell'aeroporto.
1: Senta Presidente, per capire insieme con me anche le persone che ci stanno seguendo, ecco, una struttura così così utile, oltre che prestigiosa e piuttosto allettante ed invitante per, sia per i viaggiatori che per il settore commerciale, come farà o che iniziative prenderà il CAP per pubblicizzare, per far conoscere all'estero, anche nei paesi più lontani, che esiste da oggi questo punto di riferimento, direi imprescindibile a questo punto per il traffico aereo mediterraneo?
0: Certo, noi questa mattina siamo seduti dentro un'installazione, un impianto, una struttura formidabile, e guardandoci anche un attimo indietro, e ho qui seduto vicino a me l'ingegner Salvi, del direttore di Civilavia, che è uno degli artefici di questa costruzione, una persona a quale io devo rendere merito e devo ringraziare pubblicamente per quanto ha fatto per noi in questi anni. Probabilmente senza l'ingegner Maione, senza l'ingegner Salvi di Civilavia, oggi noi non saremmo qui.
1: Civilavia che cos'è?
0: Civilavia è, poi lo dirà l'ingegner Salvi, forse è meglio di me, comunque è il Ministero dei Trasporti ed è quello che governa gli aeroporti d'Italia e quindi al quale noi dipendiamo sotto tutti i punti di vista. Ecco, e quindi sì, volevo dire, dando uno sguardo indietro, ho la fortuna di avere l'ingegner Salvi a fianco a me e lo devo sottolineare questo. Per quello che riguarda il futuro, noi abbiamo tutto un programma di marketing, abbiamo un programma di azione commerciale su tutti i mercati del mondo, per cui vorremmo pubblicizzare, adesso lo possiamo fare, prima non ce la sentivamo tanto con l'aerostazione che avevamo, possiamo pubblicizzare il nostro scalo, possiamo sia per esempio in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, oggi possiamo presentarci con questa formidabile installazione, i suoi collegamenti con le autostrade, le ferrovie, il porto, e quindi vendere un prodotto estremamente significativo, lo sappiamo fare perché vendiamo già anche il tonnellaggio, vendiamo quasi 40 milioni di tonnellate per il nostro porto, quindi sapremo vendere bene anche la nostra aerostazione.
1: Ci sono degli stranieri oggi?
0: Ci sono molti stranieri, moltissimi, abbiamo addirittura un gruppo che è venuto appositamente da New York, dagli Stati Uniti d'America. Noi siamo in forte contatto in questo momento con gli Stati Uniti per la preparazione delle Colombiadi del 1992, essi sono voluti

0: Venire qui a visionare come Genova sa organizzare un qualcosa di importante. Credo che torneranno negli Stati Uniti, forse come avendo imparato.
1: Ecco, questo credo proprio che sia il jumbo in volo, perché i nostri ragazzi delle scuole elementari di Genova stanno vedendo, ci stanno vedendo noi dall'alto, il porto, la città, e chissà quanti ragazzi li invidieranno, perché credo per imparare la geografia non ci sia modo più affascinante e più allettante. Ecco, il

qualcosa di più preciso sui programmi e comunque ci darà anche delle immagini a supporto di queste proposte. Io vorrei parlare un attimo con dottor Ruiz, perché abbiamo avuto il desiderio di averlo come interlocutore, perché alle 16 ci sarà una videoconferenza che ha organizzato proprio il dottor Ruiz, se non erro, sì, e che metterà in collegamento questa aerostazione con un aeroporto bellissimo, modernissimo, che si trova ad Amsterdam, l'aeroporto di Schiphol, che è veramente un fiore all'occhiello di questa piccola nazione, è diventato famoso proprio come luogo di delizia. Ci sono il centro di acquisti e tutte le strutture dei servizi sono estremamente gradevoli ed è veramente un piacere e ricorda in questo senso un pochino questo nostro aeroporto. Quindi ecco, ora mi dicono però se lei intanto magari si prepara qualche aneddoto, qualche curiosità tra le relazioni eventuali tra queste due strutture e possiamo vedere questo futuro dell'aeroporto in un servizio. Adesso lo guardiamo insieme, ricordandovi che tanto si punta proprio nel futuro sulla nuova aerostazione Cristoforo Colombo nel Porto del Cielo di Genova. Ecco, adesso dovrebbero partire, eccoci qua.

0: Dottor Raimondi, il 10 maggio l'aeroporto di Genova inizia una nuova vita. Come sarà?
1: Io penso che sia come l'inizio di una nuova, di un rilancio di Genova, in quanto Genova è una città abituata nella storia ad essere un punto di collegamento importante per tutta l'Italia con i continenti. Il suo porto è stato il più importante del Mediterraneo, comunque sicuramente dell'Italia, diciamo per secoli. Anche nell'era moderna i transatlantici più gloriosi facevano scalo a Genova, anzi era il porto terminale dei più gloriosi transatlantici. Poi così si è assistito a un declino di questa città dovuto all'avvento dell'aereo, quindi l'aereo è stato un po' punitivo per Genova. Adesso finalmente con la costruzione del nuovo aeroporto inizia il rilancio e il reinserimento di Genova in questo contesto internazionale, in questo contesto, in questo collegamento con il mondo che si era un po' dimenticato di questa città. Finora, questo voi lo avete visto, Genova ha dovuto adattarsi ad una struttura aeroportuale, ad una aerostazione veramente non degni della sua importanza e della sua tradizione e soprattutto del traffico che in essa converge. Quindi finalmente poter assistere a questo grande avvenimento per Genova di dare l'avvio all'operatività di questa aerostazione nuova che forse sicuramente la più moderna nell'area mediterranea, la più moderna in Italia, perché dispone, come sapete, di tutti i loading bridge per l'attracco degli aeromobili, quindi è in grado di dare un'assistenza di prima qualità agli operatori. Questo è un punto, un aspetto che mi orgogliosisce e sicuramente rappresenta l'inizio, come dicevo, di un nuovo periodo per Genova.
0: Chi gestirà questa nuova aerostazione e quali progetti convergono intorno a questa aerostazione?
1: Il consorzio del porto che ha gestito il progetto di costruzione di questa nuova struttura, questa nuova bellissima struttura, in un quadro di rilancio di Genova ha creato una struttura di società operative che potessero più professionalmente presiedere alle varie attività che nell'area portuale si svolgono. Tra queste attività, anche se un po' atipica per il porto, c'è l'attività aeroportuale. E per

Questa è stata creata una società che si chiama Società Aeroporto di Genova S.p.A. Che io ho il piacere di dirigere, specialmente in questo momento, che è un momento importante in quanto si tratta di iniziare un nuovo modo di lavorare. Ecco, in questo senso il consorzio ha fatto questo grosso sforzo e ha dedicato risorse e ha convogliato risorse anche di altri operatori, quali la Camera di Commercio e l'Alitalia, per poter meglio, dal punto di vista tecnico, operativo e commerciale, dare sviluppo a questa struttura, quindi fare in modo che questa struttura non sia soltanto una ottima facilities che si fornisce all'operatore, ma che sia anche un veicolo di rilancio dell'economia, del turismo e anche dell'attività mercantile che Genova oggi svolge e per cui è costretta ad appoggiarsi ad altre strutture, quali quella di Milano o di altri aeroporti vicini a noi.

0: immagini del nuovo stazione dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. E prima di mandare l'ingegner Salvi ai suoi impegni, questa grande festa in cui ci sono anche dei compiti ufficiali da svolgere, visto che lei rappresenta il Ministero dei Trasporti, il ruolo preponderante in tutta questa vicenda, a chi lo possiamo distribuire? In parti uguali oppure...
1: Mi dispiace che è andato via il presidente D'Alessandro, perché in queste vicende ci vuole una collaborazione stretta tra i vari enti interessati a realizzare un'opera. Indubbiamente il ruolo del consorzio, la spinta del presidente D'Alessandro, del presidente Cerni e del dottor Raimondi, e quello della Direzione Generale dell'Aviazione Civile, quello che in...
0: Vogliamo ricordare chi è il dottor Raimondi?
1: Il direttore generale della società che gestirà l'aeroporto di Genova e quello della Direzione Generale dell'Aviazione Civile, quel nome che prima il presidente Alessandro aveva indicato come Civilavia, è una indicazione che normalmente si usa in termini giornalistici. Quindi ha consentito di realizzare quest'opera. Quindi questo è importante mettere un po' a fuoco questo concetto, perché quando c'è una stretta connessione tra l'ente locale, diciamo, responsabile nel gestire, e l'ente centrale che è responsabile nel finanziare, nell'approvare, nel dare le direttive per realizzare un'opera, allora i tempi si possono fortemente contrarre. Infatti, tutto sommato, come dicevo prima, il vero tempo per realizzare quest'opera si deve individuare in 3 anni. Tutto quello che era prima detto erano delle aspirazioni che tutti noi abbiamo di fare qualcosa, ma non sempre riusciamo a farlo.
0: Si può considerare un record in questo senso, una collaborazione
1: record,
0: di questo
1: no,
0: tipo?
1: No, perché una struttura come questa in acciaio, quindi non è che sia un tempo brevissimo. Però
0: un record, intendo dire, di intesa e di cooperazione tra il CAP e il Ministero.
1: Penso proprio di sì, perché negli ultimi 2 anni l'aerostazione ha avuto un grossissimo impulso, e così gli altri lavori che sono stati fatti a Genova, e questo fa parte di una stretta connessione di intenti da parte di 2 organismi. Quindi per quanto riguarda i tempi, direi che sono presi come giusto termine l'origine di questi assi, perché se noi risaliamo al momento in cui si è pensato di fare una rotazione, allora chiaramente abbiamo dei tempi lunghissimi, ma preso come termine inizio di questi tempi, quello reale, sono tempi normali in una costruzione come questa. Direi che si poteva anche ridurre qualcosa se il finanziamento dato fosse stato sufficiente, perché poi alla fine abbiamo dovuto trovare le appendici per realizzare una stazione.
0: Altrimenti
1: oggi
0: prima
1: ci saremmo trovati a inaugurare una stazione e di questi pontini mancava magari l'ultimo tratto.
0: Ecco, ora stiamo vedendo un meraviglioso filmato che è l'Italia vista dall'alto di Folco Quilici. Ecco, e sono delle immagini che credo in televisione siano passate qualche

qualche tempo fa e che molto volentieri abbiamo ripreso da una cineteca per riproporle in questa occasione. Ecco, io ringrazierei l'ingegner Salvi auspicando che anche per altre opere di pubblica necessità, come per esempio, non so, mi viene in mente che anche a Genova si sta tanto studiando per una metropolitana, ci possano essere queste cooperazioni, queste collaborazioni, perché certamente nell'aeroporto c'è un tipo di pubblico per il momento ancora in parte vittario, se si può così dire, mentre forse delle opere pubbliche come la metropolitana farebbero veramente dire bravo al Ministero, bravo a qualcun altro, da tutta una grande massa di persone.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Io non ho detto dove noi ci troviamo. Ci troviamo nello spigolo di questi tunnel di raccordo degli aeroporti. È stato improvvisato un piccolo studiolo piuttosto stretto di dimensioni, ma che ci consente di essere in pista. Senta, l'attività dell'aeroclub sono cambiate da quando lei ne era presidente ad adesso? Si sono estese oppure c'è un certo conservatorismo? Tutta l'Italia, queste sono ancora le immagini della Liguria. Quali sono i mari più limpidi? O erano?
3: Ma le isole.
2: Le isole?
3: La Sicilia, molto bella.
2: Lei ha una preferenza, forse la Sicilia?
3: Sicilia mi è piaciuta.
2: È una terra,
3: sì.
2: Anche come
3: Però
2: terra.
3: Ho fatto una decina di giri di Sicilia, quindi la conosco.
2: La conosco
3: tutta,
2: molto bene.
3: Sì.
2: Senta, e la città vi sa
3: dall'aria?
2: Come?
3: Dall'aria la conosco tutta.
2: Dall'aria?
3: Dall'aria, sì, perché no. A terra, Palermo, Catania, le città.
2: Così uno sta più distaccato dai problemi. Queste sono le classiche coltivazioni a terrazza della zona Ligure, che come tutti sapete è una zona con una grandissima prevalenza montana. Credo che come intensità sia la prima in Italia come prevalenza dei monti sulla pianura, proprio perché essendo così particolare la sua conformazione orografica. E certamente con l'aereo si possono scoprire delle cose magnifiche.
3: Sì, veramente bello.
2: Senta, ma lei ha mai proposto a qualche sua amica di venire sull'aereo con lei a fare un giro?
3: Ma io quando volavo e quando facevo delle gare avevo solo amiche donne, perché oltretutto era la condizione sine qua non per i premi femminili, allora non ho mai imbarcato un uomo, ho sempre portato delle amiche.
2: Eravate in due?
3: No, dipende, una volta eravamo in cinque.
2: Ecco, ma
3: l'ultimo giro aereo di Sicilia, uno dei giri di Sicilia, dove siamo arrivati anche secondo, eravamo in cinque.
2: Che anno era, grosso modo, si ricorda?
3: Nel 64.
2: Nel 64, e siete arrivati prime?
3: Seconde. Prima è arrivato un aereo che era stato fatto apposta, perché sono gare a formula. Allora le ditte fabbricano l'aereo apposta per quella formula, e quindi è arrivato primo un paio perché aveva fatto la rotta.
2: Riesce a riconoscere questa città?
3: Lei mi chiede prova.
2: Io lo so.
3: Lei la riconosce.
2: Dunque, questa torre splendida. Ci sono talmente tante presenze architettoniche un po' consimili in queste cittadine liguri che hanno avuto delle...
3: È Liguria questa?
2: Certo, la Liguria dall'alto, e questa sembrerebbe piuttosto pianeggiante. Abbiamo fatto la figura di quelli che non hanno sorvolato questa cittadina. Comunque sono, appunto, come dicevo prima, delle architetture abbastanza inconfondibili, perché la struttura urbanistica di quelle città imponevano l'accumulo di case tutte in un stesso posto, adattandole un po' al terreno.
3: Sono pittoreschi molto.
2: Sono molto pittoreschi e certamente, occupandomi io spesso di, così, delle vicende

0: di questi centri minori o comunque città storiche d'Italia dal basso, ci si rende conto come poi in fondo in una città quello che permane e sopravvive più nei secoli è proprio l'urbanistica, no? Il tracciato, e anche quando cambiano le case, spesso le strade rimangono le stesse, vedendole dall'alto queste piccole raccolte di case sono estremamente suggestive.
1: Non sempre,
0: quando ci sono dei brutti scelti moderni.
1: Ha fatto dei cambiamenti tremendi.
0: È cambiata molto.
1: Sì, strade, tutto, buttano tutto giù.
0: Rimodernizzazione delle vecchie cose.
1: Per forza.
0: Forse preferisce che si costruisca lontano dall'antico.
1: Ma sì, no, l'antico andrebbe rispettato perlomeno, come è rispettato del resto. Ma una grande città, se si deve evolvere, bisogna buttare giù.
0: Buttare.
1: E ricostruire.
0: Ecco, adesso vediamo di nuovo che si sta un pochino affollando il grande spazio che è stato adibito a questa manifestazione oggi, 10 maggio. Può darsi che sia previsto tra poco l'arrivo del giumbo, intanto vediamo ancora allineati i veicoli delle frecce tricolore. Lei l'elicottero l'ha mai guidato? Perché io suppongo
1: no.
0: Che queste immagini siano prese dall'elicottero.
1: È probabile, è molto vicino.
0: È più facile, ma è vero che è più pericoloso l'elicottero del...
1: Ormai no.
0: Dell'aereo?
1: No, inizialmente forse sì, ormai no.
0: Guardi come si sono bene nascosti quella piscinetta lì su un...
1: Dovrebbe riconoscere.
0: Cosa sembrerebbe?
1: Si dovrebbe riconoscere questo porticciolo.
0: Sarà Portofino? Dico una cosa terribile? No,
1: non è Portofino. Che lì ci arriva.
0: Ecco, io spero che i nostri... telespettatori di Primo Canale non mi odino, non si scandalizzino per quello che io dico, ma a parte non averla sorvolata la Liguria, la mia conoscenza con questa splendida regione comincia da oggi, perché vi riprometto di girarla per bene. Ecco,
1: dovevo andare sul Giambo,
0: ma non sarei stata qui a fare questa piacevolissima conversazione con lei. Ecco che arriva il Giambo sta per atterrare, e questo significa che avremo presto delle testimonianze dal vivo di quello che hanno
1: dei
0: provato
1: bambini?
0: Questi ragazzi, sì.
1: Sa come si sono divertiti. I bambini adorano il volo.
0: Ecco, e mentre il rombo alle nostre spalle dietro questa vetrata ci assicura che tra poco avremo delle curiosità, un pochino più dei dettagli, gustiamoci questo atterraggio proprio con... Niente, non l'abbiamo inquadrato, significa che le telecamere sono già pronte a qualche altra cosa di gustoso. Io ringrazio la marchesa Carina Negroni che ci ha portato queste sue garbate testimonianze. Certo, si sente che lei è ancora nella mentalità di chi vola, perché non ha parlato del volo in termini di cosa lontana, ce l'ha ancora una gran voglia.
1: Ah sì, questo senz'altro, mi rimarrà sempre, grazie.
0: Allora le auguriamo di fare... Aspetti un attimo, sì, che sennò si stacca il microfono. Grazie, facciamo uscire in maniera inconsueta la marchesa, arrivederci. Attenzione ai fili. Ecco, è andata via. Una persona così gradevole può anche passare davanti a una telecamera. Buongiorno, allora nel frattempo io le ho voltate un po' le spalle. Sì, diamo il microfono di nuovo al dottor Ruiz della World Trade Center. Nel frattempo è arrivato anche il Giancarlo Falchetti, che è il responsabile area mercato all'interno della SIP, direzione regionale. Qual è stato il vostro compito qua, in questa circostanza?
2: Il nostro compito è stato quello di realizzare un sistema di telecomunicazioni all'altezza della nuova aerostazione. Abbiamo in collaborazione con il CAP cercato di realizzare l'impianto che meglio rispondesse alle nuove esigenze di questo nuovo traffico.
0: Una grossa utilizzazione di computer. Tutto elettronico, computerizzato.
2: Esatto, ci ormai parliamo di nuova tecnologia, di tecnologia elettronica, e diciamo che abbiamo gettato le basi di una infrastruttura che potrà senz'altro in futuro rispondere a ogni tipo di esigenza che dovesse provenire dal CAP e da tutti gli operatori commerciali che opereranno nell'area del nuovo aeroporto.
0: Senta, il personale sarà tutto logicamente locale, genovese, cioè...
2: Il personale addetto all'esercizio di tutte queste apparecchiature, sì. È ovviamente tutto personale, diciamo, genovese.
0: Ma la SIP fa dei corsi per aggiornare su queste nuove tecnologie continuamente, anche aperti a non dipendenti?
2: No, aperti a non dipendenti no. La SIP è...

0: Si preoccupa quotidianamente, diciamo, che esistono dei piani addestrativi continuativi anche per il personale in esercizio e che proprio il rinnovamento tecnologico che esiste oggi richiede un continuo adeguamento del nostro personale per essere in grado di affrontare con una certa con la professionalità dovuta, ecco, e con le nuove incombenze, cioè i nuovi compiti. Qui esistono questi corsi di addestramento sia a livello locale sia a livello delle nostre scuole centralizzate sul territorio nazionale.
1: Ecco, vedete nello schermo che questa è la parte dove sederà il pubblico quando ci saranno le cerimonie ufficiali. L'inaugurazione sarà alle 2. Questo è un altro decollo, perché vi ripeto che le piste sono agibili fino alle ore 2. Il Jumbo ha appena lasciato la possibilità a quest'altro aerolinea di decollare e la giornata prosegue in un'apparente normalità, perché in realtà è un fatto veramente eccezionale. Ecco, io volevo chiedere al dottor Ruiz, Domenico Ruiz, del World Trade Center, il significato di questa videoconferenza che si svolgerà alle 16, possibilmente anche i contenuti. E ecco, ancora abbiamo giustamente spazio, diamo a questo uccello meccanico. Che beato lui, si sta vedendo un po' di Liguria dall'alto. Allora, vicino a Domenico Ruiz c'è Mr. Engel, è olandese, di Amsterdam, ed è il presidente dell'Associazione Europea Teleporti. Ecco, io vorrei ringrazio, thank you very much, e pregherei Domenico Ruiz di chiarirci un pochino il significato della presenza di Mr. Engel qui e, come dicevo prima, di questa videoconferenza.
2: Lei mi aveva chiesto prima di pensare a qualcosa di interessante o di strano. Ecco, le basti pensare questo, che alle 4:30 noi ci colleghiamo con Amsterdam in un sistema in tempo reale dove le immagini dei nostri interlocutori che siedono al World Trade Center di Amsterdam saranno viste da noi e dalle persone che partecipano alla videoconferenza come se si stesse nella stessa sala riunione. Ecco, i poco più di 1000 chilometri che ci separano da Amsterdam sono coperti dall'immagine in tempo reale, però l'immagine per arrivare ad Amsterdam deve fare 72.000 chilometri di distanza, cioè la distanza che ci serve per raggiungere il satellite dell'Eutelsat, che sono 36.000 chilometri, e per fare altri 36.000 chilometri dal satellite al World Trade Center di Amsterdam. Il significato della videoconferenza di oggi, che è stata organizzata da noi insieme alla SIP, la quale ha dato tutto il contributo tecnico e economico, perché sono anche operazioni costose quando vengono portate al di fuori della loro sede normale. Noi abbiamo una sala di videoconferenza allestita dalla SIP nei nostri uffici a Via Garibaldi. Oggi invece abbiamo voluto dare un significato particolare a questa grande festa dell'aeroporto per essere presenti in un momento in cui Genova fa un salto di qualità importantissimo per l'immagine internazionale che potrà avere questa nuova aerostazione. E quindi abbiamo deciso, insieme alla SIP e al Consorzio del Porto, di collegarci col World Trade Center di Amsterdam. Oggi parleremo di due cose essenzialmente: di un programma di collaborazione tra l'aeroporto Cristoforo Colombo e l'aeroporto internazionale di Schiphol nell'area dell'aumento dei traffici merci e passeggeri, dei traffici dei tour operators che potranno portare maggior traffico dall'Olanda alla Liguria. Il secondo tema, che è quello più atteso e più interessante, è l'annuncio che il vicepresidente del World Trade Center, ingegner Romanengo, darà sul progetto di teleporto che stiamo promuovendo e stiamo seguendo in modo di dotare Genova e la Liguria di un sistema di telecomunicazione via satellite perfetto che collegherà con una rete a fibre ottiche tutti i grandi utenti della regione, e tra i grandi utenti direi per primo il porto, l'aeroporto, il centro San Benigno, che sarà la nostra sede definitiva, gli enti pubblici, ospedali, università, centri di ricerca. Tutto questo sistema di grandi utenti si sarà collegato, appunto, come dicevo, con una rete a fibre ottiche, con una stazione satellitare terrestre che non è altro che una stazione provvista di antenne paraboliche, antenne a piatto.

0: anche di quelle che si vedono nelle installazioni militari oppure negli altri teleporti del mondo, che hanno un diametro dai 3-6 metri fino ai 13 metri e che ci danno la possibilità di raggiungere i satelliti internazionali direttamente da Genova senza dover passare per le reti telefoniche esistenti o per le reti nazionali. Questo darebbe...
1: Quindi, scusa, la SIP?
0: No, no, la SIP è la parte in causa, diciamo la SIP è la società che, avendo la concessione delle telecomunicazioni in Italia, perlomeno per tutta la parte terrestre, nei nostri programmi e nelle nostre discussioni dovrebbe diventare il capofila di tutto questo studio, di questo studio tecnico e di questa installazione, naturalmente avvalendosi da una parte del contributo che possiamo dare noi come collegamento con l'associazione dei teleporti internazionali, di cui è presidente il signor Engel, che è qui vicino a me. Ecco, sì. Per introdurre il signor Engel, è il presidente dell'Associazione Europea dei Teleporti, che racchiude tutti i progetti di teleporti che esistono in questo momento in Europa.
1: Non so se si sentono le note musicali, si sentono? Forse si sentono anche, ecco, perché logicamente questa è una grande festa. Mr. Engel, do you like this new wonderful building?
2: I love it. I love this beautiful music you're playing too.
1: Il carattere degli olandesi che io ho conosciuto, che poi ho conosciuto proprio delle persone che hanno a che fare con l'aereo di Schiphol e che mi hanno... Ho avuto la fortuna perciò di conoscere questo aeroporto da loro. Sono estremamente gioviali, sono personaggi molto, molto allegri. You look always very happy, very...
2: Well, I should be happy. I'm very happy to have the honor to be here at the opening of this new airport. And I'm very happy also to be here in the company of my friend Dominique Ruiz, who invited me to... assist at this opening and to promote the teleport of Genoa. We have a few teleports in Europe under construction at the moment. We have one in London, in Hamburg, in Paris under construction, and Amsterdam and Rotterdam both have a teleport. Genoa will be the first teleport in Italy, we hope, and Genoa will be the first teleport in Italy, we hope. And seaport, airport, teleport, it's a very logical way of putting things together. So it couldn't have been a better day for the launching of the teleport of Genoa today. And that's why I'm here.
1: Grazie, ha detto che ovviamente lui è molto onorato di aver assistito proprio all'inaugurazione, alla nascita di questo aeroporto che gli piace molto, presumo anche dal punto di vista estetico, e che lui ci ha detto che ci sono anche altri teleporti, cioè questa iniziativa che ci spiegava prima il dottor Ruiz è estesa, c'era già a Londra, Parigi, e in quale altre città?
3: Amsterdam,
1: certo, Amburgo, ed è prevista anche una a Rotterdam. Quindi è molto importante, lui dice appunto è una conseguenza logica che ci fosse anche in Italia, in una posizione così strategica come quella sul Mediterraneo, anche se non ha citato il Mediterraneo, ma è ovvio che l'importanza del porto sia, della collocazione sia anche questa, e quindi adesso c'è una rete piuttosto completa e che senz'altro ci renderà più vicini. Poi ha ringraziato il dottor Ruiz che ce l'ha introdotto.
3: You remain
1: all the day with us. In this little side of the
2: I hope
1: airport.
2: To be able to go outside. It's very hot in here.
1: Okay.
2: But I'd love to be here all day.
3: Con il nostro istruttore, il maestro Mirko Sole. Dunque maestro, eccoci a questa bella esibizione, la prima esibizione di questa grande giornata. I ragazzi cosa fanno?
4: I ragazzi faranno delle dimostrazioni di kata e kumite. Kata esercizi obbligati, kumite combattimento libero, che sono i due filoni principali del karate, della
3: Molto
4: nostra
3: bene.
4: Disciplina.
3: Vogliamo iniziare l'esibizione?
4: Bene, comincia Fulvio, che presenta un kata molto bello dal nome suggestivo, significa volo di rondine, MP.
3: Bene, volo di rondine, quindi in omaggio proprio ai voli che vedremo oggi in questo stupendo cielo genovese.
4: Questo ragazzo è campione ligure da 5 anni, oramai è passato da un livello regionale a livelli nazionali, infatti quest'anno parteciperà ai campionati italiani, ha già vinto quasi tutte le gare alle quali ha partecipato come cintura non soltanto

0: tanto di colore, ma come cintura nera. E l'anno scorso a Torino, agli esami federali, su 135 ragazzi è arrivato quarto.
1: Quanti anni ha?
0: È del 72, deve fare 14 anni il 30 luglio.
1: Ecco, nel gruppo vedo delle ragazze.
0: Sì, anche le ragazze sono molto brave, anche queste sono passate cintura nera per agonismo. Ora proseguiamo con Gion, che significa il nome del monastero cinese dove questo kata veniva eseguito, con le tute con il verde, il bianco e il rosso, proprio in omaggio a questa bellissima giornata.
1: Una cosa molto bella. Ecco, stanno adesso iniziando.
0: Anche questo è un kata di forza, è un kata che ha origini antichissime, perché addirittura ha origini cinesi e non giapponesi, perché veniva praticato nell'intera Cina. E voi vedete che qui il problema è la contemporaneità di azione e soprattutto il sincronismo delle tecniche.
1: Ecco, le bimbe che si avvicinano al karate, ecco, come
0: sono
1: mai?
0: Tante.
1: Sono tante.
0: Sì, tanto lo fanno per forse una forma di autodifesa all'inizio. Dopo invece lo fanno proprio perché vengono trascinate da questa disciplina, che è una disciplina estremamente severa, rigida, ma molto armoniosa, e richiede delle doti atletiche non comuni, però dà anche tanto, perché dà tempo, precisione, colpo d'occhio, spazi. È un sacco di cose.
1: Ecco, è una disciplina che molti dicono così abbastanza pericolosa, direi.
0: Non è
1: no.
0: Assolutamente, perché guardi, noi da statistiche che il CONI ha tenuto siamo al quart'ultimo posto come incidenti. Vero, nelle gare forse dovremmo migliorare ancora qualcosa, specie a livelli superiori, perché c'è ancora tanto da fare. Però anche in palestra assolutamente io posso dire che in 5 anni di attività non ho avuto un singolo incidente.
1: Ecco, adesso cosa stiamo vedendo?
0: Ora fanno Bassai Dai, kata di forza, che significa spezzare la roccia. Anche qui il problema è la sincronizzazione e riuscire ad andare tutti quanti a tempo.
1: Ecco, questi bimbi mediamente che età hanno?
0: Guardi, 72, il verde 68, bianco 73, rosso 68, la Giuliana, che è la anziana del gruppo, è del 64, la Cinzia del 72 e Marcello addirittura del 73.
1: Abbiamo dei campioni?
0: Sì, sono tutti campioni regionali in carica e ultimamente la Norma, la Cinzia e Antonio hanno preso la cintura nera perché sono arrivati primi ai campionati regionali indetti dalla federazione.
1: Ecco, quindi direi che è una disciplina che forgia anche un po' il carattere.
0: Senz'altro, senz'altro, abitua all'autodifesa, abitua al controllo, abitua soprattutto a riflettere e soprattutto a evitare certi isterismi che purtroppo sono così frequenti nella vita di tutti i giorni.
1: Ecco, chiudiamo questa bella esibizione, il cielo...
0: Direi, allora noi faremo, se le consentite così, la spiegazione del kata. Subito Bunkai, ragazzi! Faremo subito Bunkai, la spiegazione, l'applicazione pratica del kata, e poi farei un kumite tra Fulvio e la Norma e così abbiamo concluso, un paio di minuti. Guardate, qui è, questa è la spiegazione dei movimenti del kata. I movimenti del kata sono tutti i movimenti...
2: Per cortesia, il dottor Minerva, funzionario della pubblica sicurezza, deve portarsi sotto il palco dell'autorità.
0: Vedete?
2: Il dottor Minerva.
0: Il problema...
1: Ecco, avete sentito queste voci, ormai qui siamo in un momento particolarmente agitato di questo aeroporto, quindi seguiamo comunque ancora l'esibizione di karate.
0: E qui è lavorare in contemporanea, perché quando uno ha eseguito la tecnica poi dopo deve... Adesso facciamo con il comité di chiusura, con i colori bianchi e rossi. Yabè, facciamo il comité di chiusura, Fulvio e la Norma. Io vado un attimo ad arbitrarlo perché è un comité arbitrario.
1: Bene maestro, bene, molto bene.
3: Roger, I'm here. Boom! Get there! Get there!

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: questa giornata, questa manifestazione di oggi, in realtà sono state pensate delle performance, dei momenti così di emozione un po' per tutte le età, a partire dai bambini che sono andati sul Jumbo, ai concerti che ci saranno, concerto che ci sarà stasera del quale vi parlerò dopo, ma d'altronde i giornali hanno già preannunciato la presenza di James Brown, e poi ci sarà invece nella serata, nella tarda serata, un altro spettacolo molto affascinante, direi una cosa per tutte le età. Lo spettacolo degli aerei è senz'altro qualcosa che piace a chi con molta nostalgia come la Marchesa Negrone ricorderà dei tempi passati, e magari dei giovani che possano sentirsi stimolati da questi corsi per piloti che ci sono, o che comunque con navigare nell'aria magari vedranno delle nuove prospettive, e in questo senso è una festa molto popolare. Ma io tornerei ai miei ospiti, qui sulla mia sinistra. Avevo forse interrotto la mia chiacchierata, diciamo, amichevole, our friendly conversation, not so technical. Will you remain all the day in the airport?
1: Yes, I will. And I will try to talk to as many people as possible and explain to them what the teleport is and what a teleport can do for this area, perhaps even for all of Northern Italy.
0: Ecco, sta dicendo che lui cercherà di parlare con più persone possibili, sicuramente nel corso della conferenza e anche magari con gli addetti ai lavori di questa grande manifestazione, per far capire in quanti settori teleport può dare.

0: fare qualche cosa a questa zona. Thank you and
1: thank you very much.
0: You will enjoy also the music.
1: Yes, and I heard about all kinds of special performances that are going to happen tonight. I admire everybody that was involved in this organization. It's very nice.
0: Dunque lui è contento perché appunto rimarrà a vedere il concerto e poi lo spettacolo finale di questa notte, lo preannunciamo, poi ne parleremo ancora, che Paris Paris, uno spettacolo che arriva direttamente da Parigi di Jean-Marie Rivière. Però prima di parlare di questo volevo chiedere un'ultima cosa al dottor Cruyff, e che tipo di persone saranno a questa videoconferenza? E soprattutto se c'è una presenza di altri stranieri.
2: Sì, senz'altro, perché ad Amsterdam sono tutti olandesi. Abbiamo il saluto della città di Amsterdam, sarà portato dal vice borgomastro della città, ci sarà l'amministratore delegato dell'aeroporto di Schiphol, il direttore commerciale del Ministero delle Poste e Telecomunicazione, responsabile del teleporto di Amsterdam, e il vice direttore generale del World Trade Center di Amsterdam. Da parte italiana invece ci sarà il vicepresidente della regione valenziano, il direttore generale della SIP, il dottor Fiumara, il vicepresidente del World Trade Center, ingegner Romanengo, e tutto l'incontro sarà diretto da Bruno Dardani, il giornalista di 24 ore.
0: Sì, ma come addetti, di addetti ai lavori e di persone interessate a questo, mi pare che sia una grossa novità questa delle attività di teleporto, cioè un grosso
2: apertura. Sì, teleporto senz'altro è una novità per Genova e per l'Italia. Noi abbiamo introdotto concetto che ci deriva dalla World Trade Center Association soltanto alcuni mesi fa. Abbiamo fatto tutti i passi necessari con gli amici della SIP, col Ministero delle Poste, con le altre società di telecomunicazioni per poter avviare molto rapidamente uno studio tecnico di fattibilità.
0: Bene, allora speriamo che per il futuro si aprano nuovi orizzonti, anche perché credo teleporto potrà contribuire a diffondere la nuova immagine, certo, di questa grande struttura. In questo senso ringrazio anche il dottor Giancarlo Falchetti della SIP e del responsabile area mercato della direzione generale, che mi sembra molto coinvolto in questa operazione.
3: Siamo in sintonia, diciamo.
0: Siete in sintonia.
3: L'ultima curiosità, così mi sembra giusto rilevarla in occasione dell'apertura della nuova stazione, è il fatto che abbiamo posizionato in questa nuova stazione 70 apparecchi a disposizione del pubblico, cioè famigerati apparecchi telefoni a disposizione del pubblico, e qui abbiamo anche lanciato dei nuovi apparecchi che prima non esistevano, apparecchi a carta di credito, non solo i vecchi apparecchi a scheda magnetica, per cui riteniamo anche sotto l'aspetto della telefonia pubblica di aver fatto ciò che andava fatto per la nuova stazione.
0: Ecco, io non mi meraviglio perché sono stata alla Fiera di Milano e ho visto che lo stand del padiglione della SIP era enorme ed era tutto improntato ad un rinnovamento, ad una modernità e ad una facilità e snellezza di servizi che speriamo arrivino fino nelle case, a non trovare più quei strani scrosci o cose varie. Comunque grazie di essere venuto.
3: Grazie a lei.
0: Thank you very much, Mr. Engel, grazie al dottor Ruiz e per questa conferenza, videoconferenza, che non so che si augurarvi buon divertimento oppure invidiarvi, perché
2: buon lavoro,
0: grazie.
2: Grazie, arrivederci.
0: Dunque, alla mia destra nel frattempo è arrivato un personaggio del tutto diverso.
4: Completamente.
0: Forse mi posso anche un po' rilassare. Quasi no.
4: Anche collega. Se non siamo colleghi.
0: Ecco, non siamo colleghi perché io non sono presidente di nessuna rete televisiva. Vittorio Sirianni, giornalista di Primo Canale, è riuscito a pescare il presidente di Primo Canale. Nel frattempo è arrivato anche Sirianni. Senti, hai schivato gli schiaffoni di Karateka?
5: Dunque, sì, ho schivato tutto, ci sono molte notizie di cronaca, però...
0: Aspetta, prima bisogna presentarlo. Certo. Maurizio Rossi.
4: Ama togliere la parola sempre, tu sai che è uno dei giornalisti più quotati della nostra città, non lo sai, no. Vittorio, vedi che qualcuno da fuori non ti conosce ancora.
0: È una delle cose pittoresche di Genova che non conosco.
5: Pittoresca seria. No, volevo dire, si stava avvicinando alle ore calde della giornata, cioè calde, noi qui abbiamo notevolmente caldo, però fuori una giornata stupenda, le ore calde iniziano alle 14, quindi sono le ore iniziali perché si attende il presidente Craxi, che pare sia già in viaggio, si sta sistemando tutto il cerimoniale, che è una cosa molto importante. Poi ci sono dei personaggi incredibili che si aggirano in questo stupendo aeroporto, vedrete le frecce tricolori nel corso del pomeriggio. Io ho parlato poco fa con quello

0: chiamano il solista, che si chiama Giambattista Molinaro ed è un capitano di 37 anni che lo vedrete è un, lo considerano un pazzo, ma pazzo in senso buono, perché è da solo in mezzo a questa pattuglia acrobatica, farà delle cose incredibili nel cielo ed è tranquillissimo e là che sorseggia Coca-Cola tranquillamente.
1: Benone. Quindi io direi che dopo, nella parte del pomeriggio nella quale avremo l'opportunità di assistere a queste evoluzioni, magari Siriani ci darà qualche dettaglio sulla personalità di questi piloti. Invece Maurizio Rossi, che cosa pensi di questa diretta di 14 ore sulla tua emittente, che so è una delle prime a Genova, delle più seguite e più amate?
2: Beh, in effetti diciamo che per noi è molto importante seguire tutto quello che è cronaca, tutto quello che la città vive, in una città che sta rinascendo, perché Genova sai che è stata molto criticata. Genova è una città, la città del Mugugno, forse anche noi, del Mugugno. Mugugno è un termine genovese per dire appunto quando si critica un po' tutto. È una città che aveva una mentalità, è una città che era un po' negativa, ma questi fatti secondo me così importanti come appunto questa prima inaugurazione dell'aerostazione portano Genova veramente verso un progresso. Probabilmente stiamo rinascendo, probabilmente stanno uscendo delle forze più giovani che stanno sostituendo. Io penso di sì, penso nel mondo dell'informazione ligure di essere forse il più giovane, anche se mi avvalgo di persone altrettanto giovani, sì, come Vittorio Siriani, Patrizia Dioli.
1: Ecco, bravo, visto che ho nominato Patrizia Dioli, io so che Patrizia Dioli è andata sul Jumbo con Sandra Milo e con i bambini e ci dovrebbe essere un servizio. Io sono all'oscuro di quello che è successo là sopra, se ci sono state risate, lacrime, sospiri. Che cosa sarà successo su quest'aereo? Vediamo un po'.
3: Su questo meraviglioso Jumbo, un 742 Boeing all'Italia, con addirittura circa 300 bambini grazie al concorso del secolo XIX. Come saprete, questo concorso grafico ha offerto la possibilità di effettuare questo battesimo dell'aria di tantissimi bellissimi bambini molto allegri. E non poteva mancare in questa manifestazione quella che è diventata, direi, la madrina con più bambini in assoluto, la grandissima Sandra Milo, coautrice e conduttrice di Piccoli Fans, la trasmissione che su Rai 2 sta avendo un successo incredibile ogni domenica, ha battuto ogni record.
4: Grazie, è stato veramente straordinario venire qui stamattina all'inaugurazione di questo porto del cielo con tutti questi bambini che viaggiano per la prima volta, e grazie appunto a questo concorso, a questi disegni che hanno fatto. E io non so, direi di sentire subito le impressioni dei bambini.
3: Io vorrei dire una piccola cosa, che hai un amore incredibile per i bambini, ti ho vista veramente dalle 8 della mattina ad ora ininterrottamente a parlare con loro, è amatissimo, piccoli fans, ma piccoli grandissimi fans che ti adorano, meritato il successo.
4: Sono allora, stupendi, sì. Allora sì. Cominciamo?
3: Andiamo, sì.
4: Bene. Ui ragazzi, come va?
5: Bene.
4: Bene? È la prima volta che voli tu?
5: Io sì.
4: Quanti anni hai?
5: 11.
4: Senti, e tu è la prima volta? Che cosa provi?
5: Sono molto emozionato perché non ho mai visto nemmeno un aeroplano da fuori, perché è la prima volta proprio che vengo all'aeroporto.
3: Senti, io volevo sapere da questi bambini, visto che ti seguiranno ogni domenica, dopo questa esperienza sul Jumbo, avete chiesto naturalmente di essere ospiti di Piccoli Fans, la seguite?
5: Lo seguiamo.
3: E tu vorresti partecipare a questa trasmissione?
5: Io sì.
3: Allora potete chiederlo direttamente, con che canzone?
5: È
3: una canzone che parli di aerei. Andiamo avanti, sentiamo questi.
4: Ecco qua, le bambine della quinta elementare, quale scuola?
5: A Dia.
4: Tu è la prima volta che voli?
5: Sì.
4: Senti, cerca di raccontarmi con parole tue che tipo di emozione stai provando.
5: Molto bella, ma anche un po' di paura.
4: Hai paura? Hai paura? Paura di che?
5: Non so, di volare la prima volta, perché...
4: Paura di volare, dice. Come ti chiami?
5: Marta.
4: Marta, e tu hai paura di volare?
5: Insomma.
4: Ah, è bellissimo, è vero?
5: Sì.
4: Senti, e tu ti chiami?
5: Patrizia.
4: Patrizia, mi devi dire che cosa provi così a trovarti in cielo?
5: È molto bello. Sì.
4: Senti, e il mare? Da questa altezza non l'avevi mai visto?
5: No, mai.
4: E la tua città?
5: Neanche.
4: Ecco, che tu, a qualcuno,
3: chiede un bambino cresciuto.

0: della scuola?
1: Il direttore della scuola.
0: Della scuola Diaz, sì. La classe quinta C che ha partecipato al concorso.
1: Ecco, il concorso era aeroporto a Genova. Secondo lei questi bambini hanno vissuto davvero l'emozione che abbiamo visto tutti noi genovesi?
0: Che di solito non si partecipa così spontaneamente al concorso, normalmente si prepara, i ragazzi vengono sensibilizzati, progettano e inventano un qualcosa, poi approvano il progetto e quindi si passa all'esecuzione, normalmente.
1: Ma in linea di massima che disegni sono stati fatti?
0: Bene, sono stati fatti un po' parecchi, per esempio quello esibito da questa classe riguardava Cristoforo Colombo che viaggia in aereo, insomma, e la città vista dall'alto e cose di questo genere.
2: Allora, sentiamo un po', prima volta, primo volo, battesimo dell'aria veramente?
3: Sì.
2: Cosa provi?
3: Sono emozionato perché è la prima volta che volo.
2: Ti piacerebbe fare il pilota da grande, pilota d'aereo?
3: Sì, molto.
2: Quanti anni hai?
3: 10.
2: Senti, tua madre sta giù, vero? È rimasta a terra, era preoccupata di questo primo volo del figlio senza i genitori?
3: No, no, era molto felice per me.
2: Tu hai fratelli, sorelle?
3: Io una sorella.
2: Lei è rimasta a terra, è un po' invidiosa?
3: Sì, leggermente.
2: E tu? Di qualcosa, di un'impressione che provi qua su in mezzo alle nuvole.
4: Ma io qua provo, cioè sono un po' emozionato perché penso che sono in aria, cioè non c'ho niente sotto e quindi sento un po' emozionato. E poi è la prima volta che volo.
2: Bene, andiamo avanti.
1: Senti Sandra, ma tu la prima volta che hai volato, quando è stato?
2: Tantissimi anni fa e naturalmente ero emozionata e anche un po' impaurita e l'emozione è passata, la paura ancora no, però non facciamoci sentire
1: dai bambini. Sentire, no, assolutamente no.
2: Anche perché continua a volare.
1: Quello che c'è la bimba che si chiama...
2: vogliamo sentire, poi chi vuol parlare? Alzi la Michael... mano, uè, tutti, tutti, qua. Questo.
1: È la prima volta che voi?
4: Sì.
1: E dimmi, cos'è stato? Ti sei emozionato?
4: È molto.
1: Senti, saresti più emozionato a volare ancora oppure andare alla trasmissione Piccoli Fans di Sandra?
4: Tutte e due.
1: Qual è la cosa che ti è piaciuta di più?
4: La partenza.
1: La partenza? E Genova vista così?
4: Anche.
1: Non te l'immaginavi?
4: No.
1: Cosa ti è sembrata? Un po' una carta geografica?
2: Sentite bambine, voi di che classe siete? La quinta? Quale scuola?
5: Armando Diaz.
2: Aspetta. Armando Diaz. Senti, stanotte avete dormito?
5: Sì.
2: Non eravate emozionate l'idea di questo volo?
5: Un po'.
2: Allora, sentite, dunque, che cosa provate? A parte l'emozione che la provano tutti, ma poi è felicità essere in volo, essere in cielo, così?
5: Sì, molta.
2: E la Liguria, come vi appare vista dall'alto?
5: Bella.
2: E tu? Che dici? Sei contenta? Cosa racconterai quando tornerai a casa?
3: Racconto che sono andata a mangiare tutte le cose che abbiamo visto.
1: Senti, ma racconterai che hai conosciuto Sandra Milo o racconterai del volo?
3: Del volo, di tutte e due.
1: Senti Sandra.
2: Sapete che questo aereo, questo Jumbo, è il primo aereo che è partito dal nuovo aeroporto di Genova, che oggi è una data storica. Ti piace volare?
5: Sì.
2: Guarda qua. Sì. Cosa mi vuoi chiedere? Dimmi.
5: È la prima volta che sali in un aereo.
2: Dolce. No, io no. E per te è la prima volta?
5: Sì.
2: E ti piace?
5: Sì.
2: Cosa provi?
5: Non lo so, mi piace, vedo tutto il mare,

0: E adesso siamo sopra Genova, lo sai? Vedi la tua città dall'alto per la prima volta, è vero?
1: Sì.
0: È bello. Cosa racconterai? Cosa scriverai nel tema?
1: Tutto questo.
2: Senti, Sandra, fra uomini, donne, devo dire, già per me è un'emozione. È un battesimo anche per me l'idea di essere in questa cabina. Mi hanno brato due bambini col comandante Albano. Io, prima di passare alle tue interviste, alle tue domande ai nostri bambini, vorrei sapere, sei stata amatissima da uomini, donne e bambini. Chi pensi però tu abbia amato di più?
0: Penso i bambini, senz'altro. Forse perché sono gli esseri che io ho amato e amo di più. Dunque, è emozionante essere qua nella cabina del comandante Albano. Comandante, è la prima volta che porta tanti bambini in volo.
3: È la prima volta, a dire la verità, è la prima volta.
0: Ma quindi è un'esperienza anche per lei bellissima, no?
3: Sì, sono anche molto preoccupato.
0: Immagino, c'è una grossa responsabilità. Comunque ha fatto un decollaggio bellissimo.
3: Anche l'atterraggio.
0: Ma lo sarà senz'altro, i bambini l'hanno applaudita. Allora la lascio a... Oh, quanto è bella la Liguria vista da qua in Camogli, Senti, e che cosa provi a essere qua nella cabina di comando di questo jump?
1: Un'emozione bellissima.
0: Davvero? Senti, l'avevi mai vista Camogli dall'alto, la Liguria dall'alto?
1: No.
4: Ecco, questa deliziosa parentesi data logicamente alla freschezza delle testimonianze dei bambini e al garbo spontaneo di madre e di donna simpatica che è Sandra Milo, ringraziamo anche il contributo di Patrizia Dioli di Primo Canale. Dopo queste cose torniamo a sentire che cosa ci diceva Maurizio Rossi, che è il presidente di Primo Canale. Appunto, lui si è autoinserito tra i giovani e promettenti che potranno ridare a Genova qualcosa. Si sta facendo, ma secondo te questa fama dei genovesi, non sempre molto simpatici, secondo me sono spiritosissimi, siete spiritosissimi, secondo te risponde alla realtà?
5: Ma i genovesi indubbiamente stanno diventando anche molto più ospitali, non scordiamoci anche le nostre origini, che sono un popolo di mare che quindi è abituata a essere ospitale. Indubbiamente abbiamo passato, dicevo, un periodo probabilmente molto brutto, come del resto un po' anche tutta l'Italia. Adesso ci stiamo riprendendo e stanno nascendo tante iniziative. Noi come televisione cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di seguire tutto quello che è cronaca. Adesso abbiamo anche iniziato una grossa collaborazione con Tele Sanremo, infatti in questo momento ci sta seguendo anche tutta Imperia e tutta Sanremo, proprio grazie a questa nuova collaborazione che abbiamo iniziato e che ci porta a coprire tutta la regione. Forse siamo l'unica televisione locale che copre tutta la regione e che fa servizi giornalistici continui. Questo penso che sia un grosso apporto indubbiamente a tutta l'informazione ligure.
4: Quindi questa è una scelta proprio di spettacolo, nel senso che facendo tutto un servizio prettamente giornalistico. Ecco, ma queste sono le immagini del Jumbo. Il Jumbo che si sta facendo una bella passeggiatina, ormai tutti hanno tirato un bel respiro di sollievo, perché anche se è stato senz'altro più un piacere che un motivo, come lo sarebbe stato forse vergognosamente per me, di pensare al volo, avranno pensato a tutt'altro e avranno visto le loro terre, le loro strade, le loro case in un modo completamente nuovo.
6: Questo è il tuo scalo.
7: Subito la cassetta, microfono.
8: Va bene.
7: Ok. Aspetta, sei partito. Basta, non basta così.
8: Permesso.
9: Va bene, un attimo.
7: Sì.
8: Attenzione.
0: Andiamo. Eccoci, siamo qua, stiamo arrivando, è stato un viaggio bellissimo.
2: Che mi è stato? Le tue impressioni, quali sono state?
0: Beh, le mie straordinarie, il comandante Albano era molto preoccupato perché naturalmente una grande... Oh, sei il primo che scende, allora dici le tue impressioni, subito.
1: È stato molto divertente, non ero mai stato su una...

0: di tornarci un'altra volta.
1: E poi sono stati gentili, dunque ci hanno offerto biscotti, poi
0: Succo di arancia, poi zucchero.
1: Zucchero è un regalo, che cosa? Un ricordo bellissimo, c'è cioè, un aeroplanino. Ok, vai, vai. Che ci sono le mamme a terra che li aspettano. E tu?
2: Le mie impressioni sono state il mio viaggio mi è molto piaciuto ed è stata la prima volta che ci sono andato. Sono molto contento e spero di ritornarci.
3: Hai visto che aria professionale, serissima, sono molto contenta e spero di tornarci. Hanno tutti un'aria molto allegra però, Sandra. Noi ormai, anzi, sai che facciamo? Torniamo indietro, ritorniamo dentro con tutti i bambini. Ci
1: facciamo di nuovo il viaggio. Allora, forza ragazzi. Piano, attenti al filo. Ecco. Bene, io vorrei, sentiamo una bambina, aspetta, vai avanti, tu, aspetta, fagli andare avanti, vai, scendete, vai, che intanto sentiamo lei, ti vedi, vieni qua, ecco, per te, cos'è stato questo volo?
4: È una bellissima esperienza.
1: Davvero? Avevi paura?
4: Un po'.
1: Paura di che?
4: Emozionata.
5: Ah, emozionata.
4: Perché era stata la prima volta.
1: Vai amore, vai. Allora andiamo, scendiamo? Vieni. Eccoci qua, un po' di fili, un po' di carichi di bandierine, di cappellini. Oh, hanno fatto grandissimi applausi al comandante, naturalmente, che ha fatto un decollaggio e un atterraggio fantastico.
3: Anche
1: forse
3: noi,
1: l'atterraggio più bello delle, che io abbia mai avuto.
3: Diciamo la verità, abbiamo confessato questa nostra emozione, ma lui ha meritato tutto l'applauso perché non ci siamo accorti. Tu hai detto a un certo punto, beh, ma allora è già atterrato, quindi è stato, direi, più che tranquillo.
1: Fantastico. Tu, vieni qua. Quanti anni hai?
6: 10.
1: 10 anni, fai la quinta elementare. Quale scuola?
6: Barrivi.
1: Senti, e per te cos'è stato questo viaggio in aereo, questo giro della Liguria?
6: È stato molto emozionante perché mi è piaciuto molto andare su Boeing.
1: Senti, ma lo sai che è una data storica perché è il primo aereo che è partito da questo aeroporto, dal porto del cielo.
6: Sì.
1: Te lo ricorderai tutta la vita, immagino, no?
7: Sì, sì, è un'occasione da non perdere, veramente.
1: Beh, beati loro. Andiamo, forza! Chiamo? Sì, dopo, certo. Ah, eccoci qua. Sull'autobus che ci porta. Purtroppo noi non saliamo sull'autobus, malgrado che questo sia l'unico aeroporto in Italia che ha le entrate e le uscite così come a 5, come le dita di una mano.
3: Prima ci chiedevamo se questi bambini conoscono le canzoni genovesi, le canzoni del folklore. Glielo chiediamo, conoscete qualche canzone genovese così per che sia... Allora ce la canti un pochino?
1: Come no? Fale, forza, tutti insieme! Vieni amore! Ciao!
8: Qua, 40 gatti se volevano divertire. E non so più poi.
1: Ma è il volo.
9: Un mio amico che cantava proprio le.
1: Chi è?
9: L'Andrenino
1: qua. Venite
9: Andrea.
1: Qua, dai. Chi c'è
9: Andrea.
1: Che canta bene?
10: Andrea.
1: Tu? Vieni. Vieni. Cosa vuoi cantare?
10: Non lo so.
1: Dillo.
3: Ci sa una canzone genovese.
9: Andrea, eccolo, lui.
1: Andrea, vieni qua. Tu? Andrea, sai cantare? Beh, certo non c'è l'orchestra e poi ci sono gli aerei che volano, però provaci, dai!
8: E non so tanto, no?
1: Che canzoni sai? Una canzone di Genova, la sai?
9: L'Anternino d'oro.
8: No, perché canta l'Anternino d'oro.
1: Cosa c'è da guardare? Che confusione, fantastico! Allora,
9: Sì!
8: Io sì.
9: Era la prima volta che saliva in aereo?
1: Io?
9: No.
1: Magari, forse è stata la prima volta come voi. Oggi avrei...
9: Sì, una cosa.
8: Quando è stata la prima volta che è andata in aereo lei?
1: Io? Sono passati tanti anni.
9: La prima volta lei si è emozionata? Come noi?
1: Sì.
9: Ha avuto paura?
1: Ha avuto anche paura. Tu avevi paura?
9: All'inizio.
1: Senti, ma vi siete sentiti tutti un po' più vicino agli angeli, a Dio?
10: Sì.

0: bambino?
1: Ce n'ha figli? Ce n'ha figli? Ce n'ha figli?
2: Io sì, ne ho tre.
1: Azzurra, vero?
0: Quanti anni ha?
2: La più piccola 15 anni.
1: È azzurra?
2: Quindi è più grande 22.
3: Come si chiamano?
4: Come si chiamano, ti chiedo?
2: Come si chiamano i miei figli? Una Deborah, uno Ciro e una Azzurra.
1: Ti volevo chiedere, ma nella carriera che stai facendo adesso con presentare Piccoli Fans, ti piace?
2: Moltissimo mi piace, perché...
0: stare di più con i grandi e con i bambini, come no?
2: Mi piace di più stare con i bambini.
1: Ti volevo chiedere, che ospite ci sarà domenica?
5: Fiordalisa e...
6: Sanna, stiamo per scendere, quindi lasciamo questi bambini che hanno vissuto questa emozione, grazie a te e grazie all'Italia, ritornino a casa, i genitori li aspettano, vogliamo dire un ciao a tutti i bambini che hanno seguito? Guardate la...
7: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
8: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Eccoci qui e aspettiamo, speriamo che ci vengano a trovare Sandra Milo e Patrizia Dioli, magari chissà con qualche bambino potrebbe essere un improvviso cambio di scaletta. Mentre invece sono arrivati, sono arrivati in due, però Vittorio oddio, ho un lapsus.
13: Adesso devi saperlo come mi chiamo.
12: Serianni.
13: Brava.
12: Serianni, ecco. È arrivato e ci ha portato Aldo Spinelli, che prima io ho sbagliato e ho fatto un lapsus lingua, in realtà è il presidente attuale del Genoa, non l'allenatore, che invece è Burnic.
13: E noi ci siamo lasciati.
12: Ti piacerebbe fare l'allenatore?
14: Ma è più difficile che fare il presidente, credo.
12: Sì,
14: guarda,
12: ma questo è un atto di umiltà.
14: È meglio lasciarlo agli altri.
12: Io credo che invece il compito di un presidente sia straordinariamente importante, soprattutto dal punto di vista psicologico ed emotivo, no? Cioè i calciatori, i giocatori, chi sta in campo sente un po' lo stile, quanto ci possa tenere un presidente.
14: I calciatori sono un po' degli attori, poi in sostanza. Quindi come tutti gli attori hanno un po' i suoi vizi, i suoi capricci, il suo umore, e quindi un allenatore credo che abbia forse la parte più determinante con una squadra di calcio, perché si abbiano dei successi, successi come questo, ecco, un successo che per la città di Genova rappresenta uno dei punti di traguardo che il dottor D'Alessandro ancora una volta ci ha regalato, e bisogna dire grazie. E questa è un'opera che Genova attendeva dal 1900 e mi sono dimenticato l'anno, perché è una cosa veramente... Oggi questa è una delle opere a cui Genova dovrà dire grazie al dottor D'Alessandro e a tutta la sua equipe, naturalmente, che l'ha assistito.
12: Dove l'ha presa questa bandierina?
14: Me l'ha data la Sandra Milo.
12: 10 alla... maggio, aeroporto di Genova. Lei
14: è data
12: la Sandra
14: Milo. Sì, cioè non puro sangue, no, mia madre è calabrese, mio padre anche, però diciamo che da 7 mesi che vivo in questa meravigliosa città e adesso finalmente si vedono realizzati certi sogni, ecco, perché questo sogno, come quello dello stadio a cui io come sportivo spero che possiamo arrivarci presto, che il comune faccia rapidamente come ha fatto il dottor D'Alessandro in questi 2 anni. Questo è quello che Genova vuole. Genova, diciamo, è un po' stufa di chiacchiere, è un po' stufa sempre di litigi interni, quindi dobbiamo

0: partire da questa grande opera, come ha fatto il mio Genoa stamattina per andare a Empoli, per avere, come ha fatto il Giumbo, un successo, volare nel successo, insieme all'aeroporto, cercare di...
1: Senta, ma lei non mi sembra tipo che si faccia molto perturbare dalle polemiche e dalle gran chiacchiere che hanno da fare i giornali su una squadra che cambia presidente nel giro di un anno, chissà perché tutti si aspettano che faccia improvvisamente dei miracoli.
0: Come vede, i miracoli cioè sono una cosa impossibile, le cose che la gente si aspetta è la lealtà verso di loro, cioè non prometterle quello che poi non si ci può dare, bisogna prometterle piano piano e riuscire a costruire questo che si ci promette, perché allora non c'è delusione, la gente non vuole tutto e subito. I nostri tifosi sanno che noi abbiamo varato un programma triennale, oggi il primo anno abbiamo già superato di gran lunga quello che era stato nei nostri programmi, insieme a Mazzola naturalmente e tutti.
1: Vogliamo ricordare che Sandro Mazzola, la sua funzione attualmente qual è?
0: È amministratore delegato con pieni poteri, e quindi diciamo che io, per fortuna, perché il mondo del calcio è bello apparentemente, ma riserva molte cose e bisogna avere una grande esperienza. E diciamo, questa esperienza la stiamo mettendo a frutto, tutto ciò che Mazzola ha fatto di bello e di buono come calciatore e anche come dirigente nell'Inter, la stiamo piano piano, perché bisogna fare le cose, costruirle, metterle davanti alla gente, allora la gente è soddisfatta. Non promettere e promettere e poi non arrivare mai alla sostanza di quello che realmente il cittadino spera o il tifoso spera.
1: Ma come mai questo stadio di Genova è così temuto, almeno per la mia modesta conoscenza, quando la Roma va a Genova? Si sa che Genova, cioè questa tifoseria è proprio fragorosa, è accanita, però in fondo non succedono mai incidenti.
0: C'è un motivo molto particolare. Genova, il pubblico è molto più sentito, perché vede, a differenza degli altri stadi ci sono le piste, a Genova il tifoso è quasi sul giocatore, quasi sull'arbitro, cioè se lo sente addosso, quindi questa forza è perché noi in casa abbiamo ottenuto tutti i risultati positivi, non conosciamo ancora, facciamo le cose una sconfitta, fuori ci sentiamo leggermente un po' in difficoltà perché manca quel calore del pubblico della Nord. E noi dovremmo esercitare più forza, capire che abbiamo più forza, capire
1: comunque,
0: che dobbiamo usarla anche fuori questa forza.
1: Dicevo, incidenti non ci sono mai stati, quindi questo è molto bello.
0: Assolutamente,
1: perché...
0: diciamo che il pubblico genuano è un pubblico che incita molto la sua squadra, non... è difficile che si veda a Genova un qualcosa di sconsiderato come succede in certi altri stati.
1: Insomma, è una città che...
0: E anche i nostri capi tifosi, come Pippo Spagnolo, che si so, Rivera e altra gente, che stanno anche attenti a qualche ragazzo che l'onda dell'entusiasmo oppure la rabbia di un rigore mancato potrebbe provocare qualcosa di...
1: Seriani, tu ci vai allo stadio?
2: Posso fare una domanda?
1: Io vorrei che tu mi rispondessi, vai allo stadio?
2: Io mai, no, non vado mai allo
1: Ma
2: stadio.
1: Non sei genovano?
2: No, niente, io,
1: non sei nulla.
2: No,
3: lui
2: io sono un appassionato di tennis e quindi la mia vita la passo sui campi di tennis. Posso chiedere una cosa al Presidente?
0: Altro che, lei può fare tutto.
2: No, volevo chiedere, visto che colleghiamo il suo ruolo con quello di D'Alessandro. D'Alessandro è anche consigliere di amministrazione del Genoa, oltre ad essere Presidente del CAP.
0: Sì.
2: Ecco, D'Alessandro le dà consigli?
0: Ma guardi, D'Alessandro dato... innanzitutto bisogna dire questo, è un grande ottimista. E io credo nelle persone ottimiste. Vuol dire che quello che fanno credono in quello che fanno. Io credo che il suo apporto come consigliere nel Genoa, come il mio apporto come consigliere nel Terminal Container, può essere di notevole interesse per tutti e due, perché lui è un entusiasta come me, crede in quello che fa e lo fa con la convinzione di far bene, naturalmente. Questo è, oggi stiamo vivendo in una cosa che realmente Genova aspettava da 30-40 anni.
1: Senta, io
0: come Genova aspetta il decimo scudetto, scusi.
1: Ma io penso che siate sulla buona strada, perché e quando c'è di mezzo la professionalità nel saper gestire il successo, nel saper far arrivare la propria immagine, cioè è una mentalità che nel calcio è importante, quella anche del presidente, che pur essendo una figura umana sappia guardare lontano, saper dare uno stile e una impronta.
0: Però questa città ha bisogno anche, oltre che il dottor D'Alessandro, perché ciò che sono opere che concernono a lui, anche un po' quello che è, il comune, la regione, la provincia,
1: ci vuole un contributo.
0: Tutti insieme

0: Dobbiamo dire facciamo poco ma facciamolo. Ecco.
1: Dunque, Maurizio Rossi, è la prima volta che si verifica nella vostra emittente una combinazione così incredibile. Poi voi avete rinunciato a tutta una giornata di pubblicità.
2: Indubbiamente non abbiamo mai rinunciato a tutta una giornata di pubblicità, abbiamo dovuto rinunciare quando abbiamo preso un'altra grossa esclusiva che è stata la messa del Sommo Pontefice che c'è stata nello scorso anno. E di nuovo siamo riusciti ad accaparrarci l'esclusiva, indubbiamente è stata una cosa interessantissima anche perché c'erano solo 40.000 posti e c'erano 250.000 richieste di biglietti, quindi probabilmente abbiamo raggiunto anche in quel giorno il massimo del nostro audience. Comunque noi ringraziamo anche l'Italia Assicurazioni per averci permesso questa giornata e ringraziamo te di aver collaborato con noi. Così abilmente.
1: Io mi sto istruendo, diciamo così. Allora, Sirianni, sì. Grazie di averci portato il presidente di Primo Canale. Tu adesso, aspetta un attimo, sì. Che facciamo andare delle immagini in diretta, ovviamente. Vediamo se ti puoi avvicinare già giù in mezzo al pubblico, perché
3: sì.
1: Tra poco.
3: Tieni presente,
1: avrà...
3: come dato di cronaca, sono già arrivate oltre 17.000 persone in questo grande spiazzo, quindi se ne prevedono 40, 50, forse di più per il clou della giornata che credo sia attorno alle
1: 16. C'è molto servizio d'ordine.
3: C'è un servizio d'ordine perfetto, tutto funziona, il cielo è sereno, il sole
1: Bene.
3: Splende.
1: Allora, siccome tra poco ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nascita di questo aeroporto, di questa stazione nuova e di tutte le novità inserite nell'aeroporto, Vittorio Sirianni si recherà in pista, proprio il caso
3: pista,
1: di dirlo,
3: decollo.
1: E seguirà da vicino. Quindi vi ringrazio tutte e due e andiamo in diretta, facciamo una pausa musicale dopo tanti discorsi, non dico meditate, ma gustatevi questa Dixie, la banda dei Dixie Lord.

0: Ecco, qui alla nuova aerostazione dell'aeroporto Cristoforo Colombo lo spettacolo è decisamente cominciato. Io credo che se ci fossimo trovati a una ventina di secoli fa avremmo detto che i numi ci sono favorevoli, perché è una giornata splendida e il mare è solcato addirittura dalle vele, delle barche, le imbarcazioni che, immaginate che razza di spettacolo, stanno venendo addirittura dal mare, se già è tanto bello vederlo qui da terra. Io mi trovo ancora nello studiolo che abbiamo organizzato in uno dei corridoi della nuova aerostazione, e vicino a me ci sono delle persone che senz'altro potranno commentare molto bene queste cose così spettacolari, che abbiamo visto l'aeromodellismo, ma adesso ci sono un intreccio addirittura di aeromodelli con aerei veri e propri. A questo proposito vorrei presentarvi Massimo Zamorani, che è responsabile della redazione genovese del giornale Nuovo ed è uno storico dell'aviazione, se così possiamo definirlo, o comunque ha vissuto da vicino ed è un profondo conoscitore di questa branca della nostra storia in fondo pubblica. Alla mia destra c'è l'editore Gianluigi Belengino delle Edizioni Culturali Internazionali di Genova, che ha editato questa pubblicazione. La vediamo subito. Eccola qua, nel cielo di Genova, due secoli di volo, che è a cura di Zamorani, appunto, della Camera di Commercio di Genova. E
1: è una coedizione della Camera di Commercio.
0: Ecco, EGI, che sarebbe Edizioni Culturali. Allora, Zamorani, che cosa abbiamo visto nel cielo? Questi sono importanti, questi aeromodelli, per le sperimentazioni, per lo studio?
2: Sì, gli aeromodelli sono importanti. Comunque ci tengo a ricordare in questa occasione che sono tra i pochi che passeggiava qua in questa zona quando l'aeroporto non c'era ancora, il terreno non c'era ancora, la penisola non c'era ancora, e quando incominciava ad esserci. Quindi abbiamo seguito il nascere di questo aeroporto, lo svilupparsi, cioè l'embriogenesi di questo aeroporto, fin proprio dalle prime ore, fin da prima che c'era. Questo di oggi è l'atto conclusivo.
0: Questa evoluzione.
2: Dell'evoluzione dell'aeroporto.
0: Questa crescita.
2: È vivo e cresce.
0: Dunque, io non, credo che tra poco le camere si allargheranno, quindi che cos'è, prima di presentare gli altri ospiti, questo è ancora una dimostrazione?
2: Questo
0: che tipo di aereo è?
2: L'aereo è un Partenavia P19 e credo che a bordo ci sia Ferretto, che è un vecchio manico.
0: Un vecchio manico sarebbe un esperto pilota.
2: Un veterano dell'aeronautica, sì.
0: Cominciamo subito
2: veramente
0: a sentire
2: bravo.
0: Il gergo un po' più pittoresco. Ecco, volevo appunto presentare, ora che la camera si allarga vedrà che ci sono altri ospiti, perché in effetti stanno fluendo numerose le persone importanti che ci possono completare il quadro delle presenze. Alla mia destra c'è il dottor Carlo Galeazzi, che avrete forse riconosciuto anche nella piccola intervista di prima, che è venuto con noi per parlare ancora della sponsorizzazione dell'Italia Assicurazioni, che si è avventurata in questa sostegno sponsorizzante alla ripresa televisiva che state vedendo. In realtà è grazie a loro, oltre ovviamente che all'abile collaborazione di tutto il personale dell'Inter TV di Milano, che materialmente sta eseguendo queste immagini, ma dobbiamo all'Italia Assicurazioni se tutto ciò può essere utilizzato nel migliore

0: migliore dei modi. E poi alla mia sinistra c'è un'altra persona, è un comandante, pilota, Angelo Donati, ecco perché dicevo prima che i nostri ospiti stanno diventando estremamente addetti ai lavori specializzati. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Di essere venuto. È un pilota civile, attualmente per la Piaggio, è uno dei due piloti della Piaggio, ed è una presenza che ci accompagnerà un po' per tutto il pomeriggio. Grazie, così ci darà l'opportunità di commentare i voli degli aerei anche quando Zamorani andrà a fare i suoi giri. Allora, che cosa penso di questa manifestazione così popolare su un argomento tanto...
1: Sì, direi che è il giusto modo per celebrare appunto la fine della nascita, la fine di quello che è stato questa lunga stagione di formazione dell'aeroporto, perché l'aeroporto praticamente funziona da 27 anni, è forse l'unico aeroporto al mondo che non ha mai avuto un'aerostazione.
0: È vero, questo sì. Senta, ma proprio in fatto puramente tecnico, rispetto agli apparecchi che vediamo in questa manifestazione, ce ne sono di nuovissimi e ce ne sono un pochino di storici. La abilità del pilota è in rapporto a questa modernizzazione degli apparecchi, oppure è un'attitudine che è comunque istintiva, che in tutte le epoche
1: direi proprio di no. Forse l'unica differenza che ci può essere è che fino a qualche tempo fa, fino a quando c'erano gli aerei a delica, gli istruttori dicevano agli allievi che l'aereo andava sentito col derettalo. Adesso in genere l'aereo si sente col cervello, credo.
2: Ovviamente,
1: sì, senza poter togliere nulla. In questo senso, si è passati dal deretano al cervello, ma in quanto a cuore, a spirito, diciamo, abilità manuale, forse non c'è molta differenza tra chi navigava sui Blériot del 1909, 10 e 11
2: alla base
1: e chi cammina sul Tornado di oggi.
0: Senta, il fatto che alcuni... questo aereo per esempio sta compiendo un'evoluzione
1: particolarmente
0: difficile.
1: Questo mi pare che sia sempre il 19 di prima, no?
2: Sì, sta compiendo un rovesciamento.
1: Con Ferretto, no?
2: Esattamente, comandante Ferretto, che è stato per molti anni il collaudatore della Piaggio Aeronautica di Genova, una figura storica dell'aeronautica genovese, ciò non di meno giovane, anche se gli anni... oggi pur non essendo molti, tuttavia lo hanno...
0: Lei sta parlando di Ferretto che sta sull'aereo?
2: Esattamente.
0: Quanti anni ha?
2: Credo di non sbagliare dicendo 63 o 64.
0: Ah, straordinario.
2: Sì.
0: Vabbè che adesso
2: è un ragazzo di 63 anni.
0: Che meraviglia.
2: E ha il cuore di un ragazzo.
0: E
2: ha il cuore per l'aeronautica.
0: Ma adesso è solo lassù?
2: È solo, sì.
1: Cuore
2: e ha voluto pur essendo un pilota che ha presentato nella sua lunga carriera aeroplani prestigiosissimi, sofisticatissimi e di altissime prestazioni, ha voluto in questa manifestazione genovese aprire la manifestazione con l'aeroplano più modesto, sono di meno più simpatico, il P-19, che è l'aeroplano che l'Aeroclub di Genova usa tutti i giorni per la scuola degli allievi di primo periodo, cioè i ragazzi di 17 anni che vogliono prendere il brevetto di primo grado volano su questo aeroplanino, un aeroplanino estremamente semplice con un motore di 100 cavalli, è un aeroplano su cui abbiamo volato tutti, io compreso, anche su questo che sta evoluendo.
0: Io no.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smarter in promozione da Hugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Hugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
7: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. carta igienica Mega Foxy 4 rotoli.

0: 89. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Si possono fare anche con altri tipi di aerei oppure...
4: Diciamo che a questo livello così dente, così belle, così spettacolari direi di no. Si possono fare anche oggi con aeroplani odierni, acrobatici, ma non sono così appassionanti come vedere dei vecchi aeroplani di 40 anni, di più di 40 anni fa, eseguire queste evoluzioni.
3: L'aeronautica italiana aveva a disposizione molti di questi aerei quando erano gli aerei più moderni?
4: No, l'aeronautica italiana aveva un altro tipo di aeroplani, aveva aeroplani della ditta Caproni, erano aeroplani abbastanza similari a questi, comunque diciamo che i piloti italiani durante l'ultima guerra mondiale hanno saputo far fronte, pur con l'insufficienza a volte dei mezzi, con la loro bravura a situazioni veramente di grossa disparità.
3: Ma la categoria di piloti in quale regione vede più adepti?
4: Ma è difficile dirlo, nel settentrione e nel centro Italia certamente, questo non per dire che il meridione non fornisca piloti, tuttavia nel settentrione specialmente lombardi, veneti, friulani, emiliani, liguri anche.
3: Ora vediamo molto bene il colore di questo aereo rosso. Il materiale è lo stesso
4: qui,
3: per le ali
4: siamo,
3: e per la carrozzeria?
4: Qui siamo a livello di tela, legno,
3: sì?
4: Certamente.
3: Ah, quindi le ali sono in tela?
4: Il motore a scoppio convenzionale, alternativo, si sente anche il rumore, non è altro che proprio quello di un motore come quello di un'automobile. Ora sentite che nel sottofondo vi
3: finto.
4: Fanno sentire anche la mitragliera, una finta mitragliera che stanno mettendo. Ora con i fumi quello davanti viene colpito, simula di essere stato colpito, l'altro gli è appresso in caccia, lo insegue.
3: Che già un magnifico impianto. Quindi diciamo che il giallo sembrerebbe avere
4: vinto. Il giallo oggi ha vinto, indubbiamente dovrebbe aver vinto questa finta caccia.
3: Ecco che ci si avvicina.
4: Fortunatamente è una simulazione.
3: Sì, a un atterraggio.
4: Il primo, il Tiger Moto rosso, ha ridotto molto la velocità, in quanto è colpito, si appresta molto probabilmente ad un atterraggio.
3: E c'è la soddisfazione del giallo che canta vittoria. E questi due aerei dove alloggiano? Dove sono?
4: Sono di base sull'aeroporto di Thiene, presso Vicenza, e insieme, come dicevo innanzi, agli Alpi Eagles costituiscono uno dei due team civili più richiesti durante le manifestazioni aeree, non solo in Italia ma anche all'estero. È molto, molto facile vederli richiedere, in quanto il pubblico, specialmente il pubblico di palato fine aeronautico, dopo che ha visto sempre tante volte i jet, gli aeroplani ormai a cui siamo abituati, ogni tanto richiede di vedere.
3: Qual è il momento più

0: delicato, per esempio quando adesso era molto sceso di quota e fingeva di ondeggiare vicino ormai al terreno, poi ha ripreso quota, in quel momento l'aereo ha una tensione particolare dal punto di vista del motore.
1: Dicevo che il momento più delicato è non solo è relativamente alla bassa quota quanto alla bassa velocità. La bassa velocità è quella che in molti casi determina, può determinare dei rischi.
0: Qual è la velocità massima di uno di questi velivoli?
1: Ma ritengo di poter dire con sufficiente approssimazione che arriveremo a 120 km all'ora.
0: Come un'automobile?
1: Forse anche meno.
0: E allora l'utilità oggi potrebbe essere
1: oggi non
0: quella
1: ha
0: di
1: alcuna utilità, se non quella
0: superare
1: di
0: superare il traffico. Sì, e poi sì. Magari
1: ci sono altri sistemi che oggi sono stati che vengono propagandati, tra questi senz'altro anche i telespettatori avranno potuto vedere molto reclamizzati gli ultralight, che sono deltaplani a motore in pratica, e c'è una regolamentazione che in Italia è ancora allo stato di preparativo, tuttavia si presume che nel giro di non molto tempo l'autorità aeronautica italiana dovrà pur prendere atto dell'esistenza di questi fenomeni aeronautici. La fabbrica alla quale lei si riferiva costruisce aeroplani da moltissimi anni, e che prima costituiva un'unica società con la Piaggio della quale io sono le dipendenze. Questi aeroplani vengono prodotti per l'aeronautica militare, vengono prodotti anche per operatori civili, vengono prodotti per esigenze di Coast Guard, per esempio di guardia costiera americana. Occorre interrompere un attimo perché è decollato uno dei più grandi piloti acrobatici italiani, e direi anche non solo italiani, Aldo Locatelli. A 19 anni era pilota da caccia nell'ottavo Storm. È un uomo che vanta circa 20.000 ore di volo. È uno dei più grandi piloti italiani.
0: Di dov'è?
1: E si può dire che sia quasi un pezzo di cuore sia genovese. Credo sia milanese di nascita, ma
0: cosa sta
1: è un uomo che
0: sta pilotando
1: un piccolo aeroplano fatto in casa, si chiama Acroduster, perché gli aeroplani si possono fare anche in casa, non li devono costruire solamente le ditte. E la pulizia della sua esibizione è evidente, è perentorio.
0: Si sente il pubblico che fa dei versi
1: in discesa, ora in volo rovescio.
0: Di ansia.
1: Ora sta facendo tutta la pista, ora fa un looping rovescio, negativo. Ora dovrebbe entrare in una figura che si chiama Fisler, e infatti è così.
0: Cosa consiste?
1: È una rotazione sull'asse verticale dell'aeroplano alla sommità di una caprata. Ora in volo rovescio, ora ha finito di effettuare un tonneau in quattro tempi, ora sale di nuovo per un'esecuzione.
0: Ora in verticale perfetto.
1: Ora in verticale perfetto, si ferma quasi. Un altro Fisler.
0: È di una bravura straordinaria.
1: È istruttore federale della nazionale acrobatica, della squadra nazionale acrobatica. È stato più volte campione italiano di acrobazia, come dall'anno.
2: La signorina Bottari Laura è invitata a portarsi all'ufficio di polizia, grazie.
0: Quando si sta con la testa in giù, il riferimento qual è il riferimento?
1: Il riferimento è quello sempre visivo. No, è pur
0: la terra.
1: È pur sempre quello visivo. Ora un triplo tonno in piedi, in verticale, un altro Fisler, ora probabilmente dovremmo entrare in fare dei giri di vita. No. Di nuovo un looping rovescio.
0: Mi sembra che abbia una passione decisamente per il volo a testa in giù.
1: È un aeroplano particolarmente maneggevole, ma che ma che effettua una

0: acrobazia molto molto stressante, molto faticosa.
1: Ci vuole una gran passione.
0: Una gran passione e anche un fisico allenato. È facile in queste esibizioni, come si dice in gergo, incassare qualche G.
1: Che cosa significa?
0: È moltiplicare per alcune volte il proprio peso. L'accelerazione di gravità si moltiplica, si può moltiplicare positivamente o negativamente. Generalmente le accelerazioni negative sono le più fastidiose. Ora di nuovo sta eseguendo, ecco, di nuovo alla sommità di una, ora di nuovo un Fiesler, un giro di vita. Ora sta riprendendosi come velocità, un passaggio davanti al pubblico.
1: Quanto sarà lungo questo apparecchio?
0: È piccolissimo, è un aeroplano che, senza voler esagerare, addirittura può stare nel soggiorno in una casa normale. Incredibile quanto si possa pensare le dimensioni possano essere ridotte.
1: Allora sono molto,
0: molto
1: bravi.
0: Sovradimensionato il rapporto peso-potenza.
1: Sono molto bravi i nostri cameraman che riescono seguirlo e individuarlo nel cielo, perché occhio nudo è piuttosto difficile coglierne la spettacolarità.
0: È molto difficile seguire occhio nudo. Io ho un po' di difficoltà nel commento perché devo sdoppiarmi tra la visuale sul monitor e la visuale esterna, perché il monitor mi dà delle visuali un po' piatte.
1: È una specie di moschetta che
0: sì,
1: che
0: proprio è una zanzara. Ma Locatelli è veramente bravo.
1: È veramente unico, oppure ci sono degli aeroamatori di questo tipo?
0: C'è in Italia un club che si chiama Club di Aviazione Popolare e riunisce tutti coloro che sono appassionati per la costruzione in proprio di questo tipo di aeroplanini. Ora sta facendo delle figure caratteristiche che si possono inquadrare in una esibizione che viene chiamata quella dell'uomo ubriaco.
1: Sta dicendo lo speaker che un pilota cecoslovacco ha ideato
0: questa figura.
1: Come si chiama?
0: Ora lei mi chiede troppo in questo momento. Ora dovrebbe esserci, ecco il volo. Si sentono le grosse accelerazioni e le grosse affondate che fa per acquistare velocità.
1: Che motore c'è su questo veicolo?
0: Motore convenzionale a pistoni.
2: Ancora qui, ha un impianto omogeneo a bordo, da così più coreografia senz'altro.
0: Ecco un volo rovescio, un passaggio.
2: Ora poi questo l'ha messo a coltello.
1: Sembra non avere limiti. Che autonomia di carburante può avere un veicolo in un'operazione del genere?
0: Generalmente per le esibizioni vengono tenuti molto scarichi, in quanto più l'aeroplano è leggero, più si migliora il rapporto peso-potenza dell'aeroplano. Durante l'esibizione il pilota ha tutto interesse, nel limite della sicurezza, a tenere l'aeroplano più leggero possibile. E con un altro passaggio in affondata davanti al pubblico, dovrebbe...
1: Sta atterrando.
0: Dovrebbe tirar su un looping, ecco.
1: Ci ha tratto in inganno.
0: Bisogna osservare. Invece ha fatto un doppio tonneau in piedi e ora dovrebbe chiudere. Il programma di questi piloti è molto vario, è imprevedibile, a volte non si riesce neppure a seguirli nelle loro evoluzioni, in quanto si presumono certe manovre, ma poi, pur avendoli visti molte volte, loro certamente hanno un programma.
1: Ecco, qualche evoluzione la preparano a tavolino, disegnando, fanno degli schizzi, dei progetti.

0: hanno certamente, loro hanno in mente già tutto il programma da fare. Il pubblico, anche gli esperti e gli addetti ai lavori come noi, a volte rimangono sorpresi dalle loro innovazioni.
1: Quanti anni di esercitazione ci vogliono per diventare bravi?
0: Molti anni, per arrivare a questi livelli occorrono molti anni di pilotaggio specifico, acrobatico, di passione durissima. Ora c'è un passaggio a coltello, ora è in volo rovescio, ora di nuovo raddrizzato. Ora questo è un classico looping, ora raddrizza nella fase discendente del looping.
1: Quanti anni ha Locatelli?
0: Lei mi mette un attimo in crisi sull'età, ritengo che sia una persona che abbia comunque superato i 50 anni. Ha un figlio che già fa il pilota executive.
1: Appassionato anche lui?
0: Appassionato, fa il pilota executive, credo che seguirà il padre anche nel campo dell'acrobazia. È un pilota Locatelli, Aldo Locatelli, il pilota che stiamo vedendo. È un pilota che basta chiamarlo, non si fa pregare per andare a fare manifestazioni. Sono persone dotate di grande entusiasmo. Sono dei professionisti, ma dei professionisti che hanno riservato ancora una grossa quota di passione.
1: Ma negli altri paesi esistono questi spericolati, che poi non sono spericolati,
0: non sono
1: in realtà
0: spericolati. Il volo acrobatico è un volo che, se fatto nel rispetto delle norme di sicurezza, delle quote dovute, e con opportuno allenamento e l'aeroplano adatto, è un volo che assolutamente non presenta alcun problema. Purtroppo, quando accadono fatti spiacevoli, è sempre dovuto al fatto che qualcuno di questi ingredienti viene a mancare. Ecco Locatelli ad atterraggio.
1: Ha fatto un'ultima piroetta piuttosto vicino, lo chiamo Pino Piroetta, come si chiama?
0: Praticamente,
1: il termine esatto è piroetta?
0: Sì, la può chiamare piroetta.
1: Ecco, ho fatto il mio starnuto e sullo starnuto siamo tornati in studio e Aldo Locatelli
0: è atterrato, ha concluso la sua esibizione. Possiamo...
1: Adesso il programma che cosa prevede?
0: Il programma adesso prevede una grossa performance sotto il profilo emozionale e storico. C'è la presentazione di uno Spitfire. Ci sarebbero da dire tante cose su questo specifico aeroplano. Prima di tutto, che è un aeroplano che ha l'età dello Spitfire, ha fatto la seconda guerra mondiale. È un aeroplano che è stato per molti anni abbandonato in un aeroporto. Poi un giorno un amante del volo puro, non è un pilota professionista, ma è un grande appassionato del volo, si chiama Franco Actis, è una persona che mi onora della sua amicizia.
1: Adesso stanno applaudendo calorosamente l'esibizione di questo
0: Locatelli
1: solitario. E Locatelli è conosciuto a Genova, sarà
0: molto
1: un personaggio
0: conosciuto perché
1: mitico.
0: Per molti anni è stato pilota executive di una società genovese, con un Learjet.
1: Ma lei ha collaudato degli aerei in
0: passato?
1: Io
0: no, non sono pilota collaudatore, sono solamente pilota per il trasporto di persone.
1: Ma a parte la passione, che doti sono richieste a un pilota di questo tipo?
0: La preparazione tecnica puntigliosa, costante, l'aggiornamento. Bisogna farne un mestiere come un altro, almeno nei risultati. Per fare questo però il nostro mestiere richiede una preparazione e un'addizione pressoché totale. Franco Actis, per ritornare allo Spitfire, è una storia che merita forse di essere un po' accennata.
1: La fabbricazione di questo aereo è sempre americana?
0: Inglese. È uno degli aerei, non questo, ma è uno degli, lo Spitfire è uno degli aerei che sono entrati nella leggenda per la battaglia d'Inghilterra durante la guerra, l'ultima guerra mondiale. E lo Spitfire che noi vediamo adesso

0: è uno Spitfire LF MK8 e nel 1944 aveva partecipato alla campagna di Birmania con l'insegna del 17° squadrone della RAF. Da allora non ha più volato fino al 27 ottobre 82, giorno in cui Franco Actis, che lo aveva acquistato da un collezionista indiano nel novembre del 79, riuscì a farlo decollare dopo 3 anni di amorevoli cure e di restauri veramente incredibili. Vi lascio immaginare le spese che ha incontrato.
1: Ma attualmente di proprietà di chi è questo aereo?
0: Del pilota che lo esibirà in volo.
2: In linea nel 1944, ma i primi Spitfire sono nati nel 1936. Ha battuto questo velivolo che vi presentiamo in Birmania fino al 1945, poi fino al 1977 era presso un reparto della Royal Force in India. È andato distrutto, è stato comperato da un pilota inglese, riportato in Inghilterra, rimesso in linea, però ha avuto un altro incidente, quindi è stato comperato da Franco Actis. Ha ricostruito Franco Actis centina per centina e ha rimesso per passione struggente e anche per una promessa fattasi quando ancora era ragazzo di volare un giorno con questo velivolo, e ha realizzato Franco Actis il suo sogno. Questo velivolo ha vinto, pensate, la battaglia d'Inghilterra. Ma attendiamo che entri in pista e decolli. Intanto decollano i velivoli dei paracadutisti, il PA-34 e il Santa Maria. Ci sarà ancora un terzo e ultimo lancio dei paracadutisti, mentre grande l'attesa, lo so, per la presentazione dello Spitfire. Questo caccia puro, monoposto. Ecco decollati i paracadutisti. Adesso si sta 1-2.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
6: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
8: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
9: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Ed ecco Indy con lo Spitfire.
1: Come vi dicevo, il mostro sacro della battaglia d'Inghilterra. È questo che ha vinto la grande battaglia d'Inghilterra contro i bombardieri, gli Stukas della Luftwaffe. Effettuerà una serie di passaggi Franco Actis. Che naturalmente ha cura di questo velivolo come la sua creatura. Pensate che ha una velocità di 739 km orari, ma la velocità di lavoro oggi di Actis sarà di 420 km. Nel 1979 all'asta in Inghilterra questo velivolo da Franco Actis è il primo volo nel 1982.
2: Ricordavo
1: dopo ben 8.000
2: Franco Actis nell'82, avvalendosi della cooperazione di ex specialisti della RAF che sono venuti a lavorare in Italia a Torino nei suoi hangar per rimettere in funzione lo Spitfire. Nell'82, 27 ottobre 82, fece il primo volo, fece rinascere questo mostro sacro dell'aviazione mondiale. Mi pare di ricordare che in Europa ci siano solamente due Spitfire che fanno esibizione. Eccolo passare davanti al pubblico, un passaggio alla Massi. Osservate la caratteristica pianta ellittica delle ali. Un aeroplano di vecchia concezione, possiamo dire oggi, un aeroplano avveniristico per i quei tempi. Franco Actis effettua dei passaggi a coltello.
3: Donato, si potrebbe con un aereo di questo genere compiere funzioni simili a quelle dei Tiger Moon?
2: No, assolutamente no, è un'acrobazia di tipo diverso. Questo aeroplano non ha la possibilità di girare in spazi così brevi, così ristretti, come si può vedere, è esuberante di potenza, ma pur sempre richiede degli spazi molto più larghi. Ora sta tornando, dopo un'ampia virata in Cabrata, sta tornando a presentarsi davanti al pubblico, parallelamente. Un altro passaggio alla massima velocità.
3: Quante persone entrano?
2: Una persona.
3: Due?
2: Una persona sola. Si può dire che insieme allo Spitfire i grandi mostri sacri dei caccia con motore convenzionale possano essere considerati il Mustang americano, il Mach-E 205 e il Siam 205 italiano. Ora sta effettuando una Snyder. Come ricorda lo speaker, sotto le ali si vedono ancora spuntare le mitragliere. Ora sta effettuando una virata incabrata a sinistra.

Forse qualcuno tra il pubblico ricorderà questo aeroplano per averlo visto in operazioni durante l'ultima guerra mondiale.

0: di nuovo davanti al pubblico, eccolo con una virata molto accentuata a sinistra.
1: Nella sua figura, portandosi dalla posizione attesa e la carne. Avremo occasione di commentare.
0: Ora è scomparso lo Spitfire dalla nostra vista, eccolo ricomparire con un'ampia virata incabrata a sinistra per ritornare ancora all'allineamento.
1: La velocità di lavoro mi pago anche se di 420 km orari.
0: Probabilmente dopo questo passaggio lo Spitfire si porterà in finale per l'atterraggio.
1: Sappiamo che il lavoro corrario che ha dimostrato quel piccolo combattimento che abbiamo visto, che abbiamo assistito, abbiamo seguito.
0: Pensate che questo aeroplano ha la possibilità di salire a circa 6.000 metri in poco meno di 7 minuti. È un aeroplano che raggiunge più di 12.000 metri di quota massima. Ha un'autonomia di circa 2.100 km con i serbatoi esterni. Con i soli serbatoi interni che contengono poco più di 500 litri a 1200 km di autonomia.
1: E sono anche i ricordi che affiorano la mente da poco, un amico alle mie spalle che mi ha detto sono stato sotto il fuoco di uno Spitfire a 30-40 minuti. Senz'altro momenti d'infanzia vissuti e adesso ricordati da te.
0: Franco Actis regala ancora al pubblico genovese qualche minuto della sua esibizione, un'esibizione che si prolunga fortunatamente per il pubblico oltre il limite che era stato stabilito e nel mentre vediamo che si stanno allineando gli Alpi Eagles. Gli Alpi Eagles sono un team civile che ha sede all'aeroporto di Thiene presso Vicenza. Operano su aeroplani sia i marchetti SF-260 con un motore convenzionale a pistoni di 260 cavalli. Sono piloti provenienti tutti dalle Frecce Tricolori, oggi civili. Due di loro sono piloti che operano nella compagnia di bandiera d'Italia e altri due operano nel settore executive. Ecco decollati in questo momento gli Alpi Eagles, decollano in formazione tutti e quattro assieme.
1: Stanno le fanali d'atterraggio accesi.
0: Considerate la formazione stretta, vale a dire la vicinanza estrema di questi velivoli, quasi a toccarsi. E parliamo un po' dei piloti. Vincenzo Soddu, 5.000 ore di volo, già solista nelle Frecce Tricolori e pilota executive. Sergio Valori, 4.500 ore di volo, istruttore pilota executive e fanalino del team.
2: Non c'è il vincolo di comprarsi la barca.
0: E diciamo che la barca è una passione alternativa all'aeroplano, generalmente antagonista e

0: Non si riesce mai a farla conciliare, o uno va in barca o uno va in aeroplano, si è scelto comunque una disciplina navigatoria. Difficilmente si vede che il socio dell'aeroclub, una volta che ha abbandonato l'aeroplano perché si è comprato la barchetta a vela, difficilmente poi ritorna all'aeroplano, anche per i costi. Tuttavia c'è da dire questo, i costi dell'aeroplano, del volare per diporto sono alti in virtù di ragioni che sarebbe oggi abbastanza, forse se stasera dopo il concerto continuassimo a parlarne non finiremmo per esaurire l'argomento. Le implicazioni sono diverse, le responsabilità di questo fatto altrettanto. Non tutte sono volute e diciamo che non, al di là di ogni polemica, le esigenze a volte dello sportivo aeronautico non sono comprese. Non ultimo, c'è questo, mi piace spezzare una lancia a favore di tutti quelli che hanno una passione in questo senso, a volte anche il fisco guarda con più sospetto uno che ha un aeroplanino che costa 20 milioni, perché è possibile certamente, che non magari la persona che ha il motor yacht con due grossi motori. Fare questo genere di spesa. Questo è forse retaggio di un sospetto o comunque della convinzione che chi va in volo con l'aeroplano sia un grosso riccone, un grosso paperone.
1: Io invece me lo immagino come un eroe che si vende tutto, no, pur di poter stare nell'aria.
0: A volte sì, ma a volte ci sono persone che per la passione di volare veramente rinuncerebbero a molte cose. E con tutto questo non sono le persone né benestanti, e tantomeno sono persone che hanno grosse disponibilità.
1: Spesso magari sono giovani queste persone, quindi anche sono, si giovani, prevede che un giovane
0: sono giovani, ecco, il discorso della di oggi l'aeroclub, tutti gli aeroclub si trovano generalmente a vivere una doppia vita, avere una doppia immagine, a rivolgere i propri servizi, le proprie prestazioni in due sensi. Il primo destinatario del prodotto, diciamo, del servizio dell'aeroclub generalmente finora è stato il socio che si vuole divertire con l'aeroplano per diporto, e come ripeto questo oggi è abbastanza costoso. Invece il dato che non va trascurato è quello della possibilità che...
1: Ecco, aspetti, cosa fanno adesso? Sono legati? Si toccano?
0: Questo si chiama, se vedo bene sul monitor perché mi dà un'immagine un po' piatta, questo dovrebbe essere il canopy, questo è un canopy, una fase di canopy work. Sono uno sopra l'altro, quattro paracadutisti uno sopra l'altro, ciascuno sull'ombrello, diciamo così, dell'altro.
1: Lei ha mai provato?
0: No,
1: non
0: ho mai provato. Siamo molto amici, ma i paracadutisti non fanno i piloti e i piloti non fanno i paracadutisti. E forse è meglio così. I paracadutisti, se mi è permesso una battuta, generalmente dicono che loro si lanciano perché ritengono di sentirsi più a loro agio quando sono fuori dall'aeroplano che quando sono dentro. E questa è una battuta che va un po' a detrimento dei piloti, chiaramente.
1: Quella pilotina, che cosa serve? Quella piccola?
0: Per facilitare l'estrazione del paracadute.
1: E poi rimane aperto così?
0: Sì, poi rimane.
1: In maniera un po' pittoresca.
0: È veramente una figura spettacolare, altamente spettacolare questa. I paracadutisti che oggi hanno effettuato tutte queste evoluzioni sono paracadutisti dell'aeroclub di Genova e dell'aeroclub di Savona, che ha sede sull'aeroporto di Albenga. Veramente entusiasmante.
1: Si sbracciano simpaticamente.
0: È uno spettacolo entusiasmante. Poi con questi paracadute così colorati.
1: E camminano,
0: è cambiato tutto. E se mi... Se mi è

0: Concesso ritornare un attimo per concludere l'argomento dell'aeroclub. Oggi l'aeroclub rivolge invece con molta più speranza di effettuare proseliti, anche perché indubbiamente c'è un seguito, ci sono delle potenzialità alla formazione di giovani piloti. Ecco che è decollato il Canadair, questi sono aeroplani che sono di base a Ciampino, fanno parte del soccorso che è coordinato dal Ministero della Protezione Civile. È un aeroplano molto lento, la ragione è anche ovvia, perché per poter centrare degli obiettivi con la propria bomba d'acqua, è un aeroplano anfibio che può operare sia su aeroporti, su terraferma, sia in acqua.
1: Adesso cosa farà?
0: Farà un flottaggio, vale a dire a mare, ha un'apertura come un pellicano, raccoglie alcuni metri cubi d'acqua, ecco Locatelli che sta andando via, sta andando a casa.
1: Ah, va a casa con il suo piccolo aereo?
0: Sì, sta. Lui è di base, l'ultima volta che gli ho parlato mi ha detto che veniva da Cremona.
1: È una piccola zanzarina nel cielo.
0: Una zanzarina, ora ritorna a casa.
1: Locatelli, lo ringraziamo per questo spettacolo magnifico che ci ha dato. Andato via Locatelli, torniamo a questo che lo speaker ufficiale della manifestazione ha definito un po' sgraziato.
0: Perché è una acrobazia.
1: È costretto ad avere una gran panciona questo, per incamerare tutta l'acqua.
0: Ecco, lei mi scusi, io ho equivocato, lei stava riferendosi ancora al Canadair. Sì, in effetti è molto sgraziato, sembra un pedicano se vogliamo. Ha questa bocca che con l'impatto della velocità raccoglie alcuni metri cubi d'acqua, dopodiché ridecolla e farà un lancio di questa bomba d'acqua a scopo dimostrativo.
1: Questo è un aereo di fabbricazione?
0: Questo è un aereo di fabbricazione americana. Li abbiamo visti operare. Ha due motori Pratt & Whitney, motori a pistoni da 2100 cavalli ciascuno, molto potenza perciò. Ecco, l'ora dovrebbe, i piloti, come ricorda Rocky, i piloti che lo pilotano, che lo conducono, sono piloti militari. Eccolo in acqua, si vede bene nel nostro monitor.
1: Ecco, vedete che questo è il scanalone tra, ecco, la diga foranea.
0: È nel canale di calma, sta flottando, ha raccolto l'acqua. In 9 secondi, 6 metri cubi d'acqua.
1: Potrebbero essere sufficienti a spegnere un incendio?
0: A Genova purtroppo, nelle alture circostanti Genova e nelle riviere, quando vediamo arrivare questi aeroplani è brutto segno, perché significa purtroppo che ci sono incendi boschivi. Tuttavia, sì. È meglio vederli che non vederli, perché
1: quanti se ne vedono tutti?
0: Ma dipende dall'intensità del fuoco, del fronte del fuoco. Generalmente se il fuoco è a un fronte molto, molto ristretto, uno basta, altrimenti arrivano 3-4 a volte anche.
1: Tutti da Ciampino?
0: Da Ciampino, sì.
1: Quante ore ci vogliono da Ciampino?
0: Beh, per un aeroplano di questo genere un'ora e 45 minuti, circa un'ora e mezza. Non è un aeroplano molto veloce, d'altra parte la dislocazione viene effettuata a volte durante la stagione estiva, se gli incendi cominciano a verificarsi con una certa intensità e frequenza, vengono dislocati in zone più vicine, a Pisa oppure su Genova stesso, vengono lasciati alcuni giorni, magari se si vede che purtroppo le cose stanno andando un po' male.
1: A che quota depositano l'acqua? Abbastanza
0: vicino? Loro vanno proprio sul fronte del fuoco, il più possibile vicino, perché da quello dipende l'efficacia dell'intervento.
1: Perché sennò l'acqua si polverizza.
0: Sbaglia l'intervento. Hanno l'ausilio di un piccolo aeroplano che gli segnala la zona.
1: Senta, a Roma si vedono molto più spesso invece gli elicotteri, quel tipo di...

0: l'intervento di un elicottero che incamera acqua con quelle specie di palle distanti dal corpo, però portano più acqua quelli
1: sono
0: o questi?
1: Sono elicotteri della... no, questi sono 6 metri cubi d'acqua, è una grossa bomba d'acqua, ora la vedremo cadere, impressionante.
0: La povera erba dell'aeroporto si becca questa luccia d'acqua salata.
1: Dovrebbe sganciare nuovamente sul canale.
0: Ah, ecco, sarebbe opportuno.
1: Ecco la bomba d'acqua su.
0: E ha preso immediatamente quota, ovviamente,
1: certo,
0: senza manovrare
1: minimamente
0: l'apparecchio, ha preso quota, senza manovrarlo.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: e questo è stato l'emanazione, la creazione successiva. L'aeroplano straordinariamente robusto. Il pilota che lo esibirà è il comandante Enzo Traini, collaudatore della Piana. Farà un'esibizione che accentuerà comunque e farà intravedere alcune caratteristiche impensabili di questo aeroplano, addirittura alcune figure acrobatiche.
1: Che anche se l'aeroplano
0: di questo tipo, così diciamo pure tozzo.
1: Qual è l'impiego ideale per un aereo così?
0: L'impiego militare, l'impiego di supporto ai reparti. Renato Rocchi ha salutato il pubblico, dopo questa esibizione lascerà il posto di speaker della manifestazione allo speaker ufficiale della pattuglia acrobatica nazionale maggiore Dal Forno, in quanto la pattuglia delle frecce tricolori si esibisce con un proprio speaker.
1: Questo aereo sembra stare quasi più fermo nel cielo, è più impercettibile.
0: Adesso si esibisce Traini in una Snider, stringendo per quanto gli è possibile, una virata a 360 gradi sul piano orizzontale, inclinazione pressoché a 90 gradi.

0: Traini è un ex pilota della caccia, dell'aviazione, dell'aeronautica militare italiana, è un ex pilota sempre dell'aeronautica militare italiana come collaudatore a pratica di mare, alla base sperimentale di pratica di mare, e ora è collaudatore civile. Occorre dire che la Piaggio sta riservando una grossa sorpresa, che è una sorpresa relativa ormai, perché tutti stiamo aspettando l'uscita di questo grande velivolo, di questo velivolo di grandissime prestazioni. Il velivolo si chiama, la sigla è P180, pista per Piaggio. Tutti i velivoli fabbricati dalla Piaggio hanno la sigla iniziale P, ed è un turbo elica biturbina di altissime prestazioni, paragonabile a quella di un jet, un aeroplano confortevolissimo, qui addirittura nella cabina, un aeroplano executive nella cui cabina si può stare in piedi.
1: E quante persone può trasportare?
0: Può portare, nella versione attualmente prevista, 7 passeggeri più 2 piloti. Una cabina molto ampia. Traini ha effettuato un looping. Ora,
1: qual è l'eccezionalità di queste esibizioni rispetto a questo tipo?
0: È quella relativa al mezzo così diciamo poco adatto a questo tipo di esibizione.
1: Insomma, questo aereo pilota non se l'è fatto in casa, in previsione
0: non se l'è fatto
1: delle
0: in
1: evoluzioni.
0: Casa. È un aeroplano robustissimo comunque. Ora,
1: ma mi sembrano molto robusti anche gli altri.
0: Sono tutti robusti, evidentemente. Ma questo è un aeroplano di una robustezza addirittura incredibile, perché
1: hanno fatto la prova elefante con una certa lavatrice in televisione.
0: Si può dire proprio così.
1: Più che altro di una carica di elefanti, perché uno gli fa il solletico.
0: Allora,
1: comunque devo dire che il pubblico è rimasto al
0: il
1: suo posto,
0: è inchiodato,
1: anzi forse l'arietta fresca, il sole che comincia a scemare,
0: il sole comincia
1: un
0: pochino a calare, la stanchezza certamente sarà grande, l'emozione degli Alp Eagles e degli altri è stata grandissima, anche quella di questi passaggi è fuori di dubbio che sia. Eccolo in un tonneau, bellissimo tonneau lento. Immaginate cosa riesce a fare questo aeroplano. Maggiore Dal Forno, che è già subentrata a Rocky, avete visto ora sullo schermo, il motore di destra è stato spento appositamente, l'esibizione continua con un motore solo.
1: Com'è possibile questo?
0: Ed è tutto normale, gli aeroplani plurimotori moderni hanno prestazioni tali, anzi per essere omologati, se così vogliamo, per usare un termine facile ed intuibile, per essere omologati devono avere anche delle prestazioni minime anche con un motore, prestazioni minime di superamento di ostacoli, di raggiungimento di quota, di prestazioni in velocità, anche con un solo motore nel caso in cui uno dei due andasse in avaria, per cui le manovre che sono connesse all'uso dell'aeroplano con un motore sono manovre differenti da quelle dell'aeroplano che ha in uso i due motori, ma del tutto fatte in piena sicurezza.
1: Questa giornata con queste condizioni atmosferiche è ideale? Esistono
0: per una
1: delle
0: manifestazione senz'altro, è quanto di meglio si poteva sperare.
1: Non c'è vento praticamente.
0: Non c'è vento, le nubi sono altissime, anzi quasi non ci sono, c'è qualche piccola stratificazione molto molto alta a nord-ovest dell'aeroporto.
1: Chissà quante volte succede che magari si prenotano dei piloti per un'esibizione acrobatica, poi qual è il nemico peggiore? Il vento, la nebbia o la pioggia? Forse la nebbia.
0: Forse, diciamo, in ordine di importanza, come causa impedente totale, la visibilità all'altezza delle nubi, la pioggia, se così vogliamo dire.
1: Il vento meno.
0: Il vento
1: si temeva
0: disturba
1: un po' per questi giorni, data la leggerezza di quel piccolo aereo anche di prima.
0: Il vento, ogni aeroporto.

0: Ogni aeroplano ha una propria caratteristica strutturale, che è quella di essere manovrabile in piena sicurezza, in atterraggio, in decollo, con una componente massima di vento espresso in nodi, che cioè sono miglia nautiche per ora, e questa velocità massima della componente massima attraverso del vento è denunciata dal costruttore, il quale ha collaudato l'aeroplano, ha stabilito qual è il limite massimo di questa velocità del vento e dice perciò al pilota: guarda che tu non lo puoi impiegare con velocità di vento superiori, perché l'aeroplano non è più governabile pienamente. Questo è il motivo per cui a volte, pur con estremo con comprensione dell'estremo disagio che può derivare ai passeggeri dei voli commerciali, specialmente a Genova ne sanno qualcosa, ogni tanto i passeggeri sono portati a Linate, dirottati a Linate o a Pisa, e riesce a loro difficile a volte capire perché avviene questo. Il valore massimo del vento in quel momento superava il limite strutturale dell'aeroplano. Ecco Traini che ha impostato un looping, sta tirando su un looping molto bello, molto ben coordinato, e ora si rovescia e esce fuori da questo mezzo looping, per la verità, esce fuori con prua opposta al pubblico e si porterà con una riduzione di velocità, con ogni probabilità si porterà all'atterraggio. Infatti è così, vediamo che ha già estratto carrello d'atterraggio.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Festa della mamma? Il regalo è da Più Me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale, e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici.

0: numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te.
2: Però io sono sicura dei veri e propri enorme, poi più che di prove
3: sono prove vere e proprie. Deve effettuare una ricognizione sulla zona di lavoro, ricognizione degli ostacoli, della tante volte di Aosta 84, se non erro, Valle di Aosta, che circonda con differenza e con una precisione, dati perciò la scioltezza e la tranquillità che potranno avere l'aeroporto di Genova, che non presenta. Ogni aeroplano visti, volando anche loro per chi devono, perché domattina.
2: Ma qui
3: sugli aeroplani è una vita molto fatica. Sì.
2: Si chiama di questa patria?
3: È Angelo Boscolo. Sono giovani come possiamo essere giovani, come posso essere giovane io, se mi è concesso.
2: Comunque io mi complimento con Angelo Donati per l'entusiasmo con il quale ha affrontato questa telecronaca.
3: Peraltro annunciatami solamente ieri sera.
2: Sì, veramente notevole, non si può fare altro che per passione, anche perché
3: sono cose che si fanno solo per passione, non c'è altra motivazione.
2: Ma lei si sta divertendo, oppure per lei sono spettacoli
3: consueti? Mi sto divertendo e dirò di più, senza fare della retorica facile in questo caso. Sono sicuro che mi emozionerò e mi verrà anche un po' il magone quando vedrò certe evoluzioni della pattuglia acrobatica.
2: È vero che sono i più bravi del mondo?
3: Così dicono, sono pronto a scommetterci che lo sono davvero.
2: Dunque, i nomi?
3: Le prossime settimane andranno negli Stati Uniti, hanno un programma intenso di presentazioni e di esibizioni negli Stati Uniti. Si esibiranno a Chicago, a Oshkosh, che è una delle capitali dei santuari mondiali dell'acrobazia. Interverranno laggiù i più grandi team acrobatici militari del mondo. Sarà un'occasione straordinaria, non per i confronti, ma probabilmente per far conoscere ancora, se non ce ne fosse il caso, le frecce di colore in tutto il mondo.
2: Questi sono aerei a reazione molto piccoli, ne esistono
3: questo
2: di più piccoli?
3: Questo è un aereo fabbricato dall'Airmacchi, si chiama MB-339.
2: Quindi è un italiano?
3: È un aereo italiano, è un aereo che ha una velocità massimo orizzontale di circa 900 km ora. Ha una velocità di stallo, queste sono caratteristiche per addetti ai lavori, una velocità di stallo di circa 80 nodi, vale a dire 150 km ora, sale a 10.000 metri in 7 minuti, ha una corsa di decollo di 465 metri, atterra in 415 metri, ha un'autonomia massima di 1140 miglia nautico pari a circa 2100 km. E pesa al decollo 4.000 kg. È un giocattolino favoloso, fantastico.
2: Beh, penso che venderemo anche di questi aerei.
3: Prego?
2: Venderemo anche di questi aerei.
3: Questi aeroplani sono venduti già in tutto il mondo. L'Airmacchi e i collaudatori dell'Airmacchi fanno degli

0: stage di addestramento già in diversi paesi dell'estremo oriente, Thailandia mi risulta.
1: Ma è esatta la denominazione di motore reazione, di aereo
0: reazione?
1: Certamente,
0: sì. È un jet. Un
1: non esistono di più piccoli?
0: Esistono, potrei sembrare forse troppo partigiano, direi che questo è uno dei più piccoli, se non il più piccolo, che è usato in formazioni acrobatiche militari. Ci sono altri grandi team acrobatici, i Red Arrows inglesi, ci sono la Patrouille de France francesi, che usano però aeroplani di differenti caratteristiche, forse di dimensioni leggermente superiori. Ora sono tutti incolonnati in fila indiana per entrare in pista.
1: Purtroppo il nostro pubblico riceverà un pochino di scappamenti in faccia.
0: E questo è il prezzo che
1: forse
0: si paga per la curiosità e per l'abbraccio che si vuol dare a questi veramente grandi piloti.
1: Ecco, io li vorrei nominare, sono Augusto Petrini, mi corregga se ometto qualcuno,
0: sì,
1: Alberto Moretti, Pier Giorgio Accorsi, Ivo Naturelli, Gianluigi Zanovello e Giorgio Alessio. Poi Gianpietro Groplero di Troppenburg,
0: sì.
1: Mario Naldini, Giuseppe Bernardis.
0: Bernardis, colonnello Bernardis è il comandante della pattuglia.
1: Fabio Brovedani.
0: Però rimane a terra, a dirigere da terra l'esibizione.
1: Fabio Brovedani e Giambattista Molinaro.
0: Giambattista Molinaro, detto GB dagli amici, è un mattacchione, è il solista della pattuglia, lo vedremo in esibizioni veramente incredibili da solo. È il Pierino della situazione, è un pilota nativo di Pietra Ligure, è uno dei nostri, perciò è un Ligure tutto nostro, è un gran mattacchione, sempre pronto a far scherzi. Le frecce tricolori non sono nate nell'immediato dopoguerra. Un tempo la pattuglia acrobatica nazionale veniva composta con piloti che venivano presi dai vari reparti e messi assieme. E si diede inizio ad una formazione che fu quella dei Diavoli Rossi. Poi ci fu la grande pattuglia cosiddetta del Cavallino Rampante negli anni 50 e solamente nel 1961 fu costituito presso Rivolto ad Udine il 313° Stormo, appositamente dedicato al rappresentanza dell'Italia nel mondo attraverso una propria pattuglia acrobatica con una propria identità, e da allora il nome fu sempre quello di Frecce Tricolori. E sono piloti straordinari a dir poco. Vedrete l'esibizione, io mi inserirò pochissimo perché a volte l'emozione riesce a sopraffare anche chi come me l'ha vista tante volte.
2: Di uscire dall'aerostazione per ammirare lo spettacolo della pattuglia acrobatica.
0: Effettueranno un decollo in formazione in due gruppi, operano con 10 aeroplani, due gruppi da 5. La formazione base sarà di 9 con un solista che si inserirà in tutte le figure.
2: Le persone sulle scale, per favore, lasciate fluire il pubblico, non fermarsi sulle scale, scendere a terra per favore.
0: I piloti delle Frecce Tricolori sono dotati tutti di una tecnica purissima e raffinata di volo e viene messa in evidenza con una grandissima professionalità.
2: Vedrete meglio lo spettacolo. Non intasare le scale. Grazie.
0: Il nervosismo comincia a prendere il pubblico che cerca di guadagnare le postazioni migliori. Stanno dando motore al massimo, sono pronti a partire, tra un po' c'è il rilascio freni. Da questo momento per 25 minuti siamo in compagnia del più grande, consentitemi, del più grande team acrobatico del mondo.
1: Il più grande spettacolo del suo genere che si possa immaginare è qui a Genova oggi, 10 maggio, per l'inaugurazione del

0: complesso aeroportuale, l'aerostazione del Cristoforo Colombo, ed è un momento di maggiore entusiasmo, l'ultima scena di questo spettacolo che ha visto tanti generi e tanti modelli di velivoli esibirsi nel cielo sopra il vecchio glorioso porto di Genova e sopra la nuova meravigliosa aerostazione, che curiosamente ha anche una forma a freccia che ricorda un pochino le figure che fanno
1: le figure delle frecce tricolore.
0: In
1: questo momento la pattuglia si sta ricongiungendo con la
0: figura
1: a doppio cuneo.
0: Sembra proprio la forma dell'aerostazione.
1: A doppio cuneo ora si è ricongiunta a nord-ovest dell'aeroporto, si porterà in quota per effettuare l'ingresso sull'aeroporto dalle spalle del pubblico, è una tradizione questa, e il brivido che percorrerà la schiena di tutti gli spettatori sarà immenso, e in quanto per molti sarà inaspettato. Il rombo è assordante quando passeranno ed è una delle emozioni, uno degli spettacoli più belli. La pattuglia si esibisce con un duplice programma, un programma cosiddetto basso ed un programma alto. Il programma alto viene effettuato fino a circa una quota di 6.000 piedi, poco meno di 2.000 metri. Eccoli che stanno convergendo con una prua diretta sul pubblico, puntando a 90 gradi sull'asse pista. Ecco di informazione perfetta. Cominciano i fumi, eccoli. Ecco il passaggio del rombo. Eccoli passati sulla verticale dell'aeroporto e partono subito con un looping a triangolo, informazione a triangolo. Eccoli ancora guadagnare quota nella formazione a triangolo. Eccoli portarsi sul fronte del pubblico e godiamoci tutti questa esibizione incredibile di questi grandi piloti italiani. Aprono il cardioide, disegnano un cuore, è l'affetto della pattuglia delle frecce tricolori per Genova. Ora segue un incrocio basso sulla pista. Con perfetta sincronia davanti al pubblico si incrociano le due parti della formazione. Finlandiana per il ricongiungimento. Da questo momento dobbiamo poi cominciare a tenere d'occhio il solista. Lo vedrete estemporaneamente fare le cose più pazze. Ancora una manovra di ricongiungimento ed ecco che sono 9 quelli che si ricongiungono ed il solista passa con un tonò rapido sull'asse pista. Ripetiamo, solista è GB Molinaro, Ligure nella Genova, che anche se non è la sua Genova, ma però oggi per lui è come se fosse la sua parte.

0: Guardate la perfezione di questa formazione che rovescia, che passa dal volo diritto al volo rovescio. Questo tonò in formazione perfettissimo dentro. Ecco ancora il solista che interviene ora da sinistra. Un volo rovescio su tutto l'asse pista. Un passaggio veramente incredibile. Ha raddrizzato. Ora va via con una Snyder terribile verso nord-ovest. Fa quota, guardate con che ratio di salita sale. Ecco un doppio tonneau, vedete che gli interni passano sull'esterno, la formazione di nuovo si divide, 5-4. Passiamo ora a una formazione a freccia. Ancora un ricongiungimento. Considerate l'estrema maneggevolezza di questi aeroplani, la rapidità dell'esecuzione dei ricongiungimenti. Ecco ancora il solista che fa un tonneau in quattro tempi, 90 gradi per ogni tempo. Trasformazione in calice, da diamante a calice.
1: Sono in diretta adesso da fuori. Sono in diretta sullo speaker esterno.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Vabbè, cioè, la settimana stai qui.
2: Dove devo assumere il suo rovescio e che poi un torno.

0: Quanto manca ancora alla fine qua?
1: Dunque, adesso dovrebbe esserci. Dovrebbe essere questa. Ora vanno su, fanno la bomba, poi fanno l'incrocio. E forse 6 o 7 minuti.
0: Ok, ragazzi, mettiamoci a posto.

adesso venivano a scuola, ma di fronte a noi le due sezioni sono di nuovo in avvicinamento, questa volta l'incrocio simultaneo in virata, l'incrocio dell'Arizona, proprio di fronte a noi, sincronismo e perfezione sono gli ingredienti delle frecce tricolori. Ma ecco di nuovo il solista da destra, questa volta presenterà un tonno lentissimo, un tonno girato molto lentamente, come potete vedere, anche questa è una manovra che richiede grande coordinamento. Ed ora fuori il solista a sinistra, 5 velivoli in fila indiana, a destra, cioè di fronte a noi, 4 velivoli in fila indiana. Attenzione, i 4 velivoli di fronte a noi effettueranno ciascuno un looping all'interno del quale i 5 velivoli in fila indiana effettueranno un tonneau. Questa manovra vuol ricordare l'arco che centra il bersaglio. La freccia e l'arco, come voi sapete, sono il simbolo della caccia, quindi anche il simbolo della caccia dell'aeronautica militare italiana. L'uscita da questa figura, chiamata bullseye, tradotto in termini poveri significa centro, ma è di nuovo la volta del solista da sinistra, una serie di tonneau veloci, un Schneider di 360 gradi sinistra. Eccolo, come dicevo, queste manovre hanno anche lo scopo di dimostrare quali siano le doti di impiego del velivolo. Questo vi fa rendere conto che l'impiego della macchina per gli scopi anti-elicottero, anti-guerriglia e supporto della macchina. Particolarmente adatti a questo velivolo, mentre la formazione la vedete a destra ora per la parte finale clou dello spettacolo, in una linea di fronte di ben 7 velivoli, vedrete effettuare per la prima volta quest'anno il triplo tonneau. Il doppio tonneau e il triplo tonneau sono nati con la pattuglia acrobatica nazionale. Ora guardate le coppie di velivoli che ruotano attorno ai loro gregari, 7 e l'8. E così via anche gli altri, per poi trasformare la trasformazione a piramide. Ora la formazione raggiunge il culmine nell'uscita da questo lungo con 9 velivoli e l'inserimento del solista che è rapidissimo da destra sta giungendo per inserirsi al centro dell'apertura. Guardiamo insieme l'apertura della bomba e l'inserimento del solista. Ovviamente questa apertura, la manovra, dimostra non soltanto le caratteristiche dei piloti dell'aeronautica militare italiana, esaltati da questo spettacolo d'assieme, l'apertura della bomba, quindi questa simultaneità, ma soprattutto la manovra per la quale state assistendo o state per assistere, il rientro simultaneo dei 9 velivoli per l'incrocio della bomba. Seguitene pure uno o tutti insieme se potete, ma guardate il sincronismo dell'incrocio della bomba.

to our Luffy.

0: minima velocità l'esecuzione di un tonno lento con il carrello estratto. Ecco il tonno sinistro. Mentre guardate in alto a destra, sono passati 50 secondi dall'incrocio e la formazione si sta chiudendo attorno al capo formazione con la consueta velocità, mentre li vedete proprio di fronte a noi ora a prestarsi a presentare una Schneider destra, questa virata alla massima inclinazione alare consentita dall'intera formazione, questa Schneider quindi in formazione di diamante. E non appena la formazione sarà passata di fronte a noi, il solista ci regalerà il pezzo di bravura, il longshore, una manovra proibita. Una manovra proibita a qualunque altro velivolo al getto, ma guardate che cosa è in grado di fare l'FP339 ai comandi di uno dei nostri piloti. Ovviamente il velivolo è già di nuovo sotto il completo controllo del velivolo, del pilota. Ora effettua una virata di 360 gradi, metà della quale sarà normale e metà della quale esterna. Quindi vedrete adesso è per continuare la virata in senso esterno. Eccolo qui. Ora il pilota è soggetto a delle forze centrifughe particolari. E poi si riposiziona da destra per passare sotto la formazione che si appresta con i fumi tricolori da sinistra a effettuare il passaggio di saluto. Abbiamo salutato le Alpi Eagles, sarà forse il caso di sventolare le vostre bandiere anche per le frecce tricolori, le vostre frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale che come tutti gli apporti dell'aeronautica militare sulla formazione che si porterà all'atterraggio. Dicevamo che le frecce tricolori era l'unico momento durante questo passaggio in cui potevano dare uno sguardo fuori e vi hanno sicuramente visto mentre sventolavate le vostre bandiere ed hanno apprezzato questo gesto di amicizia e di simpatia. Vorrei ricordare in questa occasione che la pattuglia acrobatica nazionale e i supporti dell'aeronautica militare italiana, quando e se vengono concessi in occasione di manifestazioni aeree, sono a titolo assolutamente gratuito. Questo è un onore per noi, è un onore per l'aeronautica militare poter partecipare a queste manifestazioni per le quali, ripeto e confermo, non viene chiesto alcun compenso da parte di chi che sia. Questa è l'aeronautica militare perché è una parte di voi e perché fa parte di tutti noi. Le frecce tricolori ne sono una delle espressioni e sono onorate, particolarmente onorate, di aver volato qui a Genova alla vostra numerosissima presenza.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confezionati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 19° appuntamento con il nostro magazine in un mese fantastico. Maggio è il mese del Galà delle Stelle, della festa dello sport, è il mese in cui chiudiamo il percorso nelle scuole, pronti per la grande festa, l'Olimpiade delle scuole e poi il più veloce della città. E allora, in questa puntata vi facciamo vedere

Intanto le immagini emozionanti di alcuni degli elaborati vincitori sono alla festa dello sport, 79 su 11.285, un record di partecipazione davvero incredibile. Si è riunita la giuria, sono stati selezionati i vincitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado, li premieremo sabato 23 maggio alle 11 alla festa dello sport. Poi però vi facciamo vedere anche le immagini del nostro

classe di valori, Marco Callai e tanti talent nelle scuole per raccontare le loro storie e trasmettere la passione per lo sport, i valori dello sport. E infine vi porteremo alla vigilia del Galà delle Stelle, 27esima edizione della Notte degli Oscar, in programma giovedì 14 maggio al Porto Antico, nella magnifica cornice della Sala Grecale ai Magazzini del Cotone. Tanti ospiti d'onore, un nome su tutti, Valentina Rodini, prima italiana nella storia a vincere l'oro olimpico nel canottaggio, oggi membro di giunta del CONI, inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, con lei tanti altri testimonial di straordinario livello, ma soprattutto prenotazioni aperte. Scriveteci info@stellenellosport.com per prenotare il vostro posto, l'ingresso come per tradizione è gratuito e tutti insieme con i volontari della Gigi Ghirotti raccoglieremo le vostre offerte con un dolce cadeau Panarello per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Vi raccontiamo anche il percorso che ci porterà alla Festa dello Sport, 22, 23, 24 maggio, Porto Antico di Genova, con Luisella Tealdi e altri amici, autorità e istituzioni. Iniziamo a darvi un po' di dettagli su queste 2-3 settimane che ci porteranno davvero, tra scuole, galà e Festa dello Sport, a vivere l'essenza della 27esima edizione del nostro progetto.

0: bellissimo veramente vedere l'impegno dei ragazzi nei disegni, nei scritti, è una cosa, un'emozione unica. È sempre bello vedere i ragazzi che sono appassionati dello sport. Io li volevo portare tutti a casa perché sono davvero dei disegni splendidi. Quello che ci insegna lo sport, soprattutto in giovane età, lo si porta per tutta la vita, quindi io spero che i miei figli si appassioneranno di qualunque sport, va bene, però è importante per una vita sana e equilibrata, lo sport ci vuole.
1: È stata un'esperienza fantastica, non mi immaginavo una quantità così ampia di disegni fatti bene, dalla prima alla quinta elementare, veramente uno spettacolo unico per gli occhi e frasi motivazionali che caricano me e secondo me caricherebbero tutti nel mondo dello sport. Veramente molto toccante e molto riflessivo come esperienza.
2: È sempre un problema giudicare perché la qualità, così come i numeri, è aumentata, sono sempre più belli e diciamo che ha sempre più successo questi elaborati, sia gli scritti che i disegni.
3: Bello dello sport, i bellissimi elaborati che quest'anno hanno raggiunto quasi 13.000 realizzazioni da parte dei ragazzi, come anche appunto ci sarà poi il nostro Bocciardo che insieme agli Insuperabili, insieme a Federico Bergamasco appunto porteranno quello che è stato il risultato anche di una classe di valori, quindi il parlare di sport al di là di ogni limite e di ogni appunto abilità. Dopodiché appunto si potrà anche approfondire il discorso sport e alimentazione grazie a Il Gusto della Vita in collaborazione con la Montallegro. Come vedete, quindi davvero ci sarà un bellissimo palinsesto che poi aprirà le porte tra il 22 e il 24 a quelle che saranno la vera e propria festa dello sport che si aprirà con le Olimpiadi delle scuole che vedranno appunto oltre 2200 ragazzi, 120 classi gareggiare il venerdì e quindi saremo lì a tagliare il nastro davvero per questo inizio.
4: Un momento importante in realtà poi lato naturalmente amministrazione noi siamo solo che contenti di supportare, essere al fianco di Stella nello sport e di tutto quello che fa per lo sport e di tutti poi i messaggi che naturalmente riescono a vincolarsi. Il fatto di associarsi al Galà, la festa che poi ci accompagnerà, la festa dello sport,

0: Un momento che racchiude sia la valorizzazione dei valori dello sport, sia lo sport in sé e tutte le realtà che poi sono presenti sul territorio genovese, non può che renderci orgogliosi e in realtà essere noi a ringraziare Strenuo Sport per tutto il lavoro che svolge sul territorio cittadino.
1: Anticipiamo che sarà una festa dello sport bellissima come sempre, ricchissima come sempre. Stiamo mettendo adesso a punto le varie assegnazioni degli spazi, abbiamo tutto il Porto Antico ovviamente allestito come campi da calcio, abbiamo i moduli dei magazzini del cotone, abbiamo anche piazza caricamento, abbiamo tante importanti conferme perché la festa dello sport è ovviamente sempre a disposizione di tutti per provare gli sport, quelli più classici, tradizionali, ma anche quelli che magari non si vedono in televisione o non sono tutti da scoprire. E abbiamo anche qualche importante novità, qualche sport nuovo da provare. Abbiamo tre palchi che saranno sempre attivi con esibizioni, lezioni aperte al pubblico e avremo veramente, abbiamo un sacco di cose belle da fare.
2: Quest'anno Sport e Salute si sarà presente, allestiremo un doppio campo, un campo da basket, un campo da pallavolo, permetteremo nella giornata di venerdì, giornata dedicata alle scuole, di partecipare appunto alle scuole, alle Olimpiadi delle scuole e potranno fare attività con noi, con i nostri tecnici. E stessa cosa per sabato e domenica, il campo sarà a disposizione dei ragazzi, degli adulti, di chi vorrà cimentarsi e, perché no, guadagnarsi qualche gadget.
3: E ci sono fondamentalmente due attività dell'Ufficio Scolastico Regionale. Uno è il Palio delle Scuole, aperto alle scuole secondarie di secondo grado, in cui si cimenteranno sei diversi tipi di equipaggio nel canottaggio a sedile fisso, nel gozzo nazionale che è proprio tipico della nostra regione, e poi naturalmente lo stand dell'Ufficio Scolastico Regionale che quest'anno sarà improntato sul rapporto fra DSA e attività motoria. Quindi uno stand da non perdere.
4: Dobbiamo sempre ricordare questa splendida location che è il Porto Antico, che certamente aiuta a questa intuizione. Sicuramente è una manifestazione che ha una valenza nazionale, secondo me, e spero che intercetti anche molti turisti, visto che oggi la città si è aperta al turismo e quindi catturare anche tramite lo sport dei flussi turistici.
5: Sì, l'ultima annata è stata positiva, sicuramente abbiamo ottenuto dei podi ai campionati italiani e abbiamo partecipato al campionato italiano squadre di serie C e abbiamo vinto i playoff e quindi siamo saliti in serie B e quest'anno abbiamo partecipato nei primi mesi del 2026 al campionato italiano squadre di serie B e ci siamo qualificati per andare ai playoff che faremo a maggio per salire in serie A. Sarà sicuramente un impegno difficile se non proibitivo, però è già bello esserci.
6: E quello che colpisce è che il ricambio è continuamente assicurato.
5: Sì, il ricambio è assicurato anche perché noi la nostra filosofia è quella di giocare con tutti gli atleti e giocatori nati e cresciuti nella nostra squadra, non abbiamo prestiti né stranieri come succede in tante altre squadre, ma non è così, quindi tutti i risultati che otteniamo danno sicuramente soddisfazione e appunto poi c'è un ricambio sempre generazionale perché comunque cerchiamo di far crescere i ragazzi più giovani e farli giocare poi nella squadra. Il Genoa Badminton si pratica in due palestre del Città di Genova, una è presso la palestra del Pippo Buonarroti a Marassi e l'altra è la palestra della scuola Anderson in via Mogadiscio.
7: Questo 2026 è incominciato molto bene, abbiamo già fatto un secondo posto sia nei singoli che nei doppi alla prima tappa del campionato regionale Ligure a Sestri Ponente, poi siamo andati a fare quest'altra regata in trasferta a Palermo, una due giorni, come singolo, con della gente che c'era, che era in gamba, e sono riuscito a piazzarmi secondo a due punti da Carmelo Forestieri, che è campione europeo, quindi direi niente male.
8: Come nasce la tua passione per questa disciplina?
7: Dunque, la mia passione per questa disciplina nasce, come dicevo,

appunto prima nell'altra intervista, da un attaccamento profondo al mare che ho avuto sin dall'infanzia. E tant'è vero che poi ho continuato, ho fatto il nautico per diventare ufficiale, ma per via dell'incidente non sono riuscito a imbarcare. E poi, quando ho saputo del pollo di Umberto, con un mio amico siamo andati a provare queste barche per vedere se riuscivo a tornare in mare.

E allora tante storie e tanti appuntamenti sul sito stellenellosport.com, tutti i dettagli ogni giorno, non perdeteli, sui nostri canali social per vivere queste settimane ed essere al nostro fianco negli eventi, dal galà del 14 maggio alla festa dello sport del 22, 23, 24 maggio. Prenotatevi per il galà al Porto Antico, 14 maggio, via mail info@stellenellosport.com, ancora pochi posti a disposizione e poi sarà il momento della notte degli Oscar. Oscar.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose

rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio, vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contorna

0: Vista dagli ulivi vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato. E qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
1: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
0: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
1: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
0: Intanto Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
1: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
0: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
1: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale.

0: attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo, con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco, e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche,
0: emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questo è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E

0: il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi, se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie, Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati e un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare su al rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico.

e paesaggistico, che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Begua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Begua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di Via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pavaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì
2: sono in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi a Masone, a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro molto...
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
2: E poi, scusate se
1: poi tanti
2: poco,
1: giovani, tanti
2: sì,
1: ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché mi hanno detto che per nozze è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì. Okay. Sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa.
0: Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte del territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso amici è venuto il momento di

0: Trovare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
1: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
1: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
1: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle bellissime pentole?
1: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
1: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
1: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto, ragazzi, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre.

0: che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora, questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
0: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
0: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano, insomma, i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
0: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
0: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il salto della suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che, insomma, se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo, non è consigliabile farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
0: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta, diciamo, più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi, facendo trekking, vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio, dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
0: No, esatto, siamo sempre

0: l'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Uno è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono due posti letto e due posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero: questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro il castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, vabbè, il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare e da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, vabbè, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci che sono sempre buonissimi.

0: quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura e in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo
1: Dislivelli
2: delle gradinate,
1: abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di
1: 0,
2: più, sì,
1: anche
2: da
1: un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: là,
1: santuario
2: sulla
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo i nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora, con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: Ecco, magari gli
2: doversi
1: anziani non è il
2: affaticare.
1: caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco, un sentiero
1: Adesso in
2: fattibile.
1: ancora pochi passi arriviamo sulla strada Carrabile, e dalla strada Carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
2: Conduceva al bunker.
1: tutti canali sotterranei,
2: Sì,
1: vero?
2: questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso, ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: Certo.
2: non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla Via Aurelia, certo, scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto, mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta,
0: che ci vogliono
1: per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti, Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70, poi c'è il passo dell'Anchetta che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti, e poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: E si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella, e da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato, però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti, e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri, però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante, dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: ok,
1: e quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano e ecco. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma

0: Proviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte. Mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti, con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
1: In pausa pranzo?
0: Giusto,
1: spacchinata, siamo sudati.
0: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tigullio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche insomma, più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
0: esatto.
1: Si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo
0: è una bellissima,
1: diciamo,
0: è la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a

0: c'è acqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile, che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente, insomma, è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto, dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita, per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo, abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, anzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono, oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic, o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km, quindi
0: con l'elettrica.
1: Assolutamente, okay. Assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar, e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino, oppure la pausa pranzo, e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì. Confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché, no? Perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito. Il Dolceacqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi

0: abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era un apripista e un chiudipista oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni. Ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolciacco, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo bene, della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona...
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbajua, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con
1: allora...
0: l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora... E i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più... il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo, che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.

0: buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde?
0: Torta verde sardinaia.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
4: Prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta Da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più 1. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i 4 candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle 2 condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni

0: giornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo due votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro. Penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono,
1: molto
2: rettrice, rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da
2: libertà
1: giornalista faccio sempre
2: assoluta.
1: Una domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
2: libertà
1: poi
2: assoluta.
1: Non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
3: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea e un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere 2 laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace un'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'Università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di

0: di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio, un'università di Genova che premia i meriti, ma è anche attenta ai bisogni, e soprattutto un'università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
1: Grazie mille, professor Piana. Stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
2: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto. Ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno, che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene: fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare prorettrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora mettendo un po' tutto questo insieme, un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
1: Rettore o rettrice?
2: Rettrice, magnifica mi piace anche di più.
1: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così. Nel caso, ovviamente, lei
2: Scherzo.
1: risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma beh, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni. Prego.
3: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo. Fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni, facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario, e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, e cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo, e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare da locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale e anche di innovazione tecnologica, nonché di valori economici in grado di renderla sostenibile. Ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione grazie. Dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non

0: pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orrulli andate a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurri. Vediamo.
1: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
2: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
3: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
4: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
5: La messa scolastica alla spesa, per favore.
6: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché facendo tanta teoria e poca pratica e diciamo
1: manca
6: tanto.
1: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
5: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti. Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
3: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
7: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
0: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti, prego.
8: Sì, beh, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso degli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche e con i privati per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare è inseguire la competizione con le università telematiche, che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
0: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere alla professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
9: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il dipartimento di matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università, non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati, non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
0: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
10: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga.

0: Olga, oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti, siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto, ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema, prego.
2: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta e senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo, vado
1: Ancora
2: avanti.
1: 15 secondi.
2: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi uno spazi liminali dove gli
1: Bene.
2: studenti possono davvero
1: Bene.
2: impollinarsi con la popolazione.
1: Molto bene, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene, sono andati male, potevano andare meglio, potevano anche andare peggio, quindi un parere su questo e una volta fatta questa prima considerazione vi chiedo cosa farete come prima urgenza, si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice, cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
3: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative, poi deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino

0: abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io, ad esempio, ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che, a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio, come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
1: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in 1 minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
2: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni diciamo, di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una diciamo, difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista, quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali, quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie, professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, 1 minuto e mezzo anche per lei.
3: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno. E vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance, ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima
3: Cosa
1: cosa.
3: farò come prima cosa? Allora,
1: Abbiamo 15 secondi, proviamo
3: io credo
1: qualche
3: fortemente, chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano delle persone e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo questo dialogo,
3: esserci,
1: aprirlo questo
3: aprirlo
1: dialogo.
3: questo dialogo e far vedere che ci sono,
1: Molto bene.
3: perché e anche col personale tecnico-amministrativo e con gli
1: Di
3: studenti.
1: cui
3: E
1: poi
3: poi
1: parleremo,
3: un'altra
1: eh? Di cui poi
3: cosa,
1: parleremo.
3: Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po'
3: Certo.
1: a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
4: Io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni. Ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo

0: del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando, nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prolettore, una prolettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le tre missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della didattica, della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la terza missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore, rettrice dell'Università di Genova.

0: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: Professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, anche a livello dei docenti, non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi, perché forse è la prima. Forse è la prima, forse non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
7: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che ci permettono, che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce per esempio il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente, l'ultima cosa che voglio dire, deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, questo

0: ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere, di raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
1: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca e possiamo fare buona trasferimento, terza missione se facciamo buona ricerca.

0: Noi oggi siamo un'università che ospita, tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca. Come? Creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi e vadano a come dire, a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
1: Molto
0: e potremmo
1: bene. Molto bene.
0: Evolvere.
1: Molto bene, grazie mille professoressa. E allora chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
2: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca, secondo me, si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettano di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
3: Okay, aggiungo solo una cosa di quelle dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè, con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca all'Università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'Università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, molto bene, grazie mille professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi per esempio studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda, 90 secondi per la professoressa Da Crema.
0: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa,

0: Professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: Mille. Grazie mille, prof. Sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare, senza dimenticare la presenza. Credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
2: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto all'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni, perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1, perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi, e allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli, per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo, adesso vediamo dove siamo arrivati, no, non chiudiamo per niente, tendo ad andare veloce perché insomma, sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo, tocca a Michele Piana.
3: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
4: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente.

0: Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si vede e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative, e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa, che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale classica, con cui spesso facciamo lezione.
1: Classica, molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque insomma contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Ora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico-amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
2: Sì, io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie, perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile. E siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio: avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
0: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione al di là dei temi che sono stati toccati, però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici, perché sono funzionali.

0: funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere le leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo, ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire. Grazie, finché prof. Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
2: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico-amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco, quando arriva una richiesta da una parte magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme, quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
3: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università. E sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. So, io penso alle professioni del mare, sia la parte, diciamo, ingegneristica che quella economica, che quella giuridica, sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare. Quindi vi chiedo, dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
2: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però

0: Deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece cioè, con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof.
2: Grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso. Tocca a Michele Piana.
3: Se Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è che noi abbiamo 136 corsi di studio. Le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino, eccetera, ne hanno meno di 100. Quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare con i problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
2: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa Da Crema.
4: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa, è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. Una riflessione, se vorremmo farla, su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremmo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremo pensare di introdurre nuovi percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come universitari abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio, ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per le esigenze del
2: dialogando con il
4: territorio.
2: territorio. Molto bene, professoressa Da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
1: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO, e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché, laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili, noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità. Siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare. Ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione. Parlavo di

0: con i colleghi di geologia abbiamo un problema di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato che ci permettano di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze, e anche studenti internazionali.
1: Grazie, grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.

0: Eccoci qua, avete scelto il vostro lettore o lettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettrice su questo tema? Cominciamo con Nicoletta da Crema.
1: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo, è proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio, quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,
0: in una parola, se ci riusciamo,
1: mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare una risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
0: più forte,
1: l'apporto sociale.
0: Più forte. Molto bene, grazie mille prof. Da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
2: Credo che, come diceva la professoressa Da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande e le risposte sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva di Ateneo, che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo.

0: tantissimo e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
1: Grazie mille. Michele Piana, professore.
2: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò, una delle prime cose che farò, sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
1: Molto bene. Spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
3: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, semplice da arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee e quello è stato un esempio. Sarebbe bello e interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare. Questo sembra un po' triste in generale.
1: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere, insomma, per tutti. Cercate di togliere scartoffie che adesso spesso sono digitali, ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo o due, voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta? Stavolta siete stati costretti alla sintesi, l'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande. Resta un ultimo dettaglio prima di lasciarvi tornare in cattedra o magari a fare campagna elettorale, che potrebbero essere insomma un po' i vostri impegni, e che è il classico appello al voto. In un minuto, 60 secondi. Sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali lettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
4: Spero che possiate prendermi in considerazione, perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.

0: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori. Prego.
1: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare, accompagnare, ripeto, la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco Massimo, tutta la mia energia e tutte le mie forze.
0: Molto bene,
1: per
0: molto
1: ottenere
0: bene,
1: questo.
0: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
2: Questa domanda non mi piace tanto, per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché
0: potrà dire.
2: Ma non dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto tanto anche dal punto di vista lavorativo, e questo mi ha dato forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me, quindi se ve lo dicono loro, fatelo.
0: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
3: Sì, allora, votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché ho un programma riconoscibile, in cui ci sono 5 temi ben caratterizzati e in cui viene dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre 3 missioni, la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la prorettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni. E ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una proiettrice vicaria, una squadra di proiettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile nei 22 dipartimenti, nelle 5 scuole, nei 3 poli decentrati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
0: Grazie mille anche a lei e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontarsi su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città e in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso essendo diciamo genovesizzato ma non genovese che questa università in realtà si è espansa su tutto il territorio regionale, è davvero l'Università della Liguria. E ha lavorato tanto in questo e spero che continuerà naturalmente a migliorare anche nel prossimo futuro. In bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
1: Grazie.

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto, perché

0: Canestrelletto e non canestrello.
1: Allora,
0: proprio...
1: il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a torriglia. E la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo il già rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Gli ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si impasta
0: con
1: burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato.
1: Eh beh, qua,
0: è bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità.
1: Sì.
0: Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante
0: zero.
1: Che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, meno male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Non so che c'è qualcuno che serve magari con le COP, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato?
1: Allora,
0: del cocco?
1: Diciamo che quello, il canestrelletto
0: è quello
1: originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì. E dicevo, appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
0: Ecco,
1: però
0: vediamo
1: ne
0: degli
1: facciamo,
0: esempi lì già.
1: Esatto, ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo le varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao.
0: Ah.
1: Con delle castagne, con la farina delle castagne.
0: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
1: un
0: varianti.
1: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
0: Il pistacchio ormai è di moda,
1: esatto,
0: è un pasticcere particolarmente
1: un po' dietro alle
0: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
1: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire
0: senza
1: un pelo in giro, esatto.
0: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
1: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
0: Ok.
1: Così ritorna a impastarsi.
0: Questo anche a casa, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
1: sì,
0: si fa
1: le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
0: Ma consigli
1: ormai
0: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
1: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
0: su un
1: me,
0: tavolo.
1: Sempre meglio.
0: Ed ecco che si torna ad amalgamare. sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
1: Però si faceva una volta col panino.
0: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un burro, po' di burro, zucchero, e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
1: Il limone, o il miele.
0: Il limone era la merenda, degli...
1: Vabbè, sicuramente,
0: dei nostri
1: sotto certi aspetti, più genuina, no?

0: certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
1: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
0: ricoperto.
1: Ecco,
0: tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
1: adesso sopra,
0: vedremo
1: che lo rende
0: come...
1: lucido, esatto, mette la differenza.
0: Ed è anche un pochino più spesso, sì, dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
1: Esatto. Più cioccolato.
0: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
1: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
0: E come fai a prenderlo?
1: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
0: E lì si prende una
1: bacinella
0: e si mette a bagnomaria?
1: Sì, col cioccolato
0: si prende
1: temperato,
0: una...
1: esatto.
0: Ah, ok.
1: E
0: bene,
1: si cuce una parte e poi dall'altra.
0: Come prosegue qua l'impasto?
1: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
0: Ecco, tu hai specificato che
1: tuorlo.
0: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
1: si
0: l'albume.
1: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
0: Ah, e che cosa cambia nel gusto?
1: Rimane più friabile.
0: Più friabile?
1: Esatto.
0: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, cui mancherà solo
1: la farina.
0: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
1: sì,
0: pronta ad essere, diciamo sì, così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come
1: sì,
0: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
1: foglio,
0: e solo
1: no,
0: il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti,
1: ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
0: oppure
1: di castagne, sì, sì.
0: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
1: esatto,
0: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
1: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
0: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
1: esatto,
0: quando le persone hanno finito di impastare
1: esatto,
0: i 4 ingredienti.
1: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un pelo a riposare.
0: Mm. Acqua non ne hai usato?
1: No.
0: Assolutamente,
1: zero acqua.
0: Zero
1: niente,
0: acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
1: col vecchio mattarello
0: si
1: andiamo,
0: inizia.
1: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
0: sì,
1: un po' quello che vuole. Così abbiamo poi, ci viene un'altezza uniforme.
0: Per essere sicuro
1: esatto,
0: che i due lati sia alto uguale.
1: Esatto, sia sempre alta uguale.
0: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
1: 6 o 7 mm più o meno.
0: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza così.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì,
0: fondamentale.
1: Quello... Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì che c'è il buco. Ah
1: non
0: no,
1: c'è
0: in
1: il
0: mezzo
1: buco,
0: no,
1: c'entra,
0: giusto.
1: Non c'è
0: è
1: il
0: vero,
1: buco.
0: C'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, man mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
0: Ah.
1: Quindi invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
0: Oh, allora sono curiosissima.
1: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
0: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
1: E così si stacca comunque poi
0: sì,
1: subito.
0: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
1: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
0: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
1: Ora d'inverno saremo sui 2000.
0: E in estate invece?
1: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
0: Ma...
1: Insomma...
0: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
1: ah beh, certo,
0: è facile anche che ci sia un ritorno.
1: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
0: Poi c'è vicino il lago del Brugneto,
1: c'è il
0: vostro castello qua,
1: castello,
0: c'è un sacco
1: no,
0: di...

0: poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici, no, per quello c'è il maneggio, la piscina, comunque Toriglia servizi poi ne offre, eh? Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
0: sì, gli ingredienti bisogna, esatto, amalgamarli bene, però poi
1: si vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta,
0: esatto,
1: la liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
0: esatto,
1: diciamo, gli
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: se voi sì, calibrate, diciamo,
0: esatto,
1: al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilato.
1: Esatto,
0: normale,
1: e non ventilati, esatto, le cose a te.

0: ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per, la rilavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo, altrimenti ci si sforza.
1: Sono bello pesante.
0: Nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo direi che il vecchio mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi poi avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna. In questo, vedete che poi si attacca questo, se non ci sta bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa qua dentro, no, è molto meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno.
0: Vabbè. Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io
1: come vedete...
0: Io sono curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così... Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali, esatto, che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una vitatina
1: giro,
0: piccola.
1: Esatto,
0: perché
1: così
0: non
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco, se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che vende.
1: Col buco, già fatto.
0: Sì, però dico, bisogna avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col buco.
0: C'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa...
1: Poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E
1: ora,
0: poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che stiamo
1: qua è pronta adesso per
0: metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La persona
0: cioccolata
2: non
0: è niente. Sì. Vediamo tutto. Allora
1: okay.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo, la devi pesare e poi la vai ad unire
1: e poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? Mi hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale, una dozzina di chili di farina
1: più o meno
0: e rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto e
0: ma rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti?
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire.

ancora un pochino di farina e vediamo quanto. Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e

0: vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina. Quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri. Più farina rispetto a burro okay. e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale che è questo.
1: Esatto.
0: Allora vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
1: esatto.
0: buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: sennò poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa
0: un po'
1: patina,
0: di polla,
1: sì,
0: una...
1: e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo
1: sì,
0: cola un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, vedi, con lo zucchero si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento
1: okay.
0: della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: allora,
0: tradizionale
1: diciamo,
0: di casa?
1: Nel forno tradizionale di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare
1: esatto.
0: e qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in
1: sì,
0: altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel
1: frattempo.
0: Ah sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato è quello che
1: okay.
0: è stato fatto dall'impastatrice che voi a casa se non avete l'impastatrice li farete a casa, vedete questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: cioccolato al latte fondente uno
0: a seconda del gusto
1: esatto.
0: si mette a bagnomaria a, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto non fortissimo e si mette in una pentola sopra il cioccolato così col calore del vapore
0: ok ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
1: io poi magari quando inizia a essere bello sciolto se no poi scalda troppo
0: quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
1: esatto,
0: rapidamente
1: tanto il cioccolato
0: il risultato è una bella
1: a 29 gradi
0: macinella
1: si
0: di
1: scioglie.
0: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche
1: sulla
0: se
1: carta
0: è molla.
1: Da forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30.

0: il fondente dai 30 ai 31.
1: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
0: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
1: Cioè sul banco così?
0: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
1: Ah!
0: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda,
1: ah,
0: poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
1: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
0: Infatti noi abbiamo, sì, infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
1: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
0: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
1: adesso
0: carta.
1: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
0: senza
1: tutti
0: sporcare.
1: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi,
0: sì, certo,
1: e metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
0: I dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
1: Perché altrimenti rischiano di non venire.
0: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... hanno i loro tempi, comandano loro. Non si può... proprio improvvisare, allora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
1: Olè, okay. Pronti a essere messi dove?
0: Mettiamo in frigo.
1: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
0: Così solidificano.
1: Così solidificano. In poco, vero?
0: Sì, più o meno 10 minuti.
1: Tu hai già una fase...
0: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
1: per farvi vedere, ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
0: sì,
1: il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
0: che sono
1: in forno.
0: Come vedete si staccano senza lasciare.
1: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
0: Così.
1: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi
0: in
1: minuti.
0: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
1: pronti per consumo.
0: Sono pronti, esatto, esattamente.
1: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
0: Sfruttiamo i bianchi, vabbè, i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
1: Più o meno per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
0: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
1: Si vede quando è montato, sì.
0: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto tanto tanto, sennò poi rischiano di scendere.
1: Ah, ok.
0: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo rischia che poi vadano giù,
1: sì,
0: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
1: sì,
0: dentro.
1: Neanche proprio una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche, se non vuol fare delle formine, e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi
0: devono cuocere
1: bassissimo, no? 30 gradi?
0: No, no, un po' di più, anche 100. 100,
1: ah, 100,
0: sì,
1: gradi?
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano, e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai...
1: Sì.
0: Prendi una, rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
1: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo. Ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo, intanto
0: in
1: così
0: frigo
1: completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno
1: okay
0: in forno casalingo. 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per
0: grazie
1: averci
0: voi
1: seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
6: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino. Anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese, troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni e temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sulla Tiguglia, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione, anche le temperature massime aumenteranno soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Si chiude la donata degli alpini a Genova con la sfilata finale in centro città, con 90.000 alpini arrivati da ogni parte d'Italia. Qualche polemica tra i residenti del centro, ma tanto entusiasmo. Ancora un episodio di violenza davanti a un locale del centro a Genova. Rissa questa notte in via 12 ottobre, era già avvenuto qualche settimana fa. Alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. Nel 2026, già dal bilancio positivo dei primi tre mesi di quest'anno, la vendita è già raddoppiata. Il Genoa torna da Firenze con un punto. De Rossi premia due ragazzi della primavera classe 2007 che hanno fatto l'esordio tra i grandi. Østergaard migliore in campo. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, naturalmente si chiude oggi la tre giorni degli alpini, la donata nazionale degli alpini che ha colorato le vie del centro e non solo. Qualche polemica tra i residenti che lamentano troppe chiusure che hanno limitato la libertà personale, così qualcuno dice. Molti però sono tanti che hanno fatto festa in questi giorni. E allora andiamo a sentire il servizio di Aurora Bottino.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del corpo nazionale delle penne nere è stato l'atto finale della

0: La Tre Giorni Genovese, dedicata alla 97esima durata degli Alpini, gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo reggimento Alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo fatto e sulle polemiche che hanno accompagnato la vigilia, ha detto: c'è stata una grande polarizzazione su questo tema perché ormai la politica è tifoseria. Quindi si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemica. Già dalla serata di sabato chiuse le strade del centro con gli agenti della polizia locale che hanno dato a tutti le indicazioni per muoversi, a chiudere la Tre Giorni il tradizionale passaggio della stecca tra Genova e Brescia, la città che l'anno prossimo ospiterà la 98esima adunata.
1: Ancora un'aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte intorno alle 5 una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento avvenuto all'interno di un locale. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: Una nuova aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte intorno alle 5 del mattino una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento. Tutto è iniziato all'interno di un noto locale della zona, dove un giovane di 25 anni ha iniziato a litigare con un trentenne in difesa della sua fidanzata dopo averlo visto palpeggiare la ragazza. La lite è degenerata e si è spostata fuori dal locale, dove il 25enne è stato aspettato dall'uomo che lo ha aggredito. Il giovane è stato colpito con una bottigliata alla nuca come vendetta per essere intervenuto. La ragazza invece ha ricevuto dei pugni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. A inizio aprile era stato un altro episodio di violenza a far scattare l'allarme nella zona. Sempre in via 12 ottobre, nella notte, un ragazzo di 21 anni era stato prima aggredito con lo spray al peperoncino, poi colpito con una coltellata alla schiena. Anche in quel caso tutto era nato da una lite all'interno del locale, dove due diciottenni, poi arrestati per tentato omicidio, avevano scippato la collanina a un amico della vittima. Fuori dalla discoteca i due fermati, dopo aver recuperato un coltello da una terza persona, hanno colpito il 21enne con un fendente, provocandogli una grave lesione polmonare con potenziali conseguenze anche letali.
1: Ambulanze e automediche in azione sabato sera in molte zone della città di Genova. Migliaia di alpini si sono mischiati alla movida genovese. Molti hanno alzato troppo il gomito al punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Una quindicina le chiamate al 118. E indagini sono in corso alla Radura della Memoria, dove nei giorni scorsi il murale simbolo sacro del ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi è stato vandalizzato. A denunciare l'accaduto è il presidente del municipio Centro-Ovest Colnaghi, che ha detto: vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore dell'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di un semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie, verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia. Responsabili. Esattamente 40 anni fa veniva inaugurato l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Vediamo una pillola tratta dall'archivio storico di Primo Canale.
3: Questa è la torre di controllo preesistente ovviamente alle strutture dell'aerostazione, che è il risultato della fusione del lavoro di due progettisti. Difatti fu fatto un concorso, inizialmente mi pare che furono 55 partecipanti, poi sono rimasti in 10 e poi ex aequo hanno meritato il premio due progettisti. Dal lavoro di fusione di questi due progettisti è nata la nuova aerostazione nella quale ci troviamo in questo momento. L'elefantino volante con i bambini a bordo sta camminando, godiamoci queste immagini.

veramente una figura spettacolare, altamente spettacolare questa. I paracadutisti che stanno, che oggi hanno effettuato tutte queste evoluzioni, sono paracadutisti dell'aeroporto di Genova e dell'aeroporto di Savona, che ha sede sull'aeroporto di Albenga. Ecco un doppio tonneau, vedete che gli interni passano sull'esterno, la formazione di nuovo.

0: E dal 22 maggio alla Spezia parte la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. In un 2026 già dal bilancio positivo, nei primi tre mesi di quest'anno la vendita è già raddoppiata rispetto allo scorso anno.
1: Bilancio più che positivo per la mitiricoltura ligure, che nei primi tre mesi del 2026 ha raddoppiato la vendita di molluschi allevati nei mari del Golfo del Tiguglio rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: Dietro ogni ostrica, dietro ogni muscolo ci sono i contadini del mare che tutti i giorni vanno in mare all'alba con qualsiasi condizione di tempo per curare il prodotto e per cercare di dare la qualità migliore.
1: Stato di salute ottimale quindi per il settore, che tuttavia oggi deve ancora fare i conti con alcuni nemici, su tutti il cambiamento climatico.
2: I cambiamenti climatici stanno comunque segnando la nostra attività, tempeste improvvise, eventi estremi sia d'inverno che d'estate, l'acqua calda, ci sono tanti problemi, specie aliene, granchio blu piuttosto che le orate.
1: Dal 22 al 24 maggio mitili, ostriche e muscoli saranno protagonisti alla quarta edizione dell'Italian Oyster Fest alla Spezia.
2: L'ostrica, come il muscolo, come gli altri molluschi, è un cibo che si racconta, perché comunque racconta un territorio, racconta un mestiere e racconta un'arte.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Ha giocato la Serie A, ha giocato il Genoa dopo che la Serie B ha già emesso i suoi verdetti nei giorni scorsi. Buonasera e ben trovato ad Andrea Popolano.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, ovviamente iniziamo a parlare di Genoa, 1-0 senza troppi slanci, senza troppe emozioni al Franchi di Firenze, ma insomma il Genoa era importante due cose: uno, non perdere naturalmente, due, lanciare qualche giovane, e De Rossi è riuscito in entrambe gli obiettivi.
3: Esatto, perché è una partita che dal punto di vista della cronaca non ha regalato tantissime emozioni. Nel primo tempo solo una grande occasione per Østigard, poi insomma la Fiorentina in casa voleva chiudere il discorso della salvezza e in qualche modo c'è riuscito, pur tra i fischi del Franchi. L'occasione era quella di fare anche un po' di esperimenti per quanto riguarda De Rossi, esordio dal primo minuto per Zatterstrom. Anche Amorim è partito dall'inizio e poi nel secondo tempo sono entrati anche due giovani che De Rossi ha voluto sperimentare. Su tutti la pronuncia è obiettivamente difficile: Uodreaogo, dovrebbe pronunciarsi così, e anche Ducouré, che sono entrati insomma al Franchi, hanno fatto il loro esordio. A fine partita ha parlato mister De Rossi, ha parlato soprattutto del suo futuro. C'è stato un incontro con il presidente nelle scorse ore. De Rossi ha detto: adesso non faccio promesse, non posso farle, nessuno a parte chi oggi è sicuro di rimanere, io so solo che qui sto bene, che non ho fretta di andarmene. Poi se il calcio, poi si sa, il calcio cambia molto. Io l'unica promessa che ho fatto l'ho fatta da calciatore restando alla Roma, poi se mi chiedete io avrei il piacere di restare al Genoa e di portarlo in Europa, ma non posso prometterlo. Queste le parole di De Rossi.
0: Allora vedremo quello che accadrà. Sicuramente da una parte c'è la società che dice di voler già iniziare, ha già iniziato a parlare di futuro con De Rossi. Sicuramente le parole di oggi di De Rossi lasciano aperto qualche dubbio. Vedremo quello che sarà

0: il futuro di Daniele De Rossi e del Genoa. Sampdoria.
1: Futuro che è tutto da scrivere per quanto riguarda la Sampdoria. L'abbiamo raccontato, il finale di stagione amaro con la sconfitta a Reggio Emilia, e poi ovviamente da capire quello che sarà il futuro sia da un punto di vista dirigenziale sia da un punto di vista della guida tecnica. Intanto ovviamente il club di Tei è pronto a confermare Walker e Fredberg, ma poi si parla anche di obiettivi per quanto riguarda la panchina. Tra i tanti nomi c'è anche quello di Aquilani. C'è però anche da registrare quella che è la situazione finanziaria del club, che chiude in rosso con un passivo di circa 40 milioni. Insomma, tanti aspetti che dovranno essere affrontati in queste settimane per cercare di programmare poi quella che sarà la prossima stagione, la quarta in cadetteria, con obiettivamente quasi l'obbligo di provare a ritornare o almeno di garantire un campionato più dignitoso di quello vissuto negli ultimi anni.
0: Per quanto riguarda naturalmente Spezia, che è retrocesso in Serie C, l'Entella si è salvato invece.
1: Partiamo dallo Spezia, c'è grande delusione in casa spezzina, ha parlato anche il sindaco della Spezia, che è Pierluigi Peracchini, che ha un po' ammonito in qualche modo la dirigenza per la gestione di quest'ultimo periodo, e dice: è chiaro, serve un ripensamento profondo e strutturale, interrompere quelle che sono le improvvisazioni che non ci appartengono e che ci hanno condotto alle più cupe conseguenze. Queste le parole di Peracchini. Ma facciamo il punto della situazione in casa Spezia con il nostro Luca Vaccaro.
2: Come ampiamente preannunciato, era solo questione di tempo. Lo Spezia è retrocesso, lo ha fatto con merito, bisogna dire la verità, e l'ennesima dimostrazione di questo merito è arrivata anche nell'ultima giornata di campionato contro il Pescara, a Pescara, dove se c'era una squadra che quantomeno ha fatto vedere di volerci credere, di volerci provare, ecco, sicuramente questa squadra non era lo Spezia, erano gli abruzzesi, che hanno segnato dopo 10 minuti, quando la situazione ancora consentiva di sperare in qualcosa, perché in quel momento il Bari stava perdendo, la Reggiana non stava vincendo contro la Sampdoria, quindi erano veramente quelli i momenti in cui bisognava spingere sull'acceleratore, e il Pescara lo ha fatto, lo Spezia no. Lo Spezia torna così in Serie C, lo fa dopo 14 anni di assenza dalla terza serie, 3 anni bellissimi in Serie A a coronare quello che è stato un vero e proprio sogno, 11 anni invece nel campionato cadetto, con il rimpianto veramente grande di non essere risaliti in Serie A nella passata stagione con quella finale playoff persa contro la Cremonese. Però c'è anche da dire che quella data, 1° giugno 2025, resterà sempre impressa nella memoria degli spezzini, perché da lì è partita fondamentalmente quella che è stata poi la retrocessione di quest'anno. Da quel momento tanti errori, tante scelte sbagliate, avremo modo sicuramente poi di analizzarle anche qui su Primo Canale, e bisogna dire la verità, è una Spezia che paga tanti errori, troppi errori che una squadra così non si può permettere. Ricordatevi bene i volti di queste persone, di chi ha portato lo Spezia in questa situazione, di questa situazione dello Spezia, perché bisogna essere memori del fatto che una situazione del genere non dovrà mai più ripetersi, ecco, e quindi la speranza è che gli errori fatti servano in futuro per uno Spezia che speriamo possa ritrovare quantomeno il campionato cadetto al più presto possibile, perché ha dimostrato di poterci stare, ha dimostrato di valere sicuramente quella categoria e forse anche qualcosa in più.
1: E se da una parte c'è lo Spezia che ovviamente recrimina per quella che è stata la gestione dell'ultimo anno, dall'altra parte in Serie B c'è l'Entella che festeggia un'importantissima salvezza. Ha parlato anche il patron Gozzi, ha detto: abbiamo vinto la nostra Champions League, è una delle imprese più belle della nostra storia, non è soltanto una salvezza, è il premio al coraggio, al sacrificio, al lavoro silenzioso di un gruppo che non ha mai smesso di crederci, neppure nei momenti più difficili. In un calcio sempre più competitivo e condizionato dalla forza economica, noi abbiamo scelto una strada coerente con la nostra identità, quella della serietà, della visione, dell'identità, dell'umiltà e del senso di responsabilità. Abbiamo raggiunto questo traguardo con risorse economiche inferiori rispetto a molte concorrenti.
0: Insomma, sicuramente complimenti alla Virtus Entella, al presidente Gozzi, per questo traguardo straordinario per una cittadina piccola, anche con pochi tifosi, però insomma con una grande programmazione e soprattutto tanta serietà, che alla fine non so se è un'eccezione, ma sicuramente è qualcosa di importante, perché nel calcio poi alla fine, quando tu lavori bene e fai tutto come si deve, poi a volte poi si può anche sbagliare, si può anche cadere, ma insomma

0: di solito insomma, è un binomio vincente, programmazione, serietà e grande anche spirito di appartenenza, che c'è molto per quanto riguarda la Virtus Entella, con pochi tifosi, dicevamo, ma uno spirito proprio di famiglia che il presidente Gozzi è riuscito proprio a trasmettere all'intera comunità. Grazie ad Andrea Popolano.
1: Grazie, buona serata.
0: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino, anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni e temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sul Tiguglio, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria. Tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione. Anche le temperature massime aumenteranno, soprattutto sul Levante. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Si chiude la giornata degli alpini a Genova con la sfilata finale in centro città, con 90.000 alpini arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra i residenti del centro, ma tanto entusiasmo. Ancora un episodio di violenza davanti a un locale del centro a Genova, rissa questa notte in via 12 ottobre, era già avvenuto qualche settimana fa. Alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. Nel 2026, già dal bilancio positivo dei primi tre mesi di quest'anno, la vendita è già raddoppiata. Il Genoa torna da Firenze con un punto, De Rossi premia due ragazzi della primavera classe 2007 che hanno fatto l'esordio tra i grandi, Ostigard migliore in campo. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, naturalmente si chiude oggi la tre giorni degli alpini, la donata nazionale dei

0: degli alpini che ha colorato le vie del centro e non solo, qualche polemica tra i residenti che lamentano troppe chiusure che hanno limitato la libertà personale, così qualcuno dice, molti però sono tanti che hanno fatto festa in questi giorni. E allora andiamo a sentire il servizio di Aurora Bottino.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stato l'atto finale della tre giorni genovese dedicata alla 97esima adunata degli alpini. Gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo reggimento alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia.
0: Aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento avvenuto all'interno di un locale. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: Una nuova aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte, intorno alle 5 del mattino, una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento. Tutto è iniziato all'interno di un noto locale della zona, dove un giovane di 25 anni ha iniziato a litigare con un trentenne in difesa della sua fidanzata dopo averlo visto palpeggiare la ragazza. La lite è degenerata e si è spostata fuori dal locale, dove il 25enne è stato aspettato dall'uomo che lo ha aggredito. Il giovane è stato colpito con una bottigliata alla nuca come vendetta per essere intervenuto. La ragazza invece ha ricevuto dei pugni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. A inizio aprile era stato un altro episodio di violenza a far scattare l'allarme nella zona. Sempre in via 12 ottobre, nella notte, un ragazzo di 21 anni era stato prima aggredito con lo spray al peperoncino, poi colpito con una coltellata alla schiena. Anche in quel caso tutto era nato da una lite all'interno del locale, dove due diciottenni, poi arrestati per tentato omicidio, avevano scippato la collanina a un amico della vittima. Fuori dalla discoteca i due fermati, dopo aver recuperato un coltello da una terza persona, hanno colpito il 21enne con un fendente, provocandogli una grave lesione polmonare con potenziali conseguenze anche letali.
0: Ambulanze e automediche in azione sabato sera in molte zone della città di Genova. Migliaia di alpini si sono mischiati alla movida genovese. Molti hanno alzato troppo il gomito al punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Una quindicina le chiamate al 118. E indagini sono in corso alla Radura della Memoria, dove nei giorni scorsi il murale simbolo sacro del ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi è stato vandalizzato. A denunciare l'accaduto è il presidente del municipio Centro-Ovest Colnaghi, che ha detto: vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore dell'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di un semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie, verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Esattamente 40 anni fa veniva inaugurato l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Vediamo una pillola tratta dall'archivio storico di Primo Canale.
3: Questa è la torre di controllo preesistente ovviamente alle strutture dell'aerostazione, che è il risultato della fusione del lavoro di due progettisti. Difatti fu fatto un concorso, inizialmente mi pare che furono 55 partecipanti, poi sono rimasti in 10 e poi ex aequo hanno meritato il premio due progettisti. Dal lavoro di fusione di questi due progettisti è nata la nuova aerostazione nella quale ci troviamo in questo momento. L'elefantino volante con i bambini a bordo sta camminando, godiamoci questa immagine.

veramente una figura spettacolare, altamente spettacolare questa. I paracadutisti che oggi hanno effettuato tutte queste evoluzioni sono paracadutisti dell'aeroporto di Genova e dell'aeroporto di Savona, che ha sede sull'aeroporto di Albenga. Ecco un doppio tonneau, vedete che gli interni passano sull'esterno, la formazione di nuovo si

0: E dal 22 maggio alla Spezia parte la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. In un 2026 già dal bilancio positivo, nei primi tre mesi di quest'anno la vendita è già raddoppiata rispetto allo scorso anno.
1: Bilancio più che positivo per la mitiricoltura ligure, che nei primi tre mesi del 2026 ha raddoppiato la vendita di molluschi allevati nei mari del Golfo del Tiguglio rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: Dietro ogni ostrica, dietro ogni muscolo ci sono i contadini del mare che tutti i giorni vanno in mare all'alba con qualsiasi condizione di tempo per curare il prodotto e per cercare di dare la qualità migliore.
1: Stato di salute ottimale quindi per il settore, che tuttavia oggi deve ancora fare i conti con alcuni nemici, su tutti il cambiamento climatico.
2: I cambiamenti climatici stanno comunque segnando la nostra attività, tempeste improvvise, eventi estremi sia d'inverno che d'estate, l'acqua calda, ci sono tanti problemi, specie aliene, granchio blu piuttosto che le orate.
1: Dal 22 al 24 maggio mitili, ostriche e muscoli saranno protagonisti alla quarta edizione dell'Italian Oyster Fest alla Spezia.
2: L'ostrica, come il muscolo, come gli altri molluschi, è un cibo che si racconta, perché comunque racconta un territorio, racconta un mestiere, racconta un'arte.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Ha giocato la Serie A, ha giocato il Genoa dopo che la Serie B ha già emesso i suoi verdetti nei giorni scorsi. Buonasera e ben trovato ad Andrea Popolano.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, ovviamente iniziamo a parlare di Genoa, 1-0 senza troppi slanci, senza troppe emozioni al Franchi di Firenze, ma insomma il Genoa era importante due cose: uno, non perdere naturalmente, due, lanciare qualche giovane, e De Rossi è riuscito in entrambe gli obiettivi.
3: Esatto, perché è una partita che dal punto di vista della cronaca non ha regalato tantissime emozioni. Nel primo tempo solo una grande occasione per Østigard, poi insomma la Fiorentina in casa voleva chiudere il discorso della salvezza e in qualche modo c'è riuscito pur tra i fischi del Franchi. L'occasione era quella di fare anche un po' di esperimenti per quanto riguarda De Rossi, esordio dal primo minuto per Zatterstrom. Anche Amorim è partito dall'inizio e poi nel secondo tempo sono entrati anche due giovani che De Rossi ha voluto sperimentare. Su tutti la pronuncia è obiettivamente difficile: Uodre Aogo, dovrebbe pronunciarsi così, e anche Ducouré, che sono entrati insomma al Franchi, hanno fatto il loro esordio. A fine partita ha parlato mister De Rossi, ha parlato soprattutto del suo futuro, c'è stato un incontro con il presidente nelle scorse ore. De Rossi ha detto: adesso non faccio promesse, non posso farle, nessuno a parte chi oggi è sicuro di rimanere, io so solo che qui sto bene, che non ho fretta di andarmene. Poi se il calcio, poi si sa, il calcio cambia molto, io l'unica promessa che ho fatto l'ho fatta da calciatore restando alla Roma, poi se mi chiedete io avrei il piacere di restare al Genoa e di portarlo in Europa, ma non posso prometterlo. Queste le parole di De Rossi.
0: Allora vedremo quello che accadrà. Sicuramente da una parte c'è la società che dice di voler già iniziare, ha già iniziato a parlare di futuro con De Rossi, sicuramente le parole di oggi di De Rossi lasciano aperto qualche dubbio. Vedremo quello che sarà il futuro di Daniele De Rossi e del Genoa. Sampdoria.
3: Futuro che è tutto da scrivere per quanto riguarda la Sampdoria, l'abbiamo raccontato, il finale di stagione a

0: Amaro con la sconfitta a Reggio Emilia e poi ovviamente da capire quello che sarà il futuro sia da un punto di vista dirigenziale sia da un punto di vista della guida tecnica. Intanto ovviamente il club di Tei è pronto a confermare Walker e Fredberg, ma poi si parla anche di obiettivi per quanto riguarda la panchina. Tra i tanti nomi c'è anche quello di Aquilani, c'è però anche da registrare quella che è la situazione finanziaria del club, che chiude in rosso con un passivo di circa 40 milioni. Insomma, tanti aspetti che dovranno essere affrontati in queste settimane per cercare di programmare poi quella che sarà la prossima stagione, la quarta in cadetteria, con obiettivamente quasi l'obbligo di provare a ritornare o almeno di garantire un campionato più dignitoso di quello vissuto negli ultimi anni.
1: Per quanto riguarda naturalmente Spezia, che è retrocesso in Serie C, l'Entella si è salvato invece.
0: Partiamo dallo Spezia, c'è grande delusione in casa spezzina, ha parlato anche il sindaco della Spezia, che è Pierluigi Peracchini, che ha un po' ammonito in qualche modo la dirigenza per la gestione di quest'ultimo periodo e dice: è chiaro, serve un ripensamento profondo e strutturale, interrompere quelle che sono le improvvisazioni che non ci appartengono e che ci hanno condotto alle più cupe conseguenze. Queste le parole di Peracchini, ma facciamo il punto della situazione in casa Spezia con il nostro Luca Vaccaro.
2: Come ampiamente preannunciato, era solo questione di tempo. Lo Spezia è retrocesso, lo ha fatto con merito, bisogna dire la verità, e l'ennesima dimostrazione di questo merito è arrivata anche nell'ultima giornata di campionato contro il Pescara, a Pescara, dove se c'era una squadra che quantomeno ha fatto vedere di volerci credere, di volerci provare, ecco, sicuramente questa squadra non era lo Spezia, erano gli abruzzesi che hanno segnato dopo 10 minuti quando la situazione ancora consentiva di sperare in qualcosa, perché in quel momento il Bari stava perdendo, la Reggiana non stava vincendo contro la Sampdoria, quindi erano veramente quelli i momenti in cui bisognava spingere sull'acceleratore e il Pescara lo ha fatto, lo Spezia no. Lo Spezia torna così in Serie C, lo fa dopo 14 anni di assenza dalla terza serie, 3 anni bellissimi in Serie A a coronare quello che è stato un vero e proprio sogno, 11 anni invece nel campionato cadetto, con il rimpianto veramente grande di non essere risaliti in Serie A nella passata stagione con quella finale playoff persa contro la Cremonese. Però c'è anche da dire che quella data, 1° giugno 2025, resterà sempre impressa nella memoria degli spezzini, perché da lì è partita fondamentalmente quella che è stata poi la retrocessione di quest'anno. Da quel momento tanti errori, tante scelte sbagliate, avremo modo sicuramente poi di analizzarle anche qui su Primo Canale, e bisogna dire la verità, è una Spezia che paga tanti errori, troppi errori che una squadra così non si può permettere. Ricordatevi bene i volti di queste persone, di chi ha portato lo Spezia in questa situazione e di questa situazione dello Spezia, perché bisogna essere memori del fatto che una situazione del genere non dovrà mai più ripetersi, ecco, e quindi la speranza è che gli errori fatti servano in futuro per uno Spezia che speriamo possa ritrovare quantomeno il campionato cadetto al più presto possibile, perché ha dimostrato di poterci stare, ha dimostrato di valere sicuramente quella categoria e forse anche qualcosa in più.
0: E se da una parte c'è lo Spezia che ovviamente recrimina per quella che è stata la gestione dell'ultimo anno, dall'altra parte in Serie B c'è l'Entella che festeggia un'importantissima salvezza. Ha parlato anche il patron Gozzi, ha detto: abbiamo vinto la nostra Champions League, è una delle imprese più belle della nostra storia, non è soltanto una salvezza, è il premio al coraggio, al sacrificio, al lavoro silenzioso di un gruppo che non ha mai smesso di crederci, neppure nei momenti più difficili. In un calcio sempre più competitivo e condizionato dalla forza economica, noi abbiamo scelto una strada coerente con la nostra identità, quella della serietà, della visione, dell'identità, dell'umiltà e del senso di responsabilità. Abbiamo raggiunto questo traguardo con risorse economiche inferiori rispetto a molte concorrenti. Insomma.
1: Sicuramente, sicuramente. Complimenti alla Virtus Entella, al presidente Gozzi, per questo traguardo straordinario per una cittadina piccola, anche con pochi tifosi, però insomma con una grande programmazione e soprattutto tanta serietà. Che alla fine non so se è un'eccezione, ma sicuramente è qualcosa di importante, perché nel calcio poi alla fine, quando tu lavori bene e fai tutto come si deve, poi a volte poi si può anche sbagliare, si può anche cadere, ma insomma di solito insomma, è un binomio vincente: programmazione,
0: Programmazione.
1: serietà e grande anche spirito di appartenenza, che c'è molto

0: quanto riguarda la Virtus Entella, con pochi tifosi, dicevamo, ma uno spirito proprio di famiglia che il presidente Gozzi è riuscito proprio a trasmettere all'intera comunità. Grazie ad Andrea Popolano.
1: Grazie, buona serata.
0: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Si chiude la giornata degli alpini a Genova con la sfilata finale in centro città, con 90.000 alpini arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra i residenti del centro, ma tanto entusiasmo. Ancora un episodio di violenza davanti a un locale del centro a Genova, rissa questa notte in via 12 ottobre, era già avvenuto qualche settimana fa. Alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. Nel 2026, già dal bilancio positivo dei primi tre mesi di quest'anno, la vendita è già raddoppiata. De Rossi premia due ragazzi della primavera classe 2007 che hanno fatto l'esordio tra i grandi. Ostigard migliore in campo. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, naturalmente si sta chiudendo, si chiude oggi la tre giorni degli alpini, la donata nazionale degli alpini che ha colorato le vie del centro e non solo. Qualche polemica tra i residenti che lamentano troppe chiusure che hanno limitato la libertà personale, così qualcuno dice. Molti però sono tanti che hanno fatto festa in questi giorni. E allora andiamo a sentire il servizio di Aurora Bottino.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stato l'atto finale della tre giorni genovese dedicata alla 97esima adunata degli alpini. Gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo Reggimento Alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza

0: del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo fatto e sulle polemiche che hanno accompagnato la vigilia, ha detto: c'è stata una grande polarizzazione su questo tema perché ormai la politica è tifoseria. Quindi si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemica. Già dalla serata di sabato chiuse le strade del centro con gli agenti della polizia locale che hanno dato a tutti le indicazioni per muoversi, a chiudere la tre giorni il tradizionale passaggio della stecca tra Genova e Brescia, la città che l'anno prossimo ospiterà la 98esima adunata.
1: Ancora un'aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte intorno alle 5 una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento avvenuto all'interno di un locale. Il servizio è di Aurora Bottino.
2: Una nuova aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte intorno alle 5 del mattino una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento. Tutto è iniziato all'interno di un noto locale della zona, dove un giovane di 25 anni ha iniziato a litigare con un trentenne in difesa della sua fidanzata dopo averlo visto palpeggiare la ragazza. La lite è degenerata e si è spostata fuori dal locale, dove il 25enne è stato aspettato dall'uomo che lo ha aggredito. Il giovane è stato colpito con una bottigliata alla nuca come vendetta per essere intervenuto. La ragazza invece ha ricevuto dei pugni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. A inizio aprile era stato un altro episodio di violenza a far scattare l'allarme nella zona. Sempre in via 12 ottobre, nella notte, un ragazzo di 21 anni era stato prima aggredito con lo spray al peperoncino, poi colpito con una coltellata alla schiena. Anche in quel caso tutto era nato da una lite all'interno del locale, dove due diciottenni, poi arrestati per tentato omicidio, avevano scippato la collanina a un amico della vittima. Fuori dalla discoteca i due fermati, dopo aver recuperato un coltello da una terza persona, hanno colpito il 21enne con un fendente, provocandogli una grave lesione polmonare con potenziali conseguenze anche letali.
1: Ambulanze e automediche in azione sabato sera in molte zone della città di Genova. Migliaia di alpini si sono mischiati alla movida genovese. Molti hanno alzato troppo il gomito al punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Una quindicina le chiamate al 118. E indagini sono in corso alla Radura della Memoria, dove nei giorni scorsi il murale simbolo sacro del ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi è stato vandalizzato. A denunciare l'accaduto è il presidente del municipio Centro Ovest Colnaghi, che ha detto: vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore dell'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di un semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie, verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Esattamente 40 anni fa veniva inaugurato l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Vediamo una pillola tratta dall'archivio storico di Primo Canale.
3: Questa è la torre di controllo preesistente, ovviamente alle strutture dell'aerostazione, che è il risultato della fusione del lavoro di due progettisti. Difatti fu fatto un concorso, inizialmente mi pare che furono 55 partecipanti, poi sono rimasti in 10 e poi ex aequo hanno meritato il premio due progettisti. Dal lavoro di fusione di questi due progettisti è nata la nuova aerostazione nella quale ci troviamo in questo momento. L'elefantino volante con i bambini a bordo sta camminando, godiamoci queste immagini.

veramente una figura spettacolare, altamente spettacolare questa. I paracadutisti che oggi hanno effettuato tutte queste evoluzioni sono paracadutisti dell'aeroporto di Genova e dell'aeroporto di Savona, che ha sede sull'aeroporto di Albenga. Ecco un doppio tonneau. Vedete che gli interni passano sull'esterno, la formazione di nuovo si

0: E dal 22 maggio alla Spezia parte la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, protagonisti ostriche e muscoli. In un 2026 già dal bilancio positivo, nei primi tre mesi di quest'anno la vendita è già raddoppiata rispetto allo scorso anno.
1: Bilancio più che positivo per la mitiricoltura ligure, che nei primi tre mesi del 2026 ha raddoppiato la vendita di molluschi allevati nei mari del Golfo del Tiguglio rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: Dietro ogni ostrica, dietro ogni muscolo ci sono i contadini del mare che tutti i giorni vanno in mare all'alba con qualsiasi condizione di tempo per curare il prodotto e per cercare di dare la qualità migliore.
1: Stato di salute ottimale quindi per il settore, che tuttavia oggi deve ancora fare i conti con alcuni nemici, su tutti il cambiamento climatico.
2: I cambiamenti climatici stanno comunque segnando la nostra attività, tempeste improvvise, eventi estremi sia d'inverno che d'estate, l'acqua calda, ci sono tanti problemi, specie aliene, granchio blu piuttosto che le orate.
1: Dal 22 al 24 maggio mitili, ostriche e muscoli saranno protagonisti alla quarta edizione dell'Italian Oyster Fest alla Spezia.
2: L'ostrica, come il muscolo, come gli altri molluschi, è un cibo che si racconta, perché comunque racconta un territorio, racconta un mestiere, racconta un'arte.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Ha giocato la Serie A, ha giocato il Genoa dopo che la Serie B ha già emesso i suoi verdetti nei giorni scorsi. Buonasera e bentrovato ad Andrea Popolano.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, ovviamente iniziamo a parlare di Genoa, 1-0-0 senza troppi slanci, senza troppe emozioni al Franchi di Firenze, ma insomma il Genoa era importante due cose: uno, non perdere naturalmente, due, lanciare qualche giovane, e De Rossi è riuscito in entrambe gli obiettivi.
3: Esatto, perché è una partita che dal punto di vista della cronaca non ha regalato tantissime emozioni. Nel primo tempo solo una grande occasione per Østigard, poi insomma la Fiorentina in casa voleva chiudere il discorso della salvezza e in qualche modo c'è riuscito pur tra i fischi del Franchi. L'occasione era quella di fare anche un po' di esperimenti per quanto riguarda De Rossi, esordio dal primo minuto per Zatterstrom. Anche Amorim è partito dall'inizio e poi nel secondo tempo sono entrati anche due giovani che De Rossi ha voluto sperimentare. Su tutti la pronuncia è obiettivamente difficile: Uodreaogo, dovrebbe pronunciarsi così, e anche Ducouré, che sono entrati insomma al Franchi, hanno fatto il loro esordio. A fine partita ha parlato mister De Rossi, ha parlato soprattutto del suo futuro. C'è stato un incontro con il presidente nelle scorse ore. De Rossi ha detto: adesso non faccio promesse, non posso farle, nessuno a parte chi oggi è sicuro di rimanere, io so solo che qui sto bene, che non ho fretta di andarmene. Poi se il calcio, poi si sa, il calcio cambia molto, io l'unica promessa che ho fatto l'ho fatta da calciatore restando alla Roma, poi se mi chiedete io avrei piacere di restare al Genoa e di portarlo in Europa, ma non posso prometterlo. Queste le parole di De Rossi.
0: Allora vedremo quello che accadrà. Sicuramente da una parte c'è la società che dice di voler già iniziare, ha già iniziato a parlare di futuro con De Rossi. Sicuramente le parole di oggi di De Rossi lasciano aperto qualche dubbio. Vedremo quello che sarà il futuro di Daniele De Rossi e del Genoa. Sampdoria.
3: Futuro che è tutto da scrivere per quanto riguarda la Sampdoria. L'abbiamo raccontato, il finale di stagione amaro con la sconfitta a Reggio Emilia, e poi ovviamente da capire quello che sarà il futuro sia da un punto di vista dirigenziale sia da un punto di vista della guida tecnica. Intanto ovviamente

0: Il club di Tay è pronto a confermare Walker e Fredberg, ma poi si parla anche di obiettivi per quanto riguarda la panchina. Tra i tanti nomi c'è anche quello di Aquilani. C'è però anche da registrare quella che è la situazione finanziaria del club, che chiude in rosso con un passivo di circa 40 milioni. Insomma, tanti aspetti che dovranno essere affrontati in queste settimane per cercare di programmare poi quella che sarà la prossima stagione, la quarta in cadetteria, con obiettivamente quasi l'obbligo di provare a ritornare o almeno di garantire un campionato più dignitoso di quello vissuto negli ultimi anni.
1: Per quanto riguarda naturalmente Spezia, che è retrocesso in Serie C, l'Entella si è salvato invece.
0: Partiamo dallo Spezia, c'è grande delusione in casa spezzina, ha parlato anche il sindaco della Spezia, che è Pierluigi Peracchini, che ha un po' ammonito in qualche modo la dirigenza per la gestione di quest'ultimo periodo, e dice: è chiaro, serve un ripensamento profondo e strutturale, interrompere quelle che sono le improvvisazioni che non ci appartengono e che ci hanno condotto alle più cupe conseguenze. Queste le parole di Peracchini. Ma facciamo il punto della situazione in casa Spezia con il nostro Luca Vaccaro.
2: Come ampiamente preannunciato, era solo questione di tempo. Lo Spezia è retrocesso, lo ha fatto con merito, bisogna dire la verità, e l'ennesima dimostrazione di questo merito è arrivata anche nell'ultima giornata di campionato contro il Pescara, a Pescara, dove se c'era una squadra che quantomeno ha fatto vedere di volerci credere, di volerci provare, ecco, sicuramente questa squadra non era lo Spezia, erano gli abruzzesi, che hanno segnato dopo 10 minuti, quando la situazione ancora consentiva di sperare in qualcosa, perché in quel momento il Bari stava perdendo, la Reggiana non stava vincendo contro la Sampdoria, quindi erano veramente quelli i momenti in cui bisognava spingere sull'acceleratore, e il Pescara lo ha fatto, lo Spezia no. Lo Spezia torna così in Serie C, lo fa dopo 14 anni di assenza dalla terza serie, 3 anni bellissimi in Serie A a coronare quello che è stato un vero e proprio sogno, 11 anni invece nel campionato cadetto, con il rimpianto veramente grande di non essere risaliti in Serie A nella passata stagione con quella finale playoff persa contro la Cremonese. Però c'è anche da dire che quella data, 1° giugno 2025, resterà sempre impressa nella memoria degli spezzini, perché da lì è partita fondamentalmente quella che è stata poi la retrocessione di quest'anno. Da quel momento tanti errori, tante scelte sbagliate, avremo modo sicuramente poi di analizzarle anche qui su Primo Canale, e bisogna dire la verità, è una Spezia che paga tanti errori, troppi errori che una squadra così non si può permettere. Ricordatevi bene i volti di queste persone, di chi ha portato lo Spezia in questa situazione, di questa situazione dello Spezia, perché bisogna essere memori del fatto che una situazione del genere non dovrà mai più ripetersi, ecco, e quindi la speranza è che gli errori fatti servano in futuro per uno Spezia che speriamo possa ritrovare quantomeno il campionato cadetto al più presto possibile, perché ha dimostrato di poterci stare, ha dimostrato di valere sicuramente quella categoria e forse anche qualcosa in più.
0: E se da una parte c'è lo Spezia che ovviamente recrimina per quella che è stata la gestione dell'ultimo anno, dall'altra parte in Serie B c'è l'Entella che festeggia un'importantissima salvezza. Ha parlato anche il patron Gozzi, ha detto: abbiamo vinto la nostra Champions League, è una delle imprese più belle della nostra storia, non è soltanto una salvezza, è il premio al coraggio, al sacrificio, al lavoro silenzioso di un gruppo che non ha mai smesso di crederci, neppure nei momenti più difficili. In un calcio sempre più competitivo e condizionato dalla forza economica, noi abbiamo scelto una strada coerente con la nostra identità, quella della serietà, della visione, dell'identità, dell'umiltà e del senso di responsabilità. Abbiamo raggiunto questo traguardo con risorse economiche inferiori rispetto a molte concorrenti.
1: Insomma, sicuramente, complimenti alla Virtus Entella, al presidente Gozzi, per questo traguardo straordinario per una cittadina piccola, anche con pochi tifosi, però insomma con una grande programmazione e soprattutto tanta serietà, che alla fine non so se è un'eccezione, ma sicuramente è qualcosa di importante, perché nel calcio poi alla fine, quando tu lavori bene e fai tutto come si deve, poi a volte poi si può anche sbagliare, si può anche cadere, ma insomma di solito insomma, è un binomio vincente: programmazione, serietà e grande anche spirito di appartenenza, che c'è molto per quanto riguarda la Virtus Entella, con pochi tifosi, dicevamo, ma uno spirito proprio di famiglia che il presidente Gozzi è riuscito proprio a trasmettere all'intera comunità. Grazie ad Andrea Popolano.
0: Grazie, buonasera.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
7: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
6: A temperatura controllata?
8: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
9: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
10: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera e ben trovati. Allora, in questa domenica sera sta finendo la festa, una festa durata 3 giorni che ha coinvolto non solo la città di Genova naturalmente, ma tanti anche paesi dell'entroterra che hanno ospitato centinaia e centinaia di alpini. Buonasera e ben trovato Matteo Cantile.
1: Ciao Matteo, buonasera a te e a tutti coloro che ci guardano stasera.
0: E allora, siamo in onda perché? Perché vogliamo raccontare tanto gli ultimi passaggi di queste migliaia di alpini che da questa mattina alle 9 stanno sfilando per le vie di Genova. Tra poco ci collegheremo proprio con Piazza della Vittoria e la zona della Foce proprio per vedere anche gli ultimi passaggi, per raccontare soprattutto anche Matteo come la città piano piano sta tornando e tornerà alla sua normalità, con tanti alpini che hanno già lasciato la città anche in maniera ordinata, perché già dall'una hanno iniziato ad andare via i primi pullman, quindi insomma per ora sta andando tutto e sta procedendo tutto bene. Quella che è la macchina organizzativa, tra l'altro organizzativa da

0: parte militare, quindi insomma con una situazione molto particolare, ma però per ora organizzata molto bene. Queste che ci arrivano sono le immagini che arrivano in diretta e quindi insomma questa è la situazione. Matteo, allora tra l'altro prima di andare da Filippo Serio appunto in diretta in Piazza della Vittoria o comunque nella zona della Foce, ci sono state, poi magari ne parleremo anche nel corso di questa trasmissione, alcune polemiche legate proprio, tra l'altro anche sul nostro sito primocanale.it, il nostro Ironicus ha scatenato una polemica, poi ognuno può pensare come è giusto che sia.
1: Una polemica che ha avuto una risposta sul nostro stesso sito.
0: Sì, da parte di Mario Paternostro. Su cosa? Su molti genovesi, ma soprattutto quelli che abitano in centro, che hanno lamentato qualche rumore di troppo durante il weekend nelle ore serali, quelli che magari non hanno potuto spostare la macchina nella zona di Carignano, per esempio da ieri alle 17 era impossibile, c'era il divieto di parcheggio, quindi insomma qualche disagio è stato sicuramente importante per molti genovesi e quindi lo sappiamo, i nostri genovesi siamo un po' mugugnoni, da lì il dibattito che abbiamo voluto aprire.
1: Sì. Ognuno... Ma sai, dipende molto dal tipo di vocazione che vogliamo dare alla città, no? È evidente che se vuoi ospitare eventi così grandi, cioè portare centinaia di migliaia di persone in una città, devi tenere in conto che nell'organizzazione ci sono poi anche dei problemi che devono essere risolti e quello della viabilità è sicuramente uno di questi. Ora naturalmente non posso dire, perché non sono esperto di urbanistica, di logistica della città, se qualche scelta poteva essere fatta meglio. Alcune secondo me sì, per esempio la chiusura dei mercati mi trova oggettivamente contrario, perché anche gli ambulanti avrebbero potuto e dovuto godersi la festa e partecipare anche all'incasso, che è stato oggettivamente enorme. Io penso che i bar della città di Genova...
0: Allora andiamo, ti interrompo un attimo Matteo, continueremo ovviamente a parlarne più tardi, perché vado subito da Filippo Siri, abbiamo tanti inviati sul territorio in questa serata, quindi vedremo tante immagini di questa Genova di domenica sera. Intanto buonasera a Filippo Serio. Filippo.
2: Sì, buonasera direttore, buonasera Matteo Cantile, ai nostri telespettatori. Questo collegamento lo facciamo praticamente sui saluti e sui ringraziamenti, perché come vedete dalle immagini del nostro Roberto Gnecco, questa è l'ultimissima parte del corteo della sfilata della giornata nazionale degli alpini. In questa giornata conclusiva del 10 maggio noi siamo in Piazza della Vittoria, vicino alle tribune montate per l'occasione sia per i cittadini sia per le istituzioni. Pochi secondi prima del collegamento è arrivato proprio il saluto dello speaker ufficiale della manifestazione. Adesso la manifestazione si avvia verso il termine, l'ultimo codazzo sappiamo è stato della sezione di Genova e tutte quelle dei comuni della provincia di Genova a seguire, che insomma chiudono questa giornata che possiamo definire una festa. Vedete che qualche genovese, nonostante il tempo, è arrivato a vedere qui in Piazza della Vittoria, ma anche in altri punti strategici della città. Adesso ci sarà l'ultima battuta con la musica della banda e poi ci si avvierà verso la conclusione. Lato viabilità, ovviamente sappiamo che ci sono pullman parcheggiati in alcune zone che erano state riservate agli alpini, perché alcuni sono già partiti, in particolare nella zona di centro e della Foce. Adesso ci si avvia verso insomma la conclusione, vedremo come evolverà la situazione anche dal punto di vista della mobilità cittadina, ma siccome sono state fatte sfilare prima le sezioni delle altre regioni, che poi gli alpini sono stati fatti salire sul pullman, hanno già cominciato insomma a ripartire per i propri luoghi di provenienza. Raccontiamo di questo, di quella che è stata la sfilata, e c'è stato, comunque ci sarà in questi minuti, il passaggio con la stoccata che viene passata da Genova alla città, il passaggio della stecca alla città di Brescia, che ospiterà la dunata nell'edizione del prossimo anno. Per ora è tutto, poi per i prossimi collegamenti sentiremo anche qualche voce, anche solo di chi ha partecipato, di chi ha assistito, ma anche di chi ha vissuto questi giorni. Parliamo per esempio dei commercianti e non solo. Per ora voi.
0: Grazie quindi a Filippo Serio dalla zona di Piazza della Vittoria alla Foce. Rimaniamo sempre nella zona della Foce, dove si trova anche Chiara Orru, che invece nei pressi di Corso

0: Sottolineo, ecco qua, vedo le immagini dove si sono radunati tanti alpini pronti ad aspettare i rispettivi torpedoni che li riporteranno a casa. Chiara Orrù.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Matteo Cantile. Vabbè, ormai sì, siamo arrivati diciamo agli sgoccioli di questa 97esima adunata degli alpini. Come potete vedere, decine di pullman che stanno recuperando le ultime sezioni di alpini che sono ancora qui a Genova. In Corso Torino, come potete vedere, ancora in corso la sfilata da questa mattina per le diverse sezioni degli alpini che sono arrivate qui a Genova per questa 97esima adunata. E guardate ai bordi della strada qui sezioni di alpini da Alessandria, qui da Cuneo, qui da Brescia stanno aspettando il proprio pullman proprio per tornare. Ma allora andiamo a sentire magari le loro voci, come si sono trovati in questi giorni a Genova, se si sono trovati bene, l'ospitalità ligure com'è andata, insomma andiamo a farci raccontare. Buongiorno, lei da dove viene?
2: Chiari.
1: Chiari. Benissimo, Chiari, lei sta aspettando il bus per ripartire?
2: Come?
1: Sta aspettando il bus per ripartire?
2: Sì, attenzione.
1: Sta aspettando il bus per ripartire?
2: Sì.
1: Quante ore di viaggio per tornare a casa?
2: 3 ore e mezza.
1: Com'è andata questa accoglienza ligure?
2: Benissimo.
1: Queste 3 giornate sono andate bene?
2: Benissimo.
1: Benissimo. Come sono andate queste 3 giornate?
3: Benissimo. Noi solo un giorno siamo venuti.
1: Ah, da dove venite?
3: Da Brescia.
1: Brescia, quindi vi aspettano più o meno 3 orette per ritornare a casa?
4: Sì, Se arriva il pullman, sì.
3: Se arriva, stiamo aspettando il pullman da mezz'ora.
1: Ah, state aspettando da mezz'ora?
3: Sì.
1: Alcuni di voi sono già partiti, avete visto?
3: No, noi siamo tutti insieme.
1: Siete tutti insieme. Come sono andate queste 3 giornate per voi, questa giornata?
3: Bene, bene. L'accoglienza... Se non pioveva era meglio, però dai, tutto insieme è bella.
1: Ci sono state un po' di polemiche inizialmente, però l'accoglienza com'è stata?
3: No, è stata bella.
4: Bella.
3: Gentili, genovesi, gentili.
1: Voi dove alloggiavate?
3: No, siamo venuti stamattina.
1: Col... Siamo in giornata.
3: Sì, sì.
1: In giornata.
4: Dalle 4 di stamattina.
1: Voi venite da Brescia?
5: Sì, da Brescia.
1: Brescia, state tornando?
5: Torniamo subito, felici e contenti, una bellissima giornata, grazie mille.
1: Nonostante un po' le polemiche, l'accoglienza ligure com'è stata?
5: Non ho capito, scusa.
1: Nonostante le prime polemiche, l'accoglienza ligure com'è andata?
5: Il calore alpino copre tutte le polemiche, non c'è paragone assolutamente, assolutamente. Non hanno fatto paura a nessuno, ci siamo divertiti e tutto è andato per il meglio, come sempre. Viva gli alpini e grazie intervista.
1: State aspettando il bus?
5: Sì, adesso ripartiamo per il bus. Ci avviamo verso il bus.
6: Se arriva.
1: Eccoci Matteo, queste sono per ora le prime voci degli alpini che stanno appunto tornando a casa e stanno aspettando i propri bus. Continueremo a raccontare attraverso le loro voci questa 97esima adunata nazionale. Com'è andata? A te.
0: Grazie quindi a Chiara Ru, tra poco dovremo essere anche pronti con Aurora Bottiro che si trova invece nel pieno centro di Genova, a lei il compito di farci vedere proprio come la città lentamente tornerà e sta tornando alla normalità, una città che si sta naturalmente svuotando. Aurora Bottiro, buonasera anche a te.
7: Buonasera Matteo, sì, una città che si sta svuotando, dietro di me c'è uno dei food point che in questi tre giorni ha animato Genova, una Genova in questo caso pedonale, perché questa era una delle zone pedonali, Piazza Dante, Piazza De Ferrari, e come potete vedere c'è ancora qualche avventore, qualche alpino, qualche genovese che ha deciso di approfittare degli stand che vendono salsiccia, grigliate, panini con i wurstel in Piazza Dante. Però appunto Matteo, già che siamo qui andiamo a chiedere magari a qualche persona che cosa ne pensa di questa 3 giorni. Ragazzi, scusate, siamo in diretta, siete di Genova?
8: Sì.
7: Sì, siete genovesi, vi è piaciuta questa adunata degli alpini?
8: Bella, bella, interessante. Alla fine ci è servito perché poi tutto quanto è morto qua, dobbiamo dirlo che Genova è morta, vecchia.
9: Ci siamo divertiti questi 3 giorni.
8: Ci sia stato un po' di questo cambiamento, ci sta.
7: Quindi davvero. Dovrebbe ricandidarsi per...
8: Sì, no, per parlare, guarda, mia sorella gli stava dicendo, guarda che... Vi aspettiamo, siamo qua, chiamateci. Ovunque, fate il raduno, chiamateci che non ci siamo, vi seguiamo.
7: Adesso siete diventati clienti fissi alle adunate.
8: Sì, per forza. forza.
7: Grazie mille, buona serata. Grazie. Allora, continuiamo, vediamo se

0: C'è qualcun altro? Ragazzi, siete di Genova, scusate, siamo in diretta. Vi siete divertiti questa adunata?
1: Abbastanza, abbastanza, sì.
0: Avete mangiato, avete bevuto?
1: Sì, mangiato e bevuto, sì.
0: Anche
1: sì.
0: La città pedonale, una parte, questa è una novità, vi è piaciuta?
1: Sì, un po' caotica, un po' difficile parcheggiare la macchina, venire in centro è stato un disastro, però ce l'abbiamo fatta.
0: Ne è valsa la pena, sì, diciamo. Buona serata.
2: Andiamo a sentire. Aurora, interrompiamo un attimo, andiamo a sentire il momento finale di questa tre giorni, proprio con il tradizionale passaggio della Steca, che quindi passerà alla città di Brescia, che quindi ospiterà la 98esima edizione della Adunata degli Alpini.
3: Prende la parola la sindaca di Genova, Silvia Salis.
4: Autorità tutte, generale Vezzoli, presidente Favero, ma soprattutto voi, cari alpini e alpini, siamo arrivati al momento del congedo. In questi tre giorni Genova non è stata solo la superba città di mare che tutto il mondo conosce, è diventata la casa di una grande famiglia che ha riempito i nostri vicoli, le nostre piazze di canti, di sorrisi e di quella fratellanza che sapete trasmettere con grande entusiasmo. Vedere la nostra città colorarsi del vostro verde è stata un'emozione che non dimenticheremo facilmente. I vostri colori, i vostri brindisi, la vostra gioia resteranno nei nostri cuori ancora per tanti, tanti giorni. Abbiamo celebrato un legame profondo che unisce la nostra città verticale alle vostre montagne. Abbiamo ricordato che tra il marinaio che sfida la tempesta e l'alpino che affronta la vetta non c'è distanza. Entrambi sanno che davanti alla forza della natura l'uomo è solo, è fragile e che il traguardo si raggiunge solo grazie alla forza del gruppo. Oggi durante la sfilata abbiamo vissuto il momento di culmine di questa festa. Vedere un fiume di penne nere scorrere tra i nostri palazzi storici verso il mare è stata un'emozione straordinaria. Guardandovi sfilare, sfilando anche per un pezzetto di strada con voi, ho visto nei vostri occhi lo spirito di chi non lascia mai indietro nessuno. Ho sentito l'orgoglio di quegli amici, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, mai da soli in mezzo ai guai. Come dice quel bel canto che mi avete insegnato qualche giorno fa. Tra poco il tricolore scenderà e ci saluterà. Anche io, anche noi genovesi vi salutiamo. Lo facciamo con gratitudine e con l'orgoglio di avervi aperto la porta della nostra città. Abbiamo visto generazioni diverse camminare e festeggiare insieme, unite dai valori che gli alpini custodiranno per sempre. Il senso del dovere, la solidarietà, la vicinanza alla comunità, la capacità di esserci nei momenti più difficili. Le bandiere che questa sera si abbassano non chiudono un'esperienza, costituiscono un legame che continuerà nel tempo. Genova saluta le penne nere con l'affetto sincero che si riserva un amico. Certa che una parte di questa città resterà con voi, così come una parte di voi resterà qui, tra il mare e le nostre colline. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa adunata, l'Associazione Nazionale Alpini, le istituzioni, le forze dell'ordine, la protezione civile, i volontari, il personale comunale, le lavoratrici e i lavoratori che hanno operato senza sosta in questi mesi e in questi giorni. Voglio ringraziare la consigliera Vittoria Canessa Cerchi, che ha lavorato incessantemente per mesi alla buona riuscita di questa adunata. Voglio ringraziare chi non si è fermato un attimo per tenere la città pulita e per aiutarvi a spostarvi da una parte all'altra della nostra Genova. E voglio ringraziare le genovesi e i genovesi per l'accoglienza, la pazienza e il senso di comunità dimostrati. Ma soprattutto, cari alpini, grazie a voi per essere stati ancora una volta con noi e avere rispettato e onorato la nostra città. Come ho detto nei giorni scorsi, siete la dimostrazione che il valore del noi vince sempre sull'individualismo e che con sudore e impegno si può davvero servire il paese con orgoglio. Prima dell'ultimo abbraccio, già con un pizzico di nostalgia per quello che è stato, con grande onore passerò la stecca alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti, che il prossimo anno spetterà la 98esima adunata nazionale degli alpini. Cara sindaca, cara amica Laura, auguro a te e ai concittadini di poter vivere le giornate intense e indimenticabili come quelle che abbiamo vissuto noi. Passiamo il testimone a una terra che, come la nostra, conosce bene il valore della fatica, del lavoro e della solidarietà alpina. Siamo certi che i bresciani sapranno accogliervi con lo stesso calore e lo stesso rispetto con cui Genova vi ha aperto le braccia in questi giorni. Cari alpini, grazie di averci regalato la vostra allegria e il vostro

cuore il profumo del nostro mare e il vento dei nostri crinali. Buon cammino. Viva Genova, viva gli alpini!

0: Prende la parola il presidente della sezione ANA di Genova, Stefano Panzini.
1: Buonasera a tutti. Finisce una grande festa. Sono felice perché mi sembra che sia andato abbastanza bene, ma saranno gli altri, dovevo dire, non noi a noi stessi. Ma sono anche felice perché la città ha risposto molto bene, l'abbiamo sentita molto vicina a tutti noi. Ma sempre noi abbiamo detto che l'annata è una grande festa, non solo. Da sempre, quando abbiamo fatto questo sogno, eravamo un inglese, almeno, dedicare questa giornata.
2: L'ultimo
1: nostro reduce di Russia, andato avanti 3 anni fa, Lodovico, di bronzo al valore militare. In Russia a un certo punto un carro armato sparava addosso ai suoi amici. Lui ha preso una spranga di ferro, è saltato sul carro armato e ha cominciato a picchiare sulla mitragliatrice finché è riuscito a piegarla, a renderla inservibile. Questi colpi, secondo me, erano colpi contro la guerra, contro l'orrore che uccideva i suoi amici. Scampato dai cinghi di questo carro, tornato dalla prigionia, che pesava 37 kg, è vissuto 104 anni. Il figlio Paolo...
3: E allora andiamo un attimo anche di nuovo da Aurora Bottino, che sta per entrare nel centro storico di Genova. Eccola qui, perché vogliamo capire proprio anche e vedere soprattutto questa città che si sta svuotando. Vorremmo anche sentire le voci dei genovesi, degli abitanti del centro storico, i residenti, ma quindi anche gli esercenti, cosa rimane a loro di questa 3 giorni così importante anche dal punto di vista dei numeri, perché sono stati sicuramente numeri eccezionali che hanno, fra virgolette, sconvolto la città di Genova per qualche giorno, e quindi siamo molto curiosi di sentire proprio anche quello che ne pensano appunto chi abita nel centro storico, quindi chi ha vissuto più da vicino, più di tutti, questa pacifica invasione, ma anche naturalmente gli esercenti, che poi ci sarà ovviamente chi ha fatto i salti di gioia, chi magari, come abbiamo già sentito, Matteo, è stato magari tagliato fuori dai flussi di alpini, quindi magari si pensava di fare dei guadagni, ne ha fatti meno, però questo insomma...
4: Sì, è chiaro che dal punto di vista della ristorazione e dei bar, soprattutto vista l'abitudine, la tradizione degli alpini di darci abbastanza dentro queste video, evidentemente con gli alcolici, io penso che in 3 giorni molti bar della zona della manifestazione abbiano fatturato veramente un mese di lavoro. È chiaro che chi è rimasto un po' fuori dalle rotte, però questo non credo che si possa fare una colpa alla dunata, cioè nel senso che è chiaro che se stai per esempio a Carignano, abbiamo sentito, no, anche polemiche arrivare da lì, è più difficile che grandi gruppi si potessero concentrare lì, tutti i gruppi invece andavano a affollare chiaramente i bar che erano più attorno alle vie della dunata. Qui siamo invece nel centro storico e un po' di movimento c'è, però insomma ormai credo che la maggioranza degli appartenenti alla dunata sia già sfollata, e qui credo che avremo più genovesi che non alpini provenienti dalle altre zone d'Italia.
3: Questo è il momento del passaggio della stecca, Matteo, quindi insomma un momento importante.
4: Perché... E per Brescia sarà importantissima, come appunto ho avuto modo già di raccontare in questi giorni. Io ho fatto il militare negli alpini a Merano,
3: se
4: e a Bolzano.
3: Se tu continui a dire questa cosa qui, non hai portato il cappello.
4: Non ho portato il cappello, però... no, perché purtroppo ce l'ho a casa. Però
3: vabbè, allora, ci crediamo sulla fiducia.
4: Dovete crederci con la fiducia, purtroppo... Tra l'altro, insomma, non è che io mi sia proprio divertito, non ho mai partecipato a una dunata, ecco, devo dire la verità, questa è la prima che faccio essendo qui a Genova, quindi non sarei andato in un'altra città per questo perché insomma l'ho vissuta un po' a mio modo, ecco, non mi trovavo proprio al massimo a mio agio, però
3: sentiamo
4: quello
3: che dice la sindaca di Brescia,
4: ecco, così... sentiamo la bresciana, che là, loro per loro questa è religione.

0: Abbiamo
1: desiderata moltissimo in questi anni. Moltissimo. Consegnano una giornata intensa, ricca, piena di energie, che ha rinnovato lo spirito alpino e ce lo consegnano. Noi bresciani poi siamo abituati a voler sempre alzare l'asticella e quindi proveremo a fare meglio sull'esperienza di Genova, che è stata un'esperienza grandiosa, bellissima, non solo come l'avete raccontata, ma chi anche come me ha potuto viverla oggi, attraversando le vie, le piazze, vedendo una città meravigliosa, ma sentendo anche quello spirito di comunità, quella amicizia, quell'abbraccio che gli alpini sanno darti sempre. Dalla mia voce forse sentite l'emozione, ed è un'emozione che condivido insieme alla nostra città, alla nostra provincia e soprattutto ai nostri alpini. Noi non avevamo la dunata dall'anno 2000, quindi sono 26 anni, e quando prima vi ho detto che lo abbiamo attesa è perché abbiamo davvero costruito la nostra candidatura cercando di coinvolgere non solo evidentemente gli alpini, ma tutte le istituzioni, la comunità, perché questo desiderio di raccontare lo spirito alpino che passa attraverso la memoria, la storia, ma anche quella solidarietà che noi sindaci conosciamo quotidiana. Noi sappiamo che sugli alpini possiamo contare sempre. Nelle situazioni estreme, nel momento del bisogno e delle difficoltà, ma anche nella quotidianità, dove la solidarietà, l'amicizia diventano una componente fondamentale per far crescere quella rete di comunità. Quindi vi aspettiamo insieme ai nostri alpini a Brescia. Arrivederci nel 2027.
2: Allora, questo è il momento finale che sancisce appunto la chiusura di questa 3 giorni. Ci fermiamo solo qualche istante, Matteo, così poi torniamo nel centro storico, torniamo alla stazione Brignole, torniamo nella zona della foce con Chiara Orruso, ma abbiamo ancora tante cose da vedere, perché è una Genova che piano piano si sta riassestando, tra poco poi finiranno anche i divieti per quanto riguarda i divieti di transito e parcheggio, quindi poi domani, naturalmente è lunedì, riprenderà la normale vita di tutti i cittadini genovesi. Restate lì, torniamo subito.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Da Piume arrivano gli imperdibili, qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino, anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il Genovese,

Troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sulla Tiguglia, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione. Anche le temperature massime aumenteranno, soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Prima di tornare in centro a Genova per vedere un po' come la città sta tornando lentamente alla normalità, con tutti i nostri collegamenti che abbiamo in diversi punti della città, andiamo a sentire quello che il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha detto proprio qui negli studi di Primo Canale nella giornata di venerdì, spiegando proprio come è nata e da dove è nata l'idea di portare gli alpini a Genova, ovviamente, naturalmente anche perché era lui, insieme poi a Pietro Picciocchi, che ha portato avanti tutte le trattative, era lui il sindaco di Genova all'epoca.
1: È nata dopo il crollo del Ponte Morandi, dopo la disgrazia e la tragedia. E ovviamente io ho chiamato subito l'Associazione Nazionale Alpini per avere aiuto. Sapete che con la Protezione Civile, con il Servizio Civico, gli Alpini, l'Associazione Nazionale Alpini ha sempre lavorato molto bene. Quindi io li avevo chiamati per questo. Poi, dopo qualche mese di lavoro, abbiamo deciso che sarebbe stata una bella cosa portare la dunata. Ora, mi ha fatto la domanda subito nel 2019, però c'erano ovviamente già delle prenotazioni, per cui abbiamo fatto parecchie domande. L'ultima domanda, quella fatta nel 22, è finalmente stata approvata nel 24 per il 26. Quindi voglio dire, siamo molto contenti. Dal 24, mi ricordo, è stata una bella festa quando ci hanno dato la notizia che avremmo avuto la donata nel 26 e oggi siamo a festeggiare.
0: Portano una spesa di circa 1 milione di euro più o meno per quanto riguarda il comune,
1: Bene, per il
0: ma
1: comune
0: dati
1: sì,
0: forse
1: poi la
0: qualcosina in
1: regione, c'è
0: più.
1: un altro milione per la regione, quindi in totale sono circa 2 milioni. È
0: Avete già anche, ci sono già delle
1: stimata una
0: stime?
1: ricaduta di circa 130 milioni, quindi voglio dire, non penso che esistano investimenti migliori nel mondo rispetto a quello che succede per la città. Certamente non è un investimento per le casse del comune o della regione, ma è un investimento per il nostro territorio. Quindi ci sarà una ricaduta importantissima sul territorio, ma oltre alla ricaduta economica c'è un'importante ricaduta culturale e un'importante ricaduta di visibilità, perché tutte queste persone, che magari alcune vengono per la prima volta a Genova e in Liguria, sono certo che rimarranno affascinati dal nostro territorio e torneranno poi con le famiglie in vacanza.
0: In tanti torneranno sicuramente, Matteo, perché
2: Ma
0: ovviamente
2: sai,
0: è
2: c'è
0: stato
2: anche
0: uno
2: un tema,
0: spot.
2: che questa gente qua in larghissima misura viene da Piemonte, Lombardia e Veneto, che sono le regioni alpine per eccellenza, quindi sono anche nostri vicini di casa in qualche modo. Quindi è possibilissimo che questi, magari trovandosi bene in questi 3 giorni, provino a dirsi: beh, torniamoci un'altra volta, facciamo un weekend a Genova in un altro momento, magari con meno confusione, con la città più normale. Potrebbe essere un'ipotesi che sicuramente molti immagineranno per loro.
0: E allora dovrebbe essere pronta Aurora Bottino nel cuore del centro storico. Aurora.
3: Sì, direttore, siamo in via dei Giustiniani. Allora, la città in questa parte di città al momento sembra abbastanza vuota. Abbiamo visto ancora qualche gruppo di penne nere che compravano il pesto, questo si può dire, quindi sicuramente si porteranno via un souvenir da Genova, però per il resto questa zona risulta abbastanza vuota. Quello che io noto è la pulizia. Perché assolutamente i vicoli, o perlomeno questi vicoli in cui siamo passati adesso, risultano assolutamente puliti, anzi, da genovese posso dire forse più puliti di.

0: altri weekend, quindi questo sicuramente è quello che vi posso dire. Adesso proviamo a sentire anche qualche esercente. C'è da dire che molti bar sono chiusi, ci sono dei ristoranti aperti, ma molti comunque locali hanno chiuso, anche perché questo weekend sicuramente avevano messo in campo anche più forze del solito, proprio per l'arrivo, potete vedere, per l'arrivo degli alpini, e quindi giustamente a fine adunata hanno deciso di chiudere. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino. Andiamo da Chiara Orru, che si trova nella zona della Foce, proprio per assistere alla partenza di un gruppo, naturalmente dei tanti gruppi di alpini, che sta aspettando il proprio pullman. Eccoli qua.
2: Eccoci, buonasera direttore, rieccoci di nuovo insieme. Come potete vedere, il pullman in partenza. Eccoci, voi state tornando, dove tornate? Ad Asti?
3: Sì, torniamo a casa ad Asti questa sera, quindi dopo una bellissima giornata, una bella festa, stiamo rientrando.
2: Voi siete stati tutti e tre le giornate o un po' meno?
3: No, io sono arrivato giovedì mattina, quindi me la sono goduta proprio tutta, dall'inizio alla fine.
2: Ecco, come sono andate queste tre giornate?
3: Ma guardi, io inizialmente sono stato assegnato con i campi scuola, quindi ero il direttore dei campi scuola nazionali, e quindi l'ho vissuta con i ragazzi e abbiamo creato tutte le opportunità per far conoscere Genova e più seguire tutte le manifestazioni, che sono andate tutte bene, ci siamo divertiti, e bellissimo.
2: Nonostante forse le polemiche iniziali, l'accoglienza ligure com'è stata?
3: Ma alla fine non ci abbiamo dato peso, perché comunque sembrava che dovesse succedere un'altra guerra mondiale, ma in realtà la popolazione di Genova si è dimostrata amichevole, ci hanno accolto benissimo, quindi forse era un po' troppa fantasia di qualcuno, secondo me.
2: Quindi tre giornate all'insegna dell'accoglienza. Dove avete soggiornato voi?
3: Ma guardi, noi come campo scuola siamo stati giù al magazzino del cotone, dove c'era la protezione civile, avevano allestito dal dormitorio al refettorio. E invece tutti questi signori qua, chi negli alberghi, chi nei bed and breakfast, o alcuni invece questi hanno fatto una giornata solamente a titolo di sfilata e festa.
2: Sfilata invece com'è andata oggi?
3: La sfilata bellissima, siamo partiti con un pochettino di pioggia, ma poi a noi qualche santo forse magari ci ha assistito, e quindi siamo riusciti a farla senza pioggia, senza dover indossare indumenti da ripararci. Quindi.
2: Qualche oretta per tornare, avete paura delle code in autostrada, prevedete?
3: Ma no, in questi casi comunque continuiamo per l'arrivo, ma abbiamo già prenotato un ristorante, quindi si continua a fare festa fino a tarda ora e poi si rientra, e quindi si finisce lì la giornata.
2: Grazie mille, grazie Matteo. Intanto, come potete vedere, qua ci sono i pullman che stanno partendo, le ultime sezioni di alpini che stanno partendo qua da Genova. Guardate, stanno facendo ancora festa, immagino che stiano aspettando anche loro il pullman. Chiedo anche a loro: state aspettando il pullman per rientrare?
4: Come?
2: State aspettando il pullman per rientrare o rimanete ancora a Genova?
4: Ce l'abbiamo lì, ma non parte perché non siamo giù.
2: Voi da dove venite?
5: Piacenza,
2: va benissimo. C'è ancora tanta festa, cori, musica. Eccoci, qui suonano. Voi da dove venite?
6: Lontano.
2: Si canta. Non c'è la voglia di tornare, anzi, di rimanere qua a Genova. A voi.
1: E allora, belle queste immagini ancora di festa, insomma, come ha detto poi anche questo alpino che abbiamo sentito, le code. Sì,
7: ecco, ma sì, però, c'è una cosa che ha detto prima Chiara Orru, Aurora Bottino, dal centro storico, che diceva lo trovo più pulito del solito, no? Ora, è una conversazione che abbiamo avuto anche noi rispetto a Via 20 Settembre, eccetera. Da un lato, sicuramente gli alpini, questa non era Woodstock ovviamente, era la donata degli alpini, quindi sono tendenzialmente meno inclini a sporcare senza bisogno, poi insomma con 400.000 persone tutto può succedere, ma c'è un dettaglio: AMIU ha fatto un lavoro in questi ultimissimi giorni un po', diciamo, un po' sconosciuto a Genova nel passato, no? Questa cosa di avere tanto personale per strada a pulire durante la manifestazione. Ecco, chissà se non possa essere replicabile anche qualche altra volta questo tipo di organizzazione, perché poi un po' di sporcizia

0: polizia è naturale quando ci sono grandi assembramenti, cioè per esempio nella movida del sabato sera normalmente. Ecco, se ci fosse un pochino più di personale pronto a sistemare le cose durante lo svolgimento delle cose, probabilmente Genova sarebbe più bella, più pulita e più accogliente. Non so se, chiaro, ci vuole uno sforzo anche di tipo economico per farlo, però penso che sarebbe il caso di ragionarci, perché è così che si tengono pulite le città, non solo sperando che chi arriva sia una persona per bene.
1: Hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, che obiettivamente abbiamo, chiunque sia passato per Genova, personalmente sono passato ieri in via 20 settembre, ho fatto via 20 settembre tutta dall'inizio alla fine, ho fatto piazza dei Ferrari, sono arrivato al Carlo Felice. Devo dire la verità, ora sembra un azzardo quello che dico, ma ho faticato a trovare un bicchiere per terra.
0: Non c'era, no, ma perché appunto da un lato c'è un'organizzazione, c'era qualche giovane magari un po' più su di giri. Allora,
1: stiamo dicendo, come
0: no,
1: dicevi tu, sì, che c'erano 200.000 padre Pio che...
0: Anzi,
1: per carità,
0: sulla questione ci sarà, diciamo...
1: Allora, ci sarà qualcuno che ha sbagliato, ci sarà qualcuno che è andato oltre con qualche... magari ha fatto i propri bisogni,
0: ma
1: magari
0: sai, noi genovesi sappiamo
1: questo...
0: anche essere molto convincenti. Nel mio condominio c'è un bed and breakfast e gli alpini che sono arrivati il primo giorno, alla sera hanno un po' esagerato. Dal giorno successivo sono stati degli angioletti, quindi sono sicuro che qualcuno dei miei condomini deve avergli detto qualcosa e si sono subito regolati. È chiaro che insomma sicuramente la festa è molto alcolica, è tipico delle adunate alpine, funziona così, però devo dire che l'organizzazione che c'è intorno e poi soprattutto nel caso della polizia, ciò che ha fatto Amio in questi giorni specifici, cioè ragazzi, io nella mia via, che è un disastro di solito, hanno anche tirato via la spazzatura correttamente in questi giorni, purché il traffico era più complicato eccetera, eppure non c'è spazzatura, i bidoni sono svuotati e ti garantisco che non succede sempre. La domenica sera quando vengo qui per fare la trasmissione del calcio mi accorgo sempre che il mio bidone trabocca, perché la domenica evidentemente non passano. Oggi era tutto perfetto.
1: Poi lo ripetiamo, non erano 200.000, 100.000, 300.000 angeletti, che erano
0: alpini.
1: Sarà qualcuno che ha sbagliato,
0: c'è
1: qualcuno che è andato oltre con qualche atteggiamento sbagliato, ma questo succede a un concerto rock, allo stadio la domenica,
0: certo.
1: Succede sempre dove c'è tanta gente, per carità. E poi teniamo anche in considerazione, questo va detto, lo ripetiamo, lo ha scritto il nostro ironico sul sito, lo ribadiamo adesso, ci sono stati molti residenti, soprattutto nel centro storico, lo sappiamo, devono fare i conti già ogni fine settimana con le urla tutte le ore della notte, con appunto la movida genovese. Alla movida genovese si sono sommate migliaia di persone in piazza, quindi sicuramente per chi abita e chi ha vissuto queste notti nel centro storico di Genova sono state notti un po' difficili. Questo va sottolineato e va ripetuto. Qualcuno ci ha anche scritto che si è lamentato.
0: Quella che di solito è una serata, cioè il sabato sera, oggi sono diventate tre, perché già da giovedì erano in tanti qui a Genova, poi c'è stata la serata del venerdì e quella del sabato. Stasera, come avete visto, in giro non c'è anima viva, perché appunto stanno andando tutti a casa.
1: Dovrebbe essere pronto Filippo Sirio con un ospite, forse vi sembra Vittoria Canessa Cerchi, sì, che è la organizzatrice per quanto riguarda la parte dell'amministrazione comunale, di tutto l'apparato. Buonasera ancora Filippo e buonasera Vittoria.
2: Sì, buonasera direttore, con Vittoria Canessa Cerchi. Intanto si è chiusa questa tre giorni che ha impiegato tante forze, tante energie, tanto tempo. Bilancio a caldo di queste giornate?
3: Beh, il bilancio è assolutamente positivo, sono stati tre giorni fantastici, la città è stata in festa, abbiamo raccontato la storia degli alpini, che comunque è una storia che si intreccia anche con Genova, che parte dal Risorgimento poi per andare avanti nelle due guerre mondiali, e quindi è stata veramente un'emozione fantastica vivere questi tre giorni anche da consigliera delegata.
2: Un evento che si è concluso tra l'altro in perfetto orario. Adesso che cosa ci si attende, perché la città cambia volto nelle prossime ore, sia come installazioni, come viabilità, c'è un afflusso verso l'esterno e poi ci sarà la pulizia delle strade. Ci racconta un po' che cosa succede.
3: Alla pulizia delle strade già è iniziata da ieri sera e sta ancora continuando, c'è uno sforzo di Amio non indifferente, infatti io voglio ancora ringraziare tutti loro perché stanno lavorando già da ieri sera. Adesso dalle 23 finirà, diciamo, la zona alpina 2, si ritornerà quindi al traffico normale, poi ci saranno magari alcuni momenti nei quali dovrà essere disallestito, quindi le tribune d'onore e la cittadella, ma nell'arco della giornata di domani a livello di traffico la città ritorna come sempre.
2: Abbiamo detto bilancio più che positivo, che cosa

0: secondo lei sarebbe da migliorare, cosa non è andato come pensava lei?
1: Ma in realtà io sono estremamente soddisfatta da tutti i punti di vista a livello organizzativo. Come ho detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta.
0: Ok. Grazie alla consigliera Vittoria Canessa Cerchi per essere stata con noi e buona serata.
2: A Lippo, voi. Sei ancora Vittoria ancora lì? Mi sente?
0: Sì.
2: Allora Vittoria, tanto buonasera.
0: Sì,
2: dicevamo quello che è andato, insomma ne siamo naturalmente soddisfatti e contenti tutti. Abbiamo trovato, ne parlavamo prima con Matteo Cantile qui in studio, una città particolarmente pulita. Io ho visto con i miei occhi, insomma già ieri, gli uomini dell'AMIU pulire Piazza dei Ferrari in mezzo alla gente. Può essere questo anche un modo, al netto di un costo ovviamente aziendale importante, però magari con una rimodulazione dei turni, ora questo non è ovviamente il mio lavoro, però noi la lanciamo lì, anche un modo, potrebbe essere questo un modo per far sì che il centro storico, soprattutto durante la movida del venerdì e del sabato, possa tornare, possa essere pulito come il centro di Genova in questi giorni, cioè avere degli uomini che di notte lavorino proprio anche in diretta, fra virgolette, cioè mentre, lo so che è da dire brutto, ma mentre i ragazzi sporcano ci sia già qualcuno pronto a pulire, perché questo che modello che abbiamo visto ieri ha funzionato. Ieri e oggi.
0: Vivono la città. Ecco, le riassumo la domanda del direttore Matteo Angeli, se, visto che la polizia delle strade ha sorpreso un po' tutti, perché abbiamo visto delle strade molto pulite anche nel centro storico, se si potesse magari attivare in vivono la città, se si può pensare a una cosa del genere.
1: No, io ho parlato anche con la sindaca e quindi quella, diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
0: Ok, se non ci sono altre domande, liberiamo la consigliera Canessa Cerchi.
2: Sì, non durante, la mia domanda era non in riferimento ai grandi eventi, ma anche banalmente durante la movida del venerdì e sabato nel centro storico, ecco, avere un centro più pulito anche nella quotidianità, nella movida del centro storico, perché i cittadini genovesi lamentano tanta sporcizia, vetri, urina dappertutto ogni fine settimana, ecco, avere un modello tipo questo traslato ogni fine settimana nel centro storico, ecco. Questa era la domanda, non solo nei grandi eventi.
0: Questa era un po' la specifica, le ridò la parola.
1: Sì, ma infatti i protocolli, diciamo, che abbiamo adottato adesso naturalmente possono essere rivisti e in casi, diciamo, di ordinarietà di quello che noi viviamo nei vicoli, adattati ovviamente, ma naturalmente possono essere applicati, non c'è nulla assolutamente di vietato, ecco.
0: Grazie ancora una volta Vittoria Canessa Cerchi, a voi.
2: Grazie, speriamo davvero che possa essere
3: così. L'unico limite è ovviamente di tipo economico, perché è chiaro che...
2: E anche di sicurezza, perché...
3: Sì, però...
2: Andare al centro storico alle 3 di notte a pulire, insomma...
3: Sì, ma volendo si può fare anche alle 10 di sera, alle 11, a mezzanotte. Io ho frequentato tanto Londra nella mia vita giovanile e devo dire che lì erano abituati, no? Queste cose di... Questi praticamente sono della specie di aspirapolveri giganti che girano per la città con un operatore e puliscono mentre le persone sporcano. Sì. È l'unico modo per evitare poi di ritrovarsi con tantissima immondizia da gestire poi magari la mattina successiva. È chiaro che questo modello ha un solo limite, costa caro, perché devi avere il personale in servizio, tanto personale durante tutta la serata per garantire non tanto che la città sia pulita domani, ma che la città sia pulita ora mentre la stiamo utilizzando, che peraltro tendenzialmente lascia le persone anche meno...
2: Ecco, perché la pulizia chiama pulizia.
3: Il bello chiama bello, l'ordine chiama ordine, quindi se tu fai le cose per bene poi difficilmente sporchi a caso, poi c'è di tutto in giro, però le persone per bene non lo fanno.
2: Questa invece è la telecamera che abbiamo messo e sistemato nella zona di Brignole, che ci fa una fotografia di quello che è il flusso degli alpini e non solo, dei genovesi o dei liguri che fanno ritorno a casa o arrivano a Genova per iniziare la settimana. Domani è lunedì, quindi si lavora, magari qualcuno arriva già a Genova

0: da fuori per, appunto, per, o perché è stato fuori, perché molti genovesi, va ricordato, chi ha potuto, diciamo così, molti uffici hanno chiuso, questo va ricordato,
1: certo.
0: Molti hanno lavorato in smart working, soprattutto una giornata di venerdì, molti uffici, e chi ha potuto, anche molti studi legali, molti liberi professionisti, chi

0: che però sicuramente non parcheggerai facilmente. Ma banalmente, devo dire la verità, io mi sono divertito un sacco in questi giorni vedendoli, queste cose. È chiaro che stasera l'idea, avevamo poco tempo anche per prendere qualcosa da mangiare prima di venire in onda, magari con un po' meno gente ogni tanto, no, domani sono contento che sia finita, però in questi giorni oggettivamente è stata un'atmosfera molto speciale.
1: Allora, ci fermiamo ancora una volta, poi restate lì perché vogliamo ancora tornare alla foce, vogliamo ancora tornare nel centro storico, vogliamo vedere come la città piano piano riprende la sua normalità.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Allora, queste che vedete sono le immagini della nostra telecamera messa davanti alla stazione di Genova Brignole. Mi sembra un flusso ordinato, molti alpini appunto stanno raggiungendo i binari dove prenderanno i vari treni, molti genovesi naturalmente che tornano a casa, molti come dicevamo prima sono già pronti a tornare in città perché domani si lavora. Questa è una domenica sera alla stazione Brignole, insomma normale diciamo così. Domenica sera, nulla di particolare. Lo ricordiamo perché, tra l'altro, la adunata che è iniziata, la sfilata di questa mattina che è iniziata, eccolo qua, questo è uno dei muli, forse è l'unico mulo, forse sono due. Ecco, perché c'è stata tanta
1: Il
0: polemica. C'è
1: reduce.
0: stata tanta polemica sui muli, perché diciamo così, i muli in servizio permanente sono quelli della sezione di Vittorio Veneto, che sono dei muli che hanno fatto la storia degli alpini stessi, che fanno parte della tradizione, dall'84 che sono stati inseriti nelle sfilate, non hanno mai saltato una adunata. Quest'anno, per problemi proprio legati alla burocrazia, invece sono rimasti nelle stalle di Vittorio Veneto, invece quelli che sono arrivati sono dei muli, diciamo così, fuori servizio, fra virgolette, che appartengono a qualche alpino, ma non sono i muli di Vittorio Veneto, quelli storici, quelli
1: Diciamo una parola,
0: che hanno
1: perché
0: fatto
1: i
0: la storia.
1: muli? Perché i muli sono così importanti? Perché le truppe alpine, dovendo portare materiali in
0: Certo.
1: montagna, già nella Prima Guerra Mondiale, avevano bisogno dei muli, che sono appunto degli animali che sono perfetti per dimensioni, per capacità di carico, per portare vettovaglie, armamenti, varie cose verso le vette alpine. E quindi questo è il motivo per cui i muli sono particolarmente affascinanti. In realtà, diciamo, fine anni 80, inizio anni 90, sono stati poi tolti dal servizio reale degli alpini e sono rimasti un simbolo, diciamo,
0: Sacri,
1: dell'alpino
0: tra
1: del passato.
0: l'altro.
1: Sono sacri perché sono appunto.
0: Questa di a
1: Ma
0: Vittorio
1: perché?
0: Veneto è
1: Ma
0: si sono
1: certo,
0: offesi
1: ma
0: con il
1: certo,
0: comune, con
1: ma
0: tutta
1: certo, ma sono
0: la
1: sacri
0: burocrazia.
1: perché il rapporto uomo-animale oggi è molto equivoco, è difficile anche parlarne, il mondo è cambiato, le persone hanno delle sensibilità a volte bizzarre ai miei occhi, a volte giuste, dipende. Però è chiaro che il rapporto tra animale e uomo in una situazione molto difficile, come quella di andare a fare la guerra,

0: in montagna con la neve d'inverno, con gli nemici che sparano, erano condizioni così particolari che hanno creato un legame unico. Poi magari si potrà dire i muli non è che ci volevano andare, ma potrei rispondere che nemmeno gli uomini ci volevano tanto andare, eppure ci andavano, e questo è il motivo di questa sacralità.
1: Allora andiamo da Aurora Bottino subito nel centro storico, poi torniamo anche da Filippo Serio, da Chiara Orru, ricominciamo il nostro giro nel centro di Genova. Aurora Bottino.
2: Eccoci direttore, sì, noi siamo in Piazza delle Erbe, anche qui cuore del centro storico, vi abbiamo mostrato le strade molto pulite, c'è una parte di centro storico, c'è una parte di vicoli che al momento risulta un po' scarica, se così si può dire, ovvero abbastanza vuota, però qua in Piazza delle Erbe le persone ci sono, devo dire come una normale domenica, c'è sicuramente qualche penna nera che gira. Ragazzi, scusate, siamo in diretta, com'è andata questa adunata? Siete di Genova?
3: No, io non sono di Genova.
2: Siete turiste o...
4: Turiste.
2: E vi siete divertite questo weekend? Era un po' particolare?
4: Troppa gente, sì.
2: Allora bocciato.
3: Viva la socialità e l'accoglienza. No, vabbè, fa sempre piacere vedere Genova con un po' più di movida, ecco, che non sempre... Cioè, però bene, dai, ci sta.
2: Quindi è passata.
3: Sì, è passata.
2: Grazie mille, ragazze, buona serata. Adesso... Ciao, scusami, stiamo facendo qualche domanda sulla adunata degli alpini, discorso di com'è andata per gli esercenti, com'è andata?
5: Ma tutto sommato bene, diciamo che ci vorrebbero spesso questi eventi per tirare anche un po' sulla città, secondo me. Ma abbiamo lavorato.
2: Si può fare.
5: Sì, diciamo.
2: Poi c'è qualcuno che magari si è lamentato, però è più all'esterno, diciamo che voi stando...
5: Magari la lamentela non era più di tanto questione, perché anzi ben vengano questi eventi, ripeto, magari un po' gli stand esterni alle nostre attività sicuramente non ci hanno portato quello che ci aspettavamo, perché un pochino secondo me abbiamo lavorato meno di quello che ci si aspettava dal punto di vista economico, però... Dico, ben venga, perché fare questi eventi secondo me dà molto di più a questa città, che ha bisogno di eventi per portare comunque gente, portare quello che manca un po' come movida, come cosa a questa città.
2: E vabbè, poi non manca il mugugno, diciamo, quando si parla di lamentele per quanto riguarda il rumore qua, deduco che non sia la prima volta.
5: No, allora io capisco, vengo incontro anche ai cittadini, comunque ovviamente devono riposare, hanno la loro vita, però ci sta che ci siano questi eventi, cioè non ci si può fare niente, nel senso è giusto che ci sia un po' di movida, e soprattutto nel weekend la musica eccetera, cioè è una cosa che secondo me è logico che succeda. Poi comunque sì, ci vediamo un po' tutti incontro, dai. Secondo me sì.
2: Grazie mille, buona voi, serata, buongiorno. Grazie mille. Allora, appunto, abbiamo sentito turiste che non l'avevamo ancora sentito, perché abbiamo parlato con dei residenti in Piazza Dante che hanno raccontato di una Genova più viva, e ora abbiamo sentito anche le turiste che forse si sono godute un po' meno la città, contando il numero di persone presenti che poteva creare qualche problema nel girare, anche le chiusure sicuramente con il discorso autobus, taxi, auto, moto che non potevano girare in questo weekend, sicuramente non ha aiutato, però direi che sono stati tutti per il momento contenti. Per adesso abbiamo trovato solo persone contente, vorremmo anche trovare dei residenti per sentire la campana del rumore, che in questa zona sicuramente è un discorso molto, molto sentito. A te.
1: Allora facciamo così, siccome siamo in diretta naturalmente, se qualche abitante o residente del centro storico volesse scendere da te, che sei ora per ora rimarrai ancora almeno una decina di minuti in questa, nella zona di Piazza delle Erbe, volesse scendere e raccontare la sua esperienza di questo weekend, i nostri microfoni sono aperti, quindi questo lo diciamo.
0: Diciamo che se vivi in Piazza delle Erbe hai le finestre fatte in titanio e quindi non dovresti avere problemi.
1: Però a parte tutto, qualunque abitante, residente abbia voglia di parlare con Primo Canale e anche denunciare, per carità, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, anche disagi che sono stati vissuti nel fine settimana a tutte le ore, ricordiamo anche subito, mi sembra giovedì sera, Aurora, tu che fai cronaca per il sito e non solo, e mi sembra che poi giovedì quel gruppo di alpini che erano le 3 di notte, quindi probabilmente un po' too much, come dici sempre tu, sono stati oggetto di un lancio di bottiglie di vetro da parte di alcuni abitanti esasperati, perché

0: Questo bisogna anche dirlo, erano le 3:30 di notte, quindi capisco cantare e ridere, però alle 3:30 obiettivamente era un po' troppo. E quindi lo diciamo ancora una volta, Aurora Bottino è lì in Piazza delle Erbe. Se qualcuno volesse scendere giù da Piazza delle Erbe o dalle zone limitrofe per raccontarci.
1: E conoscere di persona Aurora Bottino, che mi sembra
0: Tra
1: già
0: l'altro.
1: di per sé un'occasione da non sprecare.
0: Esatto, è questo, e poi raccontarci quello che hanno visto e vissuto in questi 3 giorni. Abbiamo ricevuto anche tanti messaggi di gente che ha faticato a prendere sonno, di gente con persone anziane che appunto avevano problematiche legate proprio al sonno, e quindi siamo lì pronti a raccontare con i nostri microfoni da Piazza dell'Erbe, ma da tutto il centro storico naturalmente. Noi siamo lì, ma poi Aurora si sposterà. Quindi chi volesse, i nostri microfoni sono aperti. Andiamo da Filippo Serio in Piazza della Vittoria. Filippo.
2: Eccoci. Sì, ancora in Piazza della Vittoria, questa volta in compagnia di Stefano Pansini, che è il presidente della sezione degli Alpini di Genova. Intanto un bilancio a caldo di quella che è stata una 3 giorni in cui vi ha visti protagonisti.
3: No, un viaggio di grande soddisfazione, di grande felicità, perché non solo abbiamo visto tantissimi alpini venire, tantissimi alpini stare bene a Genova, ma ho visto tanti, tanti genovesi che volevano bene agli alpini. Questo mi ha riempito il cuore. Non avevo dubbi in realtà, ma mi ha riempito il cuore.
2: Se da una parte c'è stata l'accoglienza, da un'altra parte c'è stata un po' di polemica su insomma, flusso di tante persone in una città come Genova, timori per sporcizia, per traffico. Come avete reagito alle polemiche, se le avete avvertite e come le avete avvertite?
3: No, guarda, le polemiche sì, le abbiamo avvertite, ma le abbiamo valutate per quello che sono. Insomma, ogni adunata ha queste cose prima. Non è che a Genova sono successe e ad altri posti non sono successe, anzi, sono successe anche cose, diciamo, più spiacevoli e più importanti. Però poi si autolimitano in genere perché gli alpini rispettano l'ambiente, rispettano la città, rispettano le persone. È nella loro storia.
2: Sono stati 400.000 alpini a Genova. Che cosa, secondo lei, voi lasciate a Genova e che cosa vi portate da Genova?
3: Allora, noi siamo di
2: Voi siete
3: Genova,
2: di Genova,
3: quindi non portiamo
2: che
3: niente.
2: cosa tutti gli alpini lasciano a Genova?
3: Comunque, allora, a Genova lasciano gioia, secondo me. Lasciano anche più di 100 milioni di euro, ma non è quello, perché sono i valori alpini, sono la parte morale che portano gli alpini. 80 anni nel dopoguerra di protezione civile, una protezione civile inventata dagli alpini in occasione del terremoto del Friuli. Gli alpini erano i primi al Ponte Morandi, ma sono i primi sui terremoti, eccetera. E ricordo che la protezione civile degli alpini è fatta da volontari assolutamente gratuiti, non sono pagati. Oggi tanto volontariato ha dei rimborsi spese, diciamo, chiamiamoli rimborsi spese. Molto spesso gli alpini ci rimettono di persona.
2: Se ha un attimo di pazienza, le giro la eventuale domanda da parte del direttore Matteo Angeli. Matteo.
0: Sì, buonasera e ben trovato. Allora, insomma, si è chiusa, dicevamo prima, abbiamo sentito tante voci di molti alpini arrivati da tutta Italia, tutti contenti anche per l'accoglienza di Genova. Insomma, lei naturalmente è di Genova, quindi si aspettava che andasse così, aveva qualche preoccupazione alla vigilia, o è andata come era nei suoi sogni, diciamo così?
3: No,
4: Un secondo solo.
3: direi che è andata come erano i miei sogni, come le ho detto, come dicevo, diciamo che le cose di disturbo che sono successe succedono in tutte le adunate. Io ce l'ho un po' con i social e ce l'ho in particolare anche con i miei collaboratori, che invece di lavorare giocavano col telefonino a rimandare, far girare certe cose. Alla fine è una cosa che è molto limitata, poco significante in particolare, ecco, anche se ha il suo valore, perché ognuno ha la possibilità, se non si insulta, ha la possibilità di esprimere il proprio parere, però a un certo punto diventa una cosa enorme e in realtà non lo è, perché si gioca con i telefonini. Io
0: Assolutamente
3: non
0: sì, ha
3: si può.
0: ragione. Guarda, è un discorso che abbiamo parlato anche in redazione, ne abbiamo parlato di questo, perché insomma una volta una scritta sui muro passavi, veniva letta da 100, 200, 300 persone, quelle che erano quando passavano in quel momento, in quelle giornate, poi magari veniva cancellata. Ora una scritta su un muro viene amplificata, basta che qualcuno la metta su un social e
1: Certo.
0: viene mandata all'infinito, e quindi diventa magari scritta da una persona la sera, magari ubriaca, dico io, che
1: Sì.
0: scherzava dicendo una frase a caso. e diventa una notizia enorme, cioè, che fa il giro.

0: Era questo sposo in toto quello che ha detto il nostro ospite Matteo.
1: Sono d'accordissimo, è l'epoca in cui viviamo naturalmente, però è anche vero che
0: gli stessi social sono quelli che stanno facendo vedere le belle immagini,
1: le belle immagini, e poi insomma è anche vero che c'è più probabilmente attorno agli alpini si è concentrata anche una polemica un po' contemporanea, no? Cioè uomini che tutti insieme, a parte che ci sono anche un sacco di donne negli alpini, nel senso che sono tante, le abbiamo viste in questi giorni, però insomma si è visto un certo maschilismo, un certo militarismo che non è peraltro necessariamente sempre negativo, no? Invece lo si è voluto vedere sempre in termini negativi in questi giorni, o meglio prima dell'arrivo degli alpini, e questo un po' mi è dispiaciuto.
2: Vuole rispondere, vuole commentare.
3: Non ho problemi a rispondere. Dunque, intanto, allora, per quello che è il maschilismo, allora noi da dopo Rimini abbiamo fatto una politica con l'ANA di sensibilizzazione, abbiamo un decalogo con un confronto in questura prima della donata con i collettivi femministi, sono rimasti bloccati da tutto quello che noi già facciamo in questo senso. Militarismo è disciplina quella degli alpini, non è militarismo. Noi abbiamo fatto l'alpino. Ricordatevi che oggi l'alpino più giovane ha 41 anni. Quando ci sono 400.000 persone in città e voi vedete dei ragazzi di 20-22 anni con il cappello d'alpino in testa, non sono alpini. La leva è stata sospesa nel 2004, il più giovane ha 41 anni. Quindi, insomma, facciamo i conti.
2: Grazie a Stefano Pansini, presidente dell'ANA di Genova.
1: Era molto interessante quello che stava dicendo il presidente, non so se sia possibile, diciamo, aggiungere un commento su questo, perché in effetti, e tra l'altro il 41enne è raro, perché io ne ho 48, ho fatto il militare a 19, subito, appena finite le scuole, appena possibile sono partito militare, e subito dopo di me il militare è finito perché, diciamo, di fatto dall'85, no? Leva 85 non c'era già più, però in realtà anche prima non si faceva praticamente quasi più. E allora mi domando quale sarà il futuro di questa organizzazione, cioè come state pensando al futuro? Lei ha detto ci sono tanti ragazzi di 20 anni che hanno aderito, ma queste adesioni compenseranno il fatto che noi che abbiamo fatto l'alpino stiamo andando a dormire, siamo ormai anziani? Non lo sapremo mai, perché mi sa che abbiamo perso l'ospite. Peccato, però insomma questa è una considerazione che un po' in questi giorni si è fatta. No? Chi sono gli alpini del futuro?
0: Cercheremo di capirlo anche magari durante la trasmissione sentendone altri. Chiara Orru, dove ti trovi adesso?
4: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo. In questo caso mi trovo sempre in Corso Torino. Volevo mostrarvi un po' quello che è il cambiamento. Se fino a mezz'oretta fa queste strade erano piene di pullman, piene di alpini, piene di gente, di persone proprio in vista della sfilata, ora come potete vedere le strade sono praticamente vuote, se non appunto giusto un ultimo pullman, i pochi alpini rimasti che stanno prendendo proprio il proprio pullman per tornare nella propria città. Ecco, qui come potete vedere ancora in vigore i divieti di sosta, che vi ricordo qui siamo in Corso Torino, cesseranno questa sera alle 23. E allora, per onor di cronaca devo anche far vedere, le strade sono molto pulite, sì, c'è giusto qualche cartaccia per terra, però comunque la situazione è abbastanza evidente, le strade sono pulite. Qui ho trovato giusto un po' di bottiglie, quelle che sono bottiglie, lattine, un po' per l'accumulo di rifiuti, in questo caso proprio la mancanza di spazio, però per onor di cronaca, guardate, le strade sono molto pulite. Le strade si stanno svuotando, ma c'è chi invece ha deciso di rimanere ancora una notte. Allora andiamo a sentire magari qualche voce. Sono qui riuniti in questo bar, eccoci, siamo in diretta sul Primo Canale. Voi da dove venite?
5: Piemonte.
4: Valsesia, Piemonte. Ma avete deciso di rimanere questa sera?
5: Sì, e neanche domani.
4: Quindi non fate come tutti gli altri alpini che vanno via questa sera, ma domani.
5: Abbiamo preso l'abbonamento.
6: Perché abbonamento. Dobbiamo bere.
4: Dovete continuare
6: a far festa.
5: Abbiamo preso un giorno di ferie.
4: Come sono andati questi tre giorni?
5: Non è vero.
6: Ho partecipato alla corrida.
4: Sì. Ok, allora questi tre giorni, un bilancio di questi tre giorni, l'accoglienza ligure.
7: Portafoglio vuoto.
4: Portafoglio vuoto.
5: Guardate le facce. Sono rimasti.
6: Per noi bellissimo.
5: Lassù gli ultimi.

0: fegato?
1: Lui dice portafoglio vuoto. È perché beve troppo. E allora, cioè, non è che perché.
2: Che poi noi arriviamo perfetto, dalla Valsesia.
3: L'accoglienza ligure? L'accoglienza ligure?
1: Bellissima. Guarda che io ho passato dei giorni bellissimi qua. Poi le ligure, basta guardare te, sono stupende.
3: Allora proviamo. Abbiamo il presidente della sezione.
2: Presidente della sezione valsesiana.
4: Complimenti alla mamma, tanta roba.
3: Ecco, bene, in diretta, benissimo. E allora, come sono andate queste tre giornate? Facciamo un po' un bilancio.
5: Allora,
3: no, tengo io.
5: Allora, lui è venuto a non piedi, sono state tre giornate perché noi siamo partiti a piedi il 1° maggio con due muli, abbiamo fatto un po' abbiamo fatto 225 km, 8 tappe.
3: Filata oggi com'è andata?
5: Oggi è andata benissimo, anche se abbiamo preso un po' d'acqua e poi dopo ho smesso, e quindi devo dire orgoglioso della sezione valsesiana. Ho sfilato come solito, perfetti. Tutti col sorriso, hanno cantato, hanno suonato.
3: Accoglienza ligure nonostante un po' di polemiche iniziali?
5: Ma direi sui trasporti è un disastro, perché la metropolitana alle 11 chiusa non esiste da nessuna parte. Poi i pullman erano strapieni, quindi non è stato messo. Cioè, e abbiamo fatto, con tanto per cambiare, come tutti gli anni, chilometri. Però, la fortuna che Genova è bella. E quindi se abbiamo fatto 6 adunate, comunque.
3: Siete pronti per la prossima Brescia?
5: Sì, sicuramente. Devo dire che, ecco, una cosa molto carina che mi ha commosso: l'altro giorno una signora, mentre camminavamo, è arrivata con la macchina e ci ha tirato fuori, visto che eravamo in 9 a camminare, 9 sacchettini con dentro la focaccia. E Francesca, tanta roba. Quella, secondo me, rappresenta l'ospitalità genovese.
3: Beh, meglio di così non poteva andare.
6: Allora, Chiara, fatti raccontare questi giorni di camminata, come sono andate. Sono partiti il 1° maggio a piedi.
5: È stata una grande adunata.
3: Grazie presidente. Allora proviamo ad entrare all'interno del bar, proviamo a chiedere a un commerciante come sono andate anche queste tre giornate, perché si tratta anche di loro. Ecco, siamo in diretta sul Primo Canale, posso chiedere come è andata, sono andate questi tre giorni all'insegna?
7: È stata una festa veramente molto bella, gli alpini sono fantastici, hanno portato allegria.
3: Ecco, a livello di vendite come è andata?
7: Di vendite l'ultimo giorno è stato molto molto buono, diciamo, anche perché noi eravamo in una zona molto strategica, essendoci qui lo scioglimento, e quindi abbiamo raccolto tutto l'afflusso degli alpini.
3: Voi vi eravate preparati, come vi eravate organizzati per accogliere tutte queste persone?
7: Ci eravamo già organizzati perché avevamo già vissuto quella del 2001, quindi sapevamo bene o male un po' che era un evento molto particolare. Quindi avevamo previsto forti consumi, avevamo riempito la cantina di ogni ben di Dio. E i primi due giorni sono stati un po' così, invece l'ultimo giorno, cioè oggi, è stato veramente incredibile, al di là di ogni delle nostre aspettative, non abbiamo più niente.
3: Non avete più niente, avete finito tutto.
7: Abbiamo finito tutto e gli alpini hanno portato allegria, hanno portato gioia in questa città, nel nostro quartiere, si sono comportati benissimo, nonostante abbiano bevuto tanto e sicuramente sono allenati loro. Però, anche se erano un po' alticci, diciamo, si sono sempre comportati molto bene, non c'è mai stato alcun cenno di rissa, di litigi, anzi tutto con gioia, quindi siamo veramente veramente contenti.
3: Beh, ha avuto modo di ascoltare anche voci magari di colleghi sempre qui della zona della Foce, com'è andata anche per voi?
7: Ma all'inizio, dicevo, i due giorni prima sono stati un po' un flop, devo dire la verità, perché forse tutte le manifestazioni erano concentrate in centro e noi eravamo un po' tagliate fuori. E anche il fatto, secondo me, c'è stato un po' troppo allarmismo, comunque strade chiuse, dicevano strade chiuse, divieto di posteggio, invece almeno nella nostra zona della Foce il divieto di posteggio era, scattava ieri sera e la circolazione è soltanto oggi. Nei giorni precedenti invece abbiamo notato che anche gli stessi genovesi sono andati via.
3: C'era poca chiarezza forse.
7: Esatto, c'è stata un

0: poca chiarezza. E infatti questo giorno qui non ce l'aspettavamo, invece. Fortunatamente è andata
1: bene. Però un bilancio positivo, mi sembra.
0: Molto positivo, molto positivo.
1: Va bene, grazie di aver dato anche a noi un po' una testimonianza di voi commercianti importanti anche per la città di Genova. Continuiamo a raccontare sempre per quanto riguarda la foce. A voi.
2: Chiara, poi si riesce a prendere ancora quell'alpino, se non è andato via, anche se torna a piedi probabilmente ci rimetterà.
3: Sì, esatto.
2: Penso che riuscirai a prenderlo.
3: Un'altra settimana.
2: Però se riuscissi a prendere ancora quell'alpino, vorrei che ci raccontasse un po' questa sua lunga camminata durata giorni.
3: E anche
2: e
3: di
2: giorni.
3: Questo mulo, visto che si è tanto parlato dei muli.
2: Esatto,
3: mulo...
2: guarda poi se riesci, Chiara, a prendere ancora questi gruppo di alpini e facci raccontare un po' bene le loro storie. Ci fermiamo ancora una volta, restate lì.

0: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Le 20 e 18 minuti in questa diretta, in questa domenica sera di fine adunata, stiamo raccontando naturalmente come Genova piano piano torna alla sua normalità. Lo stiamo facendo con tanti inviati sul territorio. Abbiamo visto anche le ultime battute della sfilata in centro, abbiamo visto il passaggio della Stecca da Genova a Brescia e quindi anche le tante persone che erano in zona del centro per vedere questa lunghissima sfilata iniziata questa mattina alle 9. Ma siamo nel centro storico, siamo nella zona della Foce proprio per raccontare come la città di Genova sta tornando alla normalità e cosa ha lasciato questo lungo weekend ai genovesi. Allora, intanto abbiamo monitorato prima, l'abbiamo vista con la nostra telecamera alla stazione Brignole, ma ora vorrei andare, se è pronto, dovrebbe essere pronto, il nostro Andrea Popolano che si trova in redazione. A lui voglio invece chiedere come stanno andando le cose per quanto riguarda il traffico, naturalmente sia in città ma che anche ai vari caselli autostradali o sulle autostrade. Buonasera anche Andrea Popolano.
1: Sì, buonasera di nuovo a tutti. Allora, stiamo monitorando come hai ben

0: Detto la situazione delle autostrade, possiamo raccontare di una situazione abbastanza scorrevole più o meno ovunque. L'unica criticità si è verificata all'altezza del Ponte San Giorgio più o meno mezz'ora fa a causa di un incidente che ha costretto a bloccare il traffico, situazione che si è rapidamente risolta. Al momento si segnala 1 chilometro di coda tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7, proprio per diciamo ancora le conseguenze di questo incidente che non dovrebbe aver provocato feriti particolari. Per quanto riguarda la situazione del traffico in città, ovviamente sono ancora presenti le diverse chiusure che stanno creando appunto una sorta di zona off limits dall'altezza della foce fino a, diciamo, alla parte fino a Corvetto e oltre. In questo caso possiamo vedere che ci sono segnalati rallentamenti nella zona della sopraelevata e anche ovviamente in zona foce per chi e come abbiamo visto i tanti pullman che vogliono abbandonare la città, ma per quanto riguarda i caselli autostradali non si segnalano particolari criticità, questo anche perché ci è stato raccontato e l'abbiamo anche visto in nostra persona, come di fatto appena terminata la propria sfilata molti salivano sui vari pullman e partivano già questo dalle ore 12, quindi insomma una manifestazione che al momento sta andando dal punto di vista del traffico almeno regolare. Questa è la situazione a te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano che è in redazione anche per curare la parte web con il nostro sito primocanale.it sempre aggiornato in tempo reale. Torneremo da te tra poco per avere ancora un quadro della situazione. Tra l'altro dicono che è stato riaperto al traffico in questo momento via Fiume e quindi una buona notizia perché vuol dire che si può passare da lì, che è una via ovviamente principale. E anche appunto centrale e quindi è importante. Eccolo qua, queste sono le immagini che ci arrivano proprio da via Fiume, nel centro di Genova, davanti alla stazione Ebrignole, dove da pochissimo hanno tolto le transenne, quindi si potrà tornare a circolare. Quindi questa è sicuramente una buona notizia
2: Sì,
1: perché.
2: certo, è anche possibile che appunto, come abbiamo visto in questo caso, un po' di riapertura vengano anche prima dell'orario previsto, perché poi la polizia locale è lì apposta per monitorare quando la situazione è tornata alla normalità, non ci sono più le persone e si possono anche riaprire le strade.
1: Allora, chiedo alla regia se è pronta. Chiara Roux, Chiara Roux. Allora, torniamo da Chiara Roux, vediamo se è riuscita. Eccola qua, di nuovo
2: Riuscita.
1: in compagnia del nostro amico alpino che ci vuole raccontare, anzi, glielo chiediamo noi di raccontarci questa lunga marcia di avvicinamento a piedi verso Genova.
3: Esatto, direttore, siamo qui proprio con il presidente della sezione
4: Valsesiana,
3: proprio per farci raccontare questo lungo cammino che avete fatto, questa camminata dal 1 maggio,
4: fino
3: siete
4: all'8
3: arrivati
4: maggio,
3: all'8
4: sì.
3: maggio, da dove fino a dove?
4: Beh, allora io sono Walter Strongiotti, presidente della sezione Valsesiana. La sezione Valsesiana si trova al nord del Piemonte, sotto il Monte Rosa, quindi una sezione abbastanza ampia che va da Alagna fino a Gattinara a Romagnano.
3: Quanti siete nella sezione?
4: Beh, siamo 1600 alpini e 300 aggregati, però diciamo un bel numero,
3: Bel numero.
4: una piccola grande sezione che ha tantissime commissioni e abbiamo anche la commissione teatro, oltre che il coro, oltre che la fanfara, che qua ci sono tanti ragazzi e tante altre
3: Non
4: commissioni.
3: è la prima volta, l'anno scorso a Biella, quest'anno invece a Genova
4: Eh
3: sono
4: sì,
3: circa 200 chilometri, ci racconta un po'.
4: 200, allora, l'anno scorso era più semplice perché era la adunata del territorio, noi come i biellesi siamo fratelli. Di conseguenza siamo andati con 3 tappe, una sessantina di chilometri. La cosa bella dell'anno scorso è che abbiamo visitato un po' tutto il nostro territorio prima di entrare a Biella, quindi con le scuole, quindi abbiamo fatto un sacco di iniziative, è stato veramente bello.
3: Invece
4: Quest'anno
3: quest'anno?
4: quest'anno era molto più impegnativa, infatti ci sono tutti i miei diciamo, compagni diciamo, di avventura, Alberto Peroni, la Sara, faccio dei nomi che adesso vabbè, che hanno organizzato. Abbiamo cercato di mettere giù tutta la logistica, poi diciamo che la seconda parte c'era il mio camper che serviva anche da supporto, perché bene o male bisogna sempre avere un supporto, e siamo partiti praticamente il 1 maggio dalla sede della Valsesiana con 2 muli perché volevamo prima dare un messaggio di pace, perché dentro nel mulo abbiamo fatto anche un obice e ci abbiamo messo i fiori.
3: Per voi i muli sono importanti? importanti proprio nella storia degli artisti.
4: Sono molto importanti e dispiace, dico

0: che quest'anno qui a Genova non hanno potuto sfilare, fanno parte di noi i muli, quindi anche in memoria di mio zio, di tanti artiglieri della sezione. E quindi siamo partiti, eravamo una quarantina, e tanti ragazzi hanno fatto un pezzo con noi.
1: Calmi.
0: Hanno fatto un pezzo con noi e abbiamo attraversato, diciamo, tutta la zona della Valsese, dei comuni della Valsese, per arrivare a Carpignano, una prima tappa di 40 chilometri.
2: Quante tappe per arrivare a Genova?
0: 8 tappe praticamente, 8 tappe. Sì. Abbiamo fatto praticamente sede valsesiana a Carpignano, Carpignano Vercelli, Vercelli Casale, Casale Alessandria, Alessandria Novi Ligure, Novi Ligure Isola, diciamo Ligure, e poi abbiamo fatto Isola Cotone Busalla, e da Busalla il venerdì 8, il giorno che è iniziata la dunata degli alpini, siamo arrivati nel primo pomeriggio alla stazione Principe a Genova.
2: Siete finalmente arrivati a Genova.
0: Sì.
2: E allora queste tre giornate come sono andate?
0: Beh, abbiamo preso caldo, abbiamo preso acqua, però anche un modo anche per ritrovare un po' se stessi, pensare magari al papà, al nonno, poi a me è morta
2: la mamma.
0: La mamma mi è morta il 12 gennaio, quindi cioè, ci sono, ognuno di noi ha pensato
2: la
0: propria storia, e abbiamo fatto famiglia, e quindi è una cosa bella, cioè sono delle esperienze che bisogna vivere, perché descriverle sono difficili.
2: Assolutamente. L'anno poi prossimo la farete?
0: Abbiamo attraversato un territorio, le prime due tappe abbiamo attraversato tutta la nostra provincia di Vercelli seguendo il fiume Sesia, quindi bene o male dal Monte Rosa che scende fino nella pianura, dove poi abbiamo coinvolto le altre sezioni, abbiamo coinvolto il presidente della provincia, abbiamo coinvolto la sezione di Vercelli, prima quella di Biella, anzi Biella l'anno scorso, essendo sorella, appunto, quindi insomma, proprio fare la prima tappa a Biella è stata...
2: La Liguria, come vi è sembrata? Avete fatto alcune tappe,
0: sì.
2: Mi diceva Busalla, Isola del Cantù.
0: Bel paesaggio, è ovvio che non abbiamo scelto magari le colline, il Giro dei Forti, l'abbiamo fatta diciamo un po' sulle statali, cercando di fare tanto sterrato, di trovare.
2: Ma ci sarà una prossima volta?
0: Ma sicuramente, adesso vediamo. Boh. Diciamo che intanto ci stiamo godendo questa grande camminata, e poi da qui parte tutta la grande adunata di Genova, che è una bellissima città, con un po' di disagi, ti dico veramente.
2: Allora io direi di concludere questo collegamento intonando magari un coro, un vostro coro.
0: Facciamo
2: cosa
0: un coro.
2: Ne dite?
0: Dai.
2: Un coro,
0: dai.
2: In diretta sul primo canale.
0: Ai piedi del Gran Monte Rosa.
2: A voi.
0: Oh.

0: Bellissimo, grazie. Io vi restituisco le linee. Vi ringraziano direttore Matteo Cantile. A voi.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru. E allora andiamo da Aurora Bottino. Vediamo dove si trova in questo momento Aurora. Aurora.
2: Eccoci direttore, siamo in piazza San Lorenzo, ci tenevo a farvela vedere perché parliamo di quello che sta succedendo, ovvero la città che torna alla normalità. In questi due giorni la piazza era praticamente piena di stand dei vari locali della via, di via San Lorenzo. Adesso giustamente hanno riposto tutto, le sedie, i tavolini, e stanno quasi tutti chiudendo, però appunto volevo anche farvi sentire qualche voce. Proviamo a fermare qualcuno. Buonasera, siamo in diretta. Com'è andata questa adunata?
3: Non bene, benissimo.
2: Come? Ah, ok. No.
3: Non bene, benissimo. Ah, perché rispetto a quello che poi è stato il prima,
2: la partenza,
3: ma comunque abbiamo trovato ospitalità, abbiamo trovato una grande amore nei confronti degli alpini, quindi
2: non siete rimasti delusi?
3: Assolutamente no.
2: Organizzazione?
3: L'organizzazione, dato che ci sono dentro anch'io nell'organizzazione, ditelo sottovoce, ovviamente come in tutte le situazioni di questo tipo così grosse c'è sempre qualche piccola pecca o cose del genere che può succedere, però ribadisco, rispetto a una difficoltà

0: strutturali, anche Genova non è facile come città, secondo me è andata bene e anche il riscontro che abbiamo avuto è buono, quindi grazie a Genova davvero.
1: Grazie mille, allora vi lascio andare che tornate. Grazie, buona serata. Proviamo a sentire qualche persona, magari ragazzi. Ciao ragazzi, scusate, no, direi di no. Proviamo qualcun altro. Questi due signori. Buonasera, siamo in diretta. Siete turisti di Genova?
2: No.
1: Ok. Va bene, continuiamo a provare. L'ultima, direi. Ciao ragazzi, siamo in diretta. Siete di Genova?
3: Siamo di Genova.
1: Siete di Genova?
3: Sì.
1: Vi siete divertiti in questi 3 giorni con gli alpini?
3: Sì, è stato a livello interessante.
1: L'avete approvata quindi, da rifare?
4: Sì. Una volta... Sì.
1: Organizzazione, diciamo strade chiuse, però è stata anche pedonale, il centro della città, quello vi è piaciuto?
3: Oh, sì. Cioè, è stata cosa di diverso, cioè più allegria si vedeva.
1: Perché Genova ha bisogno un po' di...
3: Sì, è un po' più viva. No, è stato interessante.
1: Va bene, grazie mille, vi lasciamo andare, grazie. Allora, continuiamo. Buonasera, siamo in diretta. Com'è andata questa adunata?
5: Bene, arriviamo dal Friuli. Dalla vicina Udine, insomma, ecco, provincia di Udine. Portiamo ogni anno i bambini.
1: E vi siete divertiti quest'anno?
5: Sì.
1: C'era un po' stata la partenza un po' difficile, sembrava, sui
5: noi
1: social.
5: Noi abbiamo preso tanta pioggia all'inizio della sfilata, praticamente tutta la sfilata. Torniamo a casa domani con tranquillità.
1: Ah, stasera ci sarà un po' di diciamo traffico, quello sicuro.
5: Sì,
1: però quindi
5: sicuro.
1: Ne approfittate e andate domani.
5: Sì.
1: Quindi Genova promossa. Vi è piaciuta?
5: Sì, c'erano un po' di diciamo titubanze, si sentiva, però una buona accoglienza da parte sia di persone più anziane che anche da giovani.
1: Quindi, sì, tutto a posto, meno male. Grazie mille, buon rientro, grazie, buona serata. Allora, direi che le persone che abbiamo incontrato noi hanno approvato questa adunata, però ci tenevo anche da questa parte a farvi vedere appunto i tavolini e tutti gli stand che sono stati riposti sotto i portici, perché appunto io sono passata qui venerdì sera e Piazza San Lorenzo era diventata praticamente un bar a cielo aperto e invece adesso tutto è stato riposto e passando mentre arrivavamo qua in Piazza San Lorenzo abbiamo sentito anche qualche esercente di Piazza Matteotti che dobbiamo dire è stata una delle piazze più vissute da questa adunata e sono tutti abbastanza contenti, sicuramente molto stanchi. C'è chi non ha finito le scorte, chiamiamole così, di alcolici che si era preparato, però si dicono tutti molto molto contenti. Abbiamo sentito anche due ragazze che lavorano in un bar proprio centrale di Piazza Matteotti e loro hanno detto che è stata una discoteca a cielo aperto per 3 sere di seguito, nonostante chiaramente ci sia stato qualcuno che ha alzato il gomito, non hanno riscontrato problemi, anzi si sono molto divertite. Erano molto stanche perché giustamente hanno raccontato non mangiamo un pasto normale, non dormiamo praticamente da giovedì sera e quindi non hanno voluto farsi riprendere, però si sono dette molto molto contente. A voi.
6: Grazie, allora ribadisco l'invito che ho fatto prima, chi vuole parlare con Aurora Bottino può seguirla, ora si trova davanti alla cattedrale di San Lorenzo e quindi può scendere giù e raccontare le proprie impressioni, chi abita in quella zona, chi ha vissuto 3 giorni di problemi, perché lo abbiamo ripetuto, se da una parte c'è stata una città in festa, dall'altra va sottolineato molti residenti hanno lamentato degli rumori troppo forti, soprattutto naturalmente nelle ore notturne, che si sono sommati naturalmente all'arrivo di migliaia di alpini a quello classico della movida nel fine settimana. Quindi siccome qualcuno ci ha scritti anche sui nostri varie social e il resto, se vuole metterci la faccia, vuole raccontare cosa è successo nel centro storico in queste serate, e noi siamo ovviamente con il microfono aperto, quello di Aurora Bottino che sta girando proprio per il centro storico, proprio per raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto il centro storico.
2: Non posso ridere, che qualcuno non ha finito le scorte di alcolici, cioè cosa avevano

0: hanno comprato, cosa pensavano che arriva, perché io non ho visto altro che fiumi di birra dappertutto, alcolici di tutti i tipi, quindi mi sembra strano che siano arrivati a non finire le scorte, ecco, penso che
1: allora insomma. Mi arriva adesso la notizia che è stata riaperta viale Brigate Partigiane, ma anche corso Aurelio Saffi sono state riaperte alla circolazione. Dovremmo avere ancora delle immagini del nostro Gianluca Messina che si trova proprio nella stazione di Brignole, eccole qua che ci arrivano prontamente in diretta. Queste sono le immagini che arrivano proprio da Via Fiume, qualche auto sta passando, è stata riaperta ora, probabilmente questa macchina non so se possa fare svoltare a destra, però è stata fermata, comunque è stata riaperta al traffico. È perfetto.
0: No, non si può passare davanti alla stazione Brignole, quindi
1: va bene, anche perché giustamente c'è ancora un flusso di persone che stanno arrivando verso la stazione Brignole. Andiamo da Filippo Serio, vediamo dove si trova Filippo. Filippo.
2: Allora, due cose. Intanto per segnalarvi che è iniziata la pulizia delle strade, noi ci troviamo in via Brigate Liguria, angolo con via Ippolito D'Asti che porta in piazza Dante. C'erano tre mezzi di AMIU che cominciavano a spazzare le strade insieme agli operatori con scope in strada, e ora ne vedete solo uno che sta percorrendo via Ippolito D'Asti per insomma far trovare domani mattina ai cittadini una città pulita. Parlando invece con un commerciante questa sera, siamo sempre vicino a Piazza della Vittoria, ci troviamo davanti al Basil Lounge Bar, siamo in compagnia di Andrea che ringrazio, ciao Andrea.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Con te prima del collegamento stavamo facendo una sorta di analisi di come è andata a caldo questo evento, questo maxi evento di tre giorni. Voi come commerciante avete un lounge bar, come l'avete vissuto?
3: Ma ti dirò, è sicuramente un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque penso un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, gli eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
2: Tornerei sulle aspettative, mi dicevi, voi avevate un tot di aspettative e non sono state rispettate in pieno, come mai?
3: Ma io penso che, come dicevamo, l'aspettativa è sempre dal punto di vista di creare un bel evento fin dall'inizio, quindi positività, visione, cose belle. L'aspettativa non raccolta del tutto è stata secondo me dal punto di vista che il flusso delle persone che sono venute, quindi in questo caso alpini, turisti e quant'altro, poteva essere gestito anche a livello di stand, a livello di spazi, in maniera più omogenea in tutte le zone di interesse, soprattutto in una zona centrale come Piazza della Vittoria, che era poi alla fine il fulcro principale della parata. Dargli già vita fin dalle prime serate, quindi venerdì e sabato, dislocando un po' meglio magari gli spazi e dando visibilità anche ad altri commerciali che come noi magari all'inizio hanno percepito magari un po' di isolamento, un po' di accantonamento dal flusso di gente.
2: Giorno per giorno com'è andata? Tipo il primo giorno facciamo venerdì, poi c'è stato sabato, okay. Oggi forse l'evento clou, com'è andata giorno per giorno?
3: Allora, venerdì ovviamente noi come tanti altri, perché poi in questi casi conoscendoci un po' in zona ci confrontiamo, c'è stato un afflusso molto più a rilento delle aspettative un po' di tutti, soprattutto anche in punti centrali oltre al nostro, anche in altre zone si è un po' più verificata diciamo una massa in movimento verso di noi nella zona serale, quindi cena, post cena. Il sabato abbiamo iniziato effettivamente ad avere un afflusso di gente già nel tardo pomeriggio, quindi direi 2-3 del pomeriggio, quindi già a pranzo inoltrato, per poi avere comunque una buona continuità grazie all'aumento delle persone per la parata della domenica, per l'interesse nel voler partecipare e quant'altro. E direi che, come si è potuto aver notare oggi, la parata è stato il momento in cui c'è stato l'effettiva aspettativa raccolta. Okay. Non dai due giorni precedenti.
2: Un giorno su tre, quindi.
3: Un giorno su tre pieno, possiamo dire che è stata una giornata bella, piena, interattiva, cioè sempre in movimento, non con momenti.

0: tutti morti o visioni un po' accantonatorie, diciamo.
1: Se l'aspettativa era 10, la resa quanto è stata?
0: Secondo me non più di 5-6. Se devo fare la media posso dirti oggi 9,5, ieri 7, venerdì 5, 6, forse 4 anche c'è venerdì.
1: Ed è una percezione, Matteo e Matteo, che è un po' diversa da quella di un'altra attività commerciale, l'abbiamo sentita a microfoni spenti, che non è neanche tanto lontana da questa attività di Andrea, che ci ha dato tutta una visione diversa, era molto entusiasta sia dal punto di vista dell'afflusso che poi di quello che è stato il profitto. Grazie ad Andrea per la tua testimonianza e per essere stato con noi, io vi restituisco la linea.
2: Grazie a Filippo Serio, che continua naturalmente il suo tour per le strade di Genova, la ricerca, la scoperta proprio di queste voci, sono quelle che vogliamo sentire, capire, fare un bilancio a caldo.
3: Sì, secondo me comunque il tema riguarda la posizione, perché oggettivamente...
4: il tema secondo me riguarda la posizione dei locali, no? Da una parte c'è chi era veramente a ridosso delle aree super centrali, Piazza De Ferrari, via 20 Settembre, penso che quelli abbiano fatturato veramente l'impossibile. Quelli che stavano invece in zone leggermente più distanti hanno giocato una partita diversa, ovviamente.
2: Per esempio leggevo via social, Matteo, un messaggio di un noto locale di Carignano, si lamentava. Perché loro per esempio hanno subito, fra virgolette, nella zona di Carignano, la chiusura delle strade già da ieri sera, il divieto di parcheggio e non hanno avuto il beneficio del flusso.
4: Perché nessuno va a Carignano perché è troppo distante dalla zona centrale. Sì, però se tu vai a Napoli e ti dicono che qua c'è la sfilata, guardi il bar lì, non sai dov'è il Vomero, o anche se è vicino, cioè nel senso non conosci la città così bene da dire ok, c'è un bar bellissimo in via Corsica, andiamoci, prendiamo le scale, no, non lo sai neanche che esiste. Quindi il problema è ovviamente
2: nella
4: quello.
2: Nella moltitudine qualcuno sarà arrivato in quel bar, ma
4: sì, è molto
2: come qualcuno sarà
4: però
2: arrivato,
4: è probabile
2: in Albano,
4: certo,
2: qualcuno stamattina
4: però
2: li ho
4: è probabile
2: visti nel Levante,
4: che quel
2: no?
4: bar sia stato più penalizzato dalla chiusura della strada, quindi la sua clientela, che non da qualcuno che per sbaglio ci ha picchiato addosso perché magari ha pernottato. Ecco, i pernottamenti sono stati ovunque, credo che non ci fosse un bed and breakfast, un albergo libero a Genova, da nessuna parte, quindi è chiaro che poi se andavi a dormire a Carignano l'ultima birra la potevi fare anche in via Corsica, ma è molto difficile ovviamente.
2: E poi ovviamente magari qualche bar, ovviamente quelli che si immaginavano, no, di fare gli affaroni, magari hanno avuto anche il danno, giustamente come dicevi tu, di non avere la clientela classica,
4: certo.
2: E in più hanno magari speso molto per approvvigionamento di cibari e bevande che magari non sono state vendute tutte.
4: Devo anche dire che la pioggia di oggi forse ha anche un po' cambiato le prospettive e gli scenari, perché mentre venerdì e soprattutto sabato sono state giornate pazzesche dal punto di vista della gente per strada, oggi c'era molta gente che sfilava ma attorno non tanta, cioè in qualunque momento tu potevi avvicinarti alla transenna e guardare non era così piena, perché ovviamente la pioggia ha lasciato tanta gente a casa e quindi la gente non ha potuto vedere, non è andata, insomma, quindi la città era meno clamorosa, ecco.
2: Mentre ieri questa strada che abbiamo visto adesso, che è via 26 Settembre, la centralissima, io in settembre era un fiume in piena per ore e ore e ore di gente che camminava, anche naturalmente di genovesi, di turisti, ma anche di alpini.
4: Sì, era tutto mescolato.
2: Alpini invece erano dall'altra parte, quindi
4: certo.
2: Ovviamente...
4: Poi oggi hanno transennato, queste transenne ieri non c'erano, hanno transennato e la parte di via 20 è stata, diciamo, una vera parata, una sfilata, ma non c'era più quella commistione di mi fermo, bevo, riparto, no, chi sfilava e chi stava ai lati osservava e applaudiva, però insomma... Molta meno gente ovviamente oggi.
2: Parleremo dopo con te, Matteo, anche della chiusura dei parchi, perché qualcuno ci ha scritto anche che forse è stata esagerata la chiusura dei parchi, qualcuno ha scritto che è stata anche esagerata la chiusura delle scuole. Obiettivamente le scuole
4: per il discorso di traffico.
2: Far coincidere i ragazzi con gli alpini.
4: Per il traffico.
2: Non lo so, per il traffico, ma forse anche perché alcune scuole avevano dato le palestre agli alpini.
4: In questi casi,
2: quindi,
4: certo.
2: Insomma, gli alpini che girano, non perché però, proprio come commistione di una giornata normale di studenti.
4: Credo più traffico, soprattutto il traffico, perché ovviamente guardate che il traffico delle scuole cambia lo vediamo, no? Finiscono le scuole, cambia la città dal punto di vista del traffico mattutino, quindi no, penso che...
2: Però questa delle scuole è stata un po' una polemica, lo sappiamo.
4: Invece
2: quante
4: parchi...
2: volte in allerta, no? Sì. La gente si lamenta per avere un'allerta che poi si dà rossa o arancione, poi non piove,
4: tanto,
2: quindi
4: sì.
2: In tanti si lamentano.
4: Su questo sono d'accordo, non ne vedo il motivo, anzi...
2: Poi parleremo anche dei parchi, dei spazi verdi chiusi, questo ne parleremo dopo. Ci fermiamo solo qualche istante, poi abbiamo...

0: Aurora Bottino che ci vuol far vedere anche come funzionano i bagni chimici. Erano
1: Ci
0: stata.
1: tiene
0: Cioè...
1: proprio, eh?
0: Eh beh, perché tutorial.
1: Poi te ne
0: Sì.
1: racconto una sui bagni chimici dopo.
0: No, perché erano un numero giudicato anche da qualcuno, dagli esperti, forse un po' basso rispetto alla percentuale. Poi, però, insomma, mi sembra che la situazione sia andata come ci si aspettava tutto. Quindi, anche da questo punto di vista, bene così. Allora, facciamo così: ci fermiamo ancora una volta, poi torniamo ad Aurora Bottino, torniamo da Chiara Orru, torniamo da Filippo Serio, torniamo con le nostre immagini in via 20 Settembre e naturalmente ancora tante cose perché insomma, si stanno riaprendo tutte le strade e quindi insomma Genova, come la vedete, sta calando anche la sera e sta tornando piano piano alla sua normalità.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza 250 grammi per 2 a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Le 20:48, vi stiamo raccontando la giornata finale della tre giorni dedicata alla grande festa degli alpini a Genova, una Genova che ha vissuto queste ore così importanti, insomma così anche speciali. Le immagini che vedete sono, vi arrivano dal nostro Gianluca Messina, che si sta facendo piano piano tutta via 20 settembre.
1: Sta facendo la sfilata al contrario, diciamo.
0: Esattamente.
1: Dove venivano in giù, lui sta andando in su.
0: È un po', devo dire la verità, Matteo, è un po' quelle immagini come quando, non so se ti è mai capitato di essere in vacanza a settembre, quando piano piano gli amici con cui hai fatto tutta la, quando da ragazzino, no? Nelle varie compagnie, piano piano andavano via tutti e rimanevi tu con altri due, che però non era, capivi che
1: c'era già la magia.
0: Esatto, la sensazione è un po' questa, no? Con un po' di malinconia, con un po' di tristezza. Tanti genovesi l'hanno detto, c'è già un po' di tristezza. Non deve essere così, no? Deve essere,
1: anche perché,
0: anzi, deve essere un volano.
1: Onestamente, non è che potevamo andare avanti così ancora tanto, diciamo, anche perché non si camminava per le strade. Detto questo, è chiaro che è stata una festa molto su di giri, no? Era tutto su di giri. Poi questa cosa degli alpini che cantano dappertutto, ognuno canta la sua canzone, allora tu vai in un angolo, senti cantare questi, senti cantare quelli, fanfare che nei giorni scorsi erano già a Genova e prima di sfilare, mentre sfilavano oggi erano molto istituzionali, invece gli altri giorni li ho sentito fare canzoni di tutti i tipi, anche canzoni straniere, cose.

0: pop, e la gente si è molto divertita, quindi chiaro che c'era quest'aria molto elettrica a Genova. Ora bisogna tornare, domani si lavora, bisogna tornare a fare le nostre cose normali di tutti i giorni.
1: Allora, lo aveva promesso Aurora Bottino di fare un tutorial dentro i bagni chimici. Okay. Vediamo cosa riesce.
2: Possiamo tapparci il naso,
1: a fare,
2: per favore?
1: Aurora Bottino. Ciao Aurora ancora. Scherzavo quando si diceva un tutorial, però a parte tutto.

0: Uno, perché devi sapere che prima di questo collegamento io l'ho utilizzato e va bene, e poi ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello perché da persona che comunque vabbè, a Genova bagni chimici non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no, dove non ho mai trovato la carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo perché cioè bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su. Quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti, tutti hanno la carta, è qualcosa di bellissimo. E poi c'è anche quello per i disabili. Chiaramente, ne avevamo parlato anche sul nostro sito, sono circa 700 bagni chimici per questi 3 giorni. Inizialmente avevamo parlato di un numero forse basso per le previsioni invece delle visite delle persone a Genova, però devo dire ora guardando le condizioni di questi bagni mi sembrano ottime. E in più ti faccio vedere anche, noi siamo a caricamento, siamo in piazza caricamento, ci sono ancora gli stand che sono dietro, stanno mettendo via, pronti a partire, però anche qui c'è forse un'atmosfera rilassata, anche persone, pochi alpini, devo dirti la verità, direttore, nel senso penne nere ne sto vedendo sempre meno, quindi secondo me si stanno tutte spostando, però appunto bagni chimici approvati da me, che non sono un'esperta di bagni chimici, mi direte, quindi però comunque sono una donna e
1: Allora, potrebbe
0: a
1: essere
0: Genova.
1: Aurora, abbiamo parlato prima con Vittoria Canessa, Matteo, sul fatto che si possa ipotizzare o pensare di studiare qualcosa affinché la pulizia, soprattutto nel centro storico durante il fine settimana, venga attuata in real time, no? In tempo reale. Cioè, mentre la gente è sporca, come abbiamo visto può succedere in questi giorni, è successo in questi giorni, insomma, che il comune possa provare a organizzare qualcosa in questo senso. E visto che questi bagni chimici funzionano così bene, io farei un'altra petizione, perché Genova è una città dove i bagni dove mancano i bagni pubblici. È rimasto qualche Vespasiano dove è meglio non avvicinarsi neppure a vista, perché proprio c'è da sentirsi male solo a vederli. Non oso immaginare cosa significhi entrare. Ce n'è uno, tra l'altro, Aurora, a pochi passi da te, proprio in piazza Caricamento, leggermente dopo, dalla parte opposta di Palazzo San Giorgio, insomma da quelle parti, dalla metro. È impressionante solo passare a una ventina di metri lo lezzo che arriva. E quello che dico io, ma penso che siano tanti dei genovesi d'accordo, in questa città mancano i bagni pubblici, anche magari a pagamento, per carità, come succede in ogni
0: Esatto,
1: città d'Italia.
0: esatto.
1: Però questo, visto che c'è.
0: E infatti Matteo pensa che in realtà noi siamo venuti dai bagni chimici perché stavamo cercando un bagno ed avevamo.
1: Allora, c'è un problemino, torniamo da Aurora tra pochissimo, però quella dei bagni potrebbe essere veramente
2: C'è
1: un'altra.
2: un piccolo dettaglio, però non faccio il nome perché è un bar in cui ogni tanto vado e quindi mi trovo bene, però c'era un bel bar di Genova che ha finto di avere il bagno rotto ieri e mi ha detto, però se vuoi ci sono i bagni chimici, io l'ho guardato con gli occhi che devono averlo trapanato.
1: È come quelli che fingono che il bancomat non funzioni, uguale.
2: Esatto, è questo un po' mi
1: Posto
2: dispiace,
1: rotto.
2: un po' genovese, un po', no? Nel senso, capisco che nei giorni precedenti il bagno era aperto e c'erano code chilometriche, quindi insomma questo.
1: Torniamo da Aurora. Aurora, stavi dicendo?
0: Eccoci Matteo, sì, stavo dicendo che appunto da genovesi abbiamo pensato la prima cosa da fare quando uno ha bisogno di un bagno non è cercare un bagno pubblico, ma è entrare in un qualche locale e comprare una bottiglietta d'acqua o un caffè per spendere il minor numero di euro e poter utilizzare i bagni. Il problema è che in questa zona tanti bar, tanti locali hanno chiuso e essendo alcuni anche storici, magari i ristoranti non hanno neanche il bagno, quindi ci siamo trovati un attimo così e poi abbiamo giustamente una cameriera ci ha detto ma ci sono i bagni chimici e quindi concordo, nel senso la petizione potrebbe essere, ora non dico i bagni chimici.

0: perché comunque non sono un bel vedere, questo lo possiamo dire soprattutto in una zona molto turistica come questa, come caricamento, però si potrebbe pensare di metterli da qualche parte, anche
1: però
0: perché
1: non è
0: tu
1: neanche
0: hai
1: un bel vedere.
0: Dicevo,
1: non sono un bel vedere, per carità, pare che si potrebbero colorare di verde, insomma, o di mare, color azzurro, insomma, mimetizzarli un po'. Però non è neanche un bel vedere quello spettacolo che c'è sempre alle tue spalle, dove bivaccano decine e decine di persone che poi urinano per terra mentre passi. Quindi penso che tra vedere un bagno chimico magari un po' mimetizzato...
2: Ma al di là del fatto, vi do un'informazione così. Cannes è strapiena di bagni chimici che sono 5 stelle, sono fantastici, ci metti l'euro dentro, si aprono in automatico, si igienizzano in automatico, sono strutture fisse, non sono... come dire, delle robe di plastica rossa, ma sono dei veri manufatti che, diciamo, ospitano il bagno, ce n'è pieno dappertutto, ci saranno i bar a Cannes, ci sono, però c'hai anche l'euro, vai dentro e fai la pipì quando ti serve.
1: Certo, quelli che poi bivaccano alle spalle ovviamente non metteranno l'euro e la faranno comunque
2: ho capito,
1: alle spalle, ma tu cittadino...
2: Però quello diventa un lavoro della polizia municipale,
1: esatto.
2: Non
1: però tu cittadino
2: non
1: che hai bisogno del bagno entri in un posto normale, certo. Non sei costretto a mendicare un bagno, esatto. Facendo finta di prendere un caffè anche quando non hai voglia, e quindi questa è una situazione che obiettivamente penso sia capitata un po' a tutti. Trovare un bagno a Genova è impossibile, un bagno pubblico ovviamente. Allora Aurora, vuoi dire ancora qualcosa sui bagni o chiudiamo la parentesi bagni e poi continua il tuo tour?
0: Sì, no. L'ultima cosa sui bagni è che voi due comunque siete due uomini e io invece sono una signorina, e i vespasiani, a prescindere dal fatto che non ci entrerei neanche sotto tortura, non sono proprio utilizzabili perché non hanno neanche la porta, no? Quindi c'è proprio un problema per la parte femminile del fatto che non esiste proprio un posto dove andare, quindi cioè neanche il Vespasiano, perché a prescindere dalla sporcizia, pulizia, odore e tutto, cioè non c'è la porta. Quindi anche questo da mettere in conto nel discorso della mia felicità. Uno si chiedeva perché Aurora è così felice del bagno chimico, per questo.
1: Va bene, allora con questo auspicio di avere una città con più bagni, questa è una speranza.
2: Ci possiamo mettere anche le panchine?
1: Panchine, altro
2: panchine,
1: problema.
2: Panchine. Perché nessuno ha mai messo le panchine?
1: Anzi, le hanno tolte.
2: Mettete le panchine.
1: Le hanno tolte.
2: Cioè, se ci vanno a bivaccare, la colpa è tua che li devi togliere di lì. Cioè, deve essere il sistema di polizia che gestisce questa roba, no?
1: Andiamo da Chiara Orru. Chiara, dove ti trovi? Sei sempre nella zona della foce. Ecco, a proposito di bivacchi, guarda questo, Matteo.
2: E questo però è un altro tipo di bivacchi.
3: Esatto, Matteo. Questo è un accampamento, un vero e proprio accampamento. Tra l'altro se ne è parlato molto negli scorsi giorni. Mi trovo in Via Cecchi, quindi mi sono spostata da Corso Torino. Mi trovo adesso in Via Cecchi, sono sempre nel quartiere della Foce. In questo caso stiamo raccontando come la città si sta pian piano svuotando e sta tornando poi alla normalità. La viabilità in alcune vie della città sta riprendendo e insomma vi voglio mostrare però gli ultimi rimasugli, diciamo, della donata, alcuni degli alpini che hanno deciso di rimanere ancora stasera e di tornare poi nella giornata poi di lunedì. In questo caso quindi ancora evidente, ancora presente questo accampamento qui in Via Cecchi, che come vi dicevo prima se ne è parlato molto negli scorsi giorni, anche perché loro sono arrivati lunedì, quindi inizio settimana. Tra l'altro questo accampamento con tende, gazebo, persino anche un WC chimico, e era stato poi fatto sgomberare subito nella giornata proprio di lunedì, e poi ovviamente sono tornati in vista poi della donata. In questo caso sono stati fatti rimanere. Infatti se vediamo all'interno sono presenti alcuni degli alpini rimasti che saranno ancora qualche ora, quindi passeranno la serata a Genova e poi torneranno. Mi sembra di capire che vengono da Bergamo, allora proviamo a chiedere insomma come sono andate questi giorni. Vi disturbo un attimo, voi venite da Bergamo, giusto? Voi venite da Bergamo?
4: Altissima,
3: benissimo. Come sono andate queste tre giornate?
4: A parte la brutta partenza, poi benissimo.
3: Sì, ci sono state un po' di polemiche iniziali, però no, insomma...
4: Questo è il scopo della polemica.
3: Ecco, ok.
4: I frattati sono stati questi.
3: Ecco, insomma, se ne è parlato di questo accampamento, siete fatti sgomberare. E poi però siete ritornati, e in questo caso...

0: caso poi siete rimasti.
1: Sono rimasti, maltrattati ma rimasti all'inizio. Poi adesso non bisogna ringraziare la popolazione di Genova perché ci hanno regalato 3 giorni bellissimi lo stesso.
0: Quindi i genovesi vi hanno dato una buona accoglienza, mi sembra di capire.
1: Come sempre.
0: Come sempre. Rispetto all'anno scorso a Biella, insomma, che adunata è stata? Più polemica, meno polemica? Come, diciamo, la differenza?
1: È stata polemica all'inizio, poi non è polemica, poi è festa.
0: Okay, quindi ve la siete goduta fino alla fine?
1: Fino a domani.
0: Fino a domani, perché voi non ripartite oggi.
1: Domanissimo, domani mattina con calma.
0: Domani mattina
2: Chiara,
0: sgomberate.
2: Mi senti
0: tutto,
2: Chiara?
3: Dopo l'acquario.
2: Perché dicono l'acquario. Polemica all'inizio? Ci raccontano, mi sembrano anche un po' arrabbiatelli, con chi ci raccontano la loro storia.
0: Wow. Secondo lei come sono andate queste 3 giornate benissimo. Qui a Genova?
3: Confermato lui, benissimo.
0: Beh, come vi siete organizzati qui all'interno di questo gazebo? Ho visto una bella cucina,
3: tutto,
0: anche un bagno,
3: c'è
0: bagno qui fuori.
3: C'è la doccia, c'è tutto.
0: C'è la doccia pure. Me la fa vedere? Andiamo insieme?
3: Vai lì, no, vai lì, vai. C'è bagno anche.
0: Provo a farvela vedere da sola. Allora, ecco, come potete vedere qui, lavandino, pentole, e ancora devono essere pulite, le tende pronte per ospitare appunto gli alpini in questa ultima nottata. Spero che non ci sia nessuno. Comunque questa dovrebbe essere la doccia, eccoci, quindi è una bellissima doccia anche capiente, e anche qui il bagno, anche qui, vabbè, non ve lo riprendo. Comunque sono ben attrezzati, mi sembra di capire, e loro sono rimasti ancora questa sera, ripartiranno domani, e questo è vero e proprio
2: sì, Chiara, mi senti, Chiara?
0: Vi faccio vedere ancora la cucina e poi vi restituisco la linea. Qui avete cucinato un po' di piatti in queste giornate? Pranzo e cena. Questa sera cosa avete mangiato?
1: Pasta,
0: specialità
1: pasta al pesto e salamino.
0: Ah, pasta al pesto, quindi vi siete ormai genovizzati.
1: No, noi ci adattiamo a chi ci ospita.
0: Ok, bene. Sono stati ospitali questi genovesi. Vi faccio vedere ancora la cucina allestita all'interno di questo gazebo. Come potete vedere, sono davvero attrezzatissime. Addirittura qua per tagliare i salumi, la radio, insomma, attrezzatissimi. E insomma, mi sembra di aver capito che è un'accoglienza ligure.
2: Chiara,
0: che è partita
2: così torniamo
0: un
2: da
0: po'...
2: te tra pochissimo. Chiara, sfumiamo pure Chiara, perché voglio parlare con questi alpini.
4: Eh beh, anche perché punto... loro sono quelli che erano stati sgombrati.
2: Esatto, allora voglio sentire,
4: no?
2: Perché mi sembra, tra l'altro, abbiamo visto tantissimi alpini contenti. Questi
4: non si, o meno
2: traspare abbastanza nettamente, mi sembrano ancora piuttosto arrabbiati. Voglio capire perché. Allora ci fermiamo solo qualche istante per la brucità e poi torniamo subito. Anzi, c'è Filippo Serio, andiamo da Filippo Serio. Allora, Filippo. Arriva, ecco. Filippo anche.
5: Eccoci.
2: Ecco Filippo.
5: Eccoci da Piazza della Vittoria. Siamo nella parte degli stand che sono rimasti attivi in questi 3 giorni della Dunata Nazionale. Ovviamente c'è una seconda parte, diciamo, di evento, perché dall'altro lato di dove mi trovo, ma adesso lo raggiungiamo, c'è ancora chi lavora. Stavamo parlando della parte della ristorazione della dunata, perché ci sono ancora qualche cittadino e qualche alpino che rimane per la cena prima forse di ripartire, o prima di tornare a casa nel caso dei genovesi. Quindi c'è ancora una parte viva di Piazza della Vittoria, mentre questa parte degli stand si sta cominciando a sbaraccare per insomma rimettere tutto a posto. Ovviamente sulla parte della pulizia delle strade in questo momento non è proprio pulitissima, però sappiamo, abbiamo già visto passare i mezzi di AMIU, quindi crediamo che lo spazzamento poi ci sarà anche in questo luogo, non appena poi ci saranno mandati via, insomma se ne andranno tutte le persone che stanno mangiando. Qui siamo nell'altra parte, quella dell'Arco di Trionfo. Abbiamo sentito anche un commerciante, l'abbiamo fatto sentire che si è un po' discostato dal parere di altri, che erano molto felici, che parlavano di un grande successo anche per le loro attività. Adesso provo con qualche remora avvicinarmi a questo gruppo di alpini.

0: Vediamo da dove vengono, vediamo qual è la loro storia e quando ripartiranno per casa loro. Buonasera, buonasera, scusate, siamo in diretta, siamo Primo Canale, una TV di Genova. Voi da dove venite?
1: Di Verona.
0: Verona? Verona.
1: Sì.
0: Quando, com'è andata questi 3 giorni?
1: Benissimo, ci siamo divertiti proprio.
0: Com'è stata l'accoglienza genovese?
1: Bella gente e giusta.
0: Com'è stata l'accoglienza?
2: No, bella, bella. Abbiamo trovato anche dei giovani molto preparati e bravi, dai.
0: Giovani alpini?
2: Non giovani alpini, giovani nel senso di gente di 20 anni, così, che ci hanno confrontati e hanno parlato bene, insomma.
0: Si canta ancora, nonostante l'ora, nonostante 3 giorni comunque impegnativi per tutti, no?
2: questa sera sarà un po' impegnativa, non so quando si canterà.
0: Perché?
2: Però insomma,
0: perché?
2: Un po' provati un po' tutti dai 3 giorni, un po' la sfilata e tutto, il maltempo e tutto, insomma.
0: Tornate a casa stasera o domattina?
2: Domani mattina.
0: Dove vi siete, dove alloggiate?
2: Noi siamo lì in Via Fiume.
0: In Via Fiume, con le tende?
2: Col camper.
0: C'è stata qualche polemica, qualcuno di voi è stato aggredito, vi ha fatto dispiacere questi eventi?
2: No.
0: Chiedo a lei come vi siete trovati? Sempre da Verona?
3: Sempre da Verona, sì. No, ci siamo trovati bene. Tanta storia sul web, che però dopo si è visto una città tranquilla, educata, verso di noi, accogliente anche. Noi ci siamo trovati bene nei locali, siamo andati a mangiare giù al porto, abbiamo mangiato bene e anche con prezzi abbastanza modici, quindi siamo stati trattati bene da Genova. C'è stato forse un montaggio altissimo su internet, sul web, così, ma se no noi ci siamo trovati bene. Domani torniamo alle nostre case tranquilli, abbiamo fatto una adunata come tante altre, nonostante le avvisaglie e tutto quanto.
0: Quindi dice, i genovesi erano un po' preoccupati, poi si sono trovati bene.
3: Ah, non so, io ho letto anche un po' stasera che forse i locali, ma noi siamo stati lì a mangiare il fritto, abbiamo pagato il nostro bottiglia di vino bianco, abbiamo speso 30-40 euro, non ci interessa, ieri abbiamo mangiato giù al porto, abbiamo speso 35 euro a testa, va benissimo, ci stava perché abbiamo mangiato primo, secondo, vino, caffè, grappa, cioè, no. Io sono contento anche di questa adunata, ecco.
0: Verona, devo dire, bellissima, sono stato 2 volte. Analogie e differenze con Genova? Cos'è uguale, cosa diversa?
3: Esatto, qua siamo in una città che io non ho mai visitato, per dirti, ed è bellissima e meriterebbe proprio un approfondimento non solo dal tipo di vista goliardico o festivo, che è quello della adunata, ma anche dal punto di vista storico. Qualcosina mi sono preso, ecco. Verona naturalmente è molto storica, ha un passato glorioso con le penne nere, è sempre una città di penne nere, ecco, ma anche qua penso se portano qua la adunata vuol dire come c'è stata 25 anni fa, mi sembra 2001 qua, penso che sia anche questa una città che merita, ecco.
0: Cosa si porta a casa da queste 3 giornate?
3: Un po' di pesantezza. No, stanchezza sì, perché dopo noi la viviamo un po' profondamente la adunata.
0: Il momento migliore?
3: Ma penso che sempre la sfilata è il momento migliore.
0: Il momento migliore lo chiedo anche a voi, poi vi lascio andare.
2: Il migliore ieri sera alla Fontana è stato bellissimo.
0: Le Ferrari? Piazza dei Ferrari?
2: Se mi ricordo
4: Piazza dei Ferrari.
2: Piazza dei Ferrari, sì.
4: Quando c'è stato l'ingresso della bandiera di guerra.
0: Della bandiera di guerra.
2: Infatti, sì.
0: Per lei il momento migliore?
1: Ma la sfilata, guarda.
0: Il maxi è bene.
1: Una bella accoglienza e bella gente.
0: Prossimo anno a Brescia, un po' più vicino.
1: Ah sì.
0: Siete felici?
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie signori. Buon rientro a Verona, salutatemi Verona. A voi.
5: Grazie. Allora, chiedo alla regia se è meglio fermarci un attimo e andare. Allora andiamo da Chiara Auroux, subito. Da Chiara Auroux, che voglio sentire la storia di quegli alpini un po' arrabbiati. Voglio capire perché.
6: Eccoci Matteo, scusami, non ho sentito prima la tua domanda. Volevi chiarire un pochettino quella che era stata la polemica, giusto?
5: Assolutamente sì.
6: Ok, allora chiediamo subito a chi ha vissuto in prima persona,
7: non
6: diciamo, quello.
7: Sono arrivato giovedì.
6: Ah, voi eravate gli altri. Giovedì, ok. Ma lei ha sentito un po' quello che era, quello che è stato?
7: Quello che è stato, che hanno montato tutti.

0: tutto il lunedì pomeriggio, la sera il comando della polizia locale gli ha fatto smontare tutto, come se fossimo stati dei ladri.
1: Ok, e poi però voi siete ritornati qualche giorno dopo, giusto?
0: No, poi qualcuno è rimasto qua, una sera la signora del bar li ha ospitati, li ha fatti dormire perché neanche la tenda per dormire li ha lasciati tenere.
1: E dove sono, cioè, dove sono andati?
0: In un appartamento e giovedì mattina hanno rimontato tutto.
1: Cavolo, li hanno proprio mandati via in malo modo.
0: Non gli ha lasciato neanche la tenda per dormire, perché la signora ce li ha ospitati dentro in pasticceria a farli dormire, altrimenti neanche la tenda per dormire.
1: Mentre giovedì, quando siete tornati, non vi hanno più detto nulla?
0: No, più niente. Ma a quel punto lì ci abbiamo maltrattato lunedì.
1: Non ho capito. E poi non si sono più fatti vedere, nel senso poi non si sono più lamentati.
0: Da giovedì che sono qua io non ho più visto nessuno, però è stato il trattamento iniziale che non è stato bello.
1: Certo, però poi mi sembra di aver capito, si sono un po' ripresi i genovesi per quanto riguarda l'ospitalità.
0: Non stiamo parlando di genovesi, stiamo parlando di autorità, comandata, perché sicuramente i vigili urbani erano comandati da qualcuno. Io non parlo, i genovesi sono stati molto gentili con noi, non c'è niente, è stato il resto che non andava bene.
1: Capito. E voi in quanti eravate qui?
0: Quando sono arrivati lunedì erano una decina. C'è chi è rimasto qua, ha affittato un appartamento, che ci è tornato a casa e poi è tornato giù.
1: Cioè è ritornato a Bergamo e poi è ritornato a Genova?
0: Sì.
1: Porca miseria.
0: Lunedì sera se n'è andato col treno, ma giovedì sono scesi. Non è bello.
1: Non è bello, però poi queste tre giornate sono andate...
0: Come sempre. Però quello che fa pensare è che arriviamo noi in pace per fare una festa, veniamo trattati così, c'erano qua negri e tutto il resto, quelli andava bene.
1: Ok, magari non utilizziamo quella parola, però nel senso...
0: No, la uso io.
1: Va bene, adesso cosa farete questa sera? Dopo aver mangiato?
0: Stasera facciamo ancora festa, domani puliamo tutto e partiamo.
1: Partiamo. Ritornerete a Genova?
0: Certo che sì, se ci farà un'altra festa ci torneremo ancora.
1: E siete pronti per la prossima adunata?
0: Siamo sempre pronti, stiamo già contando i giorni.
1: grazie ancora.
0: Grazie a te.
1: Grazie della sua testimonianza, io vi restituisco la linea a voi.
2: Salve, buonasera. E allora il signore ovviamente fa riferimento a quello che era accaduto
3: sì.
2: Nella giornata di mercoledì,
3: lunedì.
2: Mi pare, uno dei primissimi giorni, insomma non era un campeggio, diciamo così,
3: autorizzato
2: e quindi era intervenuta la forza pubblica, la polizia
3: sì.
2: locale, che l'ha fatto sgomberare, c'era un bucci chimico, c'era un gazebo, le tende da campeggio, quello che avete visto.
3: Sì, ora diciamo così, io non sono nemmeno così incline a dire...
2: Addirittura
3: al
2: Salvini
3: signor...
2: sì. era intervenuto su questo, se ricordi che ha detto due pesi, due misure.
3: Sì, nei confronti di chi però? Nel senso che non è che normalmente si installano campeggi abusivi in una città. Poi un conto, se lo fai nei tre giorni della adunata, evidentemente si fanno dei ragionamenti diversi, ma dal lunedì erano veramente tanti giorni, anche dal punto di vista della sicurezza, insomma, credo che qualunque...
2: Martedì, per la precisione.
3: Qualunque...
2: Martedì.
3: Diciamo qualunque
2: mi stanno svegliando dalla regia per la pubblicità, ne riparleremo dopo.
3: Ma sì, però comunque pubblicità.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli

0: quali conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. La COP sei tu.
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e le altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Le 21:18, tra poco torneremo con i nostri inviati sul territorio per raccontare questa Genova ormai notturna, questa Genova che si sta mettendo e si è messa alle spalle questa 3 giorni tanto bella quanto impegnativa per tanti, da tanti punti di vista. Tra poco, come dicevamo, torniamo da Chiara Orrù, torniamo da Filippo Seri, torniamo da Aurora Bottino che stanno raccogliendo ancora tante voci. Matteo, c'è stata anche la partenza della Vespucci che ancora una volta è
1: Sì.
0: stata a Genova, è partita, è salpata per l'America, per gli Stati Uniti, dove farà un giro
1: Sto al giro
0: da
1: del
0: quelle
1: mondo,
0: parti del
1: credo,
0: mondo,
1: no?
0: no, solo dalle parti, solo, rimarrà solo in America, farà un giro proprio nella zona appunto dell'America, soprattutto a nord America, e quindi addirittura è venuto il ministro Crosetto, proprio
1: In
0: anche
1: un
0: per
1: momento anche abbastanza importante per
0: importante, ha parlato
1: la
0: infatti,
1: difesa in
0: ha parlato di
1: generale.
0: tante cose, ha parlato degli alpini, della Vespucci, della guerra. Andiamo a sentire un piccolo stralcio dell'intervento del ministro Crosetto.
2: Io non penso che gli alpini molestino, penso che gli alpini siano qua per festeggiare, per essere quello che sono. Poi magari c'è qualche stupido, se c'è qualche stupido è giusto che venga ripreso, ma i primi a riprenderlo sono gli alpini. No, c'è bisogno di qualcuno che si erga a giudice di uomini che hanno dimostrato di essere sempre in ogni momento al servizio degli altri. Abbiamo ricordato l'altro giorno 50 anni del terremoto del Friuli, i primi ad arrivare furono gli alpini dell'Associazione Nazionale che hanno aiutato a ricostruire. Abbiamo finito da poco le Olimpiadi, chiedete il contributo che è stato dato dall'Associazione, non solo alle Forze Armate, ma dall'Associazione Nazionale Alpini e alle Olimpiadi perché tutto funzionasse bene. Ecco,
3: Allora
2: quelli sono gli alpini.
3: non posso non chiedergli allora, il cappello alpino donato ai volontari della difesa ha creato un po' di polemica. Secondo lei può essere un futuro, una possibilità?
2: Ma guardi, io penso che le forze armate sono aperte a qualunque volontario voglia entrarci. Penso che in futuro dovremo aumentare lo strumento militare. Stiamo studiando come farla, lo deciderà il Parlamento.
0: E allora, queste le parole del ministro Crosetto che ha risposto anche alle polemiche. Tra l'altro, Matteo, prima di andare da Aurora Bottino, sulle polemiche che hanno caratterizzato la città di Genova, devo dire che come Genova non ne siamo usciti molto bene, al netto che poi ognuno la pensa come è giusto che la pensi, per carità. Però queste polemiche, anche il Consiglio Comunale, questo va anche detto, che non ha preso le distanze, anzi non ha aderito, soprattutto la maggioranza, naturalmente, era un ordine del giorno della Lega di solidarietà.

0: solidarietà agli alpini. Che ha appunto invece ricevuto il diniego della maggioranza, quindi del centro-sinistra, questo mentre il Consiglio regionale è stato votato all'unanimità sia da una parte che dall'altra, sicuramente non è stato un bel
1: Sì,
0: segnale, come l'hai
1: c'è una
0: interpretato tu?
1: parte della popolazione genovese e diciamo, di una certa area politica più diciamo, a sinistra, un po' più radicale, diciamo, della città, che vede gli alpini con il fumo negli occhi, lo si è visto. Li hanno accusati di delle peggio cose, guerra fondai, cosa che appunto, come ci raccontavano, non è vera, perché gli ultimi alpini soldati siamo stati la mia generazione, tutti quelli più giovani no, perché non ci sono più, quindi sono semplicemente protezione civile o altre cose. Sessisti, perché sessisti? Perché qualcuno a Rimini si è comportato male, peraltro senza condanne, mi pare. Quindi, perché qualcuno ha fatto battute da caserma, come si dice, va bene, però no, non per questo dobbiamo accusare un'intera categoria di persone. Questo è successo e nessuno li ha veramente difesi, secondo me, a livello politico in maniera seria. Ne è nato in realtà poi il classico confronto destra-sinistra che non vale niente, è sterile ed è una polemica fine a se stessa. Però a me è dispiaciuto molto nei giorni precedenti. Infatti, gli stessi alpini lo dicono tutti. Noi siamo
0: Nonostante le polemiche,
1: arrivati
0: nonostante ci
1: con tanta
0: aspettavamo,
1: paura. Pensavamo che le persone ce l'avessero con noi, ci volessero male. E invece poi non era vero. La stragrande maggioranza dei genovesi, quando ha visto gli alpini, ha sorriso con loro.
0: Tanto voglio rivedere un attimo, Matteo, se sei d'accordo con me, quella bella immagine di Piazza dei Ferrari. Eccola qua, guarda con qualche penna ancora sullo sfondo, qualche genovese che passeggia. Questa è una bella immagine. Bravo anche a Gianluca Messina. Guarda queste penne sullo sfondo, Matteo, che bella.
1: Bello.
0: Tra il romantico
1: Esatto. È la fine della
0: Eh sì,
1: festa, pian
0: un po'
1: piano.
0: di malinconia anche
1: Sì.
0: questa
1: Gli amici
0: sicuramente.
1: se ne vanno, com'è che.
0: Allora, abbiamo tutti i nostri viaggi sul territorio pronti e allora rifacciamo il giro. Partiamo da Aurora Bottino. Aurora.
2: Eccoci direttore, noi siamo in via Cairoli, volevo farvi vedere la situazione qui perché appunto come potete vedere i dehors sono stati chiusi, ci sono comunque residenti, turisti, qualche penna nera, però una situazione assolutamente tranquilla rispetto a quella degli ultimi giorni, anche via Cairoli, essendo una strada storica e soprattutto anche a livello turistico molto frequentata appunto in questa zona. Ci sono stati tanti alpini che hanno approfittato per visitare Genova e poi continuiamo. Qui c'è ancora una pizzeria aperta. Vi porto anche all'ingresso di via Garibaldi, dove comunque anche lì la situazione risulta normale, nel senso parliamo di una Genova che torna alla normalità. Anche qui da segnalare una pulizia assolutamente quasi impeccabile. Però c'è da dire che questa zona è una zona sicuramente un po' fuori dalla movida classica, quella dei vicoli del centro storico. E appunto vi faccio vedere, qui nei vicoli poi c'è stato un intervento della polizia locale, quindi vedrete sicuramente anche le auto, però appunto questa è la situazione, direi una situazione assolutamente normale di una Genova, di una domenica sera a Genova. C'è comunque qualche alpino che continua a girare, però direi tutto normale. Vi faccio vedere anche via Garibaldi, che è stata una delle vie anche più visitate da parte degli alpini. Eccoci qui. E ridò la linea allo studio.
0: Va bene, grazie, grazie Aurora Bottino. Naturalmente poi rimanete accesi anche con le immagini, perché sono sempre immagini belle da vedere, siamo in diretta
1: E
0: e
1: poi è bella
0: vogliamo.
1: Genova da sola, quindi
0: Ebbene.
1: insomma, è bella anche
0: Poi tra
1: vuota.
0: l'altro Genova adesso è senza, diciamo così, anche senza, con qualche alpino, quelli qua che c'è ancora, e poi senza i genovesi questa sera, perché tra
1: Sì.
0: quelli che sono rientrati dal weekend lungo, che quindi non hanno sicuramente voglia magari di rimettersi in giro, anche se magari, magari qualcuno può andare a cercare qualcosa da mangiare, però naturalmente non sono a girare. I genovesi, quelli che di solito magari escono la domenica sera, capendo un po' la situazione di oggi o avendo già vissuto due giorni di festa sì, quasi continui, non hanno sicuramente magari...
1: Sì, secondo me stasera c'è voglia di una certa decompressione.
0: Esatto, esatto, questa è proprio la sensazione che viene guardando queste...
1: Anche perché non so voi, diciamo, come l'avete vissuta, però diciamo io tendenzialmente

0: Non bevo moltissimo normalmente. Questi giorni devo dire che se ti siedi, cosa fai? Al bar non prendi il tè ecco, in queste giornate. Quindi abbiamo bisogno adesso di stare un po' più calmi.
1: Chiara Orru è pronta, vediamo dov'è e con chi si trova. Chiara.
2: Eccomi, mi sono spostata, ero in via Cecchi, adesso sono in piazza Rossetti e guardate qui con me alcuni degli alpini che sono rimasti proprio qui a Genova. Hanno deciso di passare la notte qui e poi di partire proprio domani. Sono della sezione di Cuneo e allora andiamo Parma. Ops, ho sbagliato da Parma. Sono circa 2 orette da Genova. Allora, insomma, andiamo a fare un bilancio di queste 3 giornate. Come sono andate?
3: Allora, il bilancio più che positivo, assolutamente più che positivo. Ringrazio tutti i genovesi, questo ci tengo a dirlo, perché ci hanno accolto, ci hanno ospitato con fraternità e con generosità. Quindi chiunque insomma abbia possibilità di sentire questo, credo che sia il sentimento di tutti noi.
2: Ecco, voi quando siete arrivati?
3: Noi siamo arrivati giovedì nel primo pomeriggio.
2: Primo pomeriggio avete allestito questo gazebo, mi sembra molto ben allestito. Avete la cucina?
3: Sì, siamo autonomi, abbiamo la cucina, abbiamo 10 brande, erano tutte piene, poi c'erano altri due nostri soci con il camper e altri sono arrivati solo oggi perché hanno fatto la sfilata attorno a stasera, insomma, totale una ventina di persone.
2: Non è ovviamente per voi la prima adunata, giusto?
3: Allora, io ne ho fatte 28. E non ne ho mai saltata una. La mia prima adunata è stata a Reggio Emilia nel 97, ero appena congedato, mi sono congedato nel 96 e con i miei amici che erano militari insieme a me, abbiamo così scherzando, abbiamo detto ci vediamo tutti a Reggio Emilia. Ovviamente sembrava così una cosa buttata lì che si dice magari in modo anche un po' di circostanza. Invece a Reggio Emilia, quando io ho preso il treno e sono salito nella stazione di Borgo Valditaro, che è un paesino, mi hanno chiamato dal treno dei ragazzi che erano militari con me, li ho trovati altri lungo il tragitto, sono arrivato a Reggio Emilia, ho trovato il mio caporale istruttore che era a Belluno, insomma ci siamo ritrovati tantissimi, sempre per caso senza darci appuntamento, non c'erano i cellulari ovviamente e questo, come posso dire, è un qualcosa che può succedere forse per magia solo tra di noi
2: Solo in
3: e
2: questa
3: in
2: occasione.
3: queste occasioni e mi sono detto non posso mancarne neanche una e così è stato.
2: Così è stato. Rispetto alle altre adunate che lei ha fatto, ne ha fatte tante, ha raccontato, questa di Genova è stata diversa, ci sono state un po' di polemiche inizialmente, o ve la siete vissute, diciamo, in maniera.
3: Allora, sì, diciamo che sì, qualche polemica inizialmente c'è stata. Infatti ho tenuto a sottolineare questo aspetto perché sono, a mio avviso, sono state polemiche forse anche un po' frasi strumentalizzate, ampliate dai social, la realtà è stata assolutamente diversa, quindi magari subito eravamo un po' titubanti.
2: Molti ho sentito che hanno rinunciato, voi qualcheduno?
3: Ci abbiamo pensato, ma poi rinunciare è quasi impossibile, quindi l'attrazione più forte del ragionamento, diciamo. E infatti no, dopo è andato assolutamente bene. C'è proprio esattamente il contrario di quello che sembrava che fosse.
2: Genovesi molto accoglienti, mi pare di capire.
3: Assolutamente sì, ma io ero nel 2001, c'ero ed è stata la stessa cosa, quindi no, io non avevo dubbi, avendo avuto l'esperienza di 25 anni fa.
2: 25 anni fa a Genova lei c'era?
3: C'ero, ero un po' più giovane, avevo qualche cappello in più e soprattutto non ero bianco come adesso.
2: Bene, però mi sembra che il bilancio sia positivo alla fine.
3: Sì, bilancio assolutamente positivo, io me la ricorderò sicuramente positivamente con
2: Un bel
3: piacere.
2: sorriso. Poi domani mattina tornerete con questo furgoncino,
3: Sì,
2: giusto?
3: sì, sì.
2: Quanti siete che tornate?
3: Siamo partiti in 6, uno è dovuto rientrare in anticipo, saremo in 5, quindi in 5 smontiamo tutto, impacchettiamo perché dobbiamo riempire qualsiasi buco possibile, immaginabile per farci stare tutto e poi si parte e si rientra.
2: Si rientra, si rientra. Benissimo, allora buon rientro a Parma.
3: Grazie, grazie.
2: E allora io direi di restituirvi la linea, a voi.
1: Grazie, grazie a Chiara Orru e al suo ospite. Ci fermiamo ancora una volta. Matteo, vuole dire qualcosa? No? No,
0: Assolutamente
1: visto
0: no.
1: che ti sei girato.
0: No, stavo pensando al rientro a Parma, non è molto lunga, si fa presto, dai.
1: Abbiamo messo anche il numero WhatsApp.

347 66 67, scusate, 66291. Prima di morire riuscirò a imparare a memoria, sì, questo numero. La regia dice di no, non ce la farò mai. Non mi chiedete neppure il numero verde, perché andrei in chiara difficoltà. 640, lo sa persino Matteo Cantile, quindi figuriamoci. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, scriveteci.

0: Vuoi una casa più luminosa? Con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Festa della mamma? Il regalo è da Piumè. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
7: Piumè, la bellezza ha trovato casa.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Ancora in diretta in questa lunga domenica, in questa notte di domenica alle 21.34, dovrebbe essere pronto Filippo Serio. Filippo.
1: Ci siamo, Riccardo. Sì, buonasera di nuovo, noi siamo in via Cesarea, siamo quindi molto vicini da quella da Piazza della Vittoria dove ci trovavamo prima e quella che è stata la location del momento clou. Siamo in compagnia di Riccardo De Giorgi, che è proprietario del locale Tender qui in via Cesarea. Stiamo facendo, De Giorgi, un bilancio per quanto riguarda i commercianti della zona che era sulle strade interessate poi dalla sfilata, ma dall'evento che ha riguardato tutta la città. C'è un parere da cittadino e poi c'è quello da venditore.
2: Da commerciante, sì. Allora, io ho due attività, perché non ho neanche una al Porto Antico di Genova, quindi posso dare due visioni in due aree diverse. Allora, da cittadino, secondo me è stata una bellissima manifestazione e anche la cittadinanza genovese, al di là di qualche episodio assurdo, però ha risposto alla grande.

0: c'è stato proprio un bel evento, un bel clima. Da commerciante credo di poter parlare a nome dell'80-90%, molto delusi perché abbiamo constatato sicuramente un discorso numerico, diciamo alquanto improbabile, sulle presenze e su delle decisioni comunali che hanno riguardato la chiusura delle scuole e la viabilità, soprattutto per venerdì e sabato, che alla luce di quanto accaduto, ingiustificata.
1: Per quanto riguarda l'invenduto, che è un altro punto focale per alcune attività, cioè ci sono stati per esempio dei fusti forniti, cioè dati alle attività, e l'aspettativa sul venduto era più alta di quella che è stata la resa anche per voi.
0: Sì, diciamo che i distributori ufficiali, che poi erano due su Genova, avevano fatto, diciamo, delle stime dalla casa madre, sponsor dell'evento, l'azienda Forst, dove davano 48 fusti di birra in conto vendita, per fortuna. Posso dire che secondo me la maggior parte dei miei colleghi, confrontandoci, chi ne ha fatti tanti, ne ha fatti 7, 8, chi ne ha fatti diciamo 4, 5, come la mia attività qui al Porto Antico, qui alla mia cesarea, e la realtà poi è stata questa. Quindi, se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori. Secondo me, anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente. Tutto qui. Lo
1: Quanti ne avete venduti voi su 48?
0: devo dire?
1: Se te la sente.
0: Non più di 5, non
1: Non
0: più
1: più
0: di
1: di
0: 5
1: 5.
0: fusti, sì.
1: Cosa non ha funzionato secondo voi per non aver, insomma, diffuso il flusso di persone, di clientela?
0: Ma secondo me il problema più grande è stata, diciamo, l'organizzazione comunale che ha chiuso le scuole ingiustificatamente al venerdì, incentivato il lavoro da casa già al venerdì, quando, voglio dire, venerdì e sabato si girava in una città deserta dove i genovesi sono stati invitati a andare nelle seconde case o andare fuori Genova. E quindi questo è stato il motivo principale, perché le attività qui del quadrilatero avrebbero potuto lavorare normalmente con i propri clienti, invece c'è stato questo danno.
1: Quindi da una parte la clientela abituale si è allontanata dalla città e quella che invece è venuta per l'evento si è spostata in altri lidi, per esempio Piazza De Ferrari, il centro storico, Via San Lorenzo, il Porto Antico.
0: Ma a me risulta che il centro storico stesso non abbia avuto un gran ritorno, se escludiamo giusto Piazza Matteotti, Piazza De Ferrari e Via San Lorenzo, perché colleghi di Piazza delle Erbe sono molto delusi quanto quelli del quadrilatero. Quindi il problema maggiore secondo me è stata l'organizzazione di permessi, di viabilità, di aver già creato un panico al venerdì e poi anche il sabato. Quindi secondo me è stato questo il problema.
1: Torno in studio se avete domande, altrimenti salutiamo e ringraziamo Riccardo De Giorgi.
2: Allora, sì, intanto, visto che ci sente, buonasera e grazie per essere con noi questa sera. Abbiamo naturalmente voluto anche fare questa diretta per raccontare il post, come è giusto che sia. C'è chi naturalmente è contento, c'è chi, tanti genovesi contentissimi, l'area di festa, quelli che non hanno dormito, quelli che hanno dormito, quelli che sono divertiti, quelli che invece hanno subito disagi, e naturalmente anche la voce di voi commercianti, perché naturalmente, come diceva giustamente, correttamente lei, se eri nei flussi avevi un vantaggio non indifferente, se eri fuori dai flussi dovevi, fra virgolette, sperare che qualcuno appunto ne uscisse e come un tipo un po' cane sciolto, diciamo così, capitasse, andasse a sbattere nel tuo locale. Questo è un po' quello che è avvenuto, quindi la sua ricostruzione penso che rispecchi un po' quello che è avvenuto, visto che lei la pensa così, ma non è l'unico che abbiamo sentito, quindi naturalmente inizia a essere un pensiero piuttosto comune e diffuso. Allora, intanto le dico se, come, due cose. Intanto la invito domani sera, Primo Canale, al programma politico. Noi faremo una serata naturalmente di bilancio per quanto riguarda naturalmente questi 3 giorni di Alpini. Se vuole venire ospite si metterà d'accordo con il nostro Filippo Serio, se vuole fare un collegamento esterno
3: Lo
2: lo
3: stesso.
2: faremo, però la voglio ospite.

0: Domani sera, perché il suo punto di vista è molto chiaro, molto pulito e anche educato, naturalmente mi sembra che possa essere un ottimo contributo all'uscita della trasmissione. Ci sarà naturalmente il comune con chi ha organizzato tutto, quindi penso che possa nascere un dibattito. Quindi, insomma, se ha tempo e voglia, la invito già ufficialmente questa sera in diretta per essere alle 21 domani sera ospite nostro.
1: Grazie, volentieri.
2: Alle 21 domani sera ospite nostro.
3: Bene, quindi l'invito di tenersi libero
4: Lo
3: domani
4: teniamo e
3: sera.
4: speriamo in un confronto costruttivo con gli addetti ai lavori del comune, perché poi sono quelli che nel bene e nel male influiscono sul nostro operato. Ecco, quindi è importante che ci sia una sorta di studio, di analisi post-evento, secondo me.
3: Assolutamente. Grazie Riccardo De
4: Grazie a
3: Giorgi per
4: voi,
3: essere
4: a
3: stato con
4: domani.
3: noi. A voi.
4: Buona serata.
0: Grazie allora ovviamente a Filippo Serio col suo
1: Sei
0: ospite,
1: contento che
0: prego.
1: sei portato a casa un ospite così inatteso e inesperato?
0: Eh
1: No,
0: beh,
1: però hai
0: sicuramente.
1: ragione, ha fatto anche a me lo stesso effetto positivo, nel senso che comunque è anche vero che la città è grande, no? E quello che può sembrare via San Lorenzo, piazza Matteotti, piazza De Ferrari, non è tutto il resto, quindi mi rendo anche conto e concordo abbastanza sul fatto che l'organizzazione di questi stand sia stata molto pervasiva, perché c'erano qua sotto in Piazza Dante, c'erano al Porto Antico, c'erano in Piazza Matteotti, e questo ovviamente ha portato in molti a utilizzare quei posti e non i bar e i ristoranti normali.
0: Ottimo, questo è un ottimo punto di vista. Allora, vado tono da Aurora Bottino. Tra l'altro, da quando abbiamo aperto il numero WhatsApp sta arrivando messaggi tanti, ne stanno arrivando. Ne leggo solo uno. Buonasera, gli alpini accampati avevano dei bagni chimici accanto alla tendopoli. Come è stata gestita la situazione dei WC pubblici in città e a Donata? Il concerto di Charlotte è stato gestito in modo vergognoso. Vabbè, questo è il primo che ho aperto. Tanti fanno i complimenti agli alpini. Anch'io non ho potuto dormire la notte, ma per una sera è un sacrificio che ho potuto fare. E allora, tanti ci parlano della notte. Ne leggerò tra poco perché voglio tornare subito da Aurora Bottino e poi se sei d'accordo Matteo io proverei anche a vedere se qualcuno da casa ha
1: Ha voglia di parlare
0: voglia
1: con
0: di
1: noi?
0: parlare con noi,
1: Certo,
0: eh?
1: volentieri.
0: Così apriamo il dibattito e penso che sia anche democratico sentire le voci di chi ne abbia voglia di discutere di come ha vissuto questa 3-4 giorni di Alpini in città. Il numero verde tra poco apparirà, insomma chi volesse parlare con noi può farlo e quindi sentire anche l'opinione di tutti. Aurora Bottino.
5: Eccoci direttore, sì, noi siamo nel centro storico a un passo da via Garibaldi e siamo con Simone e Clarissa che per questa adunata si erano preparati con la loro hamburgeria a una vera e propria invasione. Poi cosa è successo?
6: Sì, per noi è stato diciamo un disastro di proporzioni bibliche e ci aspettavamo questa invasione e un weekend di fuoco, invece così non è stato, anzi è proprio l'opposto.
5: Diciamo che adesso dovete fare i conti con le perdite, perché comunque avevate comprato proprio in previsione di questi numeri altissimi e adesso dovete buttare via o perlomeno provare a farci qualcosa.
6: Sì, no, per noi non è una situazione semplice, nel senso che abbiamo fermato la linea, ci siamo riorganizzati per accogliere gli alpini e oltre a non aver venduto praticamente nulla di quello che avevamo preparato, ne veniamo da un weekend in cui l'incasso è stato più che dimezzato, abbiamo perso un sacco di soldi.
5: Quindi non solo non ne avete fatto in più, proprio cioè, avete perso.
6: Sì, esatto, beh, ora proviamo a prenderla sul ridere. La birra che è avanzata ce la possiamo bere.
5: Sì, mi sa che è l'unica a prenderla sul ridere, Clarissa.
7: Eh beh, sì, forse conviene fare così. L'unica cosa che poi, secondo me, un altro errore che è stato fatto, secondo me, è il fatto che è stata fatta talmente tanta pressione psicologica sull'arrivo di questi alpini che ci tengo a sottolineare che sono stati graditissimi, persone super simpatiche, far festa bellissimo. Quindi da quel punto di vista sono stata felice che siano venuti. Però è stata fatta talmente tanta pressione, parcheggi chiusi, strade chiuse, mobilità bloccata, scuole chiuse, tutti non al lavoro, che i genovesi se ne sono andati. Quindi è arrivato mezzo milione di persone, ma poi l'altro mezzo milione che erano i genovesi sono andati via. Quindi effettivamente come dire, non c'era quella poi quella convivialità fra genovesi e alpini che io mi sarei aspettata.
8: E c'è anche poi la vostra clientela, che è il vostro, esatto, zoccolo duro, è andata in vacanza magari 3 giorni, esatto, e chiaramente non è venuta.
7: Esatto, esattamente, anche perché poi noi abbiamo modificato un po' tutta la nostra linea, diciamo, rispetto a come facciamo di solito. Noi facciamo vegano, metà vegano e metà non vegano, e abbiamo tolto appunto la parte vegana pensando che magari non fosse di tanto interesse, diciamo, per gli alpini.

0: ma visto che erano stati predisposti dei punti ristoro nel mezzo della città, gli alpini andavano a mangiare quei punti ristoro, noi non eravamo a conoscenza che sarebbero stati così tanti e quindi fondamentalmente avevamo un'offerta che alle persone che vengono di solito non corrispondeva più. Gli alpini avevano altri posti dove mangiare, insomma c'è stato un po' di... vabbè, un po' di confusione.
1: È proprio per questo, nel senso, questa zona ce n'erano persone, non è stata
2: sì, adeso... non come ci aspettavamo, nel senso, noi pensavamo proprio di vedere la via invasa in stile Vicoli 20 anni fa, quando il venerdì sera non riuscivi a muoverti, e in realtà non è stato così. E secondo me un tema un pochino è quello, che quando ci sono questi eventi qua, spesso vengono creati dei punti di aggregazione specifici che tagliano un pochino fuori chi resta sul territorio comunque 365 giorni l'anno e vive soprattutto anche in quei periodi un pochino più complicati, no?
1: Ma oltre all'aspettativa, parlavi prima e dicevi comunque ci sono altri tipi di eventi che hanno portato invece poi incassi con un senso rispetto al numero di persone che ci sono.
2: Sì, sì, no, assolutamente, tipo l'evento della Serra Abaco, che adesso lo rifaranno a giugno per la terza volta, secondo me è molto bello, molto anche forse perché è più in target rispetto al quello che è il nostro mood, ma per esempio anche l'ultimo evento organizzato dalla giunta con la DJ, che ora non mi ricordo come si chiama.
1: Charlotte Witt.
2: Ok, perfetto. E quello a noi ha portato comunque un sacco di lavoro, infatti siamo stati molto contenti di quella serata.
1: Ecco, quindi da rivedere, nel senso, se ci sarà un'altra adunata, magari compri meno panini.
2: No, tengo proprio chiuso, vado a ubriacarmi con gli alpini.
3: Così almeno... andiamo a berci la schnappa con gli alpini.
1: Esatto, esatto. Va bene, questa appunto la testimonianza abbiamo sentito, come vi dicevo prima, in zona Matteotti, in Piazza delle Erbe, locali magari più sul beverage, sul drink, che erano contenti di quello che era successo di questi 3 giorni. Invece molti ristoratori purtroppo fanno i conti con delle perdite importanti. A te.
4: Grazie, grazie. E allora domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale naturalmente darà ampio spazio anche a questa polemica, farà il bilancio di questi giorni vissuti dalla città di Genova, mettendo in risalto le cose che sono andate bene, ma mettendo anche in luce quelle che invece non sono andate come in molti speravano. Allora cercheremo di aprire proprio un dibattito domani sera in diretta dalle ore 21, quindi vi invito anche a seguirlo naturalmente.
5: I messaggi sono,
4: ecco, bravo,
5: tanti,
4: prima di andare da,
5: sì,
4: Chiara Orru,
5: tanti messaggi, aperto... beh, intanto ce n'è uno da Piazza Paolo Danovi, dice: non avevano l'autorizzazione, c'era un mega accampamento dedicato al food che si è attaccato alla corrente dell'Enel, tutto molto strano, anche se hanno portato allegria e festa. Cioè c'è anche chi dice occhio, perché appunto anche il fatto di dire ci hanno fatto sgombrare, sì, però ci sono delle regole e quindi qualche regola va rispettata naturalmente. E poi va bene, dice che un altro telespettatore è invece arrabbiato col comune perché nei pannelli a messaggio variabile non erano indicate cose utili, diciamo, per la dunata degli alpini. Non sono in grado di dirlo perché non le ho visti, sì, però sei d'accordo? È così? Sì, dicono di sì.
4: Sì, è vero, anche, insomma, anche qualcuno in regia. L'ho scritto anche prima, un altro messaggio che ho visto, non penso che sia lo stesso, perché diceva che in Corso Sardegna, esempio, anche questa mattina, c'erano scritti dei messaggi generici, tipo, non so... mettete la cintura, lasciate la cintura, ecco.
5: Ti chiudo con Loredana, che sì? Invece se la prende col tuo ospite di domani, dice: non ci credo che ha venduto soltanto 5 fusti. E per quanto riguarda il rumore, mi pare che anche durante il weekend non ci si discosti molto. Il problema sono i genovesi, che si lamentano anche dell'aria che respirano. C'è anche questo aspetto.
4: Allora, Piazza Corvetto, ci segnala la redazione, ce lo segnala Andrea Popolano, che ringrazio anche per il lavoro appunto al TAC, ma anche naturalmente per sta aggiornando in tempo reale anche il nostro sito internet. Grazie quindi a Andrea Popolano e a tutta la redazione che tutto il giorno ha lavorato anche oggi. E quindi andiamo da Chiara Orru. Chiara Orru in Piazzale Kennedy.
6: Eccoci. Piazzale Kennedy, tutto bene direttore? Guardate chi ho trovato. Ho trovato dei ragazzi, ragazzi e ragazze della fanfara, sezione Abruzzo della fanfara, che oggi hanno preso parte alla sfilata, hanno suonato. Insomma, voi venite dall'Abruzzo? Da dove?
7: Sì, esattamente, veniamo da più parti, diciamo, dell'Abruzzo, l'Aquila, Sulmona, provenienti un po' da tutta la regione.
6: Da tutta la regione. Oggi com'è andata la sfilata? Come avete suonato? È andata bene?
7: Oggi è andata benissimo, dai, neanche la pioggia ci ferma, perché diciamolo sinceramente, nessun... diciamo condizione atmosferica riesce a frenare quello che è il cuore vero alpino, quindi nessuno e niente ci ferma.

0: ferma, noi andiamo sempre avanti.
1: Mi raccontavate, i vostri nonni, i vostri genitori sono tutti alpini, mi sembra di...
0: Sì, esatto, noi siamo dei paramilitari, però teniamo, diciamo, al gruppo alpino alle Penne Nere, perché comunque i nostri familiari sono tutti quanti provenienti dal gruppo alpino. Sì.
1: Quindi è bello vedere anche giovani, insomma, a partecipare a questa adunata. Beh, insomma, tiriamo un po' il bilancio positivo, come è andata questi 3 giorni? Come sono andati?
0: Ma dai, sono andati bene, possiamo dire che sono andati bene, i genovesi ci hanno accolto veramente a braccia aperte, è stata una bellissima esperienza.

0: e noi ci siamo divertiti, siamo stati bene, siamo stati accolti veramente nei migliori dei modi in cui possono essere accolti gli alpini.
1: Tanti messaggi anche sui social.
0: Esattamente, sì, noi abbiamo una pagina Instagram, anche Facebook, ci trovate come la Fanfara Alpina Abruzzi, e anche lì ci sono arrivati molti messaggi, molti commenti dei nostri, diciamo, sia genovesi che anche di fuori, che ci hanno accolto veramente, ma davvero a braccia aperte. Proprio si è sentito il calore di tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenuto in questa esperienza.
1: Una bella accoglienza ligure, per voi invece com'è andata? Anche maschietti, perché abbiamo fatto
2: assolutamente bene, anzi poi con le nostre figure femminili da dove andiamo ci accolgono a braccio aperte, quindi
1: certo. Per voi era la prima volta, la prima adunata, o avete partecipato?
2: La prima nel 2017 e da là non abbiamo saltato nessuna, quindi
0: ogni
2: significa
0: anno, sì, ci rifacciamo ritrovare. Questo è, diciamo, il modo in cui tutti quanti ci ritroviamo, anche il modo per, diciamo, condividere dei momenti, dato che veniamo tutti quanti da diverse regioni, per poter condividere nello stesso momento musica, passione, esatto, alpini e penne nere.
1: Bene, mi dicevate anche siete prontissimi anche per la prossima donata.
0: Assolutamente, sempre ci prepariamo, non solo a una, ci prepariamo sempre già a quelle che vengono poi successivamente, quindi sì, assolutamente pronti.
1: Allora, voi siete giovani, sicuramente avrete letto diverse polemiche sono state sui social prima della donata, invece poi com'è andata, diciamo, insomma?
0: Ma diciamo che almeno a parer mio, parlo da Alessandra, non parlo da Fanfara Abruzzo Alpino, mi prendo questa responsabilità, però penso che molte persone dietro uno schermo, quindi dietro una tastiera, si permettono, diciamo, di dire parole che poi fondamentalmente, almeno lungo le strade che noi abbiamo percorso in questi giorni, non si sono mai permessi di dirci niente. Quindi io ringrazio i genovesi, ringrazio tutti coloro che ci hanno accolto e siamo stati accolti bene, non posso assolutamente parlarne male.
1: Certo, magari si sentono leoni da tastiera, si sentono legittimati, ma poi la realtà è diversa.
0: La realtà è diversa, la realtà è che siamo tutti quanti umani, tutti quanti abbiamo uno stesso obiettivo e tutti quanti dobbiamo volerci bene, perché questo è il valore vero alpino.
1: E questo è bellissimo, proprio generazioni a confronto.
3: Esattamente. Certo, queste sono due mie figliole. Lei suona il clarinetto e io sono il trombone.
1: Siete tutti insieme. Sì, per lei non è la prima donata, immagino.
3: No, io ne ho fatte tutte quante.
1: Ma lei c'era nel 2001, 25 anni fa qui a Genova?
3: Ci stavo così.
1: E rispetto a quell'anno, com'è andata quest'anno?
3: Allora, era bella lì, che ero giovane, e sono bella adesso, mi sono fatto un po' anziano, dai. Però è stata bellissima pure questa.
1: L'accoglienza ligure com'è stata?
3: Bella.
1: Bella. Sì. Bella, sentita.
3: Tranquilla.
1: Certo. Poi qui in Piazzale Kennedy siete arrivati?
0: Allora, noi come Fanfara Abruzzo Alpini siamo stati più direzionati verso il centro, invece loro, diciamo, come Abruzzo, ecco, qui si sono accampati qui vicino al Palasport e si sono trovati bene da quello
3: benissimo,
0: che
3: benissimo.
1: Benissimo, però non tornate stasera, mi sembra di capire.
0: No, ripartiamo domani mattina, assolutamente, perché questa sera abbiamo la sciabolata sicuramente da fare, prima, come ogni sera, prima di ripartire abbiamo, diciamo, come possiamo dire, il nostro
1: brindisi, esatto. Il brindisi in diretta.
4: Il nostro leone.
0: Assolutamente.
4: Il nostro Gennaro, vogliamo parlare, 90 anni.
1: Gennaro, 90 anni. 90 mi hanno detto.
4: Mica sono tanti.
1: No,
3: per me no.
1: Lei non se li sente?
3: No, per l'amor di Dio, non mi li sento proprio.
1: Lei da dove viene?
3: Da Sulmona.
1: Che bello.
3: Dall'Abruzzo.
1: Era la prima volta per lei a Genova?
3: A Genova no. Ho venuto due o tre volte con la crociera. Di passaggio e basta.
1: Ma lei è un alpino, giusto?
3: Mezzo alpino.
1: Ma è la prima donata che lei fa?
3: No, ne ho fatto diverse,
1: una ventina. Mi sembra che se li porti molto bene questi 90 anni.
3: Ma bisogna guadambiarseli per portarli bene, perché se uno si strapazza nella vita non li porta.
1: Non importa. Questa sera farete festa e poi ritornerete domani?
3: No, noi stiamo qua, domani ripartiamo per Sulmona. Smontiamo tutto e
5: vogliamo,
3: si parte.
5: È tornato.
1: Mi sembra un bellissimo confronto, generazioni a confronto. Insomma, prima di lasciarvi facciamo magari il brindisi, il vostro rito, ecco.
0: Assolutamente, è un momento da condividere insieme come tutti quelli alpini.
5: Adesso sta preparando la
0: bottiglia. Il nostro leone prepara la bottiglia prima di essere sciabolata.
1: Ok, allora ci siamo.
0: Ci siamo tutti insieme, anche da casa dobbiamo fare questo.
1: Piccolo fail, Matteo. E allora, anche questo, questi sono gli alpini.

0: scaldata bene.
1: No, non è vero.
2: Ti vogliamo bene lo stesso, Leo, non cambia niente per noi.
3: Allora direi che con questo vi possiamo restituire la linea. A voi.
4: Grazie, grazie quindi a Chiara Orrucci, fermiamo ancora una volta, restate lì perché dobbiamo ancora tornare da Aurora Bottino in centro, da Filippo Serio e anche da Chiara Orru, e poi devo dirvi che piazza, l'ho già detto prima, mi sembra di sì, che è stata riaperta anche piazza Corvetto, e quindi insomma ormai penso che tutte le strade siano state riaperte, ma voglio anche tra poco collegarmi ancora con la redazione, con Andrea Popolano, quindi insomma restate lì, abbiamo ancora tante cose da farvi vedere.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: 22 in punto, gli alpini lasciano Genova, la città si svuota e torna alla normalità. È il tema, Matteo, della nostra trasmissione di questa sera.
1: Sì, anche appunto è così che è andata la giornata, insomma, è così che si sta concludendo questa giornata. Sono le 22, devo dire.
0: Ecco,
1: ormai...
0: tu hai il telefonino in mano, so che stanno arrivando tanti messaggi.
1: Sì, ne stanno arrivando tanti, quasi tutti positivi. Vado così, siccome uno mi accusava, no? Non leggere solo quelli polemici, non sto leggendo solo, leggo quel che arriva. La mia esperienza positiva.
0: Leggi quelli polemici, sono più belli, forse.
1: Io te li leggo tutti. Buonasera, la mia esperienza è stata positiva, una bella festa con gli alpini. Abito in Carignano, abbiamo avuto limitazioni che sono state compensate dalla sfilata di oggi. Unica che correggerei la sospensione per la prenotazione dei taxi. In questa situazione poter prenotare in taxi è un servizio importante per i cittadini. Buonasera, a parte tutto ciò che avete detto e trasmesso, vabbè, questa se la prende con noi che parliamo di bagni chimici, mi dispiace signora, perché stava

0: mangiando questa persona, va bene. Volevo ricordare che ci sono state chiusure di alcune strade senza senso, poco rispetto per le persone che lavorano. Altro messaggio, poi ancora, questa adunata è stato un evento stupendo che ha dato tanto alla città di Genova, un ricordo che rimarrà impresso nel cuore di tante persone che hanno vissuto con entusiasmo questi giorni. Questo scrive Andrea. E poi dai, te ne leggo ancora un altro, vediamo questo. A mio parere le autorità hanno fatto apparire ai genovesi che la adunata fosse come il G8 oppure l'allerta rossa meteorologica. Questo è abbastanza
1: ecco bello. Questa ne parleremo domani sera naturalmente con Vittoria Canessa, che è la persona che ha curato per quanto riguarda parte del comune tutta questa organizzazione. Sì, in molti lamentano troppo allarmismo, troppo il discorso delle scuole chiuse, dei parchi chiusi, delle strade chiuse, divieti, zona A, zona B, zona rossa, cioè molti dicono forse è stata creata una atmosfera prima quasi d'allerta rispetto invece a una festa, ecco, questo è stato un po' forse il sentimento di molti cittadini genovesi.
0: È stato un atteggiamento sbagliato perché appunto non c'era motivo di questo, ecco, non, è solo una questione organizzativa di flussi di persone, sapendo però che c'è soprattutto un'organizzazione, diciamo, militare o paramilitare, quindi anche la logistica, l'abbiamo visto stasera, sono andati via lisci come l'olio, perché sanno farla questa roba qua, nel senso che fai sfilare la Sardegna per prima e Genova per ultima, perché Genova non deve andare da nessuna parte, mentre la Sardegna deve tornare in Sardegna, e così è stato per tutta la giornata. È chiaro che non si sono create code, ma questo lo fanno da 97 anni, lo sanno fare.
1: Abbastanza. Allora ti prego Matteo di leggere tutti i messaggi, naturalmente anche quelli negativi, non perché abbiano più forza dell'altro, ma perché vogliamo far capire naturalmente che siamo dalla parte di tutti, non teniamo per nessuno, critichiamo quando c'è da criticare, facciamo gli applausi quando c'è da fare gli applausi, quindi senza nessun
0: questo
1: problema.
0: Qui di prima, no? Mi spiegate perché sui pannelli info viabilità del comune non è stata scritta alcuna indicazione utile per l'evento alpini? Da mesi campeggia la scritta completamente inutile che indica il divieto di transito in via Cornigliano in mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.
1: Per esempio, questo in effetti poteva essere sicuramente uno sbaglio da parte del comune.
0: Qualcuno si chiede, ma esistono ancora gli alpini? Non erano finiti quando è finita la naia?
1: Di no. No. Allora, sta iniziando a piovere, tra l'altro, e quindi a pioviginare, non a piovere a dirotto, però inizia a piovere. Allora andiamo a priorità massima per chi è in esterna, Aurora Bottino. Aspettiamo che si sistemi l'audio di Aurora, abbiamo visto già incappucciata, dimostrazione che come ci stavano scrivendo i colleghi sta iniziando a piovigginare, continuiamo il giro, proviamo gira la ruota Matteo col dito, gira la ruota, proviamo con... No, leggimi intanto un altro messaggio, vediamo se c'è qualcosa così...
0: Allora, te ne leggo subito tanti altri che stanno arrivando... Avete notizie dell'alpino caduto dal muretto al waterfront? Doveva oggettivamente, diciamo, essere un po' più sobrio quel ragazzo, perché era anche poco collaborativo con diciamo, chi lo ha soccorso, ma non sembra niente di particolarmente grave. È stato portato
1: via. Aurora
0: Bottino,
1: pronto collegamento.
2: Eccoci, okay, eccoci, adesso dovreste sentirci meglio. Allora, direttore, siamo in piazza Fontane Marose, mi dispiace per la signora a cui non è piaciuto il collegamento sui bagni chimici, non li faremo vedere all'interno, qui comunque ci sono anche qui, parliamo di una decina, come potete vedere vengono utilizzati, sono stati utilizzati in questi giorni. Un'altra notizia importante per quanto riguarda chi si deve spostare questa sera, speriamo il minor numero di persone perlomeno in centro, è stata riaperta piazza Corvetto, quindi si viaggia anche in piazza Portello alla Zecca fino diciamo a via Gramsci, si può passare, quindi questa è una buona notizia in quanto non era chiaro che ora sarebbero state riaperte le strade, nel senso che su molti cartelli c'era scritto strada chiusa fino a cessate necessità, e quindi almeno questa è un'informazione per chi si deve spostare. Potete anche vedere che anche qui in piazza Fontane Marose ci sono tutti i Deor che hanno chiuso, quindi direi hanno riposto i tavolini, hanno riposto le sedie, diciamo che questa tre

0: giorni è finita, tanti locali, ristoranti domani saranno chiusi, altri rimarranno aperti come sempre. Abbiamo sentito la voce del ristoratore nei vicoli di un proprietario di un'hamburgeria che ha raccontato di una vera e propria debacle a livello di incassi, però abbiamo sentito anche invece tanti locali che si sono detti positivi rispetto a quella che è stata questa adunata, questa 97esima adunata degli alpini. A voi.
1: Grazie Robottino. Allora, tanto piano piano ti puoi avvicinare verso la sede, magari con un collegamento finale in Piazza dei Ferrari, magari facendo anche vedere il nostro maxischermo, la nostra terrazza, potrebbe essere un modo anche per finire questa diretta, Matteo.
2: C'è anche Roberto che ci segnala invece che a Carignano i bar oggi erano pienissimi, non si poteva entrare in nessuno dei bar perché erano troppo pieni. Io questo non so confermarlo né smentirlo, ma questa è quello che ci scrive Roberto.
1: Beh, sicuramente nel pomeriggio di oggi, quando la sfilata passava da Carignano, naturalmente lì c'è stato il grosso, probabilmente si riferiscono ai giorni precedenti, quando ovviamente il flusso non era a Carignano.
2: Alpino genovese, ho partecipato alla missione ONU in Mozambico nel 93, ho fatto una trentina di adunate, mai trovato parchi pubblici chiusi nelle più svariate località, quindi bene ma non benissimo, scrive lui.
1: Filippo Serio, dove ti trovi, cosa fai? Mi senti? Deve essere nella zona, mi sembra di Piazza Colombo, mi sembra di aver visto dal monitor lontano, ma mi sembrava Piazza Colombo.
2: Qualcuno si lamenta che invece, secondo lui, la sfilata doveva essere fatta più sul mare, il mare doveva essere protagonista e i parchi pubblici dovevano essere aperti.
1: Per esempio Corso Italia?
2: Tipo.
1: Poteva essere, per esempio, sai, poi Matteo, ovviamente, come spesso succede, anzi sempre succede, dopo sono capaci tutti, no? Nel senso che questo, se l'avessero fatto in centro doveva essere fatto sul mare, se l'avessero fatto sul mare perché non avete fatto vedere il centro, che la bellezza di Genova in centro, cioè tutto. Naturalmente, sicuramente molti, per esempio, nei messaggi che tu hai davanti, ma quelli che sono arrivati anche in questi giorni, per esempio, lamentano troppo una Genova troppo Genova centrica, nel senso che il concerto della De Witt in Piazza Matteotti, questo tutto in centro, le periferie o comunque i quartieri più esterni alla grande Genova dicono dovrebbero essere un po' più coinvolti.
2: Questa
1: è una polemica vecchia come il mondo, certo. Quindi non è certo.
2: Poi non immagino la De Witt a Cornigliano né la sfilata agli alpini a Nervi, mi sembra più normale farle in centro, questo tipo di grandissime manifestazioni. È più un altro tipo di eventi,
1: in modo che si possa portare più persone in certi punti. Questo però col senno di poi obiettivamente è sempre facile. Filippo Serio.
3: Sì, da Piazza Colombo, dove ovviamente il traffico ancora non è aperto, anche perché c'è questo stand che è stato montato apposta per la 97esima adunata nazionale degli alpini. Prima il ristoratore che abbiamo sentito, Riccardo De Giorgi, si è dimenticato di dire nel collegamento, ma me l'ha detto subito dopo quando vi abbiamo salutato, che c'è stata un po' una disparità di comportamento nelle zone della città. Per esempio che questo stand è rimasto aperto, comunque operativo, con persone che venivano qui a prendere qualcosa da mangiare o da bere fino anche alle 4 di notte nelle serate precedenti, mentre in altre zone un'ordinanza prevedeva la chiusura entro le 2, come per esempio mi citava Piazza delle Erbe. Questo può essere anche uno spunto per la trasmissione di domani sera. Adesso non era chiaro se sia rimasto aperto fino alle 4 sia nella serata di venerdì che in quella di sabato o in entrambe. Comunque una serata sicuramente è andato avanti oltre l'orario previsto. Poi non è che abbia creato chissà quali disagi, però ovviamente commercianti chiedono, diciamo, pari comportamenti, pari regole per tutti, perché poi si rischia di compromettere

0: mettere l'attività commerciale. Qui la situazione è abbastanza, diciamo, tranquilla, c'è ancora qualche alpino, guardate, sono arrivati in questo momento che girano ancora per la città, forse sono quelli che abbiamo beccato tra l'altro in Piazza della Vittoria qualche minuto fa, quelli di Verona, se non mi sbaglio. Quindi probabilmente partiranno domani mattina con calma dopo aver passato la notte a Genova, sperando che non piova, perché come avete detto e hanno detto anche i colleghi, sta cominciando a piovigginare in maniera assolutamente lievissima, quindi senza problemi, che non si trasformi poi in una pioggia un po' più intensa come in questa mattina. Intanto non in questa via, non in questa zona, ma sentiamo il rumore delle macchine pulitrici nelle altre vie per lo spazzamento e la pulizia delle strade, che proseguirà sicuramente nelle prossime ore. A voi.
1: Grazie anche a Filippo Serio. Beh, sicuramente poi bisogna capire anche obiettivamente, per esempio qua sotto dalla nostra sede in Piazza Dante, sin dalla giornata di giovedì ha iniziato a lavorare questo grosso punto di ristoro, naturalmente.
2: Cinzia peraltro scrive prezzi troppo alti.
1: Ecco.
2: Sono d'accordo,
1: Matteo, il microfono, eccolo lì, schiaccia.
2: Il microfono.
1: Eccolo qua. Ora è aperto. E allora arriverà qualcuno a salvarti tra pochissimo. Nel frattempo, quello dei prezzi, per esempio, bisogna capire questa situazione legata al. Allora andiamo ad Aurora Bottino De Ferrari, così tanto tutto in diretta anche.
3: Siamo qua dove ha smesso di piovere, come potete capire dal.
4: Eccoci, fatto. Direttore, sì, intanto mi sono tolta il cappuccio, ma sta continuando a piovere, però piovigina, quindi per adesso direi. Vedere anche Piazza De Ferrari, dove quest'oggi ha sfilato la adunata degli alpini, hanno sfilato più di 80.000 persone. Come potete vedere ci sono ancora le transenne che verranno spostate nella notte, con la speranza chiaramente che venga tutto riaperto domani mattina. Come vi dicevo, gran parte delle strade sono state riaperte prima dell'orario prestabilito o comunque prima del previsto. Abbiamo detto tutta la zona di Piazza Corvetto, che è uno snodo fondamentale della viabilità genovese, e anche tutta la zona di Piazza Portello, Piazza dell'Annunziata, Via Balbi e Via Gramsci. Quindi diciamo che rimane chiusa questa parte, quindi la parte di De Ferrari, e dovrebbe essere riaperta anche la parte di Piazza Dante, diciamo la stessa parte che è rimasta aperta sia venerdì che sabato, quindi per raggiungere la sopralevata per chi arriva da Via Venti. Però appunto come potete vedere le transenne ci sono ancora, c'è tanta polizia locale in giro proprio che si starà spostando, si starà muovendo per controllare le chiusure. E come potete vedere direi che appunto no, rimane chiusa anche hanno riaperto questa parte perché c'è un poliziotto della locale che appunto gestisce il traffico, quindi però comunque rimane chiusa Via Venti, questo lo possiamo dire. E appunto avete visto sul nostro maxi schermo anche tutte le notizie che riguardano la cronaca, non solo l'attualità, però appunto questa è la situazione Largo Pertini, Via 25 Aprile e Piazza De Ferrari. A voi.
1: Grazie Aurora, grazie ovviamente a te e tutta la parte tecnica. Bella quella immagine della nostra serie, sì. del nostro maxi schermo, insomma molto bella. Eccola qua, rivediamola ancora un attimo.
5: Questa Noi siamo la sua.
1: Di Gianluca Messina, grazie anche a Roberto Gnecco, anche a Patrick O'Connor naturalmente, e insomma tutta la squadra di Primo Canale che anche oggi ha lavorato. Molto bella, questo è il nostro maxi schermo, la nostra sede è lassù, siamo al 30° piano, anzi esattamente in questo momento siamo al 28°, però insomma tutta la parte di Primo Canale su lassù a Terrazza Colombo.
5: Già.
1: Parlavamo di prezzi prima di chiudere, stiamo andando verso la chiusura, però i prezzi meriterebbe un altro spunto, un altro minutaggio. Domani sera ne parleremo molto, perché per esempio, senza andare troppo lontano, anche qui in Piazza Dante o nelle zone del centro, molti, non so se tutti perché non l'ho girati tutti, ma alcuni ristoratori, alcuni bar hanno aumentato i prezzi. Boom, la butto lì così.
5: Intanto,
1: ora vorrei capire se da domani,
5: mo auguro,
1: i prezzi torneranno quelli per i genovesi o, come è successo dopo il Covid,
5: al di là del fatto che
1: questo è importante,
5: al di là del fatto che avrebbero dovuto fare

0: E poi vorrei capire quei tanti punti di ristoro che abbiamo visto arrivare giovedì, mercoledì, martedì a lavorare, hanno lavorato tantissimi dalla Toscana, venivano da... cioè a chi frutto? Hanno un appalto, immagino.
1: Sì, penso che sia l'ANA.
0: Questo sicuramente porta via e ha portato via qualcosina ai commercianti della zona. Certo. Questo è indubbio.
1: Questo non c'è dubbio. Peraltro, come scriveva Letizia.
0: Andiamo
1: prima...
0: Matteo, prima di chiudere il discorso.
1: Fammi dire che sta povera Letizia ha detto 100 volte.
0: Un saluto Chiara Orru, dai.
1: Letizia, sono cari. Sì, erano cari. Hai ragione tu. Erano cari. Non l'ho detto perché avevo il microfono.
0: Rispondiamo anche a donna Letizia.
2: In questo caso anche in corso Aurelio Saffi è stata riaperta piazza Corvetto, insomma sono diverse le strade, le piazze che sono state riaperte, come in questo caso, come potete vedere. Insomma, nonostante le polemiche, per fare un bilancio di quello che sono state le voci che abbiamo preso stasera, nonostante le polemiche iniziali che si sono poi diffuse attraverso i social, un po' attraverso i social che ormai tutti conosciamo, mi sembra di capire che l'accoglienza ligure per la maggior parte degli alpini è stata una buona accoglienza, anzi molto calorosa. Quindi questo è quello che poi abbiamo tirato fuori con questi collegamenti. Continueremo ovviamente a parlare della viabilità che torna alla normalità, anche domani ne continueremo a parlare. Insomma, grazie direttore, grazie Matteo Cantile, Firenze-Cisco.
0: Grazie Chiara Ru. Allora, domani mattina naturalmente a partire dalle 8, non mi ricordo l'esatta scaletta che abbiamo fatto in redazione, ma mi sembra di nuovo tu e forse anche Filippo Serio, tra l'altro, e Aurora Bottina, secondo me tutti e tre saranno pronti domani mattina a partire dalle ore 8 per raccontarvi l'altra Genova che è tornata alla normalità. Abbiamo visto la Genova notturna che è tornata alla normalità, domani mattina vedremo anche gli uffici che riaprono, la gente che torna ad aprire i negozi, insomma un lunedì normalissimo, però post adunata degli alpini. Quindi grazie ad Aurora Bottina, Chiara Orru e a Filippo Serio che hanno lavorato questa sera. Domani mattina dalle 8 insieme a Eva Perasso e a tutta la squadra vi informeranno con altri collegamenti esterni. Prima di chiudere ritorno un attimo sui prezzi perché ci tengo, perché vorrei capire domani mattina se i bar che hanno aumentato i prezzi,
1: c'è un messaggio su
0: riproporranno
1: questo,
0: i prezzi per gli alpini o torneranno i prezzi normali per i genovesi, punto di domanda.
1: C'è un messaggio, ma non lo posso più leggere, buttiamo via il telefono, è morto. Ma al di là di questo c'era un messaggio che diceva tipo miserabili quelli che hanno alzato i prezzi. Ora, si poteva fare una cosa come fanno a Venezia, no? Che per i turisti fanno un prezzo e per i veneziani ne fanno un altro. Ora, se alzarli per tutti è stato forse un gesto un po' eccessivo. Comunque,
0: vedremo se domani ci sarà un tono.
1: Noi controlliamo,
0: noi controlleremo.
1: Perché ricordiamo i vostri prezzi di mercoledì.
0: Esatto, perché obiettivamente non è giusto. Non vorrei che facessimo la fine del quello che è accaduto con il Covid, quando si sono aumentato tutto, la vita è aumentato, il costo della vita e niente è tornato come prima. Grazie allora ad Andrea Beneggiato in regia, Alessio Calcinaia, Mario Boccuri, grazie ad Andrea Popolano in regia, Lucrezia Marini anche che ha curato insieme ad Andrea anche la parte web, Matteo Cantile, noi
1: grazie,
0: ci rivediamo domani.
1: Ci vediamo domani.
0: Grazie a tutti per averci seguiti e essere stati con noi, ci rivediamo presto.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un

Controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato, e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde?
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.

0: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
1: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
0: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
1: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
0: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
1: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
0: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
1: Sì, anzi, in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
0: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che sì, vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
1: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche, per esempio, percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi

percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questo è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati, e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi, se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi, e automaticamente ci riporta alla percezione. Cioè, in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla, perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse, e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con

0: un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie, Elisabetta, grazie.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico, che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo.

0: perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
1: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone

0: a piedi, a cavallo, perché...
1: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Amazone...
0: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
1: C'è l'itinerario,
0: da lato, si può salire da Amazone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pavaglia. Anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrel.
1: Senti,
0: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
2: in ottime mani. Figli. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
0: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro. Cioè, vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
0: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi Amazonia a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesi aperti.
2: Sì, è una magia diversa.
0: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
0: sì,
2: perché sai che non si può
0: non
2: fare.
0: Non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie e complimenti anche
0: grazie
2: per questa,
0: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
0: Sì.
2: E poi scusate se
0: poi tanti
2: poco,
0: giovani, tanti
2: sì,
0: ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che per nostra è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
0: Sì. Okay. Sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte del territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
3: Sì, sono anche antipatica.
2: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
3: Oggi abbiamo le tagliatelle ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
2: Mamma mia.
3: E la trippa con i fagioli.
2: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
3: sì.
2: bellissime pentole?
3: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
2: Mamma
3: sono dimenticata
2: mia.
3: Un pezzo.
2: Che meraviglia.
3: Però nel menù c'è scritto.
2: Poi?
3: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto, con patate.
2: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando

0: di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
5: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
6: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre.

0: che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
0: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono diciamo i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo, e andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking sia proprio in totale relax anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
0: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
0: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
0: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama, ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
0: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare, quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano, con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
0: No, esatto, siamo sempre nella

0: ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, vabbè, il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata. Sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, vabbè, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi.

0: quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
7: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
8: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
9: Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno.
9: Sì, assolutamente.
8: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di Viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
9: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Predi, della colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle
8: dislivelli abbastanza,
9: un dislivello forte.
8: Quanto saremo qua? 100 almeno?
9: Sì, io penso che saremo
8: da livello
9: anche un
8: zero,
9: po' di più,
8: anche
9: sì,
8: un po' di più.
9: Zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini, dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
8: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere. E anche per restare nella storia, c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
9: Sì, sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
8: Che il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
9: Sì,

0: Abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente franosa. È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questa. Fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
0: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: ecco, magari gli anziani affaticare. Non è il caso che vengano se non sono preparati.
0: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile. Ecco, no,
1: adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti, e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto.

0: cioè, frequentabile, sì, il sentiero.
1: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
0: Assolutamente, okay. Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati
1: vista.
0: A un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante, dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano e chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestri Levante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina,
1: se
0: non ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al Santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal Palazzetto dello Sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al Santuario. Parlavamo della potatura e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura e qua veramente sembra di essere
1: possiamo provare.
0: Un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo? Giusto,
1: sì,
0: così, una spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo qua proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata, sì, di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche

0: più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, esatto. Si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo
0: è una bellissima,
1: diciamo,
0: la combinazione.
1: La combinazione
0: giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

0: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Vergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo

0: le colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: La cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita, per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì, confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem no. Perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Sì, il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito, il Dolceacqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una prepista e un chiudipista oppure?
1: Eravamo 4 guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo, piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo bene, della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto. In sostanza, io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come, c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi: l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare torfi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbajois, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No,
0: con l'elettrica, però io lo dico con
1: l'elettrica. Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo, che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta verde
1: e sardinaria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo forse più tardi.
1: Ciao.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia, e la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali. E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo, solo il rosso.
0: Solo il rosso, solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiato sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Gli ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si con impasta burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, perché una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, bene o male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Forse c'è qualcuno che serve magari con le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
1: allora,
0: del cocco?
1: Allora, diciamo che quello, il canestrelletto

0: nostro eletto è quello, originale.
1: Ma cos'è IGP? È DOP? Non ancora qualche...
0: No, è un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì, e dicevo appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
1: Ecco,
0: però
1: vediamo,
0: ne facciamo
1: degli esempi lì,
0: esatto, che... ne facciamo noi esempi, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao, con delle castagne, con la farina delle castagne.
1: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
0: un
1: varianti.
0: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria
0: particolarmente, andare un po' dietro alle
1: mode. Allora vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato. Io adesso dovrei pulire
1: senza
0: un pelo in giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso
1: cosa
0: un attimino fai? Stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa diretta...
0: Sì, con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole,
1: ma
0: ormai...
1: Ma consigli di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa, direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me,
1: un tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Il limone o il limone.
1: Il limone era la merenda, degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto
1: antenati.
0: Certi aspetti più genuina, no?
1: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco non dopo viene,
1: ecco,
0: ricoperto.
1: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo adesso
0: sopra,
1: vedremo
0: che lo rende
1: come...
0: lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso,
0: sì,
1: dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai
0: così
1: a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una...
0: La bacinella.
1: E si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
1: Ah, ok.
0: E...
1: Bene.
0: Si cuoce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche l'albume.
0: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
1: Ah, e cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, cui mancherà solo
0: la farina.
1: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
0: foglio,
1: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti.
0: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
1: oppure
0: di castagne. Sì, sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla
0: attaccare.
1: Giusto?
0: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere,
0: esatto,
1: quando le persone hanno finito di impastare,
0: esatto,
1: i 4 ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto si può anche fare un po' e lo riposare.
1: Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente,
0: zero acqua.
1: Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
0: col vecchio mattarello andiamo. Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legneti.

0: sì. È un po' quello che vuole. Così abbiamo poi, ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro, esatto, che i due lati sia alto,
0: esatto,
1: uguale.
0: Sia sempre alta uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
0: Sì, più o meno, sì, un'altezza. Così.
1: Beh, anche l'altezza è importante, no?
0: Sì, sì,
1: fondamentale.
0: Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
1: Sì che c'è il buco. Ah non no, in mezzo no, centro. Giusto.
0: Non c'è il
1: buco. È vero,
0: buco.
1: C'è solo la forma del fiore.
0: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, man mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
1: Sì.
0: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
1: Ah.
0: Quindi invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
0: E così si stacca comunque poi
1: sì.
0: Subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
1: Ma...
0: Insomma...
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
0: ah beh, certo.
1: È facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Castello,
1: c'è un sacco
0: no.
1: Di...
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello...
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
0: problemi. Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
1: si
0: di
1: vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta,
0: esatto.
1: La liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti
0: esatto,
1: diciamo, gli
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella
0: da sì,
1: casa.
0: Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: se voi sì. Calibrate, diciamo,
0: esatto.
1: Al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilato,
1: cooking, esatto,
0: normale,
1: e non ventilati
0: esatto.
1: Le cose a te.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
0: Esatto, per... lavoriamo un secondo.
1: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
0: esatto,
1: altrimenti ci si
0: sono bello pesante.
1: Nelle braccia. Più o meno la metà ne è
0: sì.
1: Avanzata.
0: Ora ne facciamo una teglia.
1: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
0: direi
1: che il
0: di
1: vecchio
0: no.
1: Mattarello è rimasto sempre...
0: Direi di non casa, direi che
1: Ora, e voi avete

0: abbiamo delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna. In questo, vedete che poi si attacca questo, se non ci si dà bene la farina.
1: Eh sì.
0: Poi fai capricci.
1: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa qua dentro, no? È molto meno.
0: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo.

0: di circa 25 kg.
1: E con 25 kg quanti te ne vengono?
0: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
1: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
0: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
1: Una quarantina.
0: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
1: Va bene, va bene.
0: Allora, adesso
1: io sono
0: vedete,
1: curiosa di vedere come si fa il buco.
0: Adesso il buco così. Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
1: esatto,
0: non si può.
1: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
0: esatto,
1: che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
0: Un giro leggermente.
1: Una vitatina
0: giro,
1: piccola.
0: Esatto, così andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
1: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
0: La forma uno la prende col buco,
1: un
0: se poi ha pazienza, sì.
1: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è uno stampo che
0: è col buco, già fatto.
1: Sì, però dico,
0: se
1: bisogna avere uno stampino.
0: Uno di
1: se uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
0: Ci vuole per forza.
1: Però se...
0: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
1: Sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col
1: c'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
0: poi se uno non ne fa tanti...
1: Poi
0: esatto,
1: vabbè, diciamo
0: può usare
1: che
0: quello,
1: oppure
0: cioè,
1: non fare
0: fretta.
1: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non sono più canestrelli.
0: Esatto, non è più canestrelli.
1: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
0: Ok.
1: E poi lì tu rimpasterai tutto.
0: Io adesso rimpasto, poi no.
1: Ecco,
0: se
1: tanto
0: la tieni
1: curiosiamo un po' qua, pensi che sia
0: è pronta adesso per
1: metterci la farina. Allora.
0: Esatto.
2: La cioccolata
1: non vedete. Sì. Vediamo tutto. Allora immissione della farina sarà il passaggio successivo, la devi pesare e poi la vai ad unire.
0: E poi la buttiamo, esatto.
1: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
0: una
1: produzione industriale, una dozzina di chili di farina.
0: Più o meno.
1: E rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
0: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
1: ma rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Sì.
1: Quelli ci vogliono.
0: Secondo me sì, ci vogliono.
1: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto... Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
0: sì,
1: rispetto agli
0: esatto,
1: altri. Più farina rispetto a burro
0: okay,
1: e zucchero. Anche l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
0: Esatto.
1: Abbiamo visto zucchero con burro nel
0: burro,
1: primo passaggio, poi una volta amalgamato quello bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale che è questo.
0: Esatto.
1: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
0: La cosiddetta lucidatura.
1: La lucidatura con l'albume.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
0: Esatto. Non si butta via
1: niente. Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
0: esatto,
1: buttate via l'albume.
0: Perché all'ultimo poi serve.
1: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
0: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo.
1: Ok.

0: poi si attacca.
1: Ecco perché l'albume ha la caratteristica di...
0: Esatto, fa questa patina, sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
1: È una cosa più estetica che di gusto?
0: Sì, direi di sì.
1: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo sì, cola no, un po' di albume.
0: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
1: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
0: Facciamo le meringhe.
1: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento okay. Della infornatura.
0: Andiamo a infornare.
1: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
0: allora,
1: tradizionale
0: diciamo,
1: di casa?
0: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
1: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in
0: sì,
1: altre.
0: Sì, perché tanto
1: non si smonta
0: non
1: niente.
0: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
1: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... Ah sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che
0: okay.
1: È stato fatto dall'impastatrice che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa, vedete, questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte?
0: Cioccolato al latte, fondente, uno quello
1: a seconda
0: che vuole.
1: Del gusto.
0: Esatto.
1: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
0: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
1: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie?
0: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
1: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
0: esatto,
1: rapidamente.
0: Tanto cioccolato
1: il risultato è una bella...
0: A 29 gradi
1: macinella
0: si
1: di...
0: scioglie.
1: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
0: esatto, l'albume
1: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
0: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
1: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
0: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
1: Non si attacca?
0: Non si attacca assolutamente.
1: Anche se
0: carta
1: è molla.
0: Da forno.
1: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
0: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
1: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
0: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
1: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
0: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
1: Cioè sul banco così?
0: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
1: Ah!
0: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda, poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
1: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
0: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
1: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
0: Sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa.
1: Adesso
0: parte.
1: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
0: senza
1: tutti
0: sportare.
1: Neri. Perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi
0: certo.
1: E metà neri. Però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare, soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
0: I dolci diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento... Con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
1: Perché altrimenti rischiano di non venire.
0: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... Hanno i loro tempi, comandano loro. Non si può proprio improvvisare. Allora, finché magari parliamo di biscotti, è già un po' più semplice. Però comunque bisogna sempre essere precisi.
1: Olè, okay. Pronti a essere messi dove?
0: Mettiamo in

0: frigo.
1: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
0: Così solidificano.
1: Così solidificano. In poco, vero?
0: Sì, più o meno 10 minuti.
1: Tu hai già una fase...
0: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
1: per farvi vedere, alta. Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti. Sì. Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
0: là. Come vedete si staccano senza lasciare.
1: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare
0: e adesso
1: la cioccolatura.
0: Vedete, così.
1: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per
0: rimessi
1: pochi
0: in
1: minuti.
0: Frigo, esatto, e poi sono,
1: e sono pronti per consumo.
0: Sono pronti, esatto, esattamente.
1: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
0: Sfruttiamo i bianchi,
1: si mette,
0: vabbè, i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
1: Più o meno che per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
0: Potremmo questo... fare, non so... 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
1: Si, beh, vede quando è montato, sì.
0: E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
1: Ah, ok.
0: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo significa che poi vadano giù,
1: sì,
0: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
1: sì,
0: dentro.
1: Neanche una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto, poi si lavora con un sac à poche se non vuol fare delle formine e poi in realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi
0: devono cuocere
1: bassissimo,
0: lentamente.
1: Non 30 gradi?
0: No, no, un po' di più, anche 100. 100
1: ah, 100
0: sì,
1: gradi.
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, meno noi ormai... Se sì, prendi una, rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
1: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo. Ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo,
0: sentiamo
1: intanto
0: in
1: così
0: frigo,
1: completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi gli, diciamo, le quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno okay, in forno casalingo. 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per
0: grazie
1: averci seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto

0: molto interessante e molto importante con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

0: Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi. E delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, Presidente. Binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, col quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova-Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso

0: il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
1: Ci tengo però a dire una cosa, voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i minari in porto. Deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei, il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
0: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col Presidente Paroli di vederci periodicamente perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità per dare il terzo valico completo e ovviamente i binari in porto.
1: Anche devono commissionarli loro quei lavori.
0: Sì, no,
1: Deve
0: no.
1: commissionare l'autorità del sistema portuale. Quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi. Perché vorrei capire questi binari, da quando voi arrivate, dove vanno a finire? Cioè, a quali terminal vanno a finire? E quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade? Questo, secondo me, sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che, diciamo, che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto, molto
0: Ecco,
1: preoccupante.
0: quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione
1: Bene, allora veniamo a
0: così.
1: sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
2: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare a Rotterdam Maasvlakte 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri. Noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.

0: Dove vanno a finire i binari in porto?
1: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari. E poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione, che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono 3 gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
0: Parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
1: Allora,
0: realmente
1: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale, purtroppo, la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
0: quindi
1: ai traffici.
0: Quindi non dobbiamo
1: attuali.
0: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
1: devono
0: diventa...
1: crescere.
0: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
1: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
0: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, è la mia posizione e la esprimo con libertà.
1: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
0: li abbiamo
1: impattato.
0: Visti infatti sulle strade?
1: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
0: però è d'accordo che dobbiamo che queste due partite devono andare insieme,
1: sono strettamente legate,
0: cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo metterci in testa, o blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
1: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che Autorità Portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano chiamano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere

0: essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
0: Intanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
0: Allora, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale, perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti, perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, però sulla politica su questi aspetti incide poco, e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro.

0: giocattoli a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Piumi arrivano gli imperdibili, qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
2: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
8: No, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro, al di là delle...
9: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1,3 miliardi di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali.

0: La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione.
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
0: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
1: Che mai nessuno l'ha chiesto.
0: E alcune, non c'è dubbio. E alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la
0: allora,
1: sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono
1: opposto. No, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
1: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
1: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante
1: in assoluto.
3: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.

0: Qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile.
1: Eh sì, no, difficile certamente.
0: Voi sognate che se ne vadano?
1: Speriamo.
0: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
1: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa, molte, certo, quando è scoppiato il due cisterne che sono lì
0: Sì.
1: dietro, c'è rimasto quattro morti.
0: Sì.
1: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato, siamo andati a Parapegni, in casa mia, sì.
0: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta.
1: Sono scoppiati dei serbatoi.
0: Lei c'era quel giorno?
1: Abitavo a Pegni, sono preso mio padre e l'ho portato a
0: Cosa ha
1: casa.
0: sentito? Un colpo, uno scoppio?
1: Da noi a Pegni no.
0: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori.
1: Certo, due volte, una volta lì e quando è scoppiata la Cuiomaro. Mi è toccato di nuovo a venire a prendere mio padre.
0: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
1: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre
0: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del
1: lì. Ah,
0: personale,
1: ma certo.
0: unico modo per portarli via nel
1: Il
0: breve.
1: personale sensato deve avere il loro lavoro.
0: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque in attesa di trovare una soluzione?
1: Io spero.
0: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
2: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo. Quindi, se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi da parte dell'autorità portuale, c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, Ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
3: 30

0: posti,
1: sono
0: di
1: pochi
0: lavoro,
1: posti e quindi quelli sono totalmente riassorbibili, ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
0: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il Presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che cosa, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti che creano pochi problemi di occupazione e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire, andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni, se intanto si troveranno delle altre soluzioni si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione, finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti, sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
1: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo, ci siamo già confrontati, no, perché non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
0: E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, terribile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabbian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
1: meno
2: parlo di fiamme.
1: Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: ecco,
1: fa.
2: Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere, quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
3: Esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era

0: l'invito ad Arpal a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dinocol.
1: L'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
2: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenza esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
3: è proprio la tipologia di alimentazione che
2: è la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
3: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
2: È diventato un obbligo, ma va detto ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni. Gli scrubber in particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato attraverso le centraline di Arpal un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No. Assolutamente no, questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con Arpal. Noi insieme ad Arpal abbiamo
3: anche
2: tre
3: una collaborazione con i comitati, no?
2: Assolutamente, con un confronto diretto Arpal, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad Arpal 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con Arpal e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali, quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che attenzione non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
3: Però
2: in termini numerici
3: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo
2: guardi,
3: possono rifiutarsi di fare. Mentre
2: dubito.
3: Nel nord Europa sei obbligato.
2: No, ma sa perché
3: non hai
2: dubito?
3: Scelta.
2: Dubito
3: invece
2: perché
3: qua tu puoi.
2: Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
3: io questo lo dicevo
2: certezza.
3: Perché

0: Io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
1: sì,
0: è un passaggio che è in corso. Perché
1: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito

0: ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Chi ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione?
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: diminuisce
0: che
1: se
0: diminuirà,
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista...
1: Non rubi la domanda cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando.
0: Collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno, perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di alimentazione.
1: Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: tra l'altro,
1: perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano, quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assarmatori, so che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune Savona, sono le unità eco, della classe eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici, in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto, e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma comunque il viaggio incide, e incide moltissimo, quindi noi
1: depositeremo
0: in loco.
2: Forse tocca a Matteo.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma vedevo col microfono in mano.
3: Sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: bottigliette d'acqua di stricolle,
3: protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: anche
0: rispondo ad
2: detto
0: entrambi.
2: Anche perché avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%.
0: Fine aprile, sì, è vero.
2: Lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo, e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: stagione.
0: Non ancora
1: completa,
0: estiva. E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
1: Noi non abbiamo detto sempre...
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi.

0: Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e vediamo il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare o perlomeno alleggerire moltissimo la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare l'apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
1: Bene,
2: un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al terminal crociera.
0: È così.
2: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
2: A parte che lei è anche Savona.
0: Guardi,
2: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
2: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
2: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
2: Però è vero, anche la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegnere Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione d'imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica. Oggi ormai
2: questa di cui mi ha accennato è estremamente importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che, mi si dice, sono sempre stati
2: con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette
0: avete avuto un ruolo anche per sensibilizzarmi, perché
2: io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo, e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
2: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnalazione.

0: l'etica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
1: Restiamo
0: Elisabetta.
1: Sì, esatto, restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, una, me la definisca lei perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
2: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del ponente è stata inviata una PEC al presidente dell'autorità portuale per avere un confronto per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
3: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
2: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
3: Quindi lei sta dicendo, anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
2: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
1: È stata molto chiara, insomma, la signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la signora,
4: se vuole...
0: dietro, se vuole spiegare lei,
4: sì, volentieri,
0: cosa abbiamo
4: faccio
0: dietro.
4: Subito, ma prima di girarmi,
0: certo.
4: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
1: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
4: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sull'organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato il

0: la rampa di accesso al terminal con un investimento di 32 milioni di euro che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
1: Il SEC di San Pier d'Arco.
0: La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
2: Se si vuole alzare, sì. Può anche così guardando la
0: alzo
2: telecamera.
0: Perché è un conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Non esiste quella oggi?
0: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato.
2: Se si può avvicinare 2000, un pochino di più.
0: 2001. È un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho, non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti, poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della 4ª nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale insieme al terminalista potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli.

0: proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente. Non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare, con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
2: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 km dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
2: Ha avuto la mia stessa impressione, abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
2: tra l'altro
0: il commissario.
2: L'assessore Ripamonti.
0: Siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura, mi ha colpito intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto.

0: in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario proprio pochi minuti prima di questa trasmissione. Abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo-Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato
0: fatto. No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo, elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darsanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera è già fruibile, se non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti. Per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Comunque andiamo verso l'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: L'abbiamo già pagato.

0: il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Perché subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto,
1: fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche, ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so
1: di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremmo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: produce.
0: Si è
1: detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 allora, si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Un rinnovo, è un aeroporto... una proroga.
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché oggi siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni da

0: avanti, o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20. Quindi poi bisogna, è una valutazione estremamente importante. Chiaro. Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
1: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
0: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini. Ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più

Monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me, infatti, sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce, perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione, che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
4: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta Da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più 1. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i 4 candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle 2 condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo 2 votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.

0: febbre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta, come prima domanda, in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro. Penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono,
1: molto
2: rettrice, rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da
2: libertà
1: giornalista faccio sempre
2: assoluta.
1: Una domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
2: libertà
1: poi
2: assoluta.
1: Non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
3: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea e un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere 2 laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace un'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'Università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio. Un'Università di Genova che premia i meriti ma è anche attenta ai bisogni e soprattutto un'Università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
1: Grazie mille, professore.

0: Piana, stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
1: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto, ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene, fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario, perché credo moltissimo nell'università pubblica, e poi però la strada mi ha fatto diventare professrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti, perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora, mettendo un po' tutto questo insieme e un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
0: Rettore o rettrice?
1: Rettrice. Rettrice. Magnifica, mi piace anche di più.
0: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così. Nel caso ovviamente lei risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma vabbè, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni, prego.
2: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo, ho fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario, e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo, e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare da locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale, di valori economici in grado di renderla sostenibile, ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione.
0: Grazie.
2: Dell'Ateneo.
0: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orrulli andate a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurri. Vediamo.
3: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
4: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
5: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
6: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
7: La messa scolastica alla spesa, per favore.
8: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché

0: facendo tanta teoria e poca pratica, diciamo,
1: Manca.
0: manca tanto.
1: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
2: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti come università, organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
3: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, o comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
4: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
5: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi, insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti. Prego.
6: Sì, beh, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio. L'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche, con i privati, per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare è inseguire la competizione con le università telematiche che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
5: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere la professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
7: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata che è quella del mio dipartimento, che è il Dipartimento di Matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offra agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
5: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
8: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti, siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere

spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.

0: Grazie professore, chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema, prego.
1: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta e senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo,
0: vado. Ancora 15 secondi.
1: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi spazi liminali dove gli studenti possono davvero impollinarsi con la popolazione.
0: Molto bene, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo. E una volta fatta questa prima considerazione, vi chiedo cosa farete come prima urgenza? Si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice. Cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
2: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative e poi deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io ad esempio ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
0: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in un minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
3: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto, perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid.

0: ci sono state delle situazioni di, diciamo, di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una diciamo difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista, quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali, quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, un minuto e mezzo anche per lei.
2: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno e vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima cosa.
2: Cosa farò come prima cosa? Allora, io credo fortemente, che chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano, delle persone, e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo,
2: esserci,
1: questo dialogo. Aprirlo questo dialogo
2: e far vedere che ci sono.
1: Molto
2: perché
1: bene.
2: E anche col personale tecnico-amministrativo e con gli studenti.
1: Di cui
2: e poi un'altra cosa,
1: poi
2: Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
3: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo e quindi avremo un prorettore o una prorettrice alle politiche di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio della